0: la sigla, però.
1: No, ma sai cosa mi fa impazzire? Non vorrei fare il Mazzoli, però buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Quando mi capita di seguire delle altre radio.
2: Cioè, fare il Mazzoli ormai è un verbo, un mazzolare.
1: Cioè, mi pare che
3: è uno sport.
1: Le squadre dei programmi le facciano con il sorteggio. Perché vedo in onda delle persone.
3: Poco assortite, dici.
1: Assortite in un modo che io forse non capisco, forse arte contemporanea non faccio, cioè non arrivo.
2: Ti sembra normale fare una critica di un'altra radio, dai?
1: Perché era la dentista.
3: Soprattutto, della dietrologia, stai cercando di dirmi qualcosa?
2: Ci stai proponendo come direttore per quella radio?
1: No, anzi Manola, tu che sei arrivata da poco sembri già ben assortita, lo scrivono anche gli ascoltatori. Sì. Ma no, ci ho pensato perché Marco ha fatto quella roba io ero dal dentista, la vedevano. Guardavano.
2: Capito, ma o ti proponi come direttore, direbbe qualcuno.
1: No,
2: o ti,
1: una,
2: ti fai
1: una cosa da utente,
2: da udente, visto che eri dal dentista.
1: Ma poi scusi, con tutti i soldi che gli diamo
3: a chi?
1: A Zerbini e Sguinzo.
2: Ma
1: non possono mettere 105.
3: No, tra l'altro. Comunque, e i nostri amici, magari collegati sul canale 66, possono contribuire a questa cosa che. Siete molto belli con la camicia sbottonata. Siete un po' così, meno formali. Mi piacete, mamma mia, guarda, un po' sexy, un po'. Allora, vedo non vedo.
2: Devi sapere che mi sono già informato dal nostro dentista. Per una
3: quasi
2: il nostro dentista che così potrei piacere.
3: Vabbè, però è esagerato così.
1: Bacetto.
3: Adesso sembri dell'altra.
2: Potrei piacere a Vecchioni.
1: Ma io, ma tu gira una pilamme esagerata.
2: Ma adesso devo ripilarmi.
3: Assomigli un po' Proce.
2: Un po' Broge.
1: Sì, un po' Broge.
2: Volevo dire che mi sono già informato dal nostro dentista e dice che per causa dell'antenna non riesce a breccare il canale 66. No. Se no avrebbe già girato. Suo problema, dice, al pomeriggio i bambini non entrano dal dentista.
3: La
2: ma
3: regia video
2: lì.
3: Mi sta facendo uno zoom sulla tua scollatura in questo momento.
2: Sì?
3: Ti ringrazio, non so chi c'ha in regia,
1: ma non
3: potete anche evitare. Grazie.
1: Ma in bassa frequenza, credo.
3: Quindi
1: non riceve il segnale, quindi mette quell'altra lì perché.
2: In più dice che da diletta le in poi i ragazzini rimangono lì fissi a guardare il TV. Prima
3: ecco
2: perché c'è Dilette le Otte e poi perché c'è lo zoo e si divertono in modo particolare. Entrano e appena il dentista sta per pungerli con anestesia sanno tutte le parolacce.
0: Lo zoo non va in diretta TV.
1: Tra l'altro,
2: e cosa c'è?
1: È una scusa. Ma come lo sapevi? Sul loro, sul loro canale, loro sono in diretta su un altro canale.
2: E si vede che loro vedono il loro canale. Il loro canale. Va bene.
1: Facciamo cambiare con tutto il denaro che.
2: Non vedo.
1: Non si può.
2: No.
1: Montagli tu un'antenna che sei smanettone.
2: Vabbè,
1: in attesa non posso vedere.
2: Manda Manola a mandare l'antenna.
1: Non posso vedere uno.
3: Faccio l'antenna direttamente a questo punto.
1: Poi un'altra e poi un terzo che.
2: Ma beh, ma che carina come cosa. Senti,
3: ma non ci hai dormito stanotte?
2: Senti, ma infatti,
1: no, assolutamente
2: ti sei preparato come, non lo so.
1: No, zero, che lui ha fatto che lui ha fatto tun tun tun e mi è venuto in mente. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno Lidia. E tu
4: bene,
2: di che radio vuoi parlare oggi? Di che radio
4: no, solo di questa.
1: Cioè le nostre, posso dire, le nostre sono belle. Le
2: no,
1: nostre...
2: ma è vero, ci sono delle radio dove, a parte i nomi, noi abbiamo dei nomi normali, capito? Dario.
3: Oddio, Manola.
2: Sì, vabbè, ma Manola. E il tuo cognome è un po' più particolare, ma su lei. Però, se no, che abbiamo? Non so, Fabiola. Anzi, noi usiamo molto i nomi senza cognomi. Ross, Tony, Manola, gli altri invece li senti. Comodo. Filippo Gennaro della Guardisca in Vinci Paolini e ci colleghiamo con Ignazio Paonitti Ronolli. Ciao, sono Ignazio Paonini Ronolli, ma ci colleghiamo con. E vanno avanti 30 minuti a passarsi la linea.
1: Magari, perché parlano in realtà pochissimi. Però era per dire che le nostre radio sono belle. Noi abbiamo una radio più giovane, una rock, una più classica, una più elegante. Cioè, insomma, siamo. Proud to be different, ecco, questo lo dico.
2: Esatto.
1: Scusa, ma non volevo iniziare il programma essendo divisivo. Anzi,
3: no,
1: perché,
3: guarda,
1: come
3: in realtà io ti ascolto sempre con interesse quando hai questi punti di
1: Manola,
3: vista.
1: Grazie Manola. Comunque non fatemi lavorare troppo, perché comunque c'è un argomento.
2: Ma l'altro giorno guardavo un video bellissimo di Ficarra e Picone che facevano i due siciliani. Avete visto quando stavano sulle sedioline? A me piace molto quando in teatro, su un palco. Sono insieme due attori, sì, e fanno sto gioco. E fanno due siciliani di quelli sempre stanchi che non lavorano. Cioè una roba molto praticata. Uno dei due faceva, credo, Picone. E diceva all'altro: sono distrutto perché mia cognata. C'è mio cognato che sta veramente trattando male mia sorella. cioè veramente la trascura, e no, non è possibile, ma io l'ho fatto seguire, la trascura, ma come la trascura? Quella c'ha una moglie che ingrassa a vista d'occhio, un figlio che si è già fatto 3 anni di galera, la figlia che se Dio vuole se la sono fatta tutta in paese, una famiglia bellissima, perché sai quelle cose che dicono loro, e la trascura, io l'ho fatto seguire, e allora ho scoperto perché la trascura. Lavora. Non è possibile, il lavoro, no!
1: Infatti, tu dici in Sicilia stereotipo, invece la University of British Columbia e la University of Basilea, dove una volta avevamo una radio, ricordate, avevamo 105 Svizzera.
3: Ah sì? Pensa.
1: Sì, hanno analizzato, cioè quindi hanno reso più...
0: No!
1: Hanno analizzato le abitudini di migliaia di persone per capire, diciamo...
2: Migliaia,
1: dice, quali attività siano più spesso associate a una buona giornata, cioè a un umore positivo. Tra i risultati emersi ce n'è uno che fa riflettere. Lavorare troppo a lungo sembrerebbe ridurre la probabilità di essere felici e sentirsi bene. Il limite dovrebbe essere 6 ore, come dico sempre io. Più di 3 ore al giorno, secondo me, è volgare.
2: Noi pensiamo sempre ai giapponesi che lavorano tanto... si sentono bene così, a uscire dall'ufficio dopo il capo, più lavorano più sembra che si senta meglio, se no si sentono in colpa.
1: Sì, però poi bevono e si sfondano,
2: e si sfondano.
1: Li vedi buttati a terra con la valigetta.
3: Quindi noi siamo le persone più felici al mondo.
2: Ma non tanto, io seguo da un po' di
1: tempo. Tu fai 18 lavori.
2: Ma seguo da un po' di tempo una ragazza, credo sia finlandese o svedese o norvegese, qualcosa del genere.
3: Sui social la segui, immagino.
2: Sì, nel nord Europa la seguirei anche, ma comunque.
3: il problema
2: è quando la raggiungo poi che faccio? Non mi ricordo questa operazione qua,
3: okay.
2: Io potrei anche seguirla.
1: Sono passati anni, come fai uno?
2: Come faccio poi? E lei dice, qui in Italia è incredibile rispetto al nord Europa, per noi il tempo libero è sacro. Diceva, è una cosa normale, noi cioè il nostro tempo libero non ce lo deve levare nessuno, e nessuno penserebbe mai di dirci lavora un minuto in più, cioè perché per noi è importantissimo, mentre in Italia non ci tengono così tanto, cioè lavorano anche mezz'ora in più, cioè non è per loro di primaria importanza come in nord Europa.
1: Ma possiamo dirla tutta, la frase il lavoro nobilita l'uomo, l'ha scritta un qualche datore di lavoro che doveva fare i soldi, perché alla fine non è che fa schifo lavorare, ma quante cose puoi fare nella vita oltre alla... quante cose belle, cioè, non dico che non bisogna lavorare,
3: che comunque
1: lavorare.
3: Ti nobiliterebbero,
1: ma
3: in
1: stai
3: ogni
1: scherzando
3: caso.
1: Leggere, leggere i libri, guardare i film, stare con tuo figlio, cioè nel senso, non è che negli anni abbiamo un po' sopravvalutato sta faccenda del lavoro, che
3: ma secondo me era una frase palliativa, capito?
1: Ma cioè, inventata qualche milionario.
3: Sì, certo. O comunque, vabbè, non è proprio comunista. Tutto negativo, può
1: no,
3: anche
1: certo
3: nobilitare
1: no.
3: Il lavoro.
1: Poi dipende che lavoro fai, se ti appassiona. Però l'idea di lavorare tanto, distruggersi e non avere più tempo, capisco che molti di voi mi stanno mandando a fanculo perché non è che scelgono di farlo.
3: Giustamente, mi
1: devono
3: sento
1: farlo.
3: Dire,
1: ma io vi sto difendendo, non vi sto accusando.
2: Il giusto forse è innanzitutto il più fortunato è chi fa un lavoro che è anche il suo hobby, quindi trova piacevole lavorare.
1: Chiaro.
2: Perciò dire vado dopo in spiaggia non lo sente, è un bisogno, ma non lo sente proprio necessario come uno in Nord Europa che evidentemente non vede l'ora di tornare, anche per costumi loro, per idee loro,
3: certo,
2: di tornare a casa dalla famiglia, dal cane. Noi quando torniamo a casa in famiglia non vediamo l'ora di tornare al lavoro, diciamo la verità.
3: Guarda, poco ma sicura, è la verità.
2: Torni a casa, l'unico che ti viene incontro è il cane, porca di una puttana, e tu dici vabbè non vedo l'ora di tornare al lavoro, dove
1: secca.
2: C'è qualcuno che mi saluta.
1: Domanda secca, ma
3: vai.
1: Quante ore dovremmo lavorare secondo voi? Cioè questi dicono 6 ore.
2: In Nord Europa lavorano 6 ore.
1: Secondo voi lì fuori quante ore, cioè la quantità giusta di tempo che bisognerebbe dedicare al lavoro ogni giorno? Lidia.
4: 6 ore.
2: 6 ore.
4: Assolutamente sì.
1: Mollo.
0: Sì, sì, anch'io. 6 ore.
1: Avete fatto voi il sondaggio?
4: L'ho scritto io in realtà.
2: 6 ore. Comunque la frase viene attribuita a Charles Darwin o Karl Marx, ma invece sembra sia di Hegel.
1: Quale? Il lavoro nobilita l'uomo.
2: Il lavoro
1: Marx, spero non sia Marx, perché ho stima di lui.
3: Domanda alla domanda: 6 ore intervallate comunque da una consistente pausa.
2: Ma non solo, di ferie non ne parliamo?
3: Cioè, sei ore. Strutturate come?
1: E soprattutto,
3: fatemi capire.
1: 6 ore, ma quante volte a settimana?
2: Dici, no,
1: 6 ore,
3: esatto.
1: Il venerdì.
3: Allora,
1: cioè,
3: 6 ore al giorno.
2: La ragazza norvegese che seguo ha detto: sì, questi lavorano 8 ore, ma in realtà sottotitolo era quello che fanno loro in otto, noi lo facciamo in due. Perché l'italiano è un pochino più.
1: Sai che la produttività di un'ora lavorativa italiana è uno dei temi macroeconomici.
2: E invece non è vero, perché noi greci invece abbiamo una produttività altissima nel lavoro. Io sapevo.
1: No, io so il contrario.
3: Basta, chiudiamo. No,
1: io sapevo che in realtà
2: Costo del lavoro, il costo del lavoro è più basso. In Italia e in Grecia il costo del lavoro, perché noi prendiamo poco di stipendio, però siamo poco produttivi.
1: Sì.
2: È così.

0: però,
1: cosa
2: io
1: però?
2: Passa il tempo, ma io e Ed Sheeran, cioè mi piace sempre di più. È pazzesco.
3: Bravo, bravo, ragazzi, bravo. Ragazzo,
2: invece mi piace sempre 100, un po' di più, un po' di più. 105, 110, 110. No?
3: Qui è con Martin Garrix, quindi è un featuring, cioè più una collab. È una collab. Che c'è la collab vinilica
1: o una collabo?
3: La collab
0: fatto?
1: Collabo. Una collabo detta all'italiana.
3: Collabo.
1: Una collabo. Una collabo è un linguaggio giovane, Gen Z.
4: Allora, ciao Rosario, ciao Tony.
2: È tornato.
4: Che bel décolleté che avete.
2: Sono tornate, non ascoltano più Radio Capital.
1: Amiche, io vi penso e faccio riferimento a particolari che magari vi sono sfuggiti. Non mi ringraziate, non vi preoccupate.
3: Amiche, prossimo saluto, prossimo messaggio, inseriamo anche Manola.
1: Ma io non ho una scollatura come la vostra oggi.
2: Diciamo
1: non
2: che tu hai meno tette di noi. Diciamo la verità.
1: Ah, guarda,
2: noi,
1: sì.
2: Noi abbiamo mangiato tanto pollo da piccoli.
1: Guarda, Ross, è molto provato da questa frase che hai fatto.
3: No,
1: che hai detto.
3: Ti volevo dire, Manola, che tu non puoi avere una scollatura, così come io non posso avere la permanente, cioè lo stesso che manca proprio.
2: Vabbè,
1: guarda, ti volevo far notare che stai ridendo solo tu.
2: oltretutto stai parlando con noi, cioè,
1: guarda,
2: no, a lei non è vero, a lei piace il seno abbondante.
1: Comunque io no, comunque magari non avrò granché da se, però abbondo altrove,
3: ma
1: possiamo
3: bocconcino.
1: Andare avanti,
2: sì, noi potremmo parlarne per ore, però a me piacciono le ragazze
3: piatte,
2: sì, il seno di Keira Knightley,
1: sì,
2: per
1: dicono che sia più elegante
3: di Olivia
1: Dean, posso dire
3: di
1: da donna
2: sì.
1: Che diciamo ci sono delle proporzioni che se vengono rispettate sono
2: certo.
1: Un'altra cosa
2: certo.
1: Poi la natura uno la rispetta, io non ho fatto niente.
3: Comunque,
1: infatti
3: ieri hai rischiato di far venire il, come si dice, lo sciupon,
2: un infarto, un altro infarto
3: al dottor Vecchioni, professor Vecchioni.
2: Vecchioni era veramente
3: gli occhi
2: preso
3: a cuore,
2: bene,
3: gli occhi a cuore quando ti guardava,
2: sì,
3: sai,
2: sì.
1: Ma posso dire pure io, cioè io sono fan, lo sapete, quindi
2: a certo punto
1: sono contenta.
2: Ha proprio detto, chi è quel sergente maggiore che c'è lì inquadrato?
3: No,
2: che fai? Diciamo la verità, noi sotto la radio abbiamo una garritta, come possiamo
3: un
2: dire?
3: Ah,
1: sì,
3: sì, una,
1: sì,
3: un casottino.
2: Con dei militari, sono di varie armi, credo, si alternano. Ci sono delle soldatesse che sono di
1: molto
2: un carino, ragazze,
1: molto
2: carino.
1: Poi la divisa
2: le stanno scegliendo, delle volte non sono molto alte, hanno sto mitra che tocca per terra, sembrano quelle israeliane. Che
3: amici
2: hanno
3: di Monza. L'altra sera sono andato a vedere Monza Juve Stabia.
2: C'erano i militari.
3: Anche se ho un testosterone.
1: C'erano le hostess. Ma,
3: no, c'era una, non so se poliziotto o carabiniere, non me lo ricordo.
2: Non
3: ma sembrava uscita. No, io so che mi confondo.
2: E com'è possibile?
3: Sembrava uscita da un film americano, una serie Netflix. Era proprio di una bellezza.
2: Sembra che i più belli siano quelli della polizia stradale o quelli in moto. Che hanno delle divise aderentissime.
1: Ma gli uomini, perché le donne
2: anche le donne, no, ma anche
3: questa,
2: le donne
3: ragazza
2: hanno delle divise molto aderenti.
3: Se qualcuno la conosce magari.
2: E sono i più fotografati su Instagram,
3: lo so, ma sai che c'era tutta,
2: aspettano
3: anche
2: che si voltino, pam.
3: Ma non c'era anche tutta la polemica che qualcuno aveva detto fotografato i poliziotti italiani dicendo
2: sì,
3: che sono bellissimi, qualcuno
2: sono
3: ha detto anche
1: sì,
3: questo
1: sì.
3: È body shaming, cioè anche questo è sessismo al contrario. Comunque
2: beh, secondo me li scelgono.
1: Beh, adesso sta facendo il giro dei social l'immagine di questo prete stupendo, meraviglioso, protagonista del calendario romano ormai da dei preti ormai da boh 20 anni. Ma questo non è un prete, era un ragazzetto di 17 anni 20 anni fa che ha fatto una fotografia e l'hanno piazzato su questo calendario.
3: Ripescata.
1: È diventato talmente famoso nel mondo che l'hanno dovuto ripescare.
2: Film.
1: Lui poverino fa tutt'altro nella vita, però bellissimo uomo, quindi più o meno.
2: Credo
1: insomma.
2: In Gatto in tangenziale il secondo, come un gatto in tangenziale il secondo, che c'è il prete Argentero che praticamente gioca a pallone a torso nudo.
1: Stupendo.
2: E a tutte le fan che sono
3: quando
2: lì.
3: Quando ho visto con la poliziotta, ero con mio fratello e mio nipote, li ho scippati e ho cominciato a correre. Ho detto, così
2: nella speranza.
1: Al ladro.
3: Sì, invece, purtroppo no.
2: Ritorniamo al nostro argomento. Quante ore dovrebbe essere la nostra giornata lavorativa?
3: 6 ore costo, piace a tanti.
2: Sul costo del lavoro io ho una classifica. Il Lussemburgo ha il più alto costo del lavoro. Noi siamo a metà classifica, non siamo più. Cioè prima l'Islanda, la Norvegia, la Danimarca, l'Irlanda, l'Olanda, la Germania, l'Austria, la Finlandia, la Francia, la Svezia. La media dell'Unione Europea. Non è vero che il nostro costo del lavoro
3: è più alto.
2: Diciamo che il reddito è basso visto
3: e anche la produttività. Cioè avevo sentito, avevo letto che siccome l'Italia è fatta prevalentemente di aziende medie e
2: terziarie
3: piccole,
2: e piccole,
3: quindi
2: sì,
3: aziende familiari, quindi poca ricerca, poca innovazione, un'ora di lavoro, ma non perché il lavoratore è scarso, perché non ha i mezzi, strumenti, la tecnologia, quindi la nostra ora di lavoro, la nostra ora di lavoro è meno produttiva che altrove.
2: Sì,
3: questo,
2: bravo.
3: L'ho sentito,
2: cioè, la prima cosa che hai detto per quel
1: ma poi chiaro, sintetico, veramente bravo.
2: Grazie, proprio nylon sintetico,
3: comunque 6 ore piace a tanti, 6 ore è un buono spunto.
2: Io propongo 5 ore e 50.
3: E allora
2: le ore di 50 minuti come a scuola.
3: Facciamo una petizione su .org, qualcosa.

0: e tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: è successo al povero Somber?
1: Cosa è successo?
0: Stava cantando, è arrivato un cavallo pazzo, sai quelli che fanno invasione di campo.
2: Io penso veramente un cavallo sul palco.
0: Il cosiddetto cavallo pazzo che l'ha spinto giù dal palco. Lui stava cantando tutto vestito figo, la me. È arrivato uno, voglio riputtare.
2: Ma come ti riputtare pure?
3: Cioè, ormai non puoi nemmeno più star tranquillo col tuo fan, con i tuoi fan. Cioè, non si sa mai quali sono le reazioni, non si possono prevedere.
2: Quando sei sul palco devi stare attento, c'è proprio l'altoparlante che dice non superate la linea gialla. Non superate la linea gialla, come in metropolitana.
0: Ma voi ogni tanto vi guardate alle spalle in metropolitana? Io che non ho mai paura, avendo assistito a quella cosa brutta, ultimamente quando sto lì dico fammi guardare, magari c'è un matto dietro che mi spiega.
3: Beh, io sai perché ti succede ultimamente? Perché non sei nato donna. Noi perché donne lo facciamo puntualmente.
0: Brava, 1-0 per te.
3: Noi lo facciamo puntualmente.
2: Io ti dico
3: tutta la vita.
2: Io mi metto di tre quarti. Quindi non mi metto proprio parallelo, in modo da avere una visuale. Un attimino, lo faccio naturalmente, ma mi sembra non so.
0: Normale.
2: Sì, normale.
0: Una grande città.
2: Così.
0: Comunque, Somber era il protagonista del nostro 105 Selection. Vogliamo tornare al nostro argomento?
2: Mi sembra anche giusto.
0: Abbiamo colto nel segno,
2: Mi sembra anche giusto. Io, però, sono stanco di alzarmi presto la mattina perché devo sempre fare qualcosa. Stamattina ho dovuto portare il motorino a fare.
0: Perché smetti di dormire, non ti devo.
4: Da chi l'hai portato, Tony?
2: Da Francone.
4: Ah, il grande Francone.
2: Tra l'altro Francone si può parlare di moto, ma non si può discutere.
0: Cioè, ormai fanno le scenette. Ma no, fanno le scenette.
4: Simo.
0: Fanno le scenette per fare le marchette. Cioè, è incredibile.
3: No, che poi io mi fido.
0: È come se ci dicessi: Manola,
3: anche.
0: Che bei capelli! E tu, li ho appena acconciati da.
2: Ma guarda chi parla.
3: Mi affido alla discussione perché dico ma non ci sarà mai nulla di malizioso. Invece no, alla fine
0: devi sempre aspettartela.
2: Mi sono fatto una mezz'oretta di camminata. Sapete quei posti che a Milano sono talmente tanto vicini che non vale la pena prendere due mezzi, però sono abbastanza lontani di fare mezz'ora a piedi.
4: È arrivato sudatissimo.
0: Quindi scusa, agganciandoci a quello
3: però
0: che stiamo dicendo.
3: Però guarda che fisichetto che c'ha.
0: Potresti venire qua alle 6:30 e lavorare di più, a proposito di quello che stiamo dicendo.
3: Ragazzi, sono d'accordissimo con voi. Da titolare di una piccola azienda, spero un domani di riuscire a far lavorare tutti i miei dipendenti 6 ore al giorno. Gigi da Cirié.
0: Allora, posso citare mia moglie? Posso farlo, non cito l'azienda.
3: Sì, non hai ancora parlato della
0: non
3: bambina.
0: Cito l'azienda.
3: Quindi
0: mia moglie
3: fare...
0: ha appena iniziato, ha cambiato azienda. L'azienda nuova in cui lavora, che è completamente...
2: Cioè, ha cambiato azienda nel senso che ha cambiato lavoro o è entrato in un'azienda e l'ha cambiata?
0: No. La prima che hai detto. Per il momento la prima che hai detto. Questa azienda è sprovvista di uffici. Cioè, tutti i dipendenti in giro per il mondo, perché è un'azienda americana, lavorano esclusivamente in smart working. Non solo. Tu lavori solo con un obiettivo, quindi puoi scrivere sulla tua scheda che è condivisa con gli altri, scusate, puoi scrivere 4:30 vado a prendere la mia figlia a scuola. Ed è una cosa consentita, cioè non hai un orario. L'importante è che entro i tempi stabiliti il progetto che stai seguendo venga
2: portato
0: a termine. Infatti questa
2: è la situazione migliore. E lo può fare secondo me chi lavora in proprio alla fine della fiera, però chi lavora in proprio lavora di più proprio perché ha bisogno di mantenere un certo standard. Però la regola dovrebbe essere quella: io devo fare, ho questo compito, se riesco questo compito a svolgerlo in 4 ore e 20 minuti,
0: meglio per tutti.
2: Certo. Io devo fare questa cosa. Certo è che all'italiana, se riesci in 4 ore e 20 minuti, il tuo capo ti darà un'altra cosa da fare.
0: Probabilmente sì.
3: Perché devi impiegare il tempo che hai risparmiato, non è che è certo.
2: Quindi ti conviene impiegarci di più.
0: Un po' sì. Buongiorno Pupazzoni e Manola, perché questo programma è condotto da Pupazzoni e Manola.
3: Esatto, è tutto giusto.
0: Secondo me le ore dovrebbero essere 5, l'orario migliore è dalle 7 alle 12. Andrea, resinatore da Massa.
2: Beh, in questo caso tu hai un lavoro abbastanza pesante, poi immagino anche al caldo, quindi si inizia presto, si finisce presto e ti
0: di solito
2: a
0: non si pulisce il vate.
2: Come con la pubblicità. Non pulisce il vate.
0: Beh, il resinatore è uno che non sta lì a resinare
2: certo,
0: sulle ore di lavoro.
2: Certo. Tra l'altro, io ricordo tutta una zona che è stata trattata così, pian dei resinelli.
0: Dei resinelli, è vero.
5: Vabbè, schibidi boppi!
3: Sì, io faccio il camionista.
2: Sai dove trovano il materiale i resinatori?
3: Ormai con sufficienza lo dico.
2: Sai da dove
0: a Resina.
2: Dagli alberi, dagli alberi.
0: Ah, ma anche a Resina, lì, la zona di Napoli.
3: Posso leggere il messaggio di Mao?
0: C'è il mercato delle
3: pulci. Per dare un taglio a questa cosa?
0: Sì, prego, vada.
3: C'è Mao il camionista, che è una categoria che io veramente stimo particolarmente. Lui lavora 12 ore al giorno. E secondo me nel mio lavoro e in agricoltura 10-12 ore al giorno sono l'orario giusto, la quantità di ore giusta. In fabbrica, ufficio, 7 ore sarebbe l'ideale.
0: Cioè, cosa vuol dire giuste? Che è contento di lavorare tutte queste ore?
3: Pare di sì.
0: Ah, ammazza.
3: O forse sono giuste perché è giusta la tempistica per quel lavoro lì.
2: Il pilota di camion, l'autotrasportatore, il camionaro, perché camionista non si può più dire, si può dire camionaro, che secondo me è più brutto.
4: Perché
2: di
4: camionaro? Secondo me, sai.
2: Scusa?
4: Autista di autoarticolati.
0: Ma perché camionaro? Camionaro è dispregiativo.
2: No, come per noi. Invece loro preferiscono essere chiamati camionaro e non camionista. Sì, credo di sì. Credo di sì. Ditecelo, ma quanto ho capito è così. Però volevo dire, va bene, troppo, 12 ore sono veramente troppo.
0: Ma scherzi,
2: in agricoltura, però,
0: schiavitù.
2: Io penso che lavorino tanto certe stagioni e un po' meno altre. Credo, perché ci sono delle stagioni dove dopo aver arato il terreno non è che devi stare lì, puoi fare dei lavori più interni, ma non è che c'hai molto molto da fare, a meno che non hai delle serre.
0: Gabriele, quindi la settimana prossima fate 6 ore di diretta. Caro amico mio nostro, noi a un certo punto facciamo dalle 10 alle 2 del pomeriggio.
2: 4 ore al giorno,
0: capito?
3: Ma io ne ho sempre lavorate 3 per 10 anni, 13-16.
0: Ah sì, dove stavi a radio io, cosa, solo musica iraniana?
2: Beh, ma scusami Manola, 3 ore sono tante, ma io a te darei l'ergastolo proprio. Cioè tutto il tempo, 24 ore su 24.
3: Perché non puoi fare a meno di me.
1: Sì, buongiorno, a che ora per partecipare al gioco?
0: Non c'è il gioco. Comunque, prima ho sbagliato tutto, come al solito.
2: Di.
0: La sorella di Lindsay Vonn, sciatrice, si era riferita al personale medico italiano dicendo: guardate gli infermieri e i dottori italiani poi ne riparliamo.
2: Ma quello, stiamo parlando di una categoria che si fa un mazzo.
3: Già.
0: No, ma lei parlava della bellezza.
2: Della bellezza. Sì,
0: dell'avvenenza.
3: E comunque quella categoria lì che si fa pure un gran mazzo.
2: Probabilmente rimangono in forma per questo. Però
0: io ho una nipote infatti fa quel lavoro ed è magra, e non dico stressata, però insomma è un lavoro, lì entriamo in un altro campionato, non è solo la durata, è l'intensità anche emotiva.
2: Lasciamo perdere quei lavori lì che sono veramente
3: al volo
2: da santificare.
3: Camionaro, camionista, camionista.
0: Ma perché
3: non
0: è meglio camionaro?
3: Non lo so,
2: però sappiate che per noi esseri umani, quelli che sorpassano in moto da tutte le parti o in auto, quelli piccoli, non che non guidano il camion, secondo me camionista è più elegante che camionaro. Camionaro sembra una parola brutta e non riesco a capire perché lo preferiate. Però
0: vedi, guarda, siamo autisti o camionisti? Camionaro è dispregiativo. Camionaro è dispregiativo.
3: Però c'è chi lo preferisce.
0: Vabbè. Ma invece si dovrebbe dire autotrasportatore.
2: Autotrasportatore.
0: Che è uno che si trasporta da solo, perché è un'auto.
2: No, quelli che guidano il camion in auto.

0: pezzo, ragazzi. Quando suonavo la batteria io.
1: Quando?
0: Mamma mia.
2: La batteria di pentole però suonava,
0: sì,
2: era il più bravo del mondo.
0: Picchiavo sulla pentola a pressione in un modo particolare. Era proprio una batteria di pentole, l'avevo presa insieme a un cambio Shimano comprando due materassi.
2: A un certo punto la davano cambio in premio Shimano. La batteria, ma come mai la davano in premio?
0: Sì, la batteria di pentola e il cambio Shimano. Io non sapevo dove mettere il cambio Shimano perché non avevo...
1: O la parure di lenzuola davano pure la parure. Il cambio Shimano.
0: Sì, la parure.
1: Allora, di lenzuola.
0: Amici di 105, avete sentenziato. Allora, molti di voi dicono è meglio dire camionista. Molti altri è meglio camionaro, molti altri conducente di veicoli industriali. Insomma, mettetevi d'accordo.
2: Perché... alcuni preferiscono camionaro perché lo trovano un po' più come fosse gergale.
0: Gergale, no? Tra loro.
2: Autoironico.
0: Però tra dire. Loro. Quindi camionista sembrerebbe però quasi offensivo per alcuni, per altro invece è categoria.
2: È come quando i rapper americani tra di loro usano la N-word cosiddetta, ma se
1: sì,
2: la usi tu dall'esterno certo, non va bene.
1: Si danno
0: Nigga.
3: Sì. Boss, si dice adesso, si dice operatore logistico, op log si chiama nelle aziende.
2: Un camionista?
0: Sì.
1: Qualcuno suggerisce impiegato del volante, mi sembra un po' troppo artificiale.
0: Allora,
1: come
0: logistica
1: però
0: è tutto quanto, sì. Quindi sia quello che compila la scheda di dove mettere i materiali, che quello che lo trasporta all'interno, che quello che lo trasporta sull'autostrada. Quindi questa è la logistica. Operatore logistico in generale, ci saranno poi delle categorie, no?
2: Certo.
0: Sottocategorie.
1: Comunque, nel sotto dubbio, restiamo con camionista noi.
2: Intanto restiamo umani. Non so, mi piace,
1: se questo
2: non so,
1: sarebbe già qualcosa.
0: Oppure quelli che guidano la barra pesante.
2: Cos'è la barra pesante? Linguaggio dei radioamatori?
0: Cazzo, per la prima volta ci hai azzeccato.
2: Oggi è la seconda volta che mi dici per la prima volta ci
1: hai
2: azzeccato.
1: Sei in forma.
2: In un solo episodio.
0: Hai preso le supposte che ti avevo detto di prendere. Le hai prese, le hai messe.
2: Sì. Verità supposte. Come
1: il fosforo in supposta.
0: Sì, perché è sempre così.
2: Vabbè, comunque sì, insomma, sta facendo delle ore, devo dire che davvero abbiamo colto nel segno, perché tanti sono convinti di questa cosa, di cui io personalmente sono arci convinto. Cioè che se tutti, adesso noi no, perché facciamo un lavoro particolare, però se tutti quelli che lavorano molte ore potessero ottimizzare questa durata.
0: E vedi, noi per esempio lo facciamo, il lavoro dovrebbe essere organizzato in modo più flessibile, basato sugli obiettivi. L'importante è che un compito venga svolto bene, con qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Carlo da Cesena Brianza. Carlo, non leggo tutto il tuo messaggio, però l'ho letto prima e è molto interessante. Però volevo fare un esempio. Per esempio, noi, è così, noi preferiamo assolutamente la diretta perché siamo sulle notizie e così via, ma potendo, noi possiamo anche registrare.
2: Alcuni colleghi registrano.
0: No, quindi
2: noi abbiamo trovato un buon equilibrio.
0: Confezionano prima.
2: Finiamo la diretta, rimaniamo 6-7 ore in radio a preparare tutti gli argomenti.
0: Sì,
2: non
0: esatto.
2: A tenere la gente.
0: A importunare gli altri nel loro
2: vero,
0: programmi.
2: Lidia?
1: Io nel dubbio, mentre voi continuate a lavorare, me ne andrei da Giusy alla spiaggia di Plage Menu. Lei ci ascolta col venticello, col bel tempo.
2: Diciamo, a lei tutto questo discorso sul lavoro
1: lì.
2: Proprio non
1: no,
2: la
1: vado
2: tange.
1: Da Giusy, voi non continuate pure.
0: Cos'è?
1: Vado da Giusy.
0: Plage Menu. E dove?
2: Plage Menu.
0: È Sardegna.
1: Sardegna, Eia.
2: Nel sud, Eia.
0: Tra l'altro, ho scoperto che c'è una canzone degli Stadio proprio cantata in sardo. Che sarebbe Chiedimi se mi piacciono i Beatles.
2: Ah, hanno fatto
0: giusto
2: la versione,
0: il titolo?
2: La versione,
0: Chiedimi.
2: Ma rifatta dagli Stadio stessi o da...
0: No, perché nel coro fanno Ah, io.
2: È presa larghissima.
4: Scusa se ancora ti chiamo.
2: Scusa, la parola giusta è scusa. Cioè, dopo che...
0: Ah, io.
2: È presa larghissima.
4: Scusa se ancora ti chiamo.
2: Scusa, la parola giusta è scusa.
0: Ah, io.
2: Cioè, dopo che hai

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: La rima, la rima qui. Cavana, no,
1: L'unico frutto del lavoro è la cavana.
2: No, è carovana.
0: Signore e signori, dalla sede di Milano va ora in onda CSI Milano.
3: Bravo.
4: Che brivido,
5: sì? Su, apri la porta.
6: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
7: Io sono Pennywise, il clown danzante.
8: L'assassino è qui.
9: Dove?
10: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
11: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Ecco, sono parole che io ho in testa questa settimana. Da quando sono arrivati i 32-35 gradi, io penso proprio sia l'incubo più spaventoso che io abbia mai vissuto. E so che
12: Niente,
1: Bonicozzi,
12: l'estate non ti piace.
1: L'estate non mi piace. So che Picozzi mi capisce.
13: Buongiorno, Picozzi. Che mi è venuto subito in mente Ogni maledetta domenica.
0: Sì.
13: Con Michael Douglas.
1: No, con Al Pacino.
12: Chi?
13: Ogni maledetta domenica?
0: No, quello che dici tu è
1: un giorno di ordinaria follia.
0: Ma perché col caldo la gente, cioè già quelli un po' macchi vanno più fuori.
13: Certo. Lui viene bloccato dal traffico autostradale e si ritrova una mosca che vola nell'abitacolo della sua auto e non riesce a tirare giù il finestrino.
1: E quello è il trigger, no?
13: Sì, ma il problema è che riesce a spostare tutti gli spettatori delle sale cinematografiche in una condizione di rabbia e di tensione incredibile.
0: Sì, però non ho mai capito in quel film cosa ci fa con le armi. Ce le ha già
13: nel bazooka.
0: Quindi è già fuori di testa.
13: Mi pare che lui fosse già stato tradito dalla moglie o qualcosa del genere, si è tornato a casa
1: comunque,
13: e ha deciso di farsi terra bruciata.
1: Abbiamo utilizzato il sapere di Picozzi, perché in queste ore stanno uscendo molte notizie su questa crisi, no, che ha avuto Belén Rodriguez, nota showgirl argentina, ma italiana di fatto ormai da molti anni. Allora chiedevamo, perché tante volte i giornali danno per scontato che uno sappia le definizioni di tutto, no? A me invece piace quando il giornale fa il boxino. Che cos'è il TSO, per dirne una, no?
13: Cos'è il trattamento, sanitario obbligatorio,
1: certo.
13: Ricorre nel momento stesso in cui tu hai una persona, un paziente davanti che ha necessità di cure urgenti e si rifiuta di assumere.
1: Non collabora, diciamo.
13: Non è proprio lì. A questo punto devi somministrargliele contro la sua volontà ed entra in gioco. Il TSO inizialmente viene disposto dal sindaco e il sindaco alla fine su proposta di due sanitari.
1: Il sindaco
13: che firma.
0: O chi
13: come
0: ne fa
13: autorità, come autorità.
1: Ah, veramente?
13: Sì.
1: Cioè,
13: ma
1: non il direttore dell'ospedale, non
13: no,
1: so.
13: Viene proposto in genere da medici psichiatri e avvallato dal sindaco come autorità.
12: Scusa, una domanda, prof, però. Cioè, io magari paziente mi rifiuto. Perché non far riferimento ad un familiare piuttosto che al sindaco? Cioè, posso chiedere a un familiare eventualmente il consenso?
1: Perché sei maggiorenne, credo.
13: Diciamo che...
12: Però il sindaco decidi... che non è direttamente collegato a me, no? Cosa ne può sapere?
13: Ma il sindaco non avvalla il TSO relativamente al caso, lo avvalla relativamente alle indicazioni formali degli psichiatri che dicono c'è bisogno.
1: Provo io una spiegazione? Perché se lo chiedesse a un familiare...
13: A un familiare è impossibile.
1: La ragione prevalente è quella dell'affetto verso la persona. Devi chiederlo a un'autorità che in qualche modo protegga la cittadinanza dalle eventuali azioni nocive che quella persona può mettere.
13: Molto spesso,
1: no,
13: più
1: Massimo,
13: che dall'affetto, dal rancore.
1: O dal rancore, però lo devi dire a uno imparziale.
13: Ci sono sempre situazioni problematiche e divisive, quindi ricorrere... Lì no, si ricorre a un funzionario.
1: Esatto,
13: il sindaco è un funzionario... Inizialmente viene disposto per 7 giorni prorogabili, se la situazione rientra, cioè le cure fanno effetto, e devo dirvi che in genere le patologie psichiatriche in genere hanno questa regola: più sono acute nella loro insorgenza, migliore è la prognosi. Quindi se prima dei 7 giorni la persona accetta di assumere le terapie e di restare volontariamente in reparto, il TSO, il provvedimento, viene cancellato e si prosegue con un regime volontario.
1: Ma cosa ti fanno fisicamente? Cioè, ti legano, per esempio?
13: No, assolutamente.
1: Cosa fanno? Ti prendono di peso e ti portano via.
0: Ti danno una mazzata in testa.
1: Cosa ti fanno?
13: Farmaci. Farmaci,
12: calmanti,
13: essenzialmente.
1: Quindi, iniezione in un braccio, così ti sedano subito?
13: Non funziona in questi casi così velocemente. In genere sono fleboclisi, cioè o iniezioni endovenose. Più spesso... diciamo
1: se tu ti divincoli, come fanno a farti una...
0: Cioè... Bah, non lo so.
12: Ma sono comunque situazioni delicate. Contengo.
0: Se sei vegetariano, comunque, se ti sedano subito, se no... Va bene, parliamo del caso di oggi.
12: Sono schifata.
0: Volevo drammatizzare un attimo. Cioè, volevo drammatizzare. Se c'è il pinsimonio, se no non...
13: Stavo pensando alla delicatezza della situazione quando a un certo punto... E qualcuno contesta, ovviamente non si fa più la contenzione fisica del paziente, certo. Però il problema è quanto la contenzione farmacologica non sia una forma di contenzione fisica.
0: Lo è comunque, no?
13: Però quanto il non intervenire può procurare un danno ancora maggiore al paziente.
0: Certo.
13: E quindi sono tematiche che, certo, molti presidi sono stati negli anni cancellati, non vedremo mai più, si spera. È una situazione con Jack Nicholson che cammina intontito.
0: Vabbè, quello è stato lobotomizzato, quindi
1: sì, no, noi abbiamo avuto un ospite che dopo
0: in qualcuno volò su un nido del cuculo.
1: Abbiamo avuto un ospite che dopo pochi mesi ebbe questo destino, vi ricordate?
13: Ma voi pensate questa cosa, che esisteva una cinquantina d'anni fa il ricorso alla chirurgia transorbitale, cioè
1: la lobotomia, di fatto.
13: Era una sorta di lobotomia, con un ago tagliente si passava attraverso la cavità oculare e si sezionavano e quindi si uccideva psicologicamente la persona, che la miseria, quale otteneva, ragazzi, per i familiari spesso, otteneva il vantaggio di una maggiore tranquillizzazione, certo, a discapito della presenza e della vita.
1: Complimenti. Un po' drastica, diciamo.
0: Va bene, di cosa parliamo oggi invece, Massimo Picocci?
13: Parliamo di un caso che mi era totalmente sfuggito, un caso che può essere rubricato sotto la voce banalità del male, mm-hmm, assomiglia a due casi che ho seguito ed è veramente, però, io... francamente mai sentito. È un angelo della morte
1: cosiddetto,
13: che quindi ha colpito come infermiere nei reparti ospedalieri nella Frisia orientale, che è una regione al confine tra la Germania e i Paesi Bassi.
1: Quindi comunque siamo in ospedale, ma non siamo in un ambito psichiatrico.
13: No, assolutamente no. Anzi, siamo nell'esatto, se si può dire, opposto, cioè siamo in un reparto di rianimazione.
1: Ok, andiamo
0: con la prima parte della scheda.
2: Nils Egel attraversa i corridoi dell'ospedale con passo rapido. Le porte automatiche si aprono davanti a lui. I monitor lampeggiano nella penombra del reparto di terapie intensive. Le pompe di infusione scandiscono un ritmo meccanico, quasi un respiro artificiale. È notte nel nord della Germania. Le corsie odorano di disinfettante, plastica sterile, caffè lasciato troppo a lungo sui carrelli. In quel mondo sospeso fra vita e morte, dove ogni allarme può significare un arresto cardiaco o un improvviso ritorno alla vita, Nils Egel è perfettamente a suo agio. I colleghi lo descrivono come un infermiere esperto, veloce, presente. Uno di quelli che non si bloccano durante le emergenze. Quando un battito si arresta, lui arriva subito. Quando un monitor grida all'emergenza, è già accanto al letto del paziente. Negli ospedali di Oldenburg e Delmenhorst, fra la fine degli anni 90 e il 2005, il suo nome circola come quello di un professionista affidabile. Nessuno immagina che molte di quelle emergenze le abbia create lui stesso.

0: Ma come che schifo?
1: Posso dirti che non mi aspettavo te che baci Jude Law così sulle labbra?
2: Ma ragazzi, spiegare, ragazzi,
0: non
1: allora
0: seguo,
1: la spiego. Ad un certo punto noi abbiamo questa chat, questa chat folcloristica dei Friends, in cui arriva un link, clicco su sto link, si apre la foto di Tony che bacia sulle labbra Jude Law
3: mentre va Killing Me Softly, tra l'altro.
1: Mentre è, tutta va killing, è tutto giusto sulla carta, diciamo che è un'immagine un po' forte quando la vai proprio a guardare e io nel dettaglio.
0: Niente, volevo condividere con voi durante CSI Milano una
1: ma
0: foto.
1: Ma perché
0: che
1: ti piace? È un tuo sogno nel cassetto?
0: Per
1: oppure...
0: tentare di addolcire la storia di oggi.
4: No, invece io stavo proprio pensando che Jude Law mi riporta immediatamente al talento di Mr. Ripley.
3: Che bello quel
0: era
3: film.
0: Era giovanissimo.
3: Che bella
0: lì,
3: la serie anche, ti devo dire.
4: La serie è più inquietante ancora perché lì è tratteggiato lo psicopatico puro. Cioè quello senza alcun tipo di ritorno morale, soltanto il suo tornaconto. Jude Law è la vittima del film con Matt Damon, psicopatico, Mr. Ripley, mentre la serie invece è con un attore che ha fatto
3: non così
4: altro,
3: famoso, non così famoso,
4: non così famoso,
3: di cui non ricordiamo il nome, ma molto bella. Abbiamo messo Killing Me Softly perché di base, adesso magari abbiamo fatto un... come dire, una cosa un po', non dico perfida, no? Perché poi nella canzone in realtà si parla di amore e di tutt'altro. Però uccidere con lentezza è un po' quello che fanno questo tipo di assassini, no?
4: Direi di sì, non lo so se userei il termine softly.
3: Sì, nel senso che è una morte, tra virgolette, dolce, diciamo, no? Cioè non è...
4: E secondo me hai perfettamente ragione sotto certi aspetti, torto su altri, perché secondo me è la morte più terribile, cioè quella... che ti viene data da un soggetto, da un signore,
3: che dovrebbe aiutarti,
4: che dovrebbe aiutarti, sì, ma che si sente Dio e quindi amministra così la morte, distribuisce la morte nella convinzione che non ci sia nessuno che possa impedirglielo, nessuno sopra di lui. Quindi in questo caso è la quintessenza del narcisismo patologico, del narcisismo
0: maligno. Perché uno, secondo te, uno, perché questo tipo di soppressioni di paramedici,
4: molte,
0: o di medici?
4: Ci sono molte spiegazioni che poi riprenderò più avanti. Per ora basti dire che Nils Oegel, che è il nome di questo infermiere della rianimazione che ha ucciso in Germania, non è il tipico serial killer nato in una famiglia disfunzionale, è un tizio nato da una famiglia normale, di gente tranquilla, lui anche un amante dell'ordine, del rigore, tant'è che si appassiona allo studio della medicina e quindi dell'infermieristica ed anzi per moltissimi anni lui è considerato uno dei più efficienti infermieri della rianimazione, dove in realtà per rianimazione si intendono situazioni di costante allarme e costante pericolo,
3: certo,
4: di vita.
3: È successo tante volte questo, vero? L'ho visto anche in dei film.
0: Però,
3: c'era un caso,
0: però
4: a me è capitato di seguirne due.
0: Però in rianimazione forse era la prima volta, quindi magari in lui c'era proprio un'idea di questa persona... stiamo tentando di salvarlo, ma poi non sarà, evidentemente sarebbe meglio per lui così. Perché scegliere?
4: Qualcuno parla sarebbe di sindrome dell'eroe.
0: Sì, quello di
1: sostituirsi. La stessa sindrome di quell'infermiera famosa che poi interveniva, cioè non solo causava la morte ai pazienti, ma poi interveniva in modo tale da salvarli e quindi essere messa al centro dell'attenzione come eroina,
4: sì,
1: del caso.
4: E
1: no?
4: Sonia Calefi, l'ho periziata io, questa donna. Che ha diviso i suoi interventi assolutamente letali tra gli ospedali di Como, di Lecco, e quindi in Lombardia. Che Nils Oegel sia un eroe maligno, cioè gli eroi maligni, gli eroi così stranamente definibili in questa forma, sono quelli che sono attratti non tanto dal dare la morte quanto dal creare una situazione di allarme e di emergenza. Cioè quello di cui hanno bisogno è apparire come eroi, cioè se non ci fosse stato
0: quello dell'altra volta, però questo qui invece
4: anche,
0: no, anche perché poi li salva.
4: È un'ipotesi, non tutti vengono a morire, il numero esatto poi lo descriveremo durante la puntata delle vittime, perché è un tema, È un dato ancora oggi sconosciuto.
3: Mettiamo una canzone e poi torniamo dopo? No, andiamo in pubblicità e poi vi raccontiamo il resto della storia di CSI Milano di oggi.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: Tour, Sabrina Carpenter su Radio 105 alle 11.28 e martedì, come ogni martedì da 322 anni, c'è Massimo Picozzi che viene a raccontarci casi di
1: crimine. Però portati benissimo.
0: Portati benissimo, lui, noi un po' meno.
2: Dove siamo arrivati, Massimo?
3: Siamo arrivati a questa efficienza presunta di Nils Oegel come infermiere negli ospedali tedeschi, il quale naturalmente era, e questo è ovvio, estremamente disponibile, cioè gradito ai colleghi, perché è estremamente disponibile a coprire i turni difficili, cioè quelli in cui c'erano più pazienti a rischio di morte perché non si sapeva, intubati, respiratore.
2: Perché è il reparto, abbiamo detto che è il reparto di terapia intensiva.
3: Terapia intensiva o rianimazione, si può chiamare in entrambi i modi, e quindi i suoi colleghi gli erano grati. Naturalmente ci sono voluti anni e forse neanche tutti sono ancora convinti che l'incremento delle morti durante i suoi turni di servizio fosse legato a una sua, a un suo intervento diretto.
2: O fosse la legge.
1: Hanno ancora dubbi?
3: Alcuni dubbi possiamo anche anticiparli e li riprenderemo.
0: Non spoilerarti non spoilerarti. Non ti disunire, Picozzi.
3: Quando tu vai incontro al triste mietitore, in realtà degli atti successivi sono l'accumulazione oppure
0: la cremazione,
3: certo. E quindi il discorso è che naturalmente in tutti quei soggetti in cui c'è ancora tuttora oggi un sospetto di un intervento letale da parte di Oegel, ci terremo il dubbio perché sono stati cremati i corpi, e quindi
2: comunque nel reparto terapia intensiva poi sono ricorrenti,
0: sì,
2: i casi del genere, quindi
0: è difficile andare a stabilire. Se lo fai in un reparto dove sistemano i femori, sì, di 30 calciatori,
3: per seguire il vostro esempio, la vostra citazione, Sonia Caleffi, l'infermiera serial killer più nota italiana,
0: che tu avevi personalmente periziato.
3: Sì. In realtà veniva soprannominata la sfigata.
2: Perché quando arrivava l'intervento,
3: piuttosto che vederci dentro qualche cosa di anomalo, era più sopportabile l'idea di che c'entrasse la sfortuna, e quindi Sonia Caleffi era l'infermiera sfigata perché quando arrivava lei di turno aumentava il numero delle
0: morti. Che correttezza intorno a lei, perché cioè sfigata o una che portava sfiga, che sarebbe,
2: sì,
0: più
2: questo intendevano dire,
0: in questo senso intendevi, cioè quella che portava sfiga o quella che era sfortunata lei. Comunque era una terza possibilità, cioè li faceva morire lei in larga parte.
3: In larga parte, okay. Interveniva lei o comunque c'erano delle aggravamenti,
0: c'era del metodo.
3: Sì, però quello che era particolare di questo caso ve lo racconto dopo.
0: Va bene.
2: Io poi quello che dicevo prima, dopo te lo ripeterò perché mi rimane sempre il dubbio. Sentiamo la seconda parte.
4: Ma dietro quell'efficienza, secondo molti esperti, esiste qualcosa di più profondo. Un bisogno quasi disperato di riconoscimento. La terapia intensiva offre esattamente questo. È un ambiente dominato dall'adrenalina, dal controllo, dalla tecnica, che riesce a gestire una rianimazione, conquista immediatamente attenzione e rispetto. In quel reparto il tempo si misura in secondi. Una scelta corretta può salvare una vita, una sbagliata può uccidere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Oegel sviluppa lentamente un rituale. Somministra ai pazienti farmaci cardiaci non necessari, sostanze capaci di provocare collassi improvvisi. Il cuore rallenta, il monitor segnala l'emergenza, partono gli allarmi. A quel punto entra in scena lui. Corre verso il letto, organizza la rianimazione, impartisce ordini, tenta di riportare i parametri del paziente alla normalità. A volte ci riesce. E in quei momenti diventa l'eroe del reparto. Altre volte il paziente muore, ma in terapia intensiva la morte è parte della quotidianità ed è proprio questa normalità a proteggerlo. Molti serial killer hanno bisogno di nascondere i corpi. Oegel no. Il corpo morto viene registrato, certificato, accompagnato da una diagnosi plausibile. L'assassino si mimetizza nella statistica clinica. Ma con il tempo qualcosa comincia a incrinarsi. Alcuni colleghi notano che durante i suoi turni le emergenze aumentano, altri ricordano il suo atteggiamento quasi eccitato durante le rianimazioni. Qualcuno percepisce una strana coincidenza fra la sua presenza e gli arresti cardiaci improvvisi, ma nessuno riesce davvero a formulare apertamente il sospetto. L'idea che un infermiere possa provocare deliberatamente la morte dei pazienti che ha in cura è inaccettabile.
2: Quindi in questo caso lui cercava attenzioni, poteva far vedere il suo valore soltanto nel momento dell'emergenza più importante e la creava,
3: una
2: creava
3: sorta
2: l'occasione.
3: Di dipendenza dall'adrenalina,
2: sì.
3: Cioè lui lo vedevano anche eccitato nel momento stesso in cui, dopo aver creato, nessuno lo sapeva, una situazione di allarme, interveniva. Quando prima vi citavo il caso dell'infermiera sfigata,
2: sì,
3: è perché il paradosso della vicenda è che mentre Hoegel, una volta creata l'emergenza, si mostrava assolutamente abile, capace, veloce e determinante, la Sonia Caleffi rimaneva totalmente paralizzata. Cioè già lavorava in reparti diversi, lavorava in reparti di medicina, che purtroppo, e non da ora, sono oramai diventati dei reparti di geriatria, quindi con pazienti molto, ma molto anziani e molto fragili. Per cui lei creava questa situazione di emergenza iniettando in genere una siringa d'aria, con una bolla d'aria.
0: Quindi provocando un'embolia.
1: Mamma mia. Okay.
3: E poi che cosa faceva? Chiamava il reparto di emergenze. E quindi sapendo che arrivava il rianimatore accompagnato da un'infermiera che diceva praticamente chi se n'è accorto per primo?
2: Io.
3: Spostati che adesso facciamo noi, dacci una mano, prendi le garze, eccetera.
2: Certo.
3: Il problema era che talmente era povera, incapace dal punto di vista anche di personalità, che quando arrivava il rianimatore lei era lì in disparte, in un angolo. Tutti la notavano che il suo unico intervento era quello di ripulirsi con un batuffolo di cotone bagnato nell'alcol.
0: Un po' di indizi c'erano. Cioè.
3: Eppure si è dovuto lì attendere una situazione diretta, cioè una famiglia che ha portato una loro...
0: Ma non è che la coprivano, vero?
3: No, no, assolutamente.
0: Non accettavano l'idea.
3: Si chiama normalcy bias, bias della normalità.
0: Certo.
3: Cioè di fronte a una cosa così mostruosa preferiamo credere alla statistica che non al mostro.
2: Sai cos'è che è strano quello che sto per dire, però è nella natura umana cercare consensi negli altri, in tutti i lavori, no? E ci sono però dei lavori dove questo non devi farlo, perché stai giocando con la vita. Cioè quello che ripara i computer in azienda da noi, quando arriva il ragazzo che arriva, uno dei ragazzi, e ti risolve un problema, noi diciamo che bravo che sei risolto il problema. E lui si sente bravo perché l'ha fatto. Io quando riesco a fare una cosa dicono: Tony, che bravo che sei riuscito a fare sta roba. Quindi nella natura umana cercare consensi negli altri. Certo che ci sono dei lavori, non è che un poliziotto per sentirsi bravo provoca una rapina per essere il primo arrivato. Certo che un infermiere per sentirsi bravo rispetto agli altri risolve un problema, però provocarlo per risolverlo è effettivamente eccessivo, ma è un po' nella natura umana.
3: Diciamo che quando il narcisismo prende le strade della patologia, allora quella non è più una domanda, è una deriva criminale. Allora a questo punto è comprensibile, non è giustificabile.
0: Non è giustificabile.
2: Comprensibile, non giustificabile.
0: Il finale, giusto. L'ultima parte della storia di oggi, tra poco.
5: CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.

0: Charlotte Carden, ça va sans dire, voilà. Mes amis.
1: E le chanson fait rien ne va plus, perché ci sta sempre bene.
0: Oui, la... je suis Catherine Deneuve.
2: Ma la nipote di Pierre?
0: Di Pierre Carden. Pierre Carden. Era un ragazzino, era un brand fortissimo. Pierre Carden.
1: Ma guarda che...
0: è ancora forte?
1: Ma non tantissimo, come un tempo, ma insomma, c'è la sua.
0: Pierre Carden.
2: Pier Paolo Carden.
0: Ma magari è veramente... parente del,
1: magari è la
0: stilista, io so.
1: Sì,
2: siamo arrivati alla terza parte della storia.
3: Sì, diciamo che abbiamo citato fin qui Sonia Caleffi, l'infermiera Kill, che viene scoperta perché una famiglia porta una loro anziana parente, se ben ricordo, prossima ai 100 anni. E naturalmente era sì in condizioni consone all'età, però non ancora certamente in situazione di pericolo di vita. La ricoverano, l'infermiera di turno, cioè Sonia Caleffi, manda fuori i parenti dalla stanza per preparare la stanza appunto per la loro congiunta, e quando esce notano che ha le mani sporche di sangue e non c'era in previsione nessuna terapia cruenta, quindi rientrano e trovano la loro congiunta rantolante. A questo punto si avvia un'inchiesta che porterà poi alla luce gli altri delitti.
2: Scusa, ma aveva le mani sporche di sangue perché le ha fatto l'iniezione di aria.
3: Però vi dicevo anche che se Hegel in realtà ha giocato a fare l'onnipotente e l'efficiente, per cui è passato per quello, passava per quello che era l'eroe della giornata, Sonia Caleffi in realtà non riusciva nemmeno a emergere, anzi emergeva come l'incapace di turno.
0: Vicenda giudiziale è finita come poi?
3: Con una, adesso non ricordo se con una piena capacità e una e le attenuanti.
0: Viva lei è in vita?
3: Sì, aveva.
0: In carcere quindi?
3: Sì, penso che sia già uscita oramai, perché sono passati anni, per cui...
0: è confortante.
1: Mamma mia,
3: insomma, mai così poco confortante come l'esempio che avete qui accanto a voi, che ha lavorato per anni insieme a un medico di pronto soccorso, poi rivelatosi un serial killer.
2: Chi è?
3: Con tale dottore Leonardo Cazzaniga, che operava all'ospedale di Saronno, che io vedevo quando io lavoravo in reparto di psichiatria.
0: Serial killer?
3: Sì. E nel senso che adesso anche qui non ricordo, stiamo parlando di 4 o 5 vittime, ha confessato di averlo fatto, perché secondo lui quelle persone erano in condizioni di sofferenza, in condizioni
2: critiche.
3: Vedi,
2: quella cosa che dicevo prima, a un certo punto inizi a pensare che devi sostituirti a Dio.
0: Sì, diciamo, il medico di Saronno.
1: Confermo giusto, comunque sì, che la Caleffi è stata liberata il 25 ottobre del 2018 dopo aver scontato 14 anni di carcere.
3: 14 anni di carcere sono il frutto di una piena capacità con le attenuanti generiche.
2: Fermiamoci qui, nel senso che andiamo con la terza parte della scheda.
4: La svolta arriva nel 2005. Una collega sorprende Hegel mentre prepara un'iniezione non prescritta. Poco dopo il paziente entra in crisi, questa volta però sopravvive. Ed è proprio la sopravvivenza a rendere possibile il collegamento diretto fra l'azione e il collasso cardiaco. La polizia interviene, Hegel viene arrestato. All'inizio sembra un caso limitato, ma gli investigatori iniziano a guardare indietro. Ed è allora che la storia cambia dimensione. Le autorità riesumano corpi, analizzano cartelle cliniche, confrontano turni di lavoro e registri ospedalieri. Emergono dati inquietanti. Durante la presenza di Hegel, le emergenze cardiache aumentano in modo anomalo. Alcuni pazienti presentano tracce di farmaci incompatibili con le cure previste. I numeri crescono lentamente, ma inesorabilmente. Prima pochi casi sospetti, poi decine, poi un'intera sequenza di morti distribuite negli anni. Le indagini si trasformano nella più grande revisione medico-legale della storia tedesca. Vengono riesumati decine di corpi. Tossicologi e medici legali lavorano per anni. Molti familiari scoprono improvvisamente che la morte di un padre, di una madre, di un coniuge, forse non è stata naturale.
0: Massimo.
3: E lì l'opinione pubblica tedesca è costretta a sbattere la faccia contro questa realtà, cioè di avere banalizzato, minimizzato il comportamento criminale di un uomo. Il primo processo, oltretutto non l'abbiamo detto, ma stiamo parlando di fatti estremamente recenti, perché il primo processo è del 2015. E quindi nel primo processo del 2015 la condanna che arriva è per alcune morti. Mm. 2019 secondo processo. E lui, pensate, per quello vi dicevo all'inizio della puntata che non so come mi sia sfuggita questo caso famoso, nel secondo processo del 2019 gli vengono imputati, ma condannato per 83 omicidi.
1: Oh mamma!
3: Ma naturalmente
2: una strage.
1: Mamma mia!
3: Cioè, dopo la seconda guerra mondiale è il numero di morti causato da un'unica persona più ampio mai registrato in Germania.
2: Ha vinto lui,
0: non ci sono stati attentati terroristici mai.
3: Di quella portata di 83.
0: Infatti 83 sono tanti. Domanda Massimo, magari una domanda stupida, ma quando cominci a svolgere una professione così delicata come appunto l'infermiere, non esistono delle perizie base, diciamo, per il tuo equilibrio psichico?
3: Test psico-attitudinale,
0: cioè comunque è un lavoro dove tu hai a che fare costantemente con... Non lo so, esiste, cioè è come ce la fare un qualsiasi altro lavoro, quello intendo, oppure ci sono dei livelli magari maggiori?
3: Non credo che ci siano test attitudinali come quelli per i piloti.
0: Inseriamo.
3: E poi naturalmente qualche anno fa era sorta la polemica su se somministrarli ai politici, insieme anche ai test antidroga.
0: Lì però poi il paese rimarrebbe, non avrebbe più un governo, cioè non avrebbe governo, opposizione, il Parlamento si svuoterebbe in pochi minuti, e quindi...
2: Ne sono sicuro anch'io.
3: Comunque quello che sorprenderà, al di là di questo numero, 83 casi, di cui però gli esperti parlano, c'è chi arriva a stimarne 300, perché naturalmente ci sono tutti quei casi che si diceva essere stati poi cremati,
2: dubbi
3: o riesumati,
0: che non puoi andare a verificare,
3: perché naturalmente, ad esempio, dipende anche dalla sostanza che tu utilizzi per dare la morte. Se utilizzi un farmaco cardiotossico in dosaggi maggiori, allora puoi andare a fare un esame autoptico tossicologico e scoprire che ne hai in corpo 100 volte la dose prescritta. Certo. Ma se ricorri a un'embolia polmonare, in realtà
2: non trovi niente.
3: Pochi giorni
1: è più difficile.
3: Assolutamente.
0: Grazie Massimo, noi ci risentiamo martedì prossimo.
3: Comunque il tema finale che si è deciso per quest'uomo è stato il bisogno di controllo.
2: Bisogno di controllo.
3: Cioè, la ragione ultima per cui spegneva i monitor, staccava le flebo, era: io posso con un semplice gesto della mia mano cancellare.
1: Un delirio di onnipotenza.
0: Si poteva trovare un hobby, sì, un bel videogioco dove sfogare.
1: Bel delirio.
3: E comunque pensate, vi ripeto, ai giornali e alla pubblica opinione tedesca, che si è accorta improvvisamente di avere centinaia di morti, e tutti hanno fatto quello che si fa molto spesso nelle situazioni estreme: si cambia di reparto. Cioè, quando c'era il dubbio che ci fossero troppi casi, anziché fare una sorveglianza, un test psicoattitudinale, si preferiva cambiare reparto.
2: Grazie Massimo.
3: A voi.
1: Grazie.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
2: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: discettato, sei molto, sei molto discettato, sei molto disquisito. Disquisito di questo aspetto di Trico Ballacco, Adam Levine. Adam Levine, cantante di Maroon 5, che a un certo punto, non dico livelli di Jim Carrey, però è comparso in pubblico e tutti hanno detto: ma è altra persona. È diverso.
1: Comunque puoi fare solo se è molto buono. Cioè è disquisito.
0: È vero.
1: Solo se è molto buono. E abbiamo terminato. Grazie,
0: ma
1: Roma.
0: Ho le mani sul viso.
2: Io sono sono esausta. Sei non esausta. Sto più dietro ai vostri. Come si chiamano i calambur? Non sto più dietro a queste cose. Non ce la faccio.
0: Dovremmo
2: più
0: aprire un bar e chiamarlo calambur. Un bar dove tutti quelli che entrano devono fare questo tipo di battute. Questa è meraviglia.
1: Grazie, Roma.
2: Che avanguardia. Grazie, amici.
1: Di
2: grazie
1: Milano.
2: Milano,
1: ci sentiamo domani, Manola. E da Milano invece Tony e Ross con vieni qui?
2: Non lo so se vengo, dopo il calambur l'ultimo non...
1: Senza di te a questa radio manca
2: l'essenza.
0: La radio, è vero.
2: Tra l'altro oggi ha cambiato profumo, non mi riconosco. Vorrei adesso togliermi dal mio corpo e andare.
0: Perché lo sai com'è la regola, no? Quando cambi profumo lo senti di più perché sei meno abituato.
2: Mamma mia, non mi sopporto.
1: Grazie.
2: Vabbè.
1: Lidia.
3: Grazie.
1: Grazie
3: a voi.
1: Marco.
2: Ciao, ciao belli.
1: Vi lasciamo con Takeaway.
0: A domani. Qui.

0: showtime.
1: Music and cars. Quella! Col fischio.
2: No, niente, schifezza proprio.
1: Buongiorno
2: Fabiolina.
1: Buon pomeriggio, buon caldissimo martedì 26 maggio, amici, sì. Benvenuti.
2: Sì, lo so che quando avete aperto gli occhi questa mattina vi sembrava già di essere prossimi alle ferie, alle vacanze.
1: No, certo.
2: Ferie, non sia mai.
1: Vacanze.
2: Sì, alla pensione.
1: Mamma mia, queste brutte parole.
2: Ma brutte parole, ma pensa veramente a quello che ha lavorato una vita che adesso non vede l'ora e magari sul calendario c'ha primo giugno, primo giorno di pensione.
1: Certo.
2: Capito?
1: Bello,
2: sì,
1: bello,
2: sì.
1: Bello,
2: ma per chi fa un lavoro, cioè, chiaro, non per il nostro lavoro, assolutamente no. Io morirò in diretta. Ho deciso che voglio morire in diretta. Anche perché le rate mi finiscono quando morirò, quindi non posso.
1: Secondo me, esatto, non avrai molta scelta.
2: No, esatto.
1: Però bello. Buongiorno, vabbè, cavolo, vuoi mettere, scusami, una bella diretta.
2: Sì, e poi uno scioppone.
1: Beh, insomma,
2: sui saluti. Allora ci sentiamo dopo.
1: Magari tipo a 97 anni,
2: no.
1: Una roba
2: ma
1: del genere.
2: Ma stai scherzando? Ma certo. Chi ci vuole arrivare così là?
3: Già biascica 40,
2: ma
3: 97.
2: No, ma sono già una schifezza umana 42.
1: Ma no, ma non ti preoccupare, che
2: facciamo
1: va tutto
2: 80.
1: Bene.
2: 80 è un bel numero, è bello tondo, 80.
1: Sì,
2: ecco.
1: Va bene. Allora, buongiorno a tutti. C'è la zia.
2: Sì.
1: La salutiamo, zia, buongiorno. Vabbè, perché sono arrivate non c'era,
2: non l'avevo vista.
1: Non era in reception e quindi ho detto porca miseria, oggi non c'è, come mai? Anche perché il prossimo venerdì stranamente c'è sciopero,
2: strano.
1: E quindi poi uno scioperone quello di venerdì prossimo, treni, metropolitane, bellissimo, anche perché inizia un weekend lungo di ponte,
2: è giusto
1: quindi
2: farlo.
1: Questo è un regalo, come regalo di Natale,
2: esatto.
1: Ecco. Grazie a tutti naturalmente, e detto questo, e quindi insomma ho detto la zia non verrà venerdì,
2: ma è solo martedì, Fabi. Cioè, perché avrebbe dovuto assentarsi di martedì? No, lei aspetta,
1: capito,
2: sempre l'approssimarsi del fine settimana.
1: Esatto, esattamente. E invece c'è, appunto. Quindi salutiamo lei, salutiamo la nostra Pinnetta. Buongiorno, Pivaz.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
3: Ciao, buongiorno, bene.
1: Tutto bene?
3: Sì. Oggi bene.
1: Bene, perché
2: meglio
1: ti sei
2: di
1: riposato
2: ieri.
1: Un po'.
3: Sì, ma a parte
1: riposato.
3: Mi sono riposato un po',
1: sì.
3: Sto cominciando ad abituarmi al caldo.
2: Ah, ok.
3: Quindi una volta che mi sarò abituato, arriverà full meat.
1: Tornerà. La temperatura quella normale,
2: sì.
1: Senti, a proposito di età, Fabio da Bucinasco dice oggi compio 62 anni, tanti auguri. Tanti auguri. E domani la mia mamma 86, quindi ammazza, tanti auguri a tutte e due, davvero,
2: sì.
1: Grande Fabio.
2: E poi un abbraccio grande a Danilo l'idraulico, il solito, il classico Danilo l'idraulico, che scrive una cosa però molto bella: in questa giornata pazza di caldo siete la mia bibita fresca.
1: Oh mamma, una bella
2: ormonata
1: anche bella ghiacciata.
4: Ma chi c'è il frutto?
2: Ma perché
1: dobbiamo iniziare così la puntata con gli insulti?
2: Ma poi che t'hanno fatto di male?
1: Allora, abbiamo accennato
2: uno solo, non ho perso il tempo a mandarlo perché è talmente facile.
1: Sì.
2: Dunque, Inzaghi, famoso, come
3: Filippo.
2: Si chiama? Perfetto, basta.
1: Stavo per dire una cosa, ma non posso dirla in questo momento. Adesso poi la dirò, va bene. Quindi,
3: ma volevi far battute su Pippo?
1: Salutiamo Filippo, o Pippo per gli amici.
2: O Pippo, certo.
1: Esatto, oggi è il suo onomastico. Tanti auguri.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Ciao ragazzi, sono Marco, da Genova, 59 sì. anni. Sì, volevo dirvi se potevate fare gli auguri alla mia nipotina Alice, che oggi compie il suo primo anno. Auguri dal nonno Marco.
1: Pazzo, ma quanti anni ha?
2: Un anno, te l'ha detto.
3: È un anno la piccoletta. Lui 59.
2: Lui 59.
3: Che carina, tanti auguri. Benvenuta.
2: Esatto.
3: Benvenuta, benvenuta.
2: Cresce bene ascoltando Music in Cars.
3: Allora, lei fa parte, per esempio, adesso ha un anno, oggi compie un anno, quindi che tipo di generazione è?
2: Qual è
3: amici?
2: L'ultima
3: aiutatemi.
2: Generazione. Sai che non lo
4: no,
2: so.
4: Z, giù, no.
3: No. No, no, no, perché adesso della Y. Z ne parleremo. La generazione Z, ve lo ricordiamo, è quella che comprende tutti i nati dal 97 al 2012.
4: Allora Y.
3: A Y,
2: sì, generazione Y, esattamente.
3: Quindi dal
2: no, questo
3: oggi.
2: Nel senso non aspetta, generazione Y, no, perché mi dice solo il nome.
3: Ok.
2: Devo chiedere all'intelligenza artificiale, aspetta.
3: Vedi, perché è di questo che stiamo per parlare, amici. C'è un articolo che parla di intelligenza artificiale, prego.
2: No, la Y, scusami, sono i millennials.
3: Y siete voi due.
2: Siamo noi, Anto.
3: Esatto.
2: Mi sa che è Alfa. Sì, assolutamente.
3: C'è della
2: sì.
3: confusione. Vedi che ognuno perde la propria identità adesso con queste generazioni.
2: No, noi siamo
3: non
2: millennials.
3: Non si capisce tu chi sei.
4: No,
3: di
4: no,
3: cosa
4: no, ragazzi,
3: fai parte.
4: Allora c'è la Z che è 97-2012.
2: Sì. E l'Alfa che include dal 2010 al 2024. La generazione Alfa. La
4: Alpha.
2: Y siamo noi. Siamo i millennials dall'81.
3: E adesso dal 24 al 26 non c'è ancora, insomma.
2: Devono ancora trovare l'etichetta.
3: Io cos'è che sono che non mi ricordo?
2: Tu sei boomer.
4: Ma no, non è boomer.
3: Boomer
2: no,
3: sono
2: X,
3: i miei genitori,
2: X,
3: dai, X è boomer ancora. No, poi ce lo diciamo come sei boomer, ormai è un termine che si utilizza, no? Come sento boomer, eccetera, in realtà boomer è
2: generazione X, Fabio.
3: X.
4: Sì, perché quelli nati dopo il 2012 sono generazione Alpha.
3: Alpha, ok,
2: fino al 2024, comprende. Quindi dice, però tu sei sicuramente X, perché metà degli anni 60
3: sì?
2: fino agli anni 80.
3: Ok, quindi
2: ci sei
3: vabbè, io
2: dentro.
3: Sono X, ci sono dentro alla grande.
2: Sì, sì.
3: Allora, no, parliamo di questo articolo che è uscito dell'intelligenza artificiale, ma che parla proprio di quanto la generazione Z, soprattutto l'abbiamo detto, no? Mm-hmm. Quindi dal 97 al 2012, questo un po'
2: di range.
3: Sembra che chiaramente sia piuttosto preoccupato. Detto così, insomma, non è che ci voleva proprio un articolo per farci notare la preoccupazione, insomma, delle nuove generazioni.
2: E anche il disagio, secondo me.
3: Il disagio, la preoccupazione, un po' di tristezza, un po' di, insomma, ce ne sono tante, insomma, di situazioni, probabilmente di stati d'animo non proprio positivi,
2: no.
3: che ultimamente si sono venuti a creare, soprattutto proprio grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale.
2: Esatto, perché c'è stato il boom, vabbè, l'intelligenza artificiale è una cosa che stiamo, diciamo, utilizzando nella vita di tutti i giorni ormai da un annetto
3: sì.
2: e mezzo, però è chiaro che le generazioni più giovani, la Z nello specifico, che sono un po' nativi digitali, perché già nel 97
3: certo.
2: c'era internet, c'era tutto quel mondo lì, hanno avuto il boom di entusiasmo per questo strumento, che in effetti all'inizio sembrava essere veramente rivoluzionario.
3: Assolutamente
2: lo è,
3: per molte cose lo è, poi insomma.
2: Però poi, quando ti rendi conto veramente che implicazioni può avere l'utilizzo di una tecnologia così, e soprattutto da parte dei datori di lavoro, inizi a spaventarti.
3: Sì.
2: E la generazione Z, nati tra il 97 e il 2012, adesso iniziano a essere molti nel periodo in cui inizia a cercare lavoro.
3: Sì,
2: magari
3: quindi,
2: ti sei laureato
3: esatto,
2: da poco,
3: quindi preoccupati e con un'ansia che sta veramente crescendo. Tra l'altro si parla di un entusiasmo iniziale fortissimo, come dicevamo, poi diminuito del 14%.
2: Sì, in un anno.
3: E capita nella vita però di essere entusiasti di qualcosa, ma proprio a bomba,
2: sì.
3: capito? Che sei veramente super felice, magari anche di un acquisto che hai comprato qualcosa recentemente?
2: Fabio, ma andiamo avanti, dai, su.
3: Per qualsiasi cosa, una situazione, un oggetto, qualcosa che magari vi ha provocato veramente un entusiasmo iniziale devastante, e poi dopo un po' è andato a scemare.
2: Io ce l'ho un esempio calzante nel mio caso, grazie privati.
3: Sì.
2: No, non era l'unicorno in questo caso. Il robot da cucina.
3: Veramente?
2: Il robot da cucina, sì. Io
3: perché tu infatti me ne hai sempre parlato
2: sempre.
3: Negli anni con grande entusiasmo.
2: Sì, io non avevo il modello però quello più famoso. Avevo un altro modello meno performante.
3: Sì.
2: Per cui all'inizio chiaramente novità, un po' di cose le ho provate a fare.
3: Sì.
2: e poi l'entusiasmo è calato.
3: È vero,
2: mi
3: cala,
2: piace
3: cala.
2: Troppo cucinare da me le mie pietanze, no?
3: Sì.
2: Per cui mi è calato molto velocemente. Certo, se volessero regalarmi quello top di gamma di quella marca lì,
3: ma quella roba
2: allora...
3: lì, quando inizia ad avere tutto, sì, l'entusiasmo secondo me è anche legato a questo.
2: Un pochino,
3: no?
2: Lo perdi.
3: Il problema è anche questo, probabilmente il fatto di poter poi arrivare a, che ne so, il modello comunque, sì, più nuovo, l'oggetto più costoso, fa in modo di perdere un po' quell'entusiasmo nel tempo, cioè rimane un grande, una grande fiamma di felicità iniziale,
2: sì, e poi...
3: ma poi va a scemare perché si è abitua, ci si abitua, capito?
2: Ecco perché purtroppo quest'anno non ho cambiato il telefono, per esempio.
3: Ma vai a...
2: No, te lo... non sto scherzando, perché...
3: no, non so, ma vabbè, ma che
2: l'anno
3: sera,
2: prossimo avrò di nuovo l'entusiasmo,
3: cambio ogni anno per una volta.
2: Ma no, perché sennò mi casca l'entusiasmo.
3: Ah, certo,
2: no,
3: certo.
2: L'anno prossimo che fanno quello che si apre e si chiude, prendo quello, 27 milioni
3: mamma
2: di euro.
3: Mamma mia. Vabbè, vabbè. Beh, lo stesso Instagram, per esempio, quando è nato comunque eravamo tutti molto presi, no? Probabilmente era anche un modo veramente per condividere cose,
2: le
3: posti,
2: foto, ragazzi,
3: cioè. Esatto, posti che si visitavano. Adesso sta perdendo un po', per il mio punto di vista, sta perdendo un po' interesse.
2: Anche secondo me.
3: Sì.
2: Quindi, chiediamo a voi fancarsisti, quella cosa per cui avete provato grandissimo entusiasmo all'inizio e poi questo entusiasmo, puff, si è perso.
3: 342 41 15 105.

0: Rix con Ed Sheeran, prima ora di 105 Music in Cars. Amici, benvenuti.
1: Buon pomeriggio da quella donna meravigliosa che è Fabiola.
0: Grazie,
1: che bella.
0: Il mio Darietto, grazie, grazie.
1: Oggi siamo un albero praticamente. Io sono tutto verde e tu marrone.
0: Io sono un po' marrone.
1: Marrone. Non sentivo marrone dalla Sicilia.
0: Amici, qual è quella cosa, quella persona, quella situazione che vi ha provocato inizialmente un grande entusiasmo, magari una novità?
1: Sì, e poi improvvisamente, magari con il passare del tempo, questo entusiasmo è scemato. Dicevi è persona, ci può stare anche un collega di lavoro con cui all'inizio grande entusiasmo e poi
0: oppure un luogo, magari vi siete trasferiti in un posto pensando fosse meraviglioso e poi 342 41 15 105.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: perché ogni volta che devi disannunciare Somber, ti viene proprio questa voce un po' Somber. Ma sarà il nome?
1: È il nome. Ci sono dei nomi.
0: Sì, no, magari. Forse perché ti ricorda il sombrero. Grande caldo, potential.
1: Sì, un po' il caldo. Sì, sì, amici.
0: 105 selection di questa settimana. Questo ragazzotto, insomma, ci piace sempre molto. Ma attenzione, perché magari anche per lui abbiamo provato grande entusiasmo. Poi se lo
1: poi
0: senti 100
1: po',
0: volte,
1: insomma, no, nel senso. Ma anche lo stesso disco, le canzoni.
0: Brava.
1: Parliamo di questo, cioè gli oggetti, le persone, le situazioni. Abbiamo detto grande entusiasmo iniziale e poi l'entusiasmo dopo un po', insomma, va a scemare. Può capitare con le canzoni. Magari alcune canzoni le ascolti talmente tanto che poi, ecco, no, più che altro devi smettere di ascoltare così
0: assiduamente,
1: esatto, in maniera così frequente, probabilmente, perché poi se una canzone ti piace, eh.
0: Io più che sulla canzone in sé, sulla band, te l'ho già raccontato mille volte, l'ho già detto in onda, io grande fan dei Coldplay,
1: certo.
0: L'entusiasmo negli ultimi anni è un po' sceso. Sì, ma forse anche per cambiamenti legati al loro sound. E quindi in cui io mi riconosco di meno. Può essere, però insomma succede con la musica, succede con tutto probabilmente. E con i vostri messaggi, alcuni tra l'altro molto belli.
1: Stiamo aspettando, abbiamo mandato alla zia un messaggio. Abbiamo letto quindi il numero. Vediamo se verrà in onda, perché è molto interessante.
0: Molto.
1: Vorrei capire questo processo che l'ha portato a non sopportare più una certa cosa, ma amarne un'altra tanto da farne una professione. Insomma, tra poco vediamo, se no leggeremo il messaggio. Abbiamo Francesca da Bergamo. Francesca?
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Ciao Francesca, come stai?
2: Ciao, bene, grazie, accaldata, ma bene,
0: lo so. Immaginiamo.
1: Questa è la parola d'ordine ormai, per un po' sarà così. Sì.
0: Sì, un po' pezzamentus, diciamo. Sì. Senti, Francesca,
2: molto.
0: Cosa fai a Bergamo? Che lavoro fai?
2: Io sono un insegnante.
0: Ah, caspita.
1: Ah, sei un insegnante di che cosa, Fra?
2: Di scuola primaria.
0: Ok, quindi prima elementare, quelle scuole lì.
1: Sarebbe bellissimo se adesso dicesse, per esempio, io i bambini li ho sempre amati, esatto. Adesso non li posso più vedere. Ecco, ti immagino una roba del genere un po' estrema,
0: Però lo sai.
2: Per licenziare, no,
1: faceva molto ridere il fatto che in un argomento del genere tu faccia l'insegnante, poteva sembrare.
2: Sì, esatto.
1: Insomma,
0: però succede tanto quello. No.
1: Succede tantissimo.
2: Dai, non è vero, le mie colleghe sono tutte molto entusiaste. Colleghi, tutti molto entusiasti.
0: All'inizio senza dubbio.
1: No, però tipo al di là anche l'insegnante in generale. Io ho degli amici che l'hanno fatto, che magari adesso sono anche andati in pensione, eccetera. E mi rendo conto che pur amando questa professione in maniera assoluta, anzi forse proprio per questo, perché l'hanno fatta in anni e comunque l'hanno amata tantissimo, sono arrivati a un certo punto a non sopportare più gli studenti, ma probabilmente
0: anche
1: le dinamiche, i ragazzi,
2: ecco,
1: dopo
2: brava,
1: un po'
2: non
1: arrivi
2: nei particolari, ma le dinamiche, ecco, può essere
1: sì,
2: le dinamiche può essere
1: sì, che poi non ti fanno sopportare più nient'altro, però capito, quindi l'ho detto, ma effettivamente può capitare, insomma, adesso
0: non è il tuo caso,
2: invece,
0: Fra.
1: Certo.
2: No, assolutamente no, invece vi chiamavo per dire questa cosa, che io ho acquistato tempo fa un macchinario, siccome sono una fan del Pilates, questa specie di reformer in piccolo, una specie di strumento, di lettino, no, che serve per allenarsi, ed ero convinta di poterlo utilizzare, non dico tutti i giorni, ma quasi.
1: Sì,
2: ecco, l'avrò usato due volte e poi dopo ce l'ho lì a ingombrare in un angolo del mio armadio e niente.
0: Che
2: non so, forse è un classico, no?
1: Questo è un classico.
0: Esatto.
1: Tanti anni fa, quando ero più piccola, per esempio, uscì lo step.
0: Sì, certo.
1: Quindi grande roba, lo step lo faccio in casa.
0: Sì, adesso
1: faccio due polpacci
0: così. Solo i polpacci, tra l'altro, perché lo step solo a quello serviva.
1: Ho detto una figa pazzesca. Niente, l'ho usato due volte. Adesso mi piacerebbe, per esempio, però non lo faccio, non lo compro, perché so, ormai mi conosco e quindi conosco questo meccanismo dell'entusiasmo che poi va a scemare. Infatti vado in palestra e faccio prima. Però c'è la pedana vibrante.
0: Sì, ma è...
1: Che devo dire la verità,
0: ha avuto il boom anni fa.
1: No, non si quella andava... però dove stai. Cioè, è proprio una pedana, anche abbastanza sottile. Tu la puoi mettere anche, insomma, sotto un mobile.
0: Sì,
1: sotto...
0: che vibra poi, cioè,
1: sì, vibra, però tu ti puoi anche mettere seduta, ti puoi, insomma, a seconda dell'esigenza esperienza che tu hai. Questa è una roba che a me piace molto. Quando la vedo ho avuto un momento di ma mi è passato
0: tu
1: subito.
0: Pensa che io ho pagato per 3 volte per andarla a utilizzare 50 euro.
1: Ah, pure?
0: A volta. Cazzo, sì, quando, scusa, quando le lanciavo. Non ho capito. Sì, proprio quello.
2: Anch'io l'ho fatto ai tempi, sì, di pagare 50 euro.
0: Costava 50 euro per andare a fare 20 minuti di vibrazioni.
3: Dario, sei un grande.
1: Mamma mia.
0: No, quindi, però non mi ha mai preso. Grande entusiasmo no, mi si sono scollate le corne. È successo di tutto, ma grande entusiasmo no, devo dirti, per quello. Dove c'è fisico, io ho preso il tapirulan
1: no,
0: come la zia, ma
1: esatto,
0: usato poco e niente.
1: Mamma mia. Va bene, e quindi Francesca domanda, che cosa ne farai? Ecco, poi quando capita di stufarsi,
2: allora,
1: di qualcosa,
2: di piazzarlo vendendolo un po'
1: online,
2: diversi, brava, diciamo online,
1: certo.
2: Però ho notato che c'è una concorrenza spietata,
0: perché tutti lo comprano,
1: sì,
0: ma poi quella roba lì va fatta con degli istruttori seri, cioè devi farla in un posto che ti segue,
2: altrimenti. E poi è la mancanza di costanza che mi contraddice,
1: quello, perché all'inizio
2: avrei dovuto già saperlo da prima,
1: è vero. Senti, ti auguro di poterlo rivendere, dai, così almeno insomma ti paghi una bella cena.
0: Zia, se ti serve un reformer, c'è Francesca che lo vende.
1: Esatto, contattala.
2: A chi serve, se volete, esatto. Dopo questa bella pubblicità sicuramente lo vorranno tutti.
1: Va bene, va bene, va bene. Ti facciamo contattare. Se serve a qualcuno, insomma, può scriverci e vi metteremo in contatto. Grazie Fra,
0: ciao,
1: un bacio.
2: Buon pomeriggio,
1: anche
2: ciao
1: a te.
2: Ciao,
1: che bella voce.
0: Che carina, molto,
1: molto carina.
0: La maestra Francesca.
1: È vero, Franceschina da Bergamo.
0: 342 41 15 105 cose per cui avete provato grande entusiasmo all'inizio e poi grande.

0: Software. Temple City, sono le 16:38 minuti.
1: Adesso no, beh,
0: altro, altro che pedana vibrante qua, insomma ci sono cose di cui parleremo tra pochissimo, amici, che potrebbero essere anche delle meravigliose idee regalo, ecco, perché no?
1: Beh, io ci sto già pensando.
0: Ma stai scherzando? Sì, io l'ho già visto, mi piace, mi piace molto.
1: Tra poco torniamo, 342 41 15.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Francesco Gabbani in 105 Music and Cars. Benvenuti amici.
1: Benvenuti. Allora, intanto stiamo parlando di un argomento che è partito dall'intelligenza artificiale, perché la generazione Z ha grande entusiasmo all'inizio per questi strumenti tecnologici, e dopo un anno già il 14% insomma di perdita di entusiasmo è stato dimostrato da uno studio.
0: E questo desta anche preoccupazione, è anche uno dei motivi.
1: Ma soprattutto secondo me è quello. Adesso qualcuno ci chiedeva: ma perché vi dà fastidio? Non è che ci dà fastidio, è che in effetti per chi si approccia al mondo del lavoro l'intelligenza artificiale oggi, in previsione del futuro, toglierà tantissimi posti di lavoro. Quindi quello...
0: Oscar scrive: tanto entusiasmo per la bici, ci avrò fatto 5 km, mi faceva male il sederino e non l'ho più usata. Quindi quando avete provato tanto entusiasmo per qualcosa, per un oggetto, per una persona, per un luogo, e poi magari, così, è andato a scemare. Allora, attenzione, perché abbiamo un ascoltatore molto particolare, speciale, più che altro particolare quello che fa.
1: Sono d'accordo, anche molto bello quello che fa. Marco da Bologna. Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ma ciao Marco, come stai?
2: Bene, che bello sentirvi. Ma era qua il laboratorio che dipinge. Ciao ragazzi.
0: Ma ciao Marco, come stai?
2: Bene, che bello sentirvi. Era qua il laboratorio.

0: con delle donne.
1: Ecco.
2: Io ho provato ad avere storie con delle donne, sì. Dopodiché ho capito che io quella roba lì non l'ho mai capita tanto, capito? Ecco, e allora forse dovevo andare.
0: No, nel senso che o ti piace o non si capisce.
1: Sì. Pensa, io non ci ho manco provato. Cioè,
0: esatto,
1: quindi non ho provato mai.
0: Lui è terrorizzato solo all'idea. Quindi
2: e allora dopo, insomma, ho capito che la mia strada era un'altra, diciamo così.
1: Sì, sì, sì. E ne hai fatto un lavoro poi.
2: Sì,
1: cioè, in qualche modo,
2: ho fatto.
0: Sì, no, detto così, ne ho fatto un lavoro, faceva ridere.
1: Ecco.
2: Io ho voluto cambiare dopo aver fatto tanti anni il musicista. Ho detto: senti, adesso oltre alla musica, che cos'è che mi piace? Mi piace dipingere e poi mi piace quella roba lì. E sì, allora ho aperto un mio shop online di ceramiche erotiche, che è sodomaceramics.com.
0: No, quello è sotto. Però io vi invito tutti gli ascoltatori a visitare il sito. Adesso, in realtà, intanto, veramente in bocca al lupo, da quanto fai questo mestiere?
2: Grazie. Ma guarda, io ho iniziato, in realtà ho aperto da poco, un annetto fa, quindi è un pochino un work in progress, sì.
0: È bellissimo.
1: Però fai già delle cose molto belle, ti ispiri anche, ho visto, per delle ceramiche a dei dipinti del Rinascimento, può essere del 1500.
2: Sì. Beh, il tardo Medioevo e il Rinascimento è pieno di roba erotica, infatti Barbero, per esempio, ha fatto un libro anche sull'erotismo nel Rinascimento, e ci sono un sacco di opere d'arte erotiche, io le riproduco su ceramica, mi diverto molto, ma perché poi c'è anche una sorta di ironia, no?
0: Sì,
2: a me piace,
0: certo,
2: quando la gente vede le mie robe e si mette a ridere, fa il sorriso, è bellissimo.
0: Beh, guarda, certo, c'è la testa che veramente trovo che sia
1: stupenda.
0: Bellissima,
1: sì,
0: bellissima, davvero, è stupenda, veramente, complimenti.
1: Grazie. Mi piacciono anche i ritratti, mi piacerebbe avere
0: davvero, davvero,
1: sì,
0: davvero.
1: Sì. Allora, ricordiamo il sito.
2: Che vi piace.
1: Sodoma Ceramics.
2: Allora, www.sodomaceramics.com, sì? Okay. E anche sui social.
1: Okay,
0: va bene. Marco, buon lavoro, in bocca al lupo, davvero.
2: Ciao, grazie mille. Un bacione a tutti, ragazzi.
0: Un bacio, davvero. È veramente molto bello, ragazzi.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: è bello trasformarsi, trasformare la propria professione anche su qualcosa che ti piace, su una tua passione, no? Insomma, personale. Quindi.
1: Ma poi è arte comunque.
0: Esattamente,
1: dalla
0: direi,
1: musica. Mi piace che tu abbia usato in bocca al lupo e non l'altro per augurare fortuna, perché l'altro non.

L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Ammazzaci, sì. Ma la vita è tutta entusiasmo.
1: È vero,
0: il
1: vero.
0: Problema è che poi incominci la giornata e dici, ma che cazzo c'è l'entusiasmarmi?
1: Ah, quindi questo diciamo nella teoria, poi cominci la giornata e vedi che sai insomma quello che ti aspetta e perdi l'entusiasmo.
2: Ma io penso che
1: dipende dipende insomma, dipende da tante cose, dipende da quello che fai probabilmente.
2: Ma poi anche se fai la cosa più bella del mondo, ci sono dei momenti di
1: bassa.
2: Ma ci
1: sono dei momenti, ma come no, assolutamente. Però bravo, è una bella voce, amico. E mi piace così il tuo modo di affrontare la vita in maniera così, un po' rock.
2: Bello questo, la, che storia, la, Swede, la. Beautiful Ones.

0: Well, who's next?
1: Radio 105. Proud to be different. Sabrina.

0: Sabrina! Che bello, due amiche che se la passeggiano. Madonna e Sabrina.
1: Sì. Esatto, bring your love, dice giustamente, c'è chi porta il sole e chi porta l'amore.
0: Esatto. E cominciamo così con l'amore, questa seconda ora di Music in Cars. Amici fancarsisti, parliamo di tutte quelle cose che vi hanno entusiasmato all'inizio. Può essere proprio anche un amore, quindi grande entusiasmo. A lui sarà l'uomo della mia vita, lei sarà la donna della mia vita. E poi magari incredibilmente dopo poco tempo, insomma, tutto va a scemare.
1: Cambia qualcosa.
0: E cambia tutto, capito?
1: Guarda, ti leggo questo messaggio di un ascoltatore. 2 mesi fa, un amore inaspettato. Ero al settimo cielo. Ora, dice, che palle, ho 56 anni, 2 separazioni alle spalle. E a questo punto credo di essere io il problema. O sicuramente di avere problemi di maturità da quel punto di vista. Non si firma, però già il fatto che se ne renda conto è un passo avanti.
0: Certo,
1: secondo me,
0: magari
1: ha
0: incontrato anche delle persone comunque sbagliate per te.
1: Ci può
0: quindi
1: stare.
0: Insomma, non lo sappiamo. Oggetti, qualsiasi cosa, veramente qualcosa che magari vi ha entusiasmato all'inizio e poi basta. Siamo partiti proprio da questa notizia che parlava dell'intelligenza artificiale.
1: Bella borraccia, per una scuola di
0: bravo, bravo!
1: Sì, questa borraccia che cambia il sapore di quello che stai bevendo, perché in realtà ha dei filtrini profumati, e quindi tu mentre bevi l'acqua che
0: mi
1: rimane.
0: Mi piace,
1: acqua.
0: Lo stai facendo con questa faccia.
1: Sì.
0: Io mi ricordo anni fa,
1: sì, certo,
0: che tu me la portavi. No, forse non l'avevi portata in radio, però
1: me l'avevano mandata,
0: sì,
1: in realtà. L'avevo
0: però
1: ricevuta. Grande entusiasmo all'inizio.
0: Questa cosa! Oh, cambia la vita!
1: L'ho regalata a Fabietto. La vista, se n'è innamorato, gli ho regalato la borraccia e i filtrini, perché non faceva tanto per me, vabbè.
0: Laura!
2: Sì!
0: Ciao Laura, come stai?
2: Ciao. Bene, benissimo, piacere di sentirvi.
0: Benvenuta, benvenuta Laura, bella.
2: Grazie.
0: Allora, senti, raccontaci un po', dai, cos'è quella roba che ti ha entusiasmato all'inizio e poi... Insomma,
2: mi ha entusiasmato da morire che ho comprato la casa dei miei sogni, orientativamente sui 40 anni. Avevo già, c'era già la mia famiglia, per cui 2 figli, e siamo stati benissimo. E parliamo di una casa, diciamo a schiera, in aperta campagna.
0: Okay.
2: E c'era una coppia residente, che è più anziana di me, e una signora in fondo che era quasi centenaria. È stata la cosa più bella che mi è capitato di poter incontrare, perché io per la signora veramente quando è mancata è stato un problema, perché siamo andati d'accordo, ci volevamo bene.
0: Sì.
2: E niente, a un certo punto è stata venduta una delle 2 seconde case che c'è in Giorgio, parliamo di 5 case. Una seconda casa è stata venduta a una signora che aveva 10 anni in meno di me. Ho detto, guarda, questa mi rappresenta il futuro.
0: Eh sì, infatti.
2: Si sa mai, insomma, chi debba andarsene prima. Però questa cosa mi ha entusiasmato. Ho detto, guarda, il futuro, che bello. Arriva questa persona giovane in questo posto, in aperta campagna veneta.
0: Sì. Ma? Sento un ma.
2: Ma il ma è grandissimo, perché praticamente mi ha fatto passare la voglia di venire a casa la sera.
0: Mamma mia.
1: Ammazza.
2: Mi spiego?
1: Ma com'è possibile? Ma perché?
2: Ma
1: cosa ha fatto?
2: Di un'inciviltà incivile, irrispettosa. Praticamente voleva... è presente quando compri una cosa, in realtà ne vuoi 3. E poi non ha portato rispetto per nessuno, inizialmente per noi che eravamo i confinanti diretti. È proprio vero, ho detto che quando compri una casa la compri nelle condizioni in cui sa, però in realtà quello che succede nel futuro non lo puoi sapere.
0: È vero, è verissimo, è verissimo.
2: E penso che, guarda, sarebbe stato meglio avere sono arrivata a pensare che sarebbe stato meglio un problema fisico di una cosa del genere.
0: Però è un... immagino che sia poi un problema quotidiano, cioè veramente ti toglie la voglia dal sogno iniziale. Adesso poi la casa è molto importante, al di là delle case che magari uno prende in città per vivere, eccetera. Poi c'è la casa dei sogni, c'è la casa che magari, insomma, quella proprio che a un certo punto a te piace, perché quella, ti piace, quella, ti fa star bene.
2: Per la quale fai sacrifici, di fare 2 settimane di ferie in vacanza per 20 anni, dopo in 20 anni.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma era lei.
0: Ma lei vive da sola? Ti faccio
2: un
0: paio di domande veloci, Laura, perché se non abbiamo troppo tempo.
2: Sì.
0: Lei viveva da sola?
2: No. almeno ci sarebbe stata quella giustificazione, invece no.
1: No. Quindi ha una famiglia anche lei e sono tutti incivili?
2: Si sono incontrati.
1: Che brutto così, mamma mia, mi sta facendo venire proprio il dispiacere, l'ansia, sì, perché se dovesse succedere
0: E l'ansia,
2: mi spiace lasciarvi questa cosa, perché l'ho vissuta per anni e so cosa vuol dire.
0: Ma scusami, ma hai finito, non lo vivi più? Cioè, nel senso, stai continuando a vivere questa situazione o
1: hai cambiato casa,
0: eccetera, qualcosa è cambiato?
2: No, sono rimasta qui, ho pensato di vendere casa, però ho pensato che non lo meritasse.
1: Giustamente, i tuoi sacrifici di una vita, tra l'altro.
2: Il tempo farà il suo corso.
0: Quanti anni sono passati da quando lei si è trasferita lì?
2: 11.
0: Ragazzi, 11 anni però è tanta roba, Devi essere veramente innamorata della tua casa e del posto in cui stai, perché magari
2: della mia casa, della mia famiglia, di quello che abbiamo
0: fatto. Assolutamente. No. Mamma mia. Guarda, ti auguro veramente che succeda qualcosa, di bello, un miracolo, ecco, vogliamo chiamarlo così, qualcosa che possa in qualche modo.
2: Io auguro a loro tutto il bene del mondo, perché la gente quando è felice.
0: Ah, guarda, io lo dico, non rompe le balle. Io lo dico da sé. Io auguro sempre la felicità, ma al di là del fatto che sarebbe bello stare tutti bene, perché insomma in generale, però effettivamente quando uno è più felice, è felice della propria vita, di quello che è, eccetera, insomma,
1: rompe meno le scatole,
0: soprattutto guarda meno insomma la vita degli altri, e quindi trovo che sia una grande verità.
2: Il bene
0: sempre,
2: il meglio,
0: è la verità, sempre.
1: Che brava, che forza, però.
0: Sempre.
1: Brava,
0: adesso,
1: Laura.
0: Poi, immagino, certo, se hai di fronte, insomma, un assassino, probabilmente, ecco, la felicità magari è difficile da augurare. Però
2: noi auguriamo lo stesso.
0: Sì.
2: Dicono sempre che le cose tornano, no? Auguriamo il bene, che va sempre bene.
0: Sì. Laura, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Un bacio davvero,
1: buona vita,
0: in bocca al lupo, bello.
1: Caspita, ragazzi.
0: Difficile,
1: Sì. E poi arrivano dei messaggi un po' legati anche a questa cosa. Qua siamo andati un po' più nello specifico.
0: Sì.
1: Prego, Fabi. Sì.
0: Il mio problema è che invece non riesco più ad entusiasmarmi per niente. Roberto da Palermo, esattamente al contrario.
1: Questo è tremendo, allo stesso
0: modo. È tremendo, certo, assolutamente sì.
1: Vabbè, amici, grazie per le storie che ci avete raccontato. Quelle più leggere, quelle anche un po' più pesanti, mi rendo conto.
0: Sì, è vero. Ma adesso
3: è arrivato il giteno.
0: Tutti in piedi, flamenco paranoia!

0: Ma chissà come si chiamerà questa rubrica. Tra l'altro credo che anche questa tra poco
1: sì amici
0: vada
1: sì,
0: in
1: sì,
0: vacanza
1: sì. È vero, perché tutto cambia, si avvicina l'estate, non come temperatura perché mi sembra insomma che si sia già, però si avvicina l'estate. Voi sapete che poi il programma come dire si veste
0: sì
1: estivo,
0: cioè
1: estivo,
0: si sveste,
1: cioè
0: più
1: si
0: che
1: sveste un po',
0: sì,
1: esatto
0: sì, sì. Però intanto godiamoci questa settimana del Music and Charts. L'anno è il 2006, mm-hmm. Il che vuol dire che noi abbiamo un po' analizzato quello che è stato il mercato discografico di quell'anno lì e i singoli che hanno avuto più successo, singoli o album. In questo caso veramente un pezzo che è rimasto nonostante sia di tanti anni fa. Era uscito l'anno prima, alla fine sì. dell'anno prima, nel 2005. Però poi...
1: E negli Stati Uniti il brano esplose proprio dopo questa performance di American Idol, mm-hmm. entrando poi nelle classifiche, perché poi è di quello che parliamo, di singoli che sono entrati poi nelle classifiche a volte internazionali, comunque mondiali, hanno avuto un grande successo, canzone che poi ha ricevuto anche una nomination al Grammy Awards del 2007. Ascoltiamo, ve la ricorderete senz'altro, Black Horse and the Cherry Tree.
0: Bello. Bella, KT Tunstall in 105 Music and Charts.

0: Madonna e Cherry Tree.
1: Oggi non lo so. Ma per entrambi, no, ma per entrambi, perché siamo entrambi non sandalati. Abbiamo fatto affidamento sul sando, quantomeno io ho fatto tanto affidamento.
0: Però a me è andata molto male ieri, perché l'ascoltatore che ha giocato con me è stato bravissimo, non ha mai sbagliato, è arrivato credo alla risposta numero 6 o numero 7, poi ha sbagliato e non ha fatto in tempo chiaramente a ricominciare. Quindi io ho portato a casa non solo la sconfitta, ma anche 0 punti.
1: Sì, non che a me sia andata. Ho vinto comunque, ma con 1 punto. Quindi
0: però hai portato a casa la vittoria, sì, insomma, sì, dai. Sì, sì.
1: Allora, vediamo come andrà oggi. Intanto, per partecipare, amici fancarsisti, pensate già alla squadra con la quale vorreste giocare. Sì. 342 41 15 105.
0: Dovete scrivere di qua o di là. Con la base, con questa.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: seconda ora di 105 Music in Cars. Dai ragazzi, dai che è arrivato il momento del nostro gioco. Il gioco più bello del mondo, ma non lo so, vedete.
1: 105 Music in Cars presenta

0: Vediamo, vediamo. Oggi è complicato anche dal punto di vista dei nomi, perché qui è un derby vero. Davide?
1: Sì.
2: Davide da Biella, il primo. Davide, come stai?
1: Bene, tutto bene, benissimo. E voi?
2: Bene, bene, molto bene. Che cosa fai a Biella?
1: A Biella sono un insegnante, un formatore di un CFP, di una scuola professionale.
2: Sì. Beh, cavolo, ma abbiamo degli ascoltatori meravigliosi ultimamente,
0: tutti
2: con una
0: studiati.
2: Voce tutti studiati,
0: sì.
2: No, ma soprattutto anche con una bella voce, sì. Ma guarda che bello, veramente sono contenta, pazzesco.
1: Bene, sono contento anche perché ci lavoro parecchio.
2: No, immagino,
0: sì,
2: immagino.
0: Sì, sì, si sente.
1: Nel
0: Senti.
1: Senso che poi di weekend e serale faccio il disc jockey.
2: In quel senso lo dicevi, no, pensavo chiaramente come insegnante, pensavo ovviamente
0: che avesse,
2: esatto, che usassi la voce,
1: che quello aiuta.
2: È chiaro che la comunicazione poi per te è fondamentale,
0: ma,
2: però e fai anche il DJ, quindi questa è un'altra cosa.
0: Ma DJ alla radio o DJ nei locali?
1: No, DJ nei locali, eventi privati,
0: okay.
2: Ah, ok.
0: Giù gettone che si parte.
2: Da tanto, Davide?
1: 2003, quindi
2: vabbè,
1: sono 20...
2: quindi insomma, dai, un bel po',
1: annetto,
2: un bel po', un bel po', e non ti sei ancora stancato, dico.
1: No, il fisico sì, un po' si è stancato, me lo sta ricordando tutti i giorni, ma
2: quando
1: no,
2: fai troppo tardi, però la voglia c'è ancora, bravo Davide.
0: Bene.
2: Senti, con chi vuoi giocare?
1: Ma guardo un attimo le statistiche, io gioco con Dario.
2: Ok, va bene, giochi con Dario, io giocherò con, come dicevi tu, un altro Davide,
0: sì.
2: Quindi stesso nome ma da Varese. Davide.
0: Davide. Attenzione,
2: benissimo,
0: perché...
2: zia, corri per favore. Oh, sono già molto felice.
0: Che belle parole d'affetto da parte di Pivati. No, perché dovete sapere che la zia, per portare
2: sì.
0: fortuna a Fabiola, si è trasferita momentaneamente dalla sua postazione.
2: Che
0: qui
2: carina,
0: allo studio.
2: Ma poi a lei piace il gioco, quindi insomma si sente anche di insomma farne
0: no,
2: parte,
0: certo.
2: In qualche
0: ma
2: modo attivamente.
0: Esatto. Ne fa parte perché la stampante dove stampiamo i fogli è accanto alla sua
2: certo,
0: postazione.
2: Certo. Allora, intanto, Davide da Biella, scusami, ti posso chiedere quanti anni hai?
1: 42.
2: Ok, così
1: tra poco.
0: Un bello 84,
2: va bene, va bene.
0: Anche tu.
1: Allora, 84, un numero perfetto.
2: Proviamo, Davide da Varese, Davide.
3: Ci sono, eccomi.
0: Eccolo.
2: Oh, Davide.
0: Come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Benvenuto, che cosa fai a Varese, Davide, tu?
3: Faccio progettista meccanico.
2: Progettista meccanico.
0: Guarda, tutta gente bella, ragazzi. Ma cosa pensate di ascoltare
2: il nostro
0: veramente?
2: Il programma è veramente incredibile.
0: Incredibile.
2: Cioè, vedi, non è che adesso quelli top ascoltano solo DJ. Cioè.
0: Brava! Brava Fabiola, brava! Oh.
2: Ascoltano anche noi, anzi, devo dire che ultimamente. Grazie mille, grazie ancora. Allora, Davide da Biella gioca con Dario. Davide da Varese gioca con noi. Vai, pari o dispari?
0: Scegli tu.
2: Dispari.
0: Va bene. Bim, bum, bam.
2: Sette. Oh,
0: brava,
2: allora,
0: Fabiolino.
2: Davide.
1: Yes.
2: Davide chiaramente da Varese, attenzione, il Davide che gioca con me. Allora, Davide da Varese, tu hai la possibilità di scegliere la categoria con cui giocare. La prima è buoni. Allora, parliamo del mondo Disney. Quindi ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Cioè, protagonisti o antagonisti. Questa è la prima categoria. Oppure personaggi animali oppure umani dei cartoni animati.
0: Non solo Disney, in questo caso.
2: Esatto, questo cartone animato, ti do chiaramente dei nomi, mi dici se è un personaggio animale o umano.
3: Buoni e cattivi.
2: Buoni e cattivi, buoni e cattivi. Vai. Allora, ci siamo?
3: Sì.
2: Vai. Aladdin.
3: Buono.
2: Yzma.
3: Cattivo.
2: Jafar.
3: Cattivo.
2: Anastasia.
3: Buona.
2: Cuzco.
3: Come?
2: Cuzco.
3: Cattivo.
2: No, Aladdin.
3: Buono.
2: Yzma.
3: Cattivo.
2: Jafar.
3: Cattivo.
2: Anastasia.
3: Buono.
0: Ok, brava.
2: Vabbè, 4.
0: Dai, hai fatto
2: Cuzco,
0: esattamente giusto.
2: Cuzco, allora, è buono, è
0: sì.
2: un protagonista Disney da Le Follie dell'imperatore.
0: è l'imperatore, diciamo, che all'inizio è un po' cattivello, sembra un po', però poi chiaramente diventa un bel personaggio.
3: Mi mancava proprio come personaggio.
2: Sì, no, infatti, a me figurati, mancava, come se mancava.
0: Ma questo io me lo ricordo, il film è anche molto divertente, devo dire.
2: Sì.
0: Allora, invece andiamo a Biella, dal mio Davide.
2: Ok.
0: A noi sono rimasti personaggi animali o umani dei cartoni animati. Lo risottolineo, non sono solo Disney, quindi sono cartoni animati più ad ampio spettro.
1: Certo.
0: Ok? Sei pronto?
1: Animali. Ci proviamo.
0: Dai, andiamo.
2: Vai.
0: Matisse.
1: Animale.
0: Daria Morgendorfer.
1: Umano.
0: Mercy o Marcy.
1: Umano.
0: Alvin.
1: Animale.
0: Genoveffa.
1: Animale.
0: No, Matisse.
1: Animale.
0: Daria.
1: Umano.
0: Marcy.
1: Umano.
0: Alvin.
1: Animale.
0: Genoveffa.
1: Umano.
0: Grande!
2: Ah, ma uno che in più! Uno in più!
0: Che fortuna!
2: Ma uno in più! Porca miseria, 5! Eh no, hai preso tutto il tempo a disposizione, sei stato bravo. E io purtroppo al 4 non avevo più tempo. Porca miseria. Allora, andiamo da Davide da Varese. Davide.
3: Per uno purtroppo.
2: Guarda, mi dispiace tantissimo, davvero. Saluta chi vuoi.
3: Ma saluto chi mi ha riconosciuto e voi che ci tenete compagnia, soprattutto quando si torna a casa.
2: Grazie, grazie davvero. Un bacio.
0: Ciao, Davide,
2: buona settimana.
3: Altrettanto.
2: Ciao, porca miseria.
0: Mamma Davide, che l'abbiamo veramente grande. Per un pelo. Caspita, mi sei caduto su Genoveffa, che è di Cenerentola, è una delle sorellastre.
1: Guarda,
0: no?
1: io devo chiedere scusa a Davide di Varese. Perché su 5, 3 non sapevo minimamente chi fosse.
2: Ma questo gioco...
1: conoscevo Matisse e Alvin. Matisse è il gatto.
0: Giusto?
2: Sì.
1: Però, gatti, Alvin è rottura, però di Superstar.
0: Sì.
1: Ma gli altri tre.
0: Daria era protagonista di Daria, un cartone animato su MTV dell'epoca.
2: Esatto.
1: Marcy, me lo ricordo.
0: I Peanuts, e quindi era umana, esatto, hai detto bene. E Genoveffa, appunto, da Cenerentola.
2: Ma questo non è un gioco basato sulla meritocrazia, è un gioco basato
0: sul culo.
2: nel senso che allora, molte persone conoscono assolutamente le categorie, a volte, quindi sono molto brave, a volte va a fortuna.
0: Questa era
2: quindi
0: fortuna.
2: Insomma, ci sta tutta. Bravo.
0: Va bene, allora ti porti a casa il kit di Radio 105. Davide, grazie, perché con la tua insomma vincita io sono arrivato a 6. Sono a 6 contro i 4 di Fabi.
2: Mamma mia.
0: Va bene. Saluta pure chi vuoi.
1: Settimana.
2: Bravo,
1: esatto.
2: Bravo.
1: Niente. Io inizio, voglio salutare solo tutto il CFP Kinosfap di Vigliano Biellese e tutte le varie sedi in tutta Italia. Saluto tutti quelli che mi hanno già scritto, che mi stanno già riconoscendo al gioco. Saluto tutti voi di Radio 105, che siete veramente fantastici dal mattino fino a tarda notte e anche tutto il weekend. E niente, grazie ancora di questo fantastico regalo.
2: Grazie Davide. Viva, buon
0: bravo.
2: Weekend
0: grazie
2: visto che poi
1: sempre
2: andrai a lavorare in giro. Un bacio.
0: Ciao.
2: Allora, io prima ho fatto una battuta, non volevo offendere nessuno, prima è arrivato un messaggio, adesso scusami perché io ho chiuso, di questo ascoltatore che dice: no vabbè, ma io faccio un altro lavoro, sono un umile operaio, anch'io vi ascolto e anch'io chiaramente sono importante, ma mancherebbe altro.
0: Cioè,
2: prima ho fatto una battuta legata chiaramente a insomma,
0: ma l'ho detto anch'io, sono tutti studiati, ma uno è studiato nel suo lavoro, può essere qualsiasi
2: lavoro.
0: Ma voi
2: siete tutti speciali fan carsisti, lo diciamo sempre, quindi è proprio così. Comunque bravo Darietto, 2-0. Aia, inizio a sentire.
4: Guarda che questa settimana è pesante, ci sono 30 gradi, il cappotto sarebbe troppo.
2: Che male sarebbe veramente.
0: No, ma no, ma secondo me non ci arriviamo al cappotto, io sono onesto.
4: Non succede. Se succede?
0: Se
2: guarda,
0: succede io ce l'ho già la penitenza.
2: Ma
0: no, ma lo sto dicendo, ma non è quella.
2: Mamma mia,
0: non è cambiato, è cambiato.
2: No, ma secondo me questa settimana no.
0: Ma no, ma
5: 105 Music and Cars ha presentato

0: Maroon 5, vai Maroon. Che Maroon
1: girano?
2: Maruni.
3: Fabiola, per sì. curiosità, ma se Dario fa il cappotto, ti presenti a lavorare in bikini? Costo caldo.
4: Anche oggi Darione ha vinto di culo.
1: Beh, sì.
4: Ha rubato.
1: No, non ho rubato.
4: No. Anche oggi Dario, vergognati.
1: Non
4: tu c'hai culo.
1: Ma non ho rubato.
4: Tu c'hai una porta aerei.
1: Ma magari
4: diverso.
1: Che il mio è
5: grande
1: piatto.
5: Fabiola, continua così. Ma grande.
0: Bastardello.
5: Abbiamo... Ah, no, non hai vinto.
0: No.
5: Hai perso.
0: Sì.
5: Madonna, ci ho fatto merda, ero da parte.
4: Fabiola.
0: Sì. Maledetti.
1: Uno ce n'è.
0: Maledetti.
1: Uno. Sì, comunque Piero da Bari,
0: sono
1: volevo
0: un po' preoccupata.
1: Ma figurati Fabio, da qua
0: so
1: giovedì.
0: Che qua, insomma,
1: domani vinci. Domani vinci, vedrai. Dai. Ma vedrai che domani va meglio. Metti i sandali domani.
0: Che nervoso!

0: Crazy Nurse Barclay.
1: Insomma, anche questa è bella canzone che non ascoltavamo da un po' di tempo, che abbiamo scelto di mettere proprio come disco viaggio,
2: sì,
1: a chiudere questa puntata di martedì, caro Darietti.
2: Cara Fabiola, bella puntata, sono ancora entusiasta.
1: Bella puntata, la puntata sì. È l'ultima parte, insomma, purtroppo, vabbè, è andata come è andata.
2: Ma magari domani sarai entusiasta tu e io sarò...
1: Ma sì, ma non ti preoccupare.
3: Giuliacci, sì. Certo che si prevede cappotto.
2: Sì, no, beh, non
3: si
2: è vero.
3: Si abbassano le temperature.
1: Che maledetti, ragazzi. Vabbè, ma prima o poi dovrà capitare anche a me. Però, insomma, oggi è ancora solo martedì, quindi...
2: Esatto.
1: E siamo veramente a metà, così, a metà gioco, neanche a metà settimana, però a metà gioco. Amici, grazie alla nostra Pinnetta,
2: grazie,
1: e grazie
2: mille
1: alla zia, che oggi l'ho vista più indaffarata del solito.
3: Evanescente,
1: come mai?
2: Perché era qui, ma era come se non ci fosse,
3: mentalmente già in sciopero.
1: Ha comprato cose, sei entusiasmo iniziale, poi...
2: E poi ti passa. Grazie Pivaz per la regia, grazie Fabiolina.
1: Grazie Darietto, grazie a voi. Amici fancarsisti, torniamo domani mercoledì su Radio 105 con...
2: 105 Music in Cars.
1: Ciao!

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati sempre.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
21: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
24: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
25: It doesn't.
0: Внимание!
1: 22 to Kennedy.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Giorno giurma! Io sono in strada da Catania verso Agrigento. Vorrei ascoltare Rino Gaetano. Scegliete voi, una qualsiasi.
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Come farsi un massaggio rilassante al viso?
3: Oh, che bello.
4: Da soli.
2: Cioè, adesso magari voi siete stressati, no? Sentite un po' la pelle tirare, un po', capito, un po' così. Boris, come si può fare?
5: Si inizia a massaggiare in movimento circolare.
3: Sì.
5: Un punto alla volta. Bisogna procedere col sollevamento labiale e sollevamento zigomatico.
2: Ah,
5: sì. Il sollevamento labiale sta nel momento in cui noi riusciamo, con un labbro superiore allungato, a massaggiarlo.
3: Allungato?
5: Sì, è come se tu lo allungassi. Non tutti
2: allora
5: sanno.
2: Se ora siete nell'auto, siete in macchina, magari siete fermi al semaforo o siete in coda, con le due mani prendete il labbro superiore e allungatelo.
6: Ma io ho provato, ma fa male, Marco, fa male.
2: Ma no, non fa male all'inizio, perché devi dare elasticità alla parte. Una volta che la rendi più elastica diventi come un dromedario. Avete presente le labbra di un dromedario?
6: Il deserto, non voglio.
2: Ma non importa. Dopodiché, Boris,
5: indice e pollice premono lentamente sul labbro e successivamente sullo zigomo.
4: Diventa grosso.
2: Esatto.
5: In questo modo è come se voi andaste ad ammazzare la pelle morta, generando
4: rivitalizzando la pelle.
2: Fatelo e ci direte i risultati, ragazzi.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Che ridere, capitano. Io, la macchina davanti a me, la macchina dietro di me, ci stiamo tutti massaggiando il labbro e gli zigomi. Ciao.
9: Capitano, la cosa diventa molto problematica. C'ho mia figlia accanto a me nel furgone che sta cercando di allungare, sembra un orangotango.
10: Come fanno? Non riesco più a tenere la mia dritta adesso, però, porca miseria, adesso mi sto cantando tutto il giorno così.
11: Lo sto facendo, le labbra mi stanno diventando gonfie come un canotto.
12: Maestro Miyagi insegna, dai la cera, togli la cera, dai la crema, togli la crema, fai attenzione al sollevamento labiale.
13: Oh ciurma, mi fate morire, c'ho la macchina davanti con la signora dentro che è là che si tira la faccia.
14: Oi, oi, capitano, che male, che male, che male, mi si è aperto in mezzo il labbro, oh che male.
15: Boris, ma con tutta sta ginnastica mi è venuta una fame che mi sono mangiato 7 brioche. Colazione, Beppe da Genova.
16: Capitano, ciurma, ma che massaggi per il viso, prendi il labbro, tiralo su. Ma basta ascoltare voi, ci facciamo 4 ghignate al mattino presto e la ginnastica al viso subito fatta. Colazione, ciao da Giancarlo.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così.
18: Ciao esauriti, sono Valentina da Forlì e sto tornando a casa dopo una notte di lavoro. Sono stanca, morta e vorrei sentire tanto una canzone della mitica Beyoncé, qualunque sia. Ciao ragazzi!
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è Pustu 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è Pustu.
0: Avanti Avanti c'è Pustu 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo, sono venute bene?
16: In realtà no, direi proprio di no.
17: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
16: Flyer Alarm.
17: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Chiara da Vercelli, vorrei ascoltare Shiny Happy People dei REM per essere d'augurio di felicità a tutti quanti.
3: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano le navi che tentano di posizionare mine a Hormuz. Il regime denuncia la palese violazione del cessate il fuoco e minaccia risponderemo. L'esercito di Netanyahu ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, 31 morti, oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. L'Europa faccia meno e meglio per difenderci dalla crisi, lo dice il premier Meloni all'Assemblea di Confindustria parlando dell'Unione come un gigante burocratico. Schlein attacca, dimentica che è al potere. Il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. In crisi di astinenza ha coltellato due volte il figlio, poi si è ferito nel tentativo di suicidio accaduto a Napoli, tutto davanti agli occhi delle sorelle della vittima di 10 e 16 anni. Ora il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni, il padre è arrestato per tentato omicidio, a disarmare l'uomo, la compagna. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto a nord di Bruxelles. Un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. I ragazzi frequentavano un istituto per studenti con spettro autistico. 7 morti per cause connesse al caldo in Francia, record di temperature in Olanda e Gran Bretagna. Oggi picco di calore in Italia con punte di 36 gradi, bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna fino a domani. Lo sport tennis, Sinner batte il francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4, approda al secondo turno del Roland Garros dove arriva anche Darderi che ha vinto su Hofner e Arnaldi che ha superato Griekspoor. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito!
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: Attenzione, perché qua sta venendo fuori cosa? Un bordello a quanto pare.
6: Cosa è successo? Cosa?
5: Allora, non si deve toccare il calendario scolastico. Le modifiche rappresenterebbero un danno a un'economia che si basa sul turismo stagionale. Certo. Albergatori e titolari degli stabilimenti balneari romagnoli sul piede di guerra. Boris, cosa sta accadendo e perché?
2: Succede che il calendario scolastico, per effetto della possibilità delle singole regioni di autogestirsi, in Emilia Romagna potrebbe ripartire dal 31 agosto.
7: In Emilia Romagna, pure. Sì.
2: E il senso dell'iniziativa quale dovrebbe essere? Quella di aiutare i genitori che magari non hanno tante ferie, devono rientrare al lavoro, certo, e quindi hanno bisogno di lasciare i figli a scuola. Uh-huh. E allora il calendario scolastico dell'Emilia Romagna, rimodellato su questa esigenza, però affronta un altro problema, cioè quello dei gestori delle vacanze,
7: il turismo,
2: che dicono ad agosto il turismo non è mica finito. Se voi riaprite le scuole qualcuno è portato a tornare prima. Chiariamo, non si tratta di iniziare prima con l'elezione, ma di offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni attività culturali e sportive fino al 14 settembre, quando poi iniziano le attività didattiche.
5: Sono attività formative. Quindi non sarebbe una ripresa vera e propria della scuola, del programma scolastico?
2: No, sarebbe però una sorta di campo estivo posticipato, mettiamolo così, dove puoi lasciare i figli.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Ciao ciurma, ma magari questo esperimento lo facessero in Friuli, che mi tocca spendere un salasso per mandare i miei figli ai centri estivi. Io ho solo 3 settimane di ferie da fare in estate e tutti il resto del 2 mesi e una settimana chi me li tiene i bambini? Magari, magari per sempre, guardate, forse per me.
9: Buongiorno ciurma, mi fanno ridere gli albergatori o quelli degli stabilimenti, perché comunque anche loro, se devi andare a fare una giornata al mare, ti costa 50 euro, se vai una famiglia anche di più, intera, dai, non puoi pagare un ombrellone 10-15 euro e con la brandina arrivi a 20 a persona. Ma stiamo scherzando? Allora a quel punto dai, cioè, burdel, è meglio che uno va a scuola.
6: Ciurma, sono la Milla, quella con 7 figli. Voi immaginateli mandarli tutti al centro estivo, quanto mi costa. Io vi dico solo che li mando a un comunale che è molto buono, per l'amor di Dio, ma non è nel mio comune, quindi pago anche l'extra per il non residenziale. Sono 110 euro a figlio, perché non ho scontistiche, a settimana, per 7 figli. Altro che vacanza, un rene e 4 metri di intestino praticamente. A colazione, baci dalla Milla.
10: Paolo da Roma, dico che le esigenze dei balneari sono legittime, ma comunque sia, se bisogna scegliere fra le esigenze delle famiglie e degli imprenditori balneari, la priorità deve andare alle esigenze delle famiglie, perché questi costi sono eccessivi.
11: Volevo rispondere all'ascoltatrice mamma, che sono un'insegnante di scuola primaria. E solo in questi ultimi 3 giorni, dove la temperatura è salita oltre i 30 gradi, le scuole sono serre, le aule diventano saune, dove i bambini boccheggiano, comprese le insegnanti. Sono stanchissimi e siamo il paese che fa meno vacanze di tutti, perché sono solo concentrate. La scuola non è un parcheggio o un centro estivo e tutti abbiamo bisogno di riposo. Buona giornata, esauriti. Licia da Usmate.
12: Ciurma, su questo forse dovremmo imparare dai francesi, che a seconda dei distretti hanno vacanze scolastiche differenti, e quindi in Francia c'è sempre turismo tutto l'anno, perché i genitori si adeguano ai momenti di festa del loro distretto, e quindi non c'è agosto, non c'è settembre d'inizio scuola, ma hanno delle fasi in cui si va a scuola, delle fasi in cui si sta a casa a seconda del distretto. Tutti sono sempre a scuola, ma tutti contemporaneamente sono anche sempre in ferie, e quindi in Francia c'è turismo sempre attivo. Forse dovremmo trovare questo giusto compromesso.
13: Ciurma, il vero problema è che i nonni vanno in pensione tardi. Mandiamo i nonni in pensione prima, così ad agosto, luglio e giugno ci tengono i figli. Ciao Michela da Tavazzano.
14: Buongiorno Ciurma, certo che noi italiani facciamo proprio ridere. Passiamo tutto l'anno, tutta la vita a lamentarci che nessuno ci aiuta, che ci sono troppe spese, e quando una volta lo Stato, o chi che sia, la regione, chi vuoi che sia, fa un'iniziativa per aiutare il cittadino, e riniziamo a farci la guerra dall'altro lato. Ci meritiamo di essere con le pezze al culo tutto l'anno. A colazione, Diego da Revello.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi
16: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Buongiorno a tutti. Vorrei richiedere Rockstar di Post Malone. Grazie.
16: Avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Buongiorno da Gaetano. Allora, siamo in autobus, ma un autobus proprio pieno di gente, tutti attaccati al passamano. Quando uno fa: sono Gennaro, faccio l'idraulico e fra tre fermate devo scendere. Tutti quanti: vabbè, scendi. Fermata dopo: sono sempre io, Gennaro, faccio sempre l'idraulico, fra due fermate devo scendere. Vabbè, ma scendi quando vuoi. Ultima fermata: sono Gennaro, faccio l'idraulico e se non levate le mani dal tubo non posso scendere.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito
4: il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Pronti a rispondere al quesito di oggi? Buongiorno esauriti, vi chiediamo: quando mandiamo un messaggio possiamo scriverlo oppure registrare un...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 tratto chiuso per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto; per traffico congestionato sulla A24 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima; infine sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia è chiuso al transito il tratto tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Hey!
14: 105.
8: Hey! Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco, sì, la risposta al, sì, quesito, ciao, di Maris. Oggi vi abbiamo detto che quando mandiamo un messaggio possiamo scriverlo oppure registrarlo. In quel caso, che cos'è? Un messaggio vocale. E questa è la risposta corretta.
3: Vocale.
6: Il vincitore.
15: Manda un messaggio vocal. Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, buongiorno pizza.
3: Ma buongiorno a te, cara Ilenia, e diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzia Malone.
16: Buongiorno.
15: Buongiorno.
3: E Max, ma di a Roma.
16: Ha mandato un vocale che dice buongiorno, Max.
3: Anche lui?
16: Sì.
15: Che buongiorno. Bravo, che bravo il nostro gladiatore, bravi anche i nostri esauriti. Un solo vincitore, però, come sapete, siamo quasi pronti per aprire la busta.
3: Ma prima richiedi il tuo bel disco buongiorno.
15: Attenzione, anche con un messaggio vocale
3: al 342 41 15 105.
16: Dai, ci hanno aiutato i messaggi vocali.
3: Ma certo.
15: Mamma mia, poi sono, è bellissimo dimensione. Sentire le loro voci.
16: Sì.
15: Allora, attenzione, apriamo la busta.
3: Dai, dai.
15: The winner is
3: Nino da Parma.
15: Bravo, Ninuzzo.
3: Bravo.
15: Complimenti.
3: Grazie.
16: Nino.
17: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: preferito.
1: Solo su Radio 105.
2: Avete presente nei supermercati che c'è la cassa veloce?
3: Certo. Certo.
2: Occhio, perché in Olanda fanno il contrario, si sono inventati le casse lente. Perché, Boris, hanno inventato le casse lente?
4: Per consentire a quegli anziani soli di poter chiacchierare con la cassiera o il cassiere senza pensare alla fretta delle persone in coda dietro.
2: Ma che geniale!
4: Occupano il loro tempo nei supermercati perché si sentono soli, abbandonati magari dalla moglie che lavora perché è ancora in giovane età, e loro
2: ma cosa vuol dire?
3: Ce l'ha con me,
4: In Italia
3: No,
4: io stavo semplicemente riferendo la notizia che arriva.
2: Dicono basterebbe che non venissero il sabato mattina a fare la spesa, hanno tutta la settimana per farla, perché se che il sabato si ritrovano infatti, quelli che lavorano durante la settimana.
5: Lo sconto per i pensionati è in settimana, mica il sabato.
3: Sì, il mercoledì, mercoledì e venerdì. Ieri ho preso il pesce, ho preso 10 euro di sconto.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
6: Sono Adriano da Roma. Quindi in Olanda le mogli pagano i supermercati per tenere i mariti a chiacchierare con loro. Ho capito bene, sì?
7: Ciao ciurma, anche a Nichelino, un supermercato di una nota catena, ha una cassa che viene chiamata Bla Bla, con proprio il fumetto. È una cassa dove chi ha piacere di, mentre paga, fare due parole, la cassiera è preposta a perdere tempo e a chiacchierare e a fare bla bla. Ciao, Mara da Candiolo, un bacione.
8: Anche in Francia, ragazzi, nei supermercati c'è una cassa dedicata a cassa lenta, dove le persone, soprattutto le persone anziane, possono sistemare la loro spesa nella borsa facendo due chiacchiere con la cassiera. Ciao ciao!
9: Capitano Ciurma, buongiorno, Mario da Bergamo. Capisco il ragionamento degli anziani della cassa lenta, ma non concepisco che il pensionato debba fare la spesa alle 5 e mezza, alle 6 di sera, quando noi lavoratori usciamo dal lavoro e andiamo a fare la spesa. Hai tutto il giorno per fare la spesa, non puoi venire e bloccare le casse alle 5 e mezza, alle 6. Saluti a tutti.
10: Tanta gente si dovrebbe ricordare che se stanno bene possono andare a fare la spesa. È merito degli anziani che hanno costruito un paese sano. Gianluca da Faenza.
11: Capitano, c'è una frase che dovrebbe farci capire il senso della vita, è che ci hanno dato gli orologi, ma il tempo non ritorna indietro. Mauro il tornitore da Bologna.
12: Ragazzi, a me è successo un paio di settimane fa, ero in coda a una cassa dell'ipermercato con mio marito e mio figlio e non c'è stato verso di far andare avanti un signore in sedia a rotelle. E ci ha detto no, andate avanti voi perché io preferisco stare un po' qui dentro, vedere un po' di gente perché a casa vivo solo. È stato un tuffo al cuore. Un abbraccio a tutti, Katia da Lecce.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Lo fai tu, prova ora.
0: Solo su Radio 105.
14: Tra poco su Radio 105.
15: Wow! Buongiorno!
16: Di tutto esaurito, un bacio e un abbraccio al nostro capitano. Torna presto, Marchino!
17: Siamo nello studio, giustamente, rispetto. Ci avete caldo e guarda qua. Sono messa la manica lunga
5: 23.2.
17: Chi è che l'ha toccato? Scusa un attimo, amici, ma chi è che l'ha toccato? Perché io l'avevo messo un pochettino più alto.
5: Ma cosa?
17: Un grado e mezzo in più.
5: Io sono arrivato adesso.
17: Tu sei arrivato adesso, confermo, guarda.
5: C'è qualcuno tra voi che suda?
3: Che fa caldo, ragazzi.
17: Tu ne sai qualcosa di questo grado e mezzo in meno?
3: Ma io ho caldo anche d'inverno. Io diminuirei di 10 gradi.
17: Ancora? Ancora più freddo. Tu sei malato, scusami.
3: Ma sono maschietto, scusa, ho sangue nelle vene.
14: E chiudo con il proverbio. Se il pelo folto copre il bello,
3: sempre detto,
14: togliti di dosso il mantello.

0: che significa che per far vedere quanto siamo speciali,
1: siamo pelosi,
0: dovremmo toglierci di dosso ogni tipo di maschera.
1: Hai ragione.
2: Intanto ti chiedono, pizza, è arrivata la moto? Scusa, siamo una big family.
3: In un posto. Adesso ma da un posto.
0: Come in un posto?
4: Da un posto che non è casa tua.
3: È arrivata nel paese di Mitch. Adesso dal paese di Mitch deve arrivare in un altro paesino.
0: Ma te l'hanno rapita e l'hanno portata al paese di Mitch?
3: Non lo so come funziona, ma
4: tutto
3: oggi
4: passa dal paese di Mitch.
2: Dice, comunque sei sempre in mezzo. Tu vuol dire che fa di Rafa, c'entri sempre.
3: La potevo comprare da Mitch direttamente.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Per tutto, tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno!
1: Pronti amici, c'è il disco Buongiorno! Oh, senti che bella base trionfale che avete scelto voi!
4: Ancora non l'hanno scelto!
1: Adesso è tensione, è tensione!
5: 5 squiglie a disposizione, a colacione! Dovete solo rispondere con un bel buongiorno!
4: Speriamo di rimetterla la base trionfale.
1: No, dai, sì, sì, questo è il primo squillo, Ocio! Secondo squillo.
6: Disco buongiorno.
1: Bravissima.
5: Buongiorno.
1: Brava, brava, brava. Buongiorno a te, benvenuta.
6: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Ma chi sei?
6: Allora, mi chiamo Sara.
1: Sì.
6: Però adesso io ho mandato due messaggi, quindi non so quale canzone
1: devo usare. Ai, Sara, due messaggi, sì. Con due canzoni
6: sì,
1: diverse.
6: Perché oggi è il compleanno di mio marito, e allora all'ultimo ho detto cambio canzone. Sì,
4: senti, scegliene una e la mettiamo.
1: Sara, perché una l'hai scelta tu e l'altra invece è un po' più per tuo marito?
6: Esattamente.
1: Ma incontro, diciamo, ai suoi gusti. Va bene, va bene. E come si chiama il marito? Dai, possiamo fargli gli auguri
6: Simone.
1: Anche noi.
6: Simone.
1: Ciao Simone, auguri.
5: Ciao
1: Simone. Sara, ma Simone è con te?
6: No, è a casa a sopravvivere, che deve vestire e preparare le due bimbe. Quindi
1: a due gliene hai lasciate, cioè.
6: Ne ha due e quindi la mattina è in lotta.
1: È in lotta. Però esatto. Probabilmente sta sentendo la radio.
6: Ma può essere.
1: Sì. Ok, va bene, allora speriamo che sia così, almeno si gode, si gusta in diretta questa bella sorpresa. Se no poi tu stasera quando torni a casa glielo dici.
5: Sì.
6: Vai, Sara.
1: No, dico, se no stasera quando torni a casa glielo dici?
6: Assolutamente. Adesso io dopo la canzone lo chiamerò subito.
1: Dammi retta, Sara. Aspetta allora questa sera, perché così ti giochi il regalo.
6: Hai ragione.
1: Questo
6: brava,
1: diventa
6: brava.
1: Il tuo regalo gratis.
5: Brava, così stasera.
6: Ogni anno segnatevelo che mi dovete chiamare al 27.
5: Va bene, va bene.
1: Qual è la canzone per Simone?
6: Welcome to my life dei Simple Plan.
1: Bellissima, ciao Sara,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.
5: Do you ever feel out of place?
1: Benvenuto.
5: Benvenuto.

0: A Radio 105 sono le 7.02. Sasakato!
1: È giovedì! Quasi però! Il
2: capitano Marco! Sicuri che non è giovedì?
1: Non è giovedì, Betty. Esaurito!
3: Ah, adesso c'è Achille Lauro.
1: Ma dove?
2: È il caldo.
3: Aiuto. Grande Achille.
1: Sì, ma metti il caldo. Qua ci sono 12 gradi nello studio.
2: Però che non sai. Si ammala Vilenia.
1: Sì, ci ha messo il mio zampino. No, perché Fabio Luzzi mi guarda e mi fa: no, ma si sta bene. Qualcuno mi hanno messo. Sì, sono stato.
2: Poi vieni qui da me a sentire.
1: No, immagino.
2: 45-50.
1: Tu sei matta. Tutto esaurito è qua. Trulala, trulala. Ho alzato di mezzo grado, ragazzi. State sentendo caldo? È la mia volta.
3: Ah, si sta bene, si sta bene.
1: Ecco semplicità. Marco Galli tira la carica. Dai, sono le 7:03. L'augurio di un buon mercoledì dalla ciurma di tutti esaurito. Caldata come tutti voi. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Mandiamo un bacio, un saluto al nostro capitano Marco Galli, che sta bene, sì, che tornerà insomma presto. Naturalmente noi lo aspettiamo, ma oggi.
3: Oggi cosa succede?
4: Oggi è giovedì.
1: Oggi non è giovedì, oggi è mercoledì, ma oggi è un grande giorno per uno di noi.
0: Sì. Grazie Boris.
1: No, non è Boris Mantova.
2: Io ho capito.
3: Per uno.
1: Uno, sì, uno è maschio, so, sì. sì, fino a prova contraria, sì,
2: amici. È un po' maschio e anche un po' femmina, ma però ogni tanto.
3: Allora l'ho capito.
0: È vero.
1: Tu dici metti un po' la zia, sì, del programma.
3: Porta gli occhiali?
0: No.
1: No, li porta. C'ha anche i baffoni all'insù.
3: Ma è Jack.
1: Ed è vestito anche particolarmente elegante, diciamo, vivace. A tratti stamattina, vivace. Allora, lo potete anche vedere, sì. È molto branded, tra l'altro, ponendo sul canale 66 del digitale terrestre, sì. Radio 105 TV, attraverso il vostro smartphone, scaricando l'app gratuita di 105 sul sito 105.net. Un uomo un bike. Un uomo un centauro. Un uomo e la sua moto, perché sì, è arrivata con tanto di foto e video, testimonianza, signori, Piri Pizza.
2: Bravo Pizza!
1: È diventato motociclista!
2: Sì.
1: Bravo Pizza!
3: Siamo contenti per te!
0: Mia bambina, ragazzi!
1: Vedi, Max Maddi da Roma ci scrive: è arrivata la moto!
3: Non hai visto i video, Max?
2: Sì, tutte le foto!
3: Io pensavo.
0: No, dove le avete messe?
1: Come dove le abbiamo messe? Sì, c'è la chat nostra interna inondata!
0: Nel CNR, lì!
2: Su quell'altra!
3: Ero convinto anzi che condividessi questi video con tutti gli ascoltatori, tutti gli amici.
1: Pizza, noi avevamo perso un pochino le speranze, ti dico la verità. Bloccata nello stretto di Hormuz, è bloccata a casa di Michi. No, è arrivata.
3: La moto esiste.
0: Come esiste? Ciumbia.
2: Adesso ci devi portare ognuno di noi a fare un giro con te.
0: Tanto c'è il sellino unico, non vi preoccupate, da solo devo andare.
1: Ma scusami, tua moglie non la porti in giro?
0: In macchina viene dietro.
1: Come in macchina?
0: Sì, da solo bisogna andare in moto.
1: Quindi Pizza, sei pronto per il super raduno di luglio?
0: Sì.
1: Fantastico, bravo.
0: Ma ce ne saranno anche altri prima con i miei amici, nuovi amici.
1: Con i nuovi amici, ragazzi. Stamattina Boris gli ha chiesto: ma il box ce l'hai per mettere la moto?
3: Il box
2: ce l'ha. Che domande,
3: Boris. Avrà minimo 3-4 box.
1: Infatti Pizza si gira: il box ce l'ho. Poi Ciccino, ce ne ho tre di garage, ne vuoi uno in affitto?
2: Per chi mi hai preso?
1: Va bene, allora, quindi io non so adesso come funzioni per le moto, perché poi io non sono motociclista. Ma leggo, certo l'assicurazione, ma leggo, attenzione, rassegna stampa, partiamo da qui se volete, questa mattina, autostrada, multa e punti patente tolti.
3: Sì.
1: a chi non viaggia sulla corsia più a destra.
0: Finalmente!
2: Davvero?
0: Finalmente!
1: Allora, ecco cosa dice il codice della strada. Boris, buongiorno, buon mercoledì.
4: Serena giornata, Ilenia, buongiorno Ciurma. In realtà è una norma quella a cui fai riferimento che non tutti conoscono, anzi in pochissimi la conoscono. E il problema è che ne vengono a conoscenza quando ricevono una multa a casa, soprattutto per effetto dei nuovi sistemi di rilevazione intelligente, no? I tutor, che poi chiamiamo tutor, ma non è semplicemente il controllo della velocità, è anche l'utilizzo del cellulare e che corsia occupate. L'articolo 143 del codice della strada stabilisce che i veicoli devono circolare il più possibile vicino al margine della carreggiata. Cioè, in linea teorica, voi dovreste occupare esclusivamente la corsia a destra, utilizzando quella centrale solo per il sorpasso, ma poi rimettervi su quella a destra. Di conseguenza, chi viaggia di default normalmente a velocità anche preimpostata su quella centrale rischia la multa.
3: Esatto, sia quella centrale che quella di sinistra.
1: Infatti, quindi quella di sinistra cosa serve?
3: È per il sorpasso a quelli che sono in centro nella corsia centrale.
4: Ma tu dovresti idealmente
3: poi dovresti rientrare nella corsia più libera, quindi quella centrale. Cioè, se sei a sinistra rientri su quella centrale.
1: Quindi perdonami,
3: se io quella sono centrale poi a destra è libero, dovresti rientrare su quella di destra.
1: No,
3: praticamente
1: d'accordo.
3: Tu devi stare sempre a destra.
1: Vabbè, premesso che io personalmente vado sempre bene o male su quella di destra, vedo una macchinina, quella piccolina.
3: Tu personalmente non vai neanche in autostrada.
1: Corretto. Però vale anche per le superstrade, giusto?
3: Esatto.
0: Per tutte.
3: Sì.
1: Provinciali, tipo SS36, tutte.
3: Quelle che hanno due corsie, chiaramente.
1: Ok, Boris, ma se sulla corsia di estrema destra ci sono tutti i camion in fila, uno dietro l'altro, io che faccio? Continuo, ne supero uno, poi mi rimetto, ne supero un altro, poi mi rimetto. Sì,
4: no,
1: così.
4: In questo caso il codice della strada specifica chiaramente che ove impossibile utilizzare la corsia di destra, allora si può utilizzare quella centrale, ma non appena possibile bisognerebbe teoricamente rientrare su quella di destra. Molti stanno ricevendo in questo periodo delle multe per questo tipo di infrazione che magari neanche conoscevano come possibilità, e quindi i nuovi sistemi tecnologici vanno a registrare i vostri passaggi sulla corsia, e magari se quella centrale è utilizzata come corsia, passatemi il termine, di crociera, allora siete passibili di sanzione amministrativa.
1: Allora, i nostri esauriti, così a giudicare dai primissimi messaggi che stanno arrivando, in realtà lo sapevano, lo sanno, ed è una regola generale, insomma, che funziona così.
3: È da sempre così.
1: Che è così. Poi un conto dire sì lo so, conosco bene la norma, il codice della strada, diverso è
2: applicarla,
1: no? Esatto.
5: Anche
1: la regola.
5: Ci sono i cartelloni sulle autostrade che dicono occupare la corsia libera più a destra, più che dirtelo non è che
1: No, chiarissimo.
0: Ma non lo fa nessuno, lo fa. Dai,
3: perché tanti occupano inutilmente la corsia centrale.
0: Sì, perché pensano
3: marciano sulla corsia centrale.
0: Vedi, perché quella di la corsia di destra è di anziani, perché vanno piano, ma va a dormire. È vero.
1: Tu pizza di solito dove stai?
0: Io sorpasso subito tutti, guarda. No. Sempre sinistra, sempre. No. Ma non in quel senso, dico sinistra superare.
2: Chissà con la moto adesso cosa farà, ragazzi.
0: Con le moto ci sono delle regole, ragazzi.
1: Bravo, 80, diglielo.
0: 80 all'ora, ma se un viaggio da crociera, perché te la devi godere la moto, bello, certo. Tranquillo.
5: Ti ricordo che anche il Titanic era una crociera.
0: No, sì.
1: Ti prego. Chi è, Venti? Chi è?
6: Pizza! Devi mettere il sidecar! A colazione!
0: Ma sai che ci stavo pensando? Guardatela, la mia cicina!
1: Allora, intanto si è presa Max Madi la piazza in TV ed è bellissima. Quindi, se avete ne avete facoltà, insomma, accendete il canale 66. O appunto, come già detto, attraverso la nostra app la state vedendo in questo momento. È rossa fiammante, è bellissima.
0: Sì, bella, sì. Comoda, chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma, buongiorno Boris. Non è che non tutti la conoscono, è che la maggior parte degli automobilisti ha preso la patente quando stava in omaggio al fusino del Dixan. Perché uno che ha fatto realmente il corso lo sa.
0: Ancora giù.
4: In effetti ha ragione l'ascoltatore, perfettamente ha ragione. Peraltro le modifiche, molto spesso ci sono persone che non vanno a verificare o che non si aggiornano, però questa norma era già contenuta per chi ha fatto, sì, diciamo, recentemente, termine molto ampio, il corso di scuola guida.
1: Allora, intanto molti messaggi, speriamo che qualcuno impari a usare le corsie esatte. Il problema più grande, dice, comunque restano le persone che non usano gli indicatori, bravo, di direzione, alias le frecce, le frecce che vanno messe sempre.
0: Sempre.
3: Sì. Sì, per avvisare, sì.
1: Allora, tutti lo sanno che c'è il limite di velocità, ma nessuno lo osserva, certo. Quelli dovrebbero multare, per esempio, ci scrive Luciano da Sesto San Giovanni. Qualcuno, Boris e De Max da Biella, ti chiede: ma la multa, nel caso, semmai, di quanto sarebbe?
4: Ai sensi del 142 del codice della strada, le multe vanno da 42 a 173 euro più o meno, e 4 punti decurtati dalla patente.
1: Ah, caspita!
4: Non è poco. No, per chi invece effettua un vero sorpasso a destra, che ricordate non è consentito ed è vietatissimo, oltre che estremamente pericoloso, le multe vanno da 83 a 322 euro, con la decurtazione, in questo caso, di 5 punti di patente.
1: Ragazzi, bisogna fare attenzione. Il vero dubbio è: se tu viaggi tranquillamente a destra e vedi uno che sta al centro a 90, tu puoi continuare a stare a destra alla tua velocità, e in quel caso è come se sorpassassi quello restando, lì che sta a destra.
3: Sì, sì, restando nella propria corsia, in certe situazioni di traffico è consentito. Cioè, se tu mantieni la tua velocità e sei ovviamente più veloce rispetto a quello centrale, puoi superarlo. Nel senso, è automatico che la macchina superi l'altra.
1: Adesso qualcuno ci scrive: mo sono tutti professori, corsia di destra, corsia di sinistra, tutti professori siete. No, vabbè, noi vi diciamo che cosa dice, insomma, il codice della strada e quello che potrebbe evidentemente capitare.
0: Ma
1: poi è chiaro che se ne vedono di tutti i colori.
0: Appunto, soprattutto voi lo fate,
1: bravo, chiediglielo. Chi è Chiebetti?
8: Ciurma, io che praticamente vivo per strada, ne vedo di tutti i colori. Sono a tre corsie, i vecchietti, le signore che si mettono sulla corsia centrale a 70 all'ora e iniziano a camminare tranquilli con i tir che li lampeggiano. A colazione!
9: Il primo disco di oggi è scelto da...
1: Allora, ci sono tanti esauriti, Pizza, che però vorrebbero saperne di più su questa moto.
0: Cosa vuole?
1: Si può dire
0: sapere
1: che moto è? Perché non tutti hanno possibilità di vederla.
0: È un Indian Shift Vintage.
1: Mamma mia.
3: Ma quante S ci sono in questa?
0: Shift Vintage.
1: Mamma mia, è proprio tua.
0: È mia, sì.
1: È proprio vintage.
0: È come Pizza. Me, ragazzi, è come me.
2: È numero uno.
1: Allora, intanto in molti ci stanno dicendo che l'anno scorso, per esempio, comunque in questi mesi hanno proprio preso la multa per questo tipo di infrazione e 4 punti decurtati dalla patente. Quindi
4: il problema è che prima dovevano fermarti le pattuglie della polizia stradale e notificarti. Ora, con i sistemi di rilevazione elettronica, la multa è quasi automatica, soprattutto su alcuni tratti stradali.
1: Esatto, quindi noi ve l'abbiamo detto, fate molta attenzione. Allora, dove andiamo?
0: Andiamo a Piacenza, da Elena.
1: Da Elena, ma guarda qui che cosa ci scrive il nostro Max Maddi. Allora, glieli facciamo subito? Dai, gli auguri di buon compleanno, Elena!
3: Auguri! Buon compleanno!
1: Ci buongiorno. Sei, Elena?
10: Ci sono.
1: Elena, tanti auguri da noi!
10: Mamma, che emozione, grazie ragazzi, siete fantastici. Peccato che non ci sia capitano, però.
1: Ma torna presto.
10: È con noi lo stesso.
1: Sì, assolutamente. Elena, stavi spegnendo le candeline già?
10: No, ho appena dato da mangiare i miei cani, ho fatto le medicazioni al mio asino perché le mosche lo mangiano.
0: Oh,
10: e adesso vado a lavorare.
3: E che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
10: Adesso faccio le pulizie.
0: Sì.
1: Okay.
10: Ma dono anche le braccia un po' all'agricoltura.
0: Brava!
1: Ok, bravo. Elena, ma infatti ci parlavi di cani, ci parlavi di un asino.
0: Che bello!
10: Sì, l'asino Dante.
1: L'asino
10: che vi ho mandato
1: Dante.
10: Anche gli auguri al 12 di maggio, ma non glieli avete fatti.
0: Peccato.
10: Vabbè, niente.
1: Mannaggia, ci dispiace Elena, si vede che ci è sfuggito il messaggio. Ci hai mandato anche la foto dell'asino Dante?
10: No.
1: Vabbè, tu mandacela se ti capita.
10: Va bene, va
1: amore.
10: Bene.
1: Ma scusami, grazie. Quindi sei un po' in una fattoria, sì, tu, Elena.
0: Che bello.
1: Cioè, almeno io ti immagino così.
10: In campagna.
1: Sì. Bello.
10: Sì.
1: E quanti cagnolini hai? Sentilo.
10: Sono sei.
1: Mamma mia.
0: Che bello.
10: Sei.
1: Quindi giocano tutti grandi insieme, vanno d'accordo con l'asino Dante? Cioè, come vanno le cose tra cani e asini?
10: Benissimo. Sì.
1: Fantastico.
10: E l'asino ha gli atteggiamenti del cane, oramai.
5: Ah, sì, abbaia.
10: No, non abbaia, però è affettuosissimo, è di compagnia ed è intelligentissimo. Beh, è l'attrazione dei bambini.
1: Oh, che meraviglia. Elena, ma tu oggi festeggi?
10: 60 anni.
1: Amore. No, vabbè, scusami, io non volevo sapere assolutamente la tua età, ma volevo solo sapere se, insomma, ci saranno festeggiamenti.
10: No. Io preferisco stare un attimo in ombra.
0: Brava, okay, tesoro, okay. Ma poi sei ancora una bambina, Cicè.
10: Ma certo,
0: amore, noi siamo fatti così, diglielo.
1: Vabbè, ma Elena sta festeggiando con noi comunque, certo. Mica poco.
10: Ma è certo, è la cosa più importante.
5: È vero.
10: Infatti.
1: Allora, tanti auguri da tutti noi.
10: Grazie.
1: La tua canzone qual è e a chi la dedichi, fermo restando che noi la dedichiamo a te?
10: A Sally di Vasco e niente, a tutti i 105isti, basta.
1: Grazie Elena, tanti auguri a tua. Ciao. Bella.
9: Disco di oggi.
0: No. È giovedì.

0: Senti che bel rumore.
1: Ciao Radio 105.
2: E ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
3: Radio 105 sì.
2: Con lui, il capitano Marco Galli.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà.
7: Solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Betty, hai messo la freccia, Betty?
1: Ho messo la freccia,
2: via, via tutti, per cortesia.
3: Ma chi è?
0: Chi è Betty?
4: Ciao amici, ciao Elenia. Tutto ciao. Esaurito, il mio programma ciao. Preferito
0: Amore, ma buongiorno. Ciao, grazie. Vedi, ci scrivono: faccio l'autostrada tutti i giorni e stamattina tanti sorpassano e poi rientrano nella corsia di destra.
3: Perché ci ascoltano, vedi?
5: Hanno paura, giustamente. No, è corretto far così. Però scusa, a quel punto cosa fanno? Zigzag continuamente, sorpassano a destra e poi si rinfilano, sorpassano.
0: Zigzag continuo, ragazzi, può diventare così. Pericoloso, secondo me. Vabbè, fate come facciamo io e Betty. Ma ve ne state a destra. Sì. No, Betty, noi a quanto andiamo in
2: che
0: autostrada?
2: Nessuno vi corre dietro, brava, che ve frega. Noi andiamo intorno ai 40, credo.
0: Vabbè,
2: che
0: un
2: dici?
0: Po' di più. Ci facciamo trainare.
6: Veloce monopattino, Betty.
3: Ma buongiorno, Betty, che giorno è?
2: Ma buongiorno. Oggi mercoledì 27 maggio 2026 si festeggia Sant'Agostino, primo arcivescovo inglese. Per il tuffo nel passato, nel 1933, 93 anni fa, debutta il film di animazione I Tre Porcellini di Walt Disney. Chi sa i nomi dei tre porcellini?
0: Lascia stare. No, io non me li ricordo.
5: No, no.
0: Ah, Jim,
3: Mitch e Pizza.
0: Perché?
2: Sono Jimmy, Tommy e Timmy.
0: Jimmy, Tommy e Timmy, che carini. Vedi, Jimmy me lo ricordavo.
2: Sì. Nel 2013, 13 anni fa, ci lascia a 72 anni il cantante e attore Little Tony.
0: Grande Little Tony.
2: Interprete di numerosi successi come Cuore Mare, Riderà e 24.000 baci cantata con Celentano. E nel 2021, 5 anni fa, scompare a 82 anni Carla Fracci, definita dal New York Times la ballerina del secolo. Per l'angolo musicale, nel 2007, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Irene Grandi con Bruci la città.
3: Bruci la città. Grazie.
2: E ora passiamo a CP. All'oroscopo, i segni propizi di oggi sono Toro. Buone opportunità in vista, incrociate le dita.
0: Che bello.
5: Che bello.
2: Ma anche Capricorno.
0: Guarda un po', pizza vai su te.
2: Forse per la moto?
3: Non lo so.
2: Vediamo. Gambe sode e snelle.
3: Dolore, ragazzi.
2: Forse merito del duro lavoro in palestra?
3: Sì, dopo due giorni si fa male le gambe. Ai.
2: Invece dolore. Il segno nefasto di oggi è il segno dei pesci.
5: No, è il mio.
2: Umore basso. Staccate la spina e pensate solo a voi.
5: Ok, va bene, grazie.
2: E chiudo con il proverbio. Chi lo ha duro di natura ha un cuore a cui serve grande cura.
3: Che peccato.
2: Che significa che le persone che non riescono ad amare hanno bisogno di qualcuno che le cambi.
0: Hanno il cuore duro. La scorza duro. Ma sotto quella scorza dura lì.
2: Che c'è?
0: Spesso si nasconde invece
3: un
0: tenerone, un animo molto sensibile. Allora, intanto in tanti ti scrivono complimenti, Piripi. È fantastica quella moto lì, è proprio tua, ti si addice.
3: È vero, grazie.
6: Lui chi è?
0: O lei, semmai.
3: O loro.
0: Dimmi allora. L'Illuso, sto tornando.

0: scoprilo!
1: Facciamo tanti auguri a Barbara e Nico, ci scrivete che domenica si sposano, lo faranno nella chiesa di Sant'Imbenzio a Gaggiano, dalle tue parti Fabio.
2: Congratulazioni,
1: auguri, gli sposi auguri. Ci scrivono, è tanta felicità. E sì, inizia il periodo insomma scintillante dei matrimoni, degli sposi. Ci sono anche delle notizie in questo senso.
3: Sì, sì, ci saremo tutti.
1: No, non ci saremo tutti lì, ma delle notizie in generale sul nuovo trend, tendenza. Matrimoni 2026. Chi è Betty?
4: Ciao Radio 105. Buongiorno. Siamo in direzione Roma per dare il nostro ultimo esame universitario. Ciao, buona giornata.
1: Bocca al lupo, ragazzi. Dai. Ci scrivono, Betty e Ilenia vanno in autostrada in retromarcia. Quasi.
5: No. Troppo difficile.
1: Allora, c'è l'intruso, amici. Mici ci svela il tema dell'intruso di oggi e i quattro elementi. Come sapete, uno di questi è intruso perché non c'entra nulla con gli altri.
6: Spagna, andiamo in Spagna. Andiamo in Spagna per lo sport. Spagna e sport.
1: Ah, Spagna e sport.
3: Tutte e due.
6: Tutte e due. Al numero uno abbiamo Alcaraz.
3: Sì.
6: 2, la Liga. 3, la Vuelta. 4, lancio del Pesos. Chi è l'intruso?
1: Non è facile questa mattina.
3: No, dai, che facile.
1: Allora,
3: dai.
1: Attenzione, il tema di oggi è doppio.
6: È Spagna e sport.
1: Anzi, doble, il passo doble. Sono Spagna e sport. 1, Alcaraz.
6: 2, la Liga.
1: 3, la Vuelta.
6: 4, lancio del Pesos.
1: Amigos, se tu lo sai o pensi di saperlo, scrivilo al nuestro numero.
3: Adesso al 342 41 15 105.
6: Ma che bravo che sei.
3: Grazie.
2: Ma che spagnolo è.
1: Guarda che basta aggiungere la S, lo diceva anche Pieraccioni.

0: Introducing Funk
1: International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105!
3: 105! Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito.
5: Con il capitano Marco Galli.
6: Socia ragazzi, se siete forti!
7: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
8: Per me è un Heineken. Questo è totale.
9: Vero, ma da qui non vedo niente.
8: Ti faccio spazio, ne ordino uno anche per te.
9: Grazie.
8: Allora, un'altra per
9: Andrea.
8: Un Heineken per Andrea.
10: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker makes it last. Bevi responsabilmente.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops!
17: Ops!
16: Ops!
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops!
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
24: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
25: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
26: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida.
0: Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
18: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
26: Penny.

0: L'hanno scoperto?
1: Ma l'hanno scoperto, sì, sì. In tanti l'hanno scoperto, l'intruso.
0: Cioè, ragazzi, ho passato tutto il corridoio, Giro d'Italia, la maratona di Roma. Ma ha fatto un baffo. Allora, che cosa succede quindi adesso?
2: Che adesso vi chiamiamo e potete rispondere come volete. Basta che rispondiate bene alla domanda. Tu chi sei? Io sono
1: l'intruso.
0: Perfetto, oggi Spagna e Sport. Questo è il tema dell'intruso di questa mattina, con quattro elementi che sono
1: Alcaraz, la Liga, la Vuelta, il lancio del Pesos.
0: Perfetto. Allora, attenzione, perché andiamo alle telefonate.
1: Primo squillo. Secondo squillo.
0: Hai letto il messaggio di Danilo di Roma?
1: Sì. Terzo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: No.
1: Quarto squillo.
2: Quinto.
0: Tra l'altro eravamo proprio a Roma con Giorgio, che però non risponde alla nostra telefonata. Danilo invece scrive: pizza parla allo spagnolo come mia moglie, che ha ordinato delle cozze, invece sono arrivati quattro gamberetti affumicati.
3: Vabbè ragazzi,
2: farsi capire, dai.
1: L'importante è mangiare.
2: Ma sì.
0: Dove vamos a questo punto?
2: Vamos a Trento, da Martina.
0: Ciao Martina, buongiorno.
4: Ciao.
0: Buenos días, Martina. Tu parli spagnolo?
4: No.
0: Lo parli come noi, basta aggiungere la S.
4: Infatti.
0: Esatto. Sì. Senti un po', Martina, che fai a Trento?
4: Andando a scuola.
0: Andando a scuola?
2: Tantina.
0: E che classe fai?
1: O sei la maestra?
4: La terza media.
0: No, la terza media, la terza media. Martina, attenzione però adesso. Ma tu chi sei?
4: Io sono l'intruso.
0: Bravissima.
1: Bravissima.
0: Abbiamo tremato. No, invece non si è fatta fregare. Brava la nostra Martina, che gioca con noi mentre va a scuola. E Martina, qual era l'intruso tra Alcaraz, la Liga, la Vuelta e il lancio del Pesos?
4: Il lancio del peso.
0: Corretto, perché non esiste.
1: Preparata questa ragazza, preparata.
2: Martina, la maglietta per adesso è tua.
0: Sì, ti puoi bullare con i tuoi compagni di classe quando arriverà.
2: Bella maglietta di Radio 105, stupenda. Ma
1: cosa fai? Vai avanti? Perché se vai avanti
4: mi fermo.
0: Sennò poi dopo se perdo tutto, come faccio appunto a bullarmi, andare in classe con la maglietta di 105. Perfetto. Martina, sono gli ultimissimi giorni di scuola questi, ma come funziona quindi in questi giorni? State ancora studiando?
4: In questi giorni stiamo studiando, siamo dei ripassi per l'esame di terza media.
0: Per l'esame di terza media, certo.
1: Hai deciso cosa fare da grande? Dopo la terza media, cosa fai? Dove vai?
4: Vado a fare la scuola di geometri.
0: Brava Martina. Allora, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigantesco per i tuoi esami di terza media. Grazie per essere con noi, Martina. La maglietta è tua, tu vuoi approfittarne e salutare qualcuno?
4: Saluto i miei amici e i parenti e basta
0: e noi salutiamo te. Ciao Martina.
1: Grazie.
0: Ciao bella.
2: E questi chi è?
5: Scoprilo.
6: L'intruso.
7: Mi sento una gitana
2: Achille.
0: Non è Lauro.
2: Hai visto che farà il brand di moda Achille,
7: Mi manchi, ma domani.
0: Quante ne sai?
2: Io lo adoro.
1: Sei passata da Elodie ad Achille.
2: Non si sa mai nella vita.

0: La Serena Branca del Levante, Delia. Al mio paese su Radio 105. Oh, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amici dalla ciurma. Chi è sì. Betty?
2: Ciao ciurma.
0: Ciao.
2: Oggi che è il compleanno di mio fratello, fa 16 anni. Fate gli auguri. Lorenzo da Palermo.
0: Un bacio. Ciao, grazie auguri. Lorenzo, tanti auguri.
1: Auguri.
0: Ci chiedono la foto del lancio del Pesos, se si può avere in sovraimpressione, è bellissima, ce lo dice Mimmo.
3: Ma certo.
1: Io non l'ho vista, me la sono persa.
0: Peggio per te, la stiamo vedendo in questo momento, no. mi ricorda qualcuno.
1: Ma è lui. Sì.
4: Povero,
0: sembra abbia il volto del nostro Boris Mantova.
1: Sembra.
4: Il corpo però è un po' strano.
1: È un po' muscoloso, dai.
0: Allora, andiamo proprio dal nostro Boris. Iniziano chiaramente ad arrivare tantissimi auguri, perché c'è tanta gente che si sposa, sì. No? In questo periodo. Bravi. Maggio, giugno, luglio. Sono i mesi caldi, sono i fronti caldi. Arrivano delle novità per quanto Quali? Riguarda i matrimoni, soprattutto per i matrimoni low cost, low budget. Sentite qua, IKEA inaugura i matrimoni low cost. Le coppie potranno dire sì, sembra sì, in negozio.
1: Ci ma credo. Dentro il negozio IKEA?
0: Sì. Dice niente costi proibitivi, mesi e mesi di organizzazioni. Bastano due testimoni, richiesto ovviamente di autorizzazione matrimoniale, perché il matrimonio deve essere valido a tutti gli effetti, e ti puoi sposare all'IKEA.
4: Che ma bello. Scusa, uno non può stare a casa sua allora.
3: Vabbè. Così fai anche il mobilio, no? In generale.
0: Ok.
3: Mentre ti sposi, allora prendiamo la Chantanfon 18.
0: Esatto. Sì, Boris.
5: Sarà possibile già dal 27 giugno.
0: Caspita.
5: In Svezia, sarà il paese ovviamente originario del noto marchio di mobilio a dare il via a questa iniziativa di matrimoni low cost. Sarà un ufficiale all'anagrafe a celebrare il matrimonio, verificata ovviamente la validità di tutti i documenti, e si potrà scegliere un qualsiasi negozio, magari il più vicino a casa, per invitare parenti e amici in qualche stanzetta o luogo più adibito, tipo i famosi salotti, quelli che si costruiscono in poco, magari è lì che possono fare
1: l'allestimento. Lì è un attimo per fare le feste.
5: L'allestimento probabilmente sarà di default, cioè qualcosa di tipico, evidentemente di bianco con i fiori, insomma ognuno potrà scegliere. L'idea è low cost, così come il pranzo, che sarà servito al self service con il tipico menù svedese.
4: Ma sono buone le cose lì da mangiare,
5: ma col menù estivo, visto che sarà quindi qualcosa di non eccessivamente pesante, magari al posto della purea di patate potreste scegliere la salsa ai mirtilli, ora non so, seconda dei gusti. E sarà possibile farlo immediatamente, basta organizzarsi, quindi già prenotare la propria salsa ai mirtilli, ora non so, seconda dei gusti. E sarà possibile farlo immediatamente, basta organizzarsi, quindi

0: per gli ospiti, per gli ospiti che tanti aspettano a fare la busta e a mettere i soldi per capire com'è, capito, il pranzo piuttosto che cena o altro, invece in questo caso puoi fare direttamente lì il regalo.
1: Cosa?
0: Si uniscono due o tre tavoli, scelgono qualcosa.
2: Guarda che originale come idea, gli sposi si montano, ci scrivono.
3: Ecco.
4: Dopo il matrimonio,
1: dopo il post cerimonia. Bella IKEA. Buona giornata Andrea da Bergamo.
2: Ciao Andrea. Vabbè, così, comunque IKEA non IKEA, anche perché fino a questo momento mi pare di capire, Boris, che si possa, diciamo, sfruttare la location IKEA solo in Svezia, giusto?
5: Sì, non già il 27 giugno sì, ma poi si allargherà tutti i punti vendita disponibili, purché ci sia l'autorizzazione, sì. Il matrimonio deve essere valido con autorizzazione.
0: Beh, un matrimonio civile, sì. Alla fine come lo fai in un'altra location, lo puoi fare anche all'IKEA.
5: Difficilmente potremmo trasportare un crocifisso montabile in un negozio IKEA.
0: No, sì, ma non si può neanche fare, tra l'altro.
2: Esatto,
0: anche
2: ma
0: se
2: mai
0: tu
2: dire
0: riuscissi
2: mai
0: a portarlo.
2: No, dicevo che ad ogni modo, ma ne parliamo più tardi, il nuovo matrimonio all'italiana, dicevo IKEA o non IKEA, è proprio il micro wedding.
1: Cos'è?
2: Meno ospiti, più cura e sicuramente anche meno soldi.
1: Da soli,
2: da sposare, no, intendo dire, da tirare fuori.
1: Ma
2: ci arriviamo. Oggi è mercoledì, amici, quindi ci sono le donne. Un big
1: bello
2: smile, tutto in rosa. Quindi quattro barzellette che vanno in sfida. Votate quella che vi piace di più:
1: la 1, la 2, la 3 o
0: la 4.
6: Big smile 1.
7: Ciao, Flora da Melegnano.
2: Ciao, Flora.
7: Ciao. Allora, due carabinieri, uno dice all'altro: uè, ma cosa ci fai là per terra vicino alla macchina? Guarda cosa l'hanno combinato, me l'hanno tutta gibollata, guarda che botta che c'è, e mo come faccio a riparare sta botta, guarda che bombolone che c'è. Ma non ti preoccupare, sai cosa devi fare? Devi gonfiare nel tubo di scappamento. Oh, davvero? Vai, prova. E questo inizia a soffiare, soffia. Oh, ma qua, Marescià, qua non succede niente. No, soffia. Marescià, ma qua non si mette a posto. E per forza, appunto, hai lasciato aperto il finestrino.
1: Non ci credo.
8: Due. Ragazzi, questa è la mia barzelletta.
2: Ciao.
1: Sì.
8: La maestra propone un gioco ai suoi alunni. Allora fa: bambini, mi dite quale parte del mio corpo vi piace di più e io vi dico subito che lavoro farete da adulti. Pierino gli fa: mi piacciono i suoi capelli. Oh, allora farà il parrucchiere. La Martina gli fa: mi piacciono i suoi denti. Allora farai la dentista. Pepino, te cos'è che piace della maestra? Ah, lasci stare, signora maestra, ho capito, farò il lattaio.
2: Dai.
9: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania.
1: Ciao.
9: Ecco la mia barzelletta. Lo sapevi che se sei su una nave e si rompe l'albero maestro, puoi usare l'albero supplente?
6: Quattro.
10: Capitano, stanno facendo un censimento porta a porta, un dirigente del comune, quindi va, bussa, apre la porta al signore, gli dice: sì, buongiorno, mi scusi, stiamo facendo un censimento, vorrei sapere il suo nome. Dice: Adamo. Dice: e sua moglie? Eva. Mi scusi, ma c'è anche il serpente? Lui si gira: a suocera, ti cercano.
2: Smile. Brave ragazze.
0: Belle.
1: Adesso tocca a voi a votare le barzellette che vi piacciono di più, la 1, la 2, la 3, la 4, ma portati avanti, fratello, sorella. Ho finito la voce. Al 342-41-15-105 registra la tua barzelletta con WhatsApp vocal.
6: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big smile.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da

0: Sezione Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: I deodoranti spray Infasil sono a €2,49 e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a €2,19. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
10: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
14: Puoi provare Meclon.
13: Come?
14: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
13: Aspetta, come si chiama?
14: Meclon!
15: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Capitano, mio capitano, sono entrato in un ufficio spedizioni, ho detto, io ascolto tutto esaurito, ma non ho risposto, a colazione!
20: Io che pensavo di aver bisogno dello psichiatra.
21: Sono esaurito.
22: Ma buongiorno, buongiorno,
23: buongiorno, buongiorno.
22: Io non ho parole, io sono Marco Galli, non ho le parole, non ho.
24: Ciao Radio 105, vi voglio bene.
22: Tutto esaurito, pone un altro quesito scientifico.
23: Ah, che bello.
22: La domanda, ma voi sì, gradite i nostri test scientifici?
25: Tutto esaurito, il mio test preferito!
22: Che cazzo ridi? Ma tu non puoi scoppiare a ridere quando io faccio una domanda scientifica.
23: No, hai ragione, scusa.
26: Stai ascoltando. Scusa. 105 tutto esaurito, con il capitano Marco Galli.
22: Cioè, ci lamentiamo che non veniamo mai presi in considerazione una volta che c'è un programma come il nostro, tutto esaurito, che si assume l'onere e l'onore di dar voce al popolo.
26: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
0: dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: beh, ma i nostri controlli.
1: No,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line.
0: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ci vedi? A Radio Uscito 5, sono le 8.05, Sasakato!
4: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano,
3: Adesso arriva Achille, eh?
5: Dove? Qui? Achille Lauro? Ma non arriva Achille Lauro!
3: Deve vestire, sì.

0: Buongiorno.
1: Ma buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buon mercoledì. Sì. Dalla ciurma di Tutto Esaurito parlavamo di questo nuovo trend. Sì. Oh, ragazzi, matrimonio low cost all'IKEA. Sì. Per il momento sono in Svezia, ma è un trend che sicuramente garantiscono da lì, insomma, dalla Svezia appunto, poi prenderà piede in tutto il resto del mondo, anche in Italia. Quanti messaggi stanno arrivando,
2: ragazzi? Tantissimi.
1: Sono uno più spassoso dell'altro. Chi è Betty?
3: Ciao ciurma.
1: Ciao.
3: Cosa non si inventano le donne per poter passare un'altra giornata all'IKEA? Anche il matrimonio. Massimiliano da Magenta.
1: Beh, non è vero.
2: Qualcuno ci chiede, ma poi alla fine ci sarà anche il reso?
4: Sì, no. No, ma almeno è bello perché i bambini li metti nelle palline lì.
1: Ah, è vero.
4: Li lasci tutti lì, sempre lì.
5: Detto così,
1: metti nelle palline.
2: C'è già l'aria. C'è già l'aria, bimbi.
1: Marcello da Roma dice: ti forniscono pure il partner, te lo monti e te lo sposi. Perfetto.
2: Qualcuno scrive: la sposa chi la monta?
1: Chi è Betty?
6: Ciurma, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Due considerazioni. Punto primo: se mi sposa l'IKEA mi devono fare un bello sconto, perché probabilmente mi ci vado ad arredare casa,
1: certo.
6: Per cui già lì forse potrebbe aver senso.
1: Sì.
6: Punto secondo: speriamo che le formule per il matrimonio non siano come le istruzioni, perché non si capisce neanche a stracca. Ciao Mati da Padova.
1: Ciao.
5: Cos'è la castracca?
1: Non si capisce niente, insomma. Se qualcuno, scusami Mici, qual era la forma? Se qualcuno ha da dire qualcosa, parli ora o taccia per sempre.
2: Sì.
1: Angio da Parma dice: sì, questo matrimonio è una montatura. Scusami.
2: No, stavo pensando che poi non è tanto lontano dalle famose cappelle che ci sono a Las Vegas, dove ti sposi con Elvis,
1: sì.
2: Capito? Quelle realtà.
1: Però
2: là.
1: Quel matrimonio lì non è valido, giusto che io sappia?
5: No, non è valido qua in Italia.
2: In realtà mi sembra di aver letto che ultimamente l'hanno reso valido.
5: Sì. Anche qui in Italia?
2: Sì.
5: Non lo
2: puoi,
5: so. Ma davvero?
2: Sì.
1: Pensa a te.
2: Puoi portarlo, sì. Per tutti gli effetti.
7: Non, non ha torto, Mitch. È legalmente riconosciuto anche in Italia.
1: Ah sì?
5: Wow.
1: Ma non da molto. È una novità.
7: No, è un valore effettivo che avviene. Di fatto una trascrizione dell'atto americano sui registri. Grazie, Mitch. Sui registri italiani.
1: Chi è Betty? Chi è?
8: Praticamente uniamo l'odio per i matrimoni d'estate all'odio per andare all'IKEA di sabato e domenica. Fantastico. Un odio enorme.
1: No, vabbè. Ragazzi, io lo dico.
4: A cosa dici?
1: A me piace andare all'IKEA.
5: Anche a me tantissimo.
1: Sì, mi piace.
5: Trovi di quelle cosine belle che costano poco.
1: Sì. Esatto, anche se non devi comprare niente, poi tanto alla fine finisce che compri sempre qualcosa.
5: Sì, anche una matitina così e basta.
1: Ci sempre con il carrello pieno, le candele, i tovaglioli, insomma. Mimo da Bari dice: già lo vedo, sal da Vinci, testimonial.
4: Ma certo, ma sicuro.
2: Perché?
4: No. Ma come?
2: Alla fine si scambia la brugola.
4: Ci avrà la maglietta dell'IKEA, però.
1: Chi è Betty? Chi è?
9: Ciurma, niente male l'idea di IKEA, perché a pensarci bene, il matrimonio per una buona riuscita di cosa necessita? Di essere costruito. Montato lentamente.
1: Bravo!
9: Pezzo.
2: Beh, allora, se lo sdogana l'IKEA, a quel punto lo possono fare anche altri store, altri negozi.
1: Sì,
2: anche al
1: dubbio.
2: Cinema ti puoi sposare.
1: Certo. Perché no?
2: Sì. Cioè, puoi farlo.
5: Forse al nord prenderà, ma secondo me al sud non prenderà mai. Che dite?
1: Beh, insomma, non è detto. Poi trasmetti il film della nostra vita, della nostra unione, di come ci siamo conosciuti. 2 ore di proiezione di film sugli sposi.
7: Se posso precisare, però, giusto per non lasciare false speranze a chi magari sta pianificando il giorno più bello della sua vita, non è possibile sposarsi in qualsiasi luogo in Italia, al di là ovviamente della sfera religiosa. È possibile sposarsi civilmente presso la casa comunale, quindi inteso un ufficio comunale, o un luogo riconosciuto dalla casa comunale. In assenza di questo il matrimonio potrebbe non avere gli effetti, anche perché il matrimonio civile va registrato.
1: Certo.
7: Quindi serve un registro materiale che viene portato dall'ufficiale di stato civile, che sia quello che sposa materialmente oppure no. In assenza di un luogo certificato non è valido il matrimonio.
2: E chi si sposa in spiaggia?
1: Infatti,
2: tipo...
1: guarda, io mi sono sposata in spiaggia, per esempio, però ho dovuto prima sposarmi in comune.
7: certo.
1: Esattamente. Il giorno prima e poi il giorno dopo.
7: Cioè tu puoi
1: rifatto
7: fare...
1: tutto, ah, okay. finto tra virgolette.
2: Quindi chi si sposa, ok.
7: Il rito lo puoi svolgere, chiamiamolo pagano, ok, mm-hmm. per capirci.
1: Sì,
7: il rito
1: sì,
7: pagano lo puoi fare dove vuoi, avendo tu a disposizione ettari e ettari, per esempio,
2: sì.
7: Potresti sposare, dare in affitto sì. il giardino di casa tua.
4: Mm-hmm. Certo.
7: Ma se questo non è riconosciuto dal comune, evidentemente tu devi fare l'atto formale della firma il giorno prima davanti all'ufficiale di stato civile.
1: Sì, sì, sì, okay. certo. Comunque, Ikea non Ikea, il sì. nuovo trend, nuovo matrimonio all'italiana è il micro wedding. Gli invitati meno e meglio. Boris, il 48% delle coppie coinvolte invita meno di 50 ospiti.
4: Bella.
7: Più cura al matrimonio, più cura a pochi invitati, ma come si dice buoni. È l'idea del micro wedding che sta spopolando in Italia, complice anche i costi, perché non si spiega per quale motivo un ristorante il giorno del matrimonio costi il triplo, magari anche con lo stesso menù, non dovendo prendere l'intera struttura. È proprio la parola matrimonio che fa schizzare verso l'alto i prezzi. Complici queste problematiche, gli italiani si adeguano e quindi meno invitati. Non meno qualità nel servizio di ristorazione, ma meno cose, quindi non 200 portate,
4: certo.
7: ma 3-4 portate bene, di qualità fatte bene, e successivamente certo. l'intrattenimento addirittura può essere anche un gioco da tavola, cioè si è registrato in
1: Monopoli.
7: Italia per esempio il matrimonio con Risico e Monopoli, anziché balli necessariamente, poi un po' di musica perché no, ma per tirar tardi la sera, anziché star lì necessariamente, chi si slaccia le scarpe, chi non ce la fa più, chi parla di sequestro di persona, allora a quel punto si gioca ai giochi da tavolo.
1: Bene, leggevo che il ricevimento comunque preferibilmente è in mezzo alla natura.
7: Il 62% degli italiani lo chiede così.
1: Quindi le location insomma preferite sono sempre gli spazi aperti, e che crescono servizi legati per esempio alla fotografia, cioè su quello non si risparmia. Okay.
7: Su quello
1: gli
7: non si
1: vogliono
7: risparmia.
1: Delle belle foto,
2: investono
1: un bel book.
2: Sulla qualità.
7: In realtà stanno chiedendo
2: foto.
7: Anche dei
2: foto,
7: filtri.
2: Ricordo, sì.
7: Cioè non si chiede più il semplice fotografo che sappia utilizzare, ma anche la post produzione per eliminare i difetti almeno quel giorno.
1: È molto importante
7: essere come si vuole, quindi serve un fotografo specializzato. Addirittura le scenografie vengono sostituite da quelle naturali. Avete presente quelle impalcature che spesso si creano,
2: certo,
7: dove si fa poi la torta?
2: Sì.
7: Bene, meglio uno scorcio di un panorama, un tavolo bianco, due bicchieri e si brinda.
1: E si brinda, ma anche perché poi spesso, perdonami Pizza, gli sposi vogliono foto instagrammabili, no? Poi da postare sui social, naturalmente vogogliono essere belli, da qui la scelta anche dei filtri.
2: Meno gestione con i parenti.
1: Certo.
2: Con
4: io
2: la zia.
4: Voglio sapere chi di voi ha mai visto il vostro album di matrimonio in 20 anni? Due volte l'avrai visto.
2: Io devo ancora
5: i tuoi genitori
4: due volte. Spendi 24 milioni per due volte in 10 anni. Lo
5: ma tu non l'hai fatto Pizza l'album?
4: Sì, ma in cantina. Ma che?
1: Ma tu Pizza ce li avevi i filtri?
4: Se ce ne avevo.
1: La vera domanda.
5: Ah, i filtrini lui.
2: Era pieno di filtri.
1: Allora, sui micro wedding, perché in tanti scrivono: sì, vabbè, però il matrimonio deve essere grande, deve essere una roba mega, perché ti sposi, poi non è detto una volta sola nella vita, quindi
4: forse
1: non tutti sono favorevoli al micro wedding. Marco da Verona per esempio invece sì, dice: buongiorno ciurma, noi eravamo in 8 ed è stato fantastico.
4: Ma certo.
2: E che scusa, tipo la zia, non c'hai la
4: ma
2: zia,
4: non
2: quella...
4: inviti nessuno.
2: Non inviti nessuno.
4: Ma va, due testimoni, tre amici e basta, ciao.
1: Beh ragazzi, io comunque non c'è una regola. Per esempio Davide da Palermo dice: sì sì, mi sono sposato a dicembre, anch'io ho fatto il micro wedding, 130 invitati. Però aggiunge: fidatevi che in Sicilia è considerato micro wedding.
4: È vero.
2: È un evento aziendale.
5: Al sud i matrimoni sono tanta roba, belli.
4: Belli, è vero.
0: Boris, ma quello che si sente dei matrimoni sulle navi celebrati dai capitani sono ufficiali o no?
4: Sì, è un ufficiale mi sembra, no?
7: Sì, perché sono cerimonie simboliche. In realtà per ottenere l'unione legalmente valida è poi necessario sposarsi civilmente prima della partenza. In alternativa, il matrimonio che si fa per esempio sulle grandi navi da crociera, il comandante riceve l'atto del vostro matrimonio, dovete portare il certificato, certo, che magari è stato fatto 3-4 giorni prima, e lo celebra sulla nave. In alcuni casi, ma non è diciamo legalmente valido in Italia, ma solo su alcune navi, ricordo per esempio, non so se posso fare nomi, mi pare la Royal Caribbean, che è valido se il documento di matrimonio certificato dal comandante viene immediatamente inviato all'ambasciata che, da cui dipende, nelle acque internazionali. Quindi si sono sposati mentre navigano a Cuba, presso l'ambasciata d'Italia a Cuba viene inviato l'atto del comandante.
1: Pensate, forse vi dimenticate che anche il nostro capitano, il nostro Marco Galli, il nostro Marchino ha celebrato un matrimonio radiofonico, ragazzi, qualche anno fa, e noi tutti testimoni. È stato bellissimo. Allora, Paolo da Reggio Emilia scrive: o lo fai o non lo fai, barboni.
2: Ma no, ma non è una questione di barboni. Uno può investire anche la stessa economia, però fa altro.
5: Cioè, piuttosto... poi anche di priorità, credo, no?
2: Certo, piuttosto che prendere e invitare tantissima gente, magari scegli una location molto più bella, capito? Più elegante, e invita meno gente, stellata, magari sì, con uno chef stellato.
4: Al supermercato, sposato.
1: Ma poi comunque, ragazzi, è un momento in cui si celebra l'amore, l'unione tra due persone che vogliono condividere proprio quell'unione con le persone care. Certo. Quindi perché non farlo con pochi intimi, pochi eletti, e fare una cosa semplice? Sì. Cioè, cosa c'è di male?
2: L'unico rischio è magari con qualche parente, ripeto, il fatto di escludere qualcuno che magari ti venga a dire perché lui sì e io no.
5: Che si offende, dici?
2: Perché lui sì?
1: Perché mi stai sulle palle, no, non si può rispondere così, brutto.
2: È un po' brutto.
1: Chi è Betty?
10: Ciurma, sono la Milla. Noi per il nostro matrimonio avevamo 20 invitati, i vestiti 50 euro l'uno. Per mangiare abbiamo fatto un mini rinfresco in pasticceria e poi una grigliata. Dopodiché ci siamo messi lì con gli invitati a giocare, a ballare. Alle 3 tutti a casa, ci siamo rivisti verso le 10 al bar.
1: Bellissimo.
10: Le foto, abbiamo usato i cellulari e per fare l'album ho usato un'app. Poca spesa, massima resa. Baci dalla Milla.
1: Ciao Milla, un bacio enorme a te. No, ma io sono d'accordo, non c'è assolutamente una regola. Noi ci siamo sposati qui a Verona, abbiamo pagato solo la marca da bollo. Quindi ci è costato 16 euro praticamente. Dice, eravamo in 5, io, mio marito, i due nostri figli, cognato come testimone, e abbiamo risparmiato. Vedi. Ed evidentemente sono stati bene, certo, si sono divertiti.
2: Ma non è che c'è solo il risparmio, ci sono anche i regali che ti fanno, eh?
4: Sì,
2: ci sono,
4: certo,
2: tanti sposi che con i soldi che arrivano.
4: Aspetta.
2: Non è più come un tempo.
1: Tu dici le buste sono diventate più leggere.
4: Ma certo,
1: no, pizza?
4: Magari ti mettono solo il foglio di carta. Ormai non è più come una volta. Io fogli di carta e vai. Così sembrano, beh, oh, che bustona. Invece, beh, fogli di carta da 20 euro.
2: Dai, pizza.
1: Allora, senti, ci scrivono: ma chi si offende oggi se non li inviti al matrimonio? Si offendono se vengono invitati. È cambiato tutto. Allora, le abbiamo lasciate lì le nostre quattro ragazze. Oggi Big Smile in rosa, Max.
4: Vado?
1: Vai!
11: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: La maestra!
12: Ragazzi, questa è la mia barzelletta. La maestra propone un gioco ai suoi alunni. Allora fa: bambini, mi dite quale parte del mio corpo vi piace di più e io vi dico subito che lavoro farete da adulti. Pierino gli fa: mi piacciono i suoi capelli. Oh, allora farà il parrucchiere. La Martina gli fa: mi piacciono i suoi denti. Allora farai la dentista. Pepino, a te cos'è che piace della maestra? Ah, lasci stare, signora maestra, ho capito, farò il lattaio.
1: È questa la barzelletta più votata, che finisce in finale. Non solo lui. La finale sarà venerdì, naturalmente. E tu, esaurito, esaurita.
4: Sì.
1: Hai ancora in tempo
4: a registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
1: Anche adesso, se vuoi. Se mai.
13: Gioco nuovo.
14: Ha tutto esaurito il tuo programma preferito.
1: Adesso arriva
14: il gioco nuovo.
1: Gioca nuovo.
14: Gioco nuovo.
1: Ma diamo un bacio ad Andrea di Torino. Dice: ciao ragazzi, a settembre vado al terzo matrimonio di mio fratello. Auguri!
4: Non te ne è bastato uno.
13: Però lo faccia lì che è. La parola, puoi farlo se lo vuoi. E con una vocale e una consonante. Gioca il gioco. Una bella torta di panna montata.
4: Ma certo.

0: matrimoni si può giocare al gioco nuovo, gioco nuovo, il gioco delle parole di tutto esaurito. Come perché Fabio diceva Boris che la tendenza è giocare a Monopoli o Risico? Perché non giocare al gioco nuovo?
1: Perché è un po' complicato il matrimonio.
0: È bello,
1: no?
0: È bello il nostro gioco nuovo, ma come funziona?
2: Guarda, andiamo subito al reclutamento. Il nostro amico ci darà una consonante e una vocale. Voi dovete trovare una parola con questa consonante vocale di lunghezza piacere. Sì. Fratelli, vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana, ma attenzione! Ci dirà adesso la vocale, la consonante.
0: E dopo che cosa fanno quando formano la parola? Ce la mandano?
2: Ce la mandano al 342 41 15 105 e vediamo cosa
0: messaggio succede.
2: Sì.
3: Le lettere di oggi. Allora partiamo.
0: Sì.
3: La A di Ancona e la G di Genova.
2: Sì.
3: Non la vedevo.
0: Allora, la A di Ancona e la G di Genova, le vostre parole al
2: 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo.
6: Torna tra poco.
0: È scappata la lettera.

0: amici, c'è il gioco nuovo. Oggi le lettere erano A di Ancona
1: e G di Genova.
0: Ok, perfetto. Allora, attenzione perché vi stiamo già per chiamare. Saranno 5 gli squilli a vostra disposizione. Culacione, non dovete rispondere con un pronto.
2: Direttamente con la parola che avete scritto, dai.
0: Vedi, quindi ci siamo all'esagerazione. In Puglia, 130 euro invitati, il costo. Poi ci aggiungi vestiti, fotografo, il carretto con rinfresco fuori dalla chiesa, il gruppo che suona, l'animazione. Si spende un botto.
1: Beh, ma più o meno
0: minimo, dice, sono 100 invitati. E quindi andiamo tutti da IKEA.
2: Ma no.
1: Però sono rimasti gli stessi, dai, i prezzi. Da qua a 10 anni, 20
2: cosa?
1: Anni. Più o meno sono quelli. Più o meno quello che ho pagato anch'io,
2: no, dici che la busta è sempre quella.
0: Ma tu hai pagato, Mici? Scrive Boris Mantova che al tuo matrimonio hai fatto i cambi merce.
1: Cambi merce sempre, sempre fanno parte della mia vita, cambi merce. È il terzo? O il secondo? È il terzo. Quarto.
0: Dai, dai.
1: Quinto!
2: No!
0: Eravamo a Trapani! Quella che non risponde
2: che
0: però
2: peccato.
0: Alla nostra telefonata e quindi andiamo subito dalla riserva. Eccolo qui, da Bassano dovrebbe essere pronto in linea con noi.
2: Daniele,
0: accoglilo, pizza!
2: Ciao Daniele!
3: Filippi, buongiorno!
2: Ciao fratello di Bassano, bellissima!
0: Ciao Daniele.
1: Ciao.
0: Benvenuto. Daniele, qual era la tua parola? Con la A e con la G?
3: Gatto.
1: Il gatto.
2: Pensavo grappa.
0: Tu pensavi grappa? No, gatto. Hai gatti, Daniele?
3: No.
0: No, però ti è venuto in mente così.
3: Sì, mi senta qui gatti un bel rapporto, sì.
0: Amore. Certo. Che fai a Bassano, Daniele?
3: Faccio l'avvocato.
2: Avvocato, abbiamo sempre bisogno di qualcuno.
0: Sempre un amico avvocato.
2: Sempre.
0: Sei già al lavoro, Daniele? Non so se in ufficio, tribunale.
3: No, sto aspettando i biglietti in stazione dei treni. Che devo partire.
0: Ah, devi partire. Destinazione, se ce lo vuoi dire, Dani?
3: Destinazione Venezia.
0: Venezia.
1: Hai capito.
0: Va che bello. Allora Daniele, dai. Tu con le parole secondo me ci sai fare.
2: Certo.
0: Sei maestro.
3: Ma speriamo, dai.
0: Quindi dovresti essere uno forte nel gioco nuovo. Daniele da Bassano è il primo e adesso vediamo un po' chi giocherà con te, quindi chi ti arriva dietro alle spalle. Attenzione, sempre 5 gli squilli, non dite pronto, ma rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio e questo è già il primo.
2: Dai.
1: Dovremmo numerare via le spalle pizza. Secondo.
4: Gigante.
2: Gigante.
0: Tu ci credi, pizza, giganti?
2: Sì che ci credo.
0: Evidentemente anche lei, Ilaria da Villa Santa. Ciao Ilaria.
1: Sì. Ciao.
0: Benvenuta. Ciao. Villa Santa vicino Monza, giusto? Monza Brianza.
4: Esatto, sì, provincia di Monza Brianza.
1: Il supermercato tu hai scritto gigante che è lì vicino.
0: Sì. Ma che c'entra?
4: Sì, esatto.
1: Vabbè. O credi ai giganti?
0: Ilaria, che fai tu a Villa Santa?
4: In questo momento sono a casa, sto aspettando di iniziare un nuovo lavoro.
0: Di iniziare un nuovo lavoro? Ma perché lo inizi oggi?
4: No, il mese prossimo.
0: Dai, bene, beh, allora in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Super, in bocca al lupo, non so se ci vuoi dire l'ambito o per scaramanzia. Non so se ci vuoi dire l'ambito del nuovo lavoro o per scaramanzia non dici nulla. Come vuoi.
4: Non diciamo nulla.
0: Nulla, hai ragione. Incrociamo le dita. Allora, cara nostra Ilaria, sei subito dietro al nostro avvocato, Daniele da Bassano, squadra del gioco nuovo composta, ma attenzione, perché si gioca sempre da anche da casa.
2: Salva Ciauri che mi piace Ciurcellione, potete mandare anche voi la vostra parola al 342 41 15 105 perché vi potrete dare il 2 pacchi di regali.
0: Esatto, doppio premio Piado Rego, amici Ficco. Daniele, veniamo da te.
3: Sì?
0: Pronto?
3: Pronti.
0: Allora, partiamo. Ascolta quello che ti dice Mitch.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la P di Pisa.
0: pelle.
2: Prego.
3: Pelle.
5: L'ha pelle. Detto. Va bene, corretto.
0: Corretto, corretto. Dai, sul tempo, proprio.
1: Sì, un po' prima.
0: Al pelo,
2: Non me l'aspettavo.
0: Pelle. Vabbè, intanto, guarda, non vai a inficiare assolutamente questa prima manche, sì, perché in questa prima manche è tutto nelle mani di Ilaria. Ilaria.
4: Speriamo bene.
0: Che fortuna. Forza, forza, mi raccomando, Ilaria, partiamo concentrata. Vai, Mitch.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la F di Firenze.
4: Fallo.
0: Secondo me è buona, Boris.
5: Corretto.
0: Fallo, bravissima. Ilaria. E Daniele e Ilaria, gioco di squadra direi perfetto, superano il primo ostacolo, la prima manche, attenzione, seconda manche. Allora, intanto vi scambiate, sì, quindi Ilaria diventa la prima, Daniele sarà il secondo, è il giro quello un po' più complicato, ma non è detto, è il giro del non. Ilaria?
4: Sì.
0: Ci sei?
4: Ci sono. Sì,
0: allora,
4: sì, ci sono,
0: concentrata, sì, ripartiamo proprio da te.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la L di Livorno.
4: Nuvole.
0: Cioè, forse c'è la L.
4: C'è la
5: non
4: L.
5: È corretto.
0: Ma no, no, male. Ila, ci hai provato, sì, brava lo stesso, però nuvole, c'è la L. Poco male,
1: no, sì,
0: perché
1: no, no.
0: Daniele, il nostro avvocato di Bassano, che sta per prendere un treno destinazione Venezia, potrebbe salvare anche te, Ilaria, oltre che se stesso. Daniele,
2: dai,
1: dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Agrigento e la G di Genova.
3: Pinolo.
0: Pinolo.
5: Corretto.
0: Sì, il pinolo di Daniele di Bassano salva la partita. Ma che bravi, complimenti ragazzi. Quindi Salvatori, scatenatissimi anche questa mattina, che vanno a bocca asciutta e voi vincete. Daniele.
3: Eccomi.
0: Bravo.
3: Grazie mille, Ilaria, super.
0: Super, super, sì, Ilaria. Senti, Ilaria forse ti voleva ringraziare. Scusami, Ilaria, ti ho interrotto.
4: Sì, sì, volevo ringraziare Daniele che ha salvato.
0: Ottimo gioco di squadra. Daniele, vuoi fare dei saluti?
3: Ma tutti quelli che mi conoscono, voi che mi tenete compagnia dal 2003 o giù di lì, quindi
0: wow,
3: insomma, era la millesima volta che scrivevo, è andata bene. E la mia famiglia che non ascolta, ma farò sentire la replica stasera.
0: Che bello, grazie.
2: Grande
0: Daniele, è stato un piacere conoscerti. Buon lavoro, una buona giornata da
2: ciao,
0: noi.
2: A presto, Daniele.
0: Ilaria, non si sa mai, dici tu. No, dai, speriamo di no.
4: Ciao.
0: Ilaria, tu chi saluti?
4: Sì. Allora, saluto mio marito Fabio,
0: sì,
4: e mio figlio Simone, che non ci credeva che mi chiamavate.
0: E invece?
4: E invece mi avete chiamato e sono felicissima e emozionatissima. E tutti quelli che mi conoscono e tutti quelli che seguono voi, che
0: grazie,
4: ci tenete compagnia.
0: Grazie, Ilaria.
2: Bocca al lupo
0: per il nuovo lavoro.
4: Grazie.
0: Ti abbracciamo forte. Gioco nuovo finisce qui, ma torna
2: domani!

0: 105 tutto esaurito. È come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 tutto esaurito.
1: O tutto esaurito. O niente.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
14: Oi, oi.
13: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
22: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità
0: e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: Andiamo ragazzi, c'è il sole!
24: Eh sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
23: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
24: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
23: Dai, non c'è storia.

0: Radio 105 oh. Non abbiamo più il regista, ragazzi. Ma come mai?
1: Ho sbagliato sedia, no. Mi sa.
0: Siamo senza la regia.
1: Perché è così bassa?
0: Cos'è Fabio Liuzzi? Tu lo vedi?
2: Lo vedo, ma non lo sento. Lo sento, ma non lo vedo.
1: Se va la canzone potete richiedere una sedia più alta.
0: Perché ti sei abbassato così tanto?
1: Bassa.
2: Meno tu ce l'hai.
0: Guarda che io ti offro sempre la mia, ma tu la rifiuti? Tu non la vuoi? Tu mi rifiuti pizza?
2: Non dire così, legna patatina.
0: Allora mandate le vostre canzoni, amici BBM mio, perché noi non vi rifiutiamo, no. Le suoniamo tutte, le accettiamo tutte.
2: Al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto BBM mio. Senti, ma la proponi ancora?
0: La vuoi?
2: Sì. Fortuna sto
0: qui dove sto. Senti
2: Achille Lauro.
0: Ma no, Ermal Meta.
2: Cerco

0: commerciale.
1: Mangio galli.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per lavori alla barriera di Napoli Nord in direzione Milano. Un veicolo in avaria provoca incolonnamenti sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Trieste. In A16 procedere con cautela a causa della visibilità ridotta per il fumo di un incendio tra Cerignola Ovest e il bivio per la A14 in entrambe le direzioni. Infine, sulla Statale 1, diramazione dei Balzi Rossi, rallentamenti per pulizia del manto stradale tra Latte e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni.

0: zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Oh, wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche, in farmacia e parafarmacia.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Io non ho ancora aperto gli occhi e già dico ad Alexa: Alexa, accendi Radio 105. Solo così riesco a svegliarmi.
13: È questo, tutto esaurito. Betty, c'è una notizia che riguarda direttamente te.
14: Oh, addirittura?
13: Sei tu la protagonista.
14: Che paura.
13: Guarda, veramente, è ufficiale. Guidare lentamente è più pericoloso che correre.
15: Sì, l'ho sempre detto.
14: Scusa,
13: quindi tu cosa dici, Betty? Come reagisci? Cosa mi dici?
14: Tu vuoi sottintendere che io guidi piano?
13: No, calma. Allora è la cosa di paglia. No, io non ho detto niente. Io ho detto guidare lentamente sarebbe più pericoloso che correre. Attenzione.
16: 105 tutto esaurito.
13: Betty.
14: Sì?
17: Sei un puro intralcio al traffico. Sei fastidio.
14: Io?
17: Fastidioso nella guida lenta, tale che costringi gli altri automobilisti spazientiti a compiere manovre che ti mettono in pericolo. Sorpasso pericolosi, soprattutto stress e frustrazione sono gli elementi che incidono particolarmente sulla perdita di concentrazione. Di conseguenza, che qualcuno possa tamponarti, soprattutto da dietro, è inevitabile.
14: Scusa, Boris, ma ci sono anche i limiti di

0: forza vado piano, eh.
1: Brava, Betty. Perché sennò tu impenneresti se non ci fossero i limiti di 30 all'ora.
2: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
1: Betty, non avrebbero neanche fatto il cartone animato di Magù.
2: Ma va. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. In apertura un'ultima ora, una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa nella serata. Un 22enne italiano colpito a un fendente, caduto a terra in stato di incoscienza, ora in pericolo di vita. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Gli esteri, Medio Oriente, la tensione sale mentre ancora manca il via libera all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele accende micce colpendo i siti di Hezbollah in Libano con scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti proprio da Teheran. Beirut parla di 28 morti, oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Il governo di Netanyahu comincia a utilizzare le armi pesanti nei confronti degli avversari e in particolare comunica di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Dalla Cina arriva l'appello dal sapore perentorio: Stati Uniti e Iran trovino un compromesso. Ora il governo americano ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Il Papa e il caso flottiglia, dice Leone XIV, siano rispettati i diritti umani di tutti. Rientriamo in Italia perché gli industriali chiedono a governo e parti sociali di sottoscrivere un grande patto per crescere al 2%. Il presidente Orsini si rivolge alla politica: non fate battaglie elettorali sull'interesse generale. Il premier Meloni evidenzia come l'Europa spesso sia un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. Sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti a Parma dell'aggressione a due docenti in un parco vicino a una scuola superiore. Il tutto ripreso e divulgato sui social. All'inizio spintoni a un professore, poi botte anche a chi provava a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. Solo ieri tre operai sono morti in poche ore, uno ad Altopascio, provincia di Lucca, l'altro nel Reggiano, a Cavriago. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania. Tutti i lavoratori sono rimasti schiacciati da mezzi pesanti. Tutta Europa è nella morsa del caldo, temperature record per maggio in Olanda e Gran Bretagna, 7 morti in Francia per cause connesse all'afa. In Italia fino a domani è bollino rosso per Roma, Firenze, Torino e Bologna. Si prevedono punte di 36 gradi. Lo sport tennis: nel primo turno del Roland Garros l'Italia viaggia, ve le spiegate, con Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. L'altoatesino vince in scioltezza contro Tabù, ma senza risparmiarsi.
2: I primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi do sempre il 100% di questa giornata che ho. Poi magari oggi non sono il 100% mio, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto sono contento.
1: Oggi in campo alle 11 alla ricerca del terzo turno Cina contro De Jong, alle 15 Sonego affronta Pool. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line,
3: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: A Radio 105 sono le 9:03. Sasakato.
8: Ciao Marco.
7: Ciao
9: Martino. Lo show radiofonico
8: tutto esaurito. Allora Betty, non ho resistito e ho appena comunicato fuori onda pizza che io e te ieri ci siamo iscritte a scuola guida perché vogliamo prendere la patente della moto.
10: Brava. E lui?
8: Ed è molto felice e gli ho chiesto naturalmente se ci presta la moto nuova perché dobbiamo fare delle prove.
11: Non
8: quindi
11: si presta mai la moto a nessuno.
8: Non l'ha presa bene.
11: No.
8: Aiuto. Pizza, ci serve in qualità di guidatore esperto.
11: Sì.
7: E vabbè, ma vi do il ciao. Con ciao potete andare.
4: Fanno l'esame con il ciao.
5: No, no, ma non il ciao il motorino, no, il ciao, no, il proprio, saluto ciao, proprio. Ciao.
8: Non sei un vero amico. La carica.
4: Bisognerebbe chiedere veramente.
7: Sì, ma, sì,
4: tipo quali sono gli oggetti che non si prestano.
7: Ma la moto. Ma scusa, mi fai fare un giro. Se te lo faccio a piedi devi andare.
8: Vabbè, ma che gelosia.
4: Mai,
7: mai.
8: Pizza sono solo oggetti e no, materia.
7: No, no, che materia, materia. La materia che lascia
8: che costa,
7: stare.
8: Dici. Buongiorno, buongiorno, dai, a tutti voi dalla giurma di Tutto Esaurito.
4: Ciao,
8: 9 e 5
4: giorno.
8: Minuti. Sì, state per tornare protagonisti nel PBM mio.
7: Basta mandare la tua richiesta al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
5: Cioè tu chiederesti sei come la mia moto, diciamo, pizza.
7: Ma certamente
5: di
4: La mettiamo?
7: Dai,
4: no. È una vita che non si sente quella canzone.
5: C'è un motivo, andiamo avanti.
8: Beh, sarebbe carina però, vedi, Cristiano ci scrive pizza è il codice del biker.
7: Ma certo.
8: La moto è come la moglie, sì, sì. Non va mai prestata.
7: Addirittura.
8: Mai. Codice.
5: Mai. Perché sai che non torna indietro certe volte, capito?
7: Mai, mai.
8: Allora, estate 2026, cosa? Signori, sì. 7 italiani sì. su 10 partiranno per le vacanze, ma ovviamente pesano molto sì. la crisi e il caro prezzi. E quindi Boris, che succede? Prevalentemente si resta in Italia quest'anno?
1: Quest'anno molti scelgono di restare in Italia, stando all'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, turismo, prospettive e opportunità per l'estate 2026, che è stata presentata niente di meno che alla Camera di Commercio di Roma. E dunque il 70% degli intervistati avrebbe fermamente presentato la sua richiesta di concedersi un viaggio, e quindi 7 italiani su 10. Ma la metà di loro è ancora incerta sul da farsi,
7: sì.
1: Perché cosa pesa? Da un lato la prospettiva di un conflitto in Medio Oriente che non ha al momento degli sbocchi immediati tali da sentirsi sereni, quindi immaginate già che dalle vostre mete dovete eliminare alcuni paesi che potrebbero essere considerati rischiosi. Dall'altra parte, caro carburanti, il rischio di rimanere a terra, le problematiche connesse all'ordine pubblico. Tutto questo incide sulla ricerca. E allora cosa faccio? Resto in Italia. Ma qui cosa incide secondo voi?
7: L'aumento, patatino!
1: Io?
7: No, in generale, l'aumento. Perché prova a farti una settimana in Italia così.
1: Il problema è proprio questo. Chi alla fine partirà? Nel 50% dei casi resterà all'interno dei confini italiani. Che cosa succede? Che diminuiscono i giorni. Se prima potevo, faccio un esempio banale, perdonatemi.
8: Farne 15, per esempio.
1: In
8: 10,
1: Grecia,
8: 15.
1: Per dire, adesso per i rischi connessi alla situazione internazionale, resto in Italia, ma non posso permettermi di nuovo 15 giorni come l'anno scorso, perché i costi della Grecia sono decisamente più inferiori rispetto a quelli italiani. Resto in Italia e anche lì carburante, perché oramai i prezzi sono assestati oltre i 2 euro della benzina o poco al di sotto, poi la media nazionale è intorno ai 2 euro, sia per benzina verde che per gasolio, anzi il gasolio cresce ancora di più.
7: L'autostrada anche.
1: L'autostrada, a fronte di un fatto che i costi dei carburanti non scenderanno, anzi, cioè ad agosto noi dobbiamo considerare questi prezzi, se state facendo il budget,
4: più.
1: Con un più davanti ancora, qualcosina che salirà ancora.
4: Mamma mia.
1: Il 67% degli intervistati si dice molto preoccupato dalla situazione geopolitica e dall'aumento dei prezzi. Diciamo che ora lo Stretto di Ormuz ha insegnato qualcosa, che le guerre non sono poi così lontano da noi e che le scelte dei potenti della Terra, anche se non li abbiamo votati noi e sono distanti migliaia di chilometri,
8: hanno effetti,
1: pesano
8: certo.
1: sulle nostre tasche.
8: Sì, sulle nostre tasche o comunque sul globo intero. Chi è Betty?
9: Ma ragazzi, mi dispiace dirvelo, però io vado in Egitto, anche se sarà un caldo bestiale, ma io ho guardato, per restare in Italia si spende molto di più,
7: ma
9: quindi non capisco questa cosa del restano in Italia per spendere meno, è proprio il contrario.
8: No, ma in effetti non è forse tanto una questione di risparmio,
4: dipende dalla meta comunque,
8: ma di sicurezza evidentemente, no? Leggevo che tra l'altro il 54% di chi ha partecipato, insomma, a questo studio, a questa indagine, ha modificato i propri piani
4: per maggiore senso di sicurezza.
8: Quindi magari aveva prenotato un'altra meta all'estero, e poi, esatto, perché si sente insicuro, ha paura di volare, eccetera, ha deciso di modificare tutto e di restare in Italia.
1: Il 34% a fronte di questa scelta ha dovuto ridurre il budget. Per cui se prima l'anno scorso spendevo, faccio un esempio stupido, 1500 euro, 2000 euro, quest'anno ne spenderò circa il 30-40% in meno perché non posso permetterlo, diminuisco i giorni di vacanza.
8: A casa di Mitch, scusami, ci scrivono dobbiamo stare, Albe. Ma certo, ma infatti andremo, anche perché Mitch probabilmente andrà via, no? Nel mese di agosto abbandonerà la villa ed è lì che ci piazzeremo proprio noi, occuperemo abusivamente la casa, no?
4: È ingenua, bimba.
12: Beh, ma scusami, cioè alla fine ti controlliamo anche che nessuno entri, nessuno venga a rubare.
4: Ma per me va benissimo, ma per me va benissimo.
8: Ti curiamo i gatti, ecco, tutti gli animali della fattoria, raccogliamo le ciliegie.
1: Se vogliamo aggiungere l'indirizzo,
8: volentieri.
4: No, io volevo tranquillizzare per il discorso della situazione nel Medio Oriente, che in realtà sono appena tornato con Fabio dall'Egitto, ed è un paese tranquillo, cioè, quindi che non è separato dai conflitti che ci sono, quindi tranquillamente andate in Egitto.
8: Beh, guarda, Stefano da Montecatini in effetti scrive proprio questo, dice: ragazzi, buongiorno, tra due giorni parto per l'Egitto, spenderò un terzo di quello che avrei speso in Italia.
4: Sicuramente. Molto bello il Mar Rosso, goditela.
8: Davide da Torino invece vuole venire da te, Pizza, così con l'occasione può anche provare la moto, e quindi proprio scrive: voglio andare da Pizza.
7: Va bene, Davide.
8: Perfetto, direi.
12: Come, a lui presti la moto?
7: Non gli presto niente, gliela faccio vedere e basta. Da lontano, vedere, da lontano.
4: Guarda che comunque dovrai parcheggiarla fuori, cioè, la gente si avvicina.
7: Ma che
4: se la tocca,
7: la metto la corrente, che appena la tocco mi prendo una scossa.
8: Sta male, chi è?
5: Ricavato col filo spinato.
13: Restiamo in Italia, perché andare all'estero? Facciamo girare l'economia, ristoratori e albergatori. A tutto spiano.
7: Bravo,
13: ciao belli.
7: Ciao, perché tu vivi al mare, testina. Allora ti è comodo stare a casa al mare. Prova a farti una settimana dove vuoi.
8: Certamente fortunati quelli che vivono nei posti di mare o vicino ai posti di mare, o magari hanno le seconde case.
7: Ma certo.
8: O le terze, quarte, quinte. Pizza, giusto? Più la moto. Ale. C'è Marcello, il naturalista di Pordenone, che dice: ciurma, sono un libero professionista e non andrò in vacanza perché i miei soldi se ne andranno in tasse. Aggiunge, è una situazione intollerabile. Sì, Marcello.
4: Siamo tutti nella stessa barca.
8: È così. Allora, c'è anche da dire che è uscita proprio una lista, un elenco di paesi che non sarebbero proprio paesi amici, ovviamente sono anche, ci sono anche tanti luoghi comuni, non vogliamo generalizzare, però è uscita una lista di paesi che trufferebbero di più i turisti.
7: Ma dai!
8: Sì!
7: Ma pensa!
12: Aspetta che mi segno tutto
8: Momo segno!
7: Quali sono?
8: Per esempio, l'Egitto sarebbe un paese un po', diciamo, da questo punto di vista particolare, diciamo, occhi aperti. In che senso, Boris?
1: Le truffe più comuni quali sono? Quelle delle guide cosiddette ufficiali, che si avvicinano senza essere state richieste, ma in realtà non sono proprio così ufficiali, e non è diverso dall'Italia intorno ai musei come i luoghi di interesse, come il Colosseo, giusto per dirne una, dove non si trova una soluzione, i turisti vengono quotidianamente truffati. Persone che offrono foto gratis con i cammelli, ma poi pretendono i soldi, e quindi ti seguono fino al pullman finché tu non gli dai i soldi. I tassisti senza tassare, molto diffusi purtroppo in Egitto, o i venditori super insistenti, errore comunissimo di chi va in Egitto, viene fermato in un luogo, dico una caso, Abu Simbel, e ti vogliono regalare, vendere a pochi soldi una piramide in marmo o quant'altro. Tu la compri a pochissimo, poi fai i conti con il sovrapprezzo del bagaglio, perché queste cose pesano moltissimo. Le richieste continue di mance e poi sovrapprezzi improvvisi. Questi sono i disagi che si vivono in Egitto.
8: Poi vedo Marocco, Thailandia.
1: Allora, in Marocco la difficoltà è data dalle persone che si offrono di aiutarti nelle medine,
4: sì,
1: e poi pretendono denaro. Quindi ti guido io, non ti preoccupare, non voglio nulla, amo molto i turisti. Dopodiché ti chiedono qualcosa.
4: I soldi, per certo.
1: Indicazioni sbagliate date apposta,
8: ah,
1: per poterti far raggiungere una destinazione dove o ti truffano o ti rapinano.
7: Certo.
1: Finti prezzi ufficiali, mm-hmm, quindi loro ti dicono che il prezzo ufficiale del governo del Marocco è di X, in realtà non esiste un
8: non
1: prezzo ufficiale.
8: Okay.
1: Venditori anche qui molto insistenti e una pressione costante per comprare qualcosa, cioè tu dici no, ti seguono fino all'hotel nella richiesta di venderti.
7: Fino in bagno
1: qualcosa.
7: Ti seguono. A me mi ha seguito fino in bagno.
8: Dove, in Marocco?
7: Sì.
5: Mi sa che non volevano i soldi di pizza.
7: Li ho fatto entrare.
1: In Thailandia è diverso, ora ci arriviamo.
8: Sì, no, vai con la Thailandia.
1: Soprattutto che la jet ski mafia si chiama.
8: Jet ski mafia?
1: Sì, la più famosa, diciamo, delle truffe o delle difficoltà.
8: Cos'è, la moto ad acqua?
1: Sì, noleggiare una moto ad acqua, al ritorno ti accusano di averla danneggiata perché hai toccato uno scoglio sotto che tu non conosci. Loro ovviamente quel graffio, quel danno lo hanno creato da quel lì. Compaiono spesso quindi questi graffi e poi ti chiedono migliaia di euro. Si chiama proprio jet ski mafia. Tra l'altro,
4: ma
1: in Thailandia
4: furbi ci sono sempre,
1: allontanarsi
4: comunque
1: troppo non è neanche tanto consigliato per la presenza di animali nelle acque.
4: Esatto.
1: E poi ci sono le classiche truffe, cioè le agenzie false, i prezzi gonfiati,
4: i ristoranti.
8: Leggevo però, ragazzi, che tra i paesi che trufferebbero di più, tra virgolette, ci sarebbe anche la Francia, per esempio.
1: Lo scam del braccialetto vicino Montmartre.
8: Cos'è lo scam del braccialetto?
1: È praticamente quella che attraverso la quale tu potresti passare davanti, sostanzialmente. Ti vendono questo braccialetto.
7: Il saltafila, diciamo.
1: Sì. Esatto, il saltafila. Arrivi a Montmartre, qualcuno ti dice: scusi, ma questo braccialetto mi permette di passare avanti? No, francamente no. Quindi
4: non
1: resta
4: ci credo.
1: La truffa dell'anello d'oro trovato per terra.
8: Sì. Cioè?
1: Dove? Loro mettono un anello d'oro per terra, o simile oro, e dicono: ti è caduto. Poiché il primo disonesto spesso è il truffato, dice sì sì è mio, in cambio ti chiedono soldi, aiuto. Dopodiché arriva il vero proprietario dell'anello e te lo porta via sotto minaccia di chiamare la polizia. Tu ovviamente consapevole di non poter dimostrare che quell'anello è tuo, dici scusi, mi sono sbagliato.
7: Ma hanno imparato da noi, ragazzi,
8: maestri.
1: Hanno imparato da noi perché la metro francese non è diversa da quella italiana.
7: Appunto,
1: dove ci sono
4: borseggi,
1: i borseggiatori,
4: immagino, no?
1: Sì, soprattutto lì è vicino ai monumenti.
7: È vero.
8: Senti, Betty, suonavi, veniamo da te. Però giustamente in tanti dicono: scusate, ma l'Italia non è in questo elenco, in questa classifica di paesi che truffano di più, signori?
7: Cosa?
8: No.
4: Ah, non c'è?
8: No, l'Italia non c'è.
7: Finalmente un popolo di onesti.
4: Un po' più controllata, dai, da quel
7: di
4: punto
7: che
4: di
7: cosa?
4: Vista.
8: Io non so, non c'è proprio, non figura. Almeno questo è un elenco che mette insieme 7 paesi. Poi magari scopri che siamo all'ottavo posto. Però no, l'Italia non c'è. Chi è Betty?
14: Buongiorno,
8: ciao.
14: Con quello che mi posso permettere quest'anno ho prenotato 15 giorni a Voghera.
8: Amore.
7: Sì, bella Voghera.
8: Non è male Voghera.
5: C'è
8: vero?
5: La casalinga lì, aspetta.
4: Credo che lui abiti a Voghera.
8: Ma sì, sicuramente. Dice sì, in effetti a Marrakesh tutti che ci chiedevano soldi, facevi una foto e subito tac, no, venivano a chiederti.
4: Vabbè, ma ci sta, i soldi, dai, quando vai.
8: I soldi.
1: Molti lamentano gli italiani.
8: Sì.
1: In Thailandia ha un altro tipo di truffa.
4: Sì. Quella sessuale?
1: Sì, esatto.
4: Sì. Immaginavo.
7: Che tu pensi che sia invece
4: donna, invece poi.
1: Ma poi dopo ti chiedono comunque i soldi, oltre il danno, la beffa.
5: Anche lì ti seguono in bagno, non ti preoccupare. Mandare pizza.
8: Io sono stata in Thailandia, tra l'altro viaggio di nozze. È stato tutto perfetto.
4: Chiedilo a Tony.
8: Tu dici quando siamo andati in quel locale molto divertente, festa sulla spiaggia. Che è sparito per una ventina di minuti. Ho detto amore, vado in bagno, vado a prendere un cocktail. Vedi,
5: mi sa che ha preso altro.
8: Che ingenuità la mia. Chi è Betty?
15: Ciao.
8: Ciao.
15: Avete descritto il Marocco come se fosse un posto di delinquenti.
8: No,
15: ho appena vissuto lì 3 mesi e di tutto quello che avete detto io non ho mai avuto problemi di nessun genere.
7: È vero.
8: No, ma infatti, ma mai.
4: Ma questo non significa che siano paesi pericolosi.
8: Mai generalizzare, ma assolutamente. Sì, bisogna migliori... tenere sempre gli occhi aperti, esatto. Ma come in tutti i posti del mondo.
7: Ma ragazzi, dipende sempre da noi come ti presenti, eh.
4: Ah, sì, in che senso?
7: Nel senso, giustamente, che se vai lì a fare lo sbombo, che là, là. È logico che poi alla fine uno si arrabbia e ti... ma ti trufferei anch'io se
8: no, pizza.
7: Mi trufferei da solo io.
8: Allora ragazzi, alla fine l'Egitto non è poi così male, mare bello, è tanto bello. Caldo, e poi ci scrivono, come ci insegna Mitch, dimagrisci anche grazie a Tutankhamon.
4: È vero, è vero.
8: Che grande. Senso?
4: Perché ti colpisce, Tutankhamon
8: la maledizione,
4: colpisce,
8: la maledizione. In quel senso lì, va bene, va bene.
4: Beh, ti ripulisci.
8: Infatti. Va bene, non si truffa assolutamente, anzi siete i benvenuti, siete ben accetti, vi mandiamo a casa con i nostri regali, scatta ora l'operazione PBM, è mio! Ma che bello!
16: Di primavera.
8: Questa è bella.
7: Ah sì?
8: Questa mi piace proprio tanto. Grazie Fabio.
7: Cicina, questa è la sigla.
17: Canta e balla. I successi di sempre.
5: Questa la sentiva sempre Tony quando era in Thailandia, sì. È andato via 20 minuti.
8: Sì, certo. Anche questa è bella, ve la regaliamo noi. Poi i protagonisti sarete voi. La ciucca, tucca, tucca. Senti Achille Lauro.
7: Che bravo, è bravo. Complimenti Achille.

0: È mio?
1: Mio!
2: No, mio!
3: BBM è mio! BBM
4: mio.
1: Senti, ci scrive la Davidina che salutiamo.
5: Sì, ciao, Davidina.
1: Ciao Davidina, dice: per risparmiare tra noi esauriti ci scambiamo le case.
5: Bella
1: questa
5: idea.
1: Mi sembra una cosa molto carina, dice, con qualcuno anche i mariti, ma vabbè, se non entriamo troppo nel merito.
6: Ma, ma andiamo direttamente a Fiumicino da Alessio.
1: Ma che bello, Alessio, buongiorno.
7: Ciao, ciao.
8: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
8: Buongiorno a tutti.
1: Alessio, ciao, ma lavori Alessio in aeroporto? Cioè sei
8: no,
1: a Fiumicino,
8: no,
1: nel senso, in aeroporto?
8: No, no, no, abito a Fiumicino, a Parco Leonardo, che sta proprio l'attaccato
1: sì,
8: a Fiumicino. E lavoro a Roma.
1: E lavori
8: centro
1: a Roma.
8: Sì. Sì. Sono un operaio edile,
1: okay,
8: elettromeccanico, e giriamo per tutta Roma nei vari cantieri della CEA.
5: Certo.
1: Sì.
8: E ci si diverte, ecco,
1: e
8: diciamo.
1: Ci si diverte. Certo. Senti, Alessio, ti mandiamo pizza allora.
5: A guardare i cantieri.
8: Vai, vai, vai, lo aspetto ben volentieri.
6: Alessio, che... guarda che arrivo,
8: Ti aspetto, braccio aperto. Ci siamo conosciuti l'ultima volta, mi avete chiamato 3 anni fa.
6: Sì.
8: E come un cucù non ho risposto pronto.
6: No,
8: E niente, stavo venendo su a Milano per una roba mia.
6: Sì.
8: E con la scusa sono passato in radio e ho beccato anche Taile. E niente, gentilissimi e spettacolari.
6: Grazie,
8: siete, ecco.
1: Grazie Alessio. Quindi
8: proprio...
1: siamo stati gentili.
6: Sì, molto.
8: Sì,
6: gentili.
8: Sì, molto, soprattutto te, ma anche pizza.
6: Certo.
8: Sì, sì, sì, gentilissimi, gentilissimi, guarda. Poi c'è stata un'altra occasione che sono venuto sempre sotto con che ho portato la figlia.
1: Ah, e lì non siamo stati gentili. No, siamo stati gentili.
8: No, no, no, no, no, anche là abbiamo fatto la foto, sempre gentilissimi, cioè proprio amorevoli, ecco.
6: Ma certo,
1: sempre. Senti, super Alessio, dacci il tuo numero fortunato. Gentilmente.
8: Il mio numero fortunato 4, come i miei figli.
1: 4 figli Alessio, ti sei dato un grande affare
6: tra un cantiere e l'altro.
1: Hai capito, non abbiamo perso te, li ha messi tutti in cantiere.
6: Bravo.
1: E come si
8: me
1: chiamano?
8: Me li porto poi in futuro. Allora, la più piccola Bea, che sta qui a Roma, con Adriano, l'altro fratellino.
1: Ok.
8: Sì. E invece gli altri due grandi su a Milano stanno, si chiamano Giulia e Andrea.
1: Giulia e Andrea.
8: Sono due su e due giù.
1: Due su e due giù, li baciamo tutti quanti. Allora, Alessio, la canzone la dedichi a loro, ai tuoi figli?
8: Sì, e anche la moglie, che grazie a lei appunto è cambiato il mondo. Tutto a colore è diventato.
1: Tutto a colore.
5: Che bello.
8: E niente, e tutti quelli che mi conoscono e anche a voi, appunto, vivere a colori dell'Alessandra.
1: Grande Alessio,
6: bravo,
1: canzone bellissima, ti abbracciamo forte forte, ti aspettiamo quando vuoi
6: alla
1: su a
6: prossima.
1: Milano.
6: Ciao.

0: c'è il 3.
1: Fallo venire quei quattro figli, così lo facciamo a tutti e quattro.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi. Alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare.

0: mail questa?
1: No.
2: È mio.
3: BBM?
0: Mio.
4: Ciao per la mappa.
3: Mio.
1: È mio.
0: Ragazzi.
5: BBM mio.
0: Quando io che scrivei, l'hai capito perché Tony, quando eravate in viaggio di nozze in Thailandia, dava la colpa al materasso troppo duro messo qua di schiena.
5: Che cattivi che sono, che cattivi.
0: Allora, dove andiamo? Da chi? Siamo nel PBM, mio amici, siete protagonisti anche oggi.
1: Credo a Bangkok, credo.
5: A
1: Bangkok.
5: Casa al Grande, andiamo a conoscere Elisa, buongiorno.
1: Ciao Elisa.
0: Buongiorno ciao. Elisa, come stai? Benvenuta.
6: Grazie.
0: Stai bene? Tutto a posto?
6: Sto un po' in una bolla.
0: Sei in una bolla?
6: Di misto felicità, tristezza. Va tutto bene.
4: Dai.
0: Non ho capito, sì. Io Elisa, sei dentro a una bolla?
6: Sì, sono dentro a una bolla, sai quando hai la testa un po' felice, okay. Un po' triste, un po' che dici boh, ma va, sì, ma sì, me, sì. Ma io.
0: No, certo Elisa, sono fasi, dai, sono periodi che passano.
5: Sì. Mm? Passerà.
0: Sì. Forza, qualsiasi cosa sia, mi raccomando, tieni duro.
5: Dai. Dai, oggi sei qua.
6: Grazie.
5: Con noi.
6: Esatto, e oggi è stata proprio una roba impensabile.
0: Inaspettata.
6: Cioè, mentre la pensavo, voi l'avete fatta senza che io l'avessi detto.
0: Vedi. Quindi ti ha chiamato Max Maddi poco fa.
6: Sì, mi ha chiamato Max per un'altra cosa e sono finita in un'altra cosa.
0: Vedi, è così che va la vita.
6: Il destino, signori, il destino c'è.
1: Per che cosa l'hai chiamato?
4: C'è sempre, non lo so.
6: Io stavo invitando nella villa.
5: Hai capito
0: Max? Ma infatti, ma perché andare ad indagare, a franasare, come direbbe il nostro capitano? Facciamoci i fatti nostri.
1: Max ha una villa, vabbè.
0: Max ha una villa, sì, tu che ne sai?
1: Non lo so, io e te Elenia siamo dei poveracci. Allora,
0: sì. Elisa, che fai a Casal Grande? Di cosa ti occupi?
6: Lavoro in una commerciale ceramica a mattonelle, siamo nella patria delle mattonelle.
0: Patria delle mattonelle. Sì. Quindi sei già sul posto di lavoro adesso a quest'ora? Sei in ufficio?
6: No, oggi vado in missione con il mio papà.
0: In missione, dai. Va bene. Allora,
6: missioni delicate.
0: No, ma
5: salutaci il papà.
1: Un abbraccio,
0: Elisa, un abbraccio
1: numero.
0: Fortissimo.
6: Mi sto guardando in casa dalla televisione.
4: Ciao papi!
0: Baci anche da lì. Come si chiama il papà?
6: Vincenzo.
0: Vincenzo, ciao, forza, ti abbracciamo fortissimo.
5: Ciao, il tuo fratello. Numero fortunato, Elisa.
6: 24.
5: 24.
0: Reso, eccolo qui, 24, potete già sommarlo. Con il numero di Alessio, mandarci già la somma con la vostra canzone, così potreste diventare Super PBM mio tra poco.
4: Al 342 41 15 105, fate il total.
0: Elisa, che canzone hai scelto?
6: Allora, ho scelto la canzone Bam Bam.
0: Sì.
6: Non mi chiedete come si dice il nome della ragazza che la canta, perché è la canzone del viaggio che ho fatto con la mia migliore amica che ieri mi ha lasciato.
4: Amore.
6: Okay. E quindi le dedico questa.
0: Ok.
6: Dedico questa che sarà la colonna sonora di ogni viaggio che io farò, la porterò sempre con me.
0: Sempre. Grande, sarà grande, sempre con Elisa. Te. Elisa, un abbraccio ancora più forte.
6: Grazie, ragazzi.
0: Da tutti noi.
4: Ciao tesoro.
6: Grazie. Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: Vi è mai capitato di dovervi sistemare i capelli fuori casa? Palestra, ufficio, viaggi, hotel? Capelli fuori posto sempre nel momento sbagliato. Ma la soluzione c'è. Si chiama Dreamy Pocket Pro 2 e vi permette di asciugare e creare onde perfette ovunque voi siate. Piccolo e pieghevole da entrare in borsa, ma super potente. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
13: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
16: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
15: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Da
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
22: Fermi tutti! Questo è il
23: Super PBM mio!
24: Pizza!
25: Hai sentito che bravo Achille Lauro?
26: Bravissimo!
24: Super PBM mio!
27: Al volo tantissimi messaggi che arrivano per la nostra Elisa e tanti messaggi insomma di affetto, tipo quello di Francesca che dice insomma... come ridurmi in lacrime, un abbraccio grande a te Elisa e alla tua amica che ti guarda orgogliosa da lassù.
26: Baci
27: Elisa. Allora, bello. Chi è il super BBM mio di oggi?
26: Sonia da Vicenza.
27: Eccola.
25: Buongiorno, ciao Sonia.
27: Ciao Sonia, benvenuta.
28: Ciao Ilenia.
27: Buongiorno.
25: Ciao.
27: Ora ti sentiamo. Ciao Sonia, dove sei?
28: Sto lavorando.
27: Ti sei chiusa in bagno?
28: Sì.
25: È un bagno grande,
27: Ma dove sei Sonia? In un ufficio, in una fabbrica, in un negozio?
28: No, faccio pulizie in case private.
27: Ah ok, quindi sei chiusa, vabbè, immagino in un bel bagno.
26: Certo.
27: Sonia, allora al volo dai, non ti rubiamo troppo tempo. La somma dei due numeri, quindi il total di oggi, così ti mandiamo i regali.
28: Ok, 28.
27: Brava ragazza.
25: Bravissima.
26: Sonia, hai scelto una canzone patatina che è spettacolare.
25: Come mai? A chi vuoi dedicarla?
28: Un bacio.
26: Grazie, un bacio anche a te tesoro.
25: A chi vuoi dedicarla questa canzone, Sonia?
28: La dedico a voi e a tutti quanti.
27: Grazie Sonia, noi a te, ti abbracciamo forte, buon lavoro. E grazie per essere con noi, l'annunci tu.
28: Buona giornata. No,
27: annunciare
28: tu perché in inglese sono negata.
27: Bella. Ciao Sonia,
26: non
27: vai
26: pizza. Non c'è bisogno.
27: Beh, ma infatti.
26: Tocca cadere, io step power, one step. Sei io.
25: Non è Achille Lauro questo?
26: No, questo no.
27: Vedi, questo l'ha riconosciuto subito.
26: Ha lo stesso stile.

0: Bello, ragazzi. Chiudere così con questa immagine che ci regala bellissima. Il nostro Cristiano. Pizza, ti immagino con la tua moto sulla Road 66, sì, con sì. il vento che ti accarezza, accarezza i tuoi baffi. Sì. E in sottofondo questa di Achille Lauro. No, era David Bowie, comunque vabbè, insomma, idee poche confuse stamattina. Amici, siamo in chiusura, torniamo domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto.
1: E dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
0: Arrivano i Friends, un bacio ancora al nostro capitano, grazie. Ciao. Ciao, e a tutti voi.
2: Ciao, Ilenia, ciao, ragazzi.
0: Questa mi piace molto, flamenco.

0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Le creme fluide da 250 ml multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
22: con il sottoscritto Enrico Papi
23: e Lodovica Comello.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.

0: Vedi, io non vedevo l'ora di venire in radio perché c'è una temperatura giusta, capito?
1: No, stamattina nella metropolitana di Milano c'era la mia temperatura ideale.
2: La gialla?
1: Sono entrato
0: e ironico, è vero.
1: No, non era una cella a frigo, come piace a me.
3: Sapete quando effettivamente è ufficiale che il caldo arrivi?
1: Quando accendono a Roma.
3: Io personalmente accendo l'aria condizionata, perché altrimenti...
0: Ve lo dico io. Quando in TV fanno il servizio sugli anziani che non vanno esposti al sole, ma va mangiata tanta frutta e bisogna bere molto. Quando fanno quel servizio
3: che mettono la testa sotto la fontanella.
1: Guarda che c'è un'emergenza europea, altrove è anche peggio che qua con anziani, ahimè. Quindi stamattina proprio c'erano 14 gradi metropolitana. C'erano i pinguini.
0: Mentre vi state organizzando per mettere vostra suocera al sole, perché l'ho vista ieri.
3: Quindi un saluto alla comunità. Alla comunità cinese, indiana e alle suocere all'ascolto.
1: Subito.
0: Non è colpa nostra, ma i generi sono fatti così, mettono la suocera al sole. Sono le 10 in punto, oggi siamo pieni di ospiti, vai? E tra l'altro faremo anche 8 volte le previsioni del tempo.
3: Sì. In là.

0: Tu che sai tutto, ma perché io, nella sigla quando siamo sul pallone aerostatico lì
1: sulla mongolfiera?
0: Sulla mongolfiera sul l'unico che muove la manina sono io e voi non vi muovete.
2: Perché
0: siete,
2: sei un uomo giusto.
1: Sei un uomo giusto.
2: Sei un uomo giusto.
0: Ah, quindi non è un saluto, è una benedizione.
2: Esatto.
1: No, perché la divisione dei ruoli era io mi guardo intorno pieno di meraviglia. Manola si passa lo sperma di salmone sulla faccia.
2: No, io sono già piena rasa e quindi mi adegua alla situazione. E poi c'è Tony che saluta.
1: Saluti il pubblico.
0: Lei ormai è immersa come in una, come si dice, pesce in botte. Lei è immersa in questa botte di salmone.
2: Ieri ho coinvolto anche le mie amiche perché abbiamo fatto il trattamento.
3: Bucacche di salmone.
2: Sì. No, cioè, ieri ho coinvolto la mia amica Emma. L'ho portata a fare.
0: Avete fatto un'orgia di salmone.
1: E ragazze, ci vediamo oggi, ci vediamo alle 4 per il bucate di
2: per
1: salmone.
2: Fare un trattamento.
0: Scusa, io non l'ho mai conosciuta di persona, però vi ho visto in TV insieme a Sanremo.
2: Sì, sì.
0: Ma per lei c'è bisogno di tantissima. Cioè,
2: ma no, guarda,
0: è lunghissima.
2: Ti dirò, vabbè, ma no, solo sul viso, mica si sparge su tutto.
0: Anche
2: il
0: sul
2: corpo.
0: Viso.
1: Ah, perché va bene solo per il viso, giusto?
2: Non
1: va bene,
2: sì, cioè io lo faccio solo sul viso, non è che poi. Non credo che ci siano trattamenti su tutto il corpo per quella. Comunque
0: incinta.
2: È rimasta particolarmente contenta. Se la vedrete da qui a breve più luminosa, saprete perché.
1: Va bene, va bene. Grazie per questa
0: infatti,
1: preziosa informazione.
0: Infatti, devo dirvi: ho visto la bolletta elettrica dell'elettricità a Roma. Spendiamo meno perché da quando lei fa così è più luminosa. Non c'è bisogno per Manola. Buongiorno, Manola. Dei riflettori per la TV. Siamo sul canale 66. Se volete, che tempo c'è a Roma? È bello ed fa caldo.
2: Fa un caldo devastante. Ragazzi, devastante.
0: Ma domani dovrebbe passare.
1: Tre giorni proprio complessi. Allora Lidia, buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
1: Diceva una cosa molto saggia, cioè le città in
0: Lidia
1: cui c'è
0: sempre
1: veramente non ne sbaglia una. Le città che hanno una grande forbice, c'è cioè un gap di temperatura notevole tra estate e inverno. Milano è tra queste, no? Perché comunque noi andiamo, diciamo, anche se negli ultimi inverni fa meno freddo, diciamo, possiamo dire tra 0 e 40 gradi.
0: Sì.
1: Allora, tagliando con l'accetta, più o meno così. San Francisco non è così, va da, che ne so, 12 a 25? Sto esagerando.
0: No, non è vero, scusami, San Francisco ha un'escursione termica addirittura
1: vado.
0: Sì, non così tanto, però addirittura da un lato all'altro della strada,
1: Sì, però non va da 0 a 40.
0: Dipende se tira il vento da, mi avevano spiegato,
1: sì, ma dimmi, temperatura più bassa, temperatura più alta. Non va mai.
2: Ma non parliamo di città che non sono presenti.
3: Non possono rispondere,
1: non possono difendersi.
0: Ma sai, il paese è piccolo, la gente morbida.
1: Allora, facciamo, certo. Facciamo le Canarie.
0: Certo. Sì,
1: le Canarie
0: sì.
1: Ci saranno al massimo 15 gradi di differenza tra minimo e 20 a dir tanto. Noi ne abbiamo 40. E quindi la proposta di Lidia, che peraltro trova riscontro in alcune città.
0: Se vivete in una città dove c'è una grande forbice, quindi un grande tessuto,
2: esatto.
0: Perché se c'è una grande parete c'è un grande
1: pennello. Cioè, tu addirittura dicevi che le tue amiche che lavorano a Londra, quando c'è l'emergenza caldo,
4: sì,
1: l'azienda gli scrive.
4: Le risorse umane danno la possibilità ai lavoratori di poter lavorare
1: stare
4: smart, stare a casa.
1: Giusto.
0: E vengono a Milano.
2: No, comunque ogni scusa è buona per restare
4: freddo.
2: A casa. Abbiate pazienza.
1: Ma scusa, ma guarda che è pericoloso, soprattutto se tu hai dalla nostra età in su, può essere fatale.
0: Scusa, allora fammi capire. Allora, se a Roma fa caldo, dove vai tu? Ma no.
2: Ma a parte il fatto che io non esco quando fa caldo.
0: Ah, quindi no, tu rimaresti a casa.
1: Ma già se stai
2: no,
1: a casa,
2: cioè, in
0: noi a Milano
1: stai a casa in mutande.
2: Sì, è diverso.
1: Cioè,
2: è
1: perché
2: diverso.
1: Non pensare a noi, pensa a chi è il dress code. Cioè, pensa tu a una ragazza che fa l'avvocato.
0: Ma normalmente negli uffici così c'è l'aria condizionata.
4: Sì, però
0: no?
4: Magari tra i mezzi pubblici ci sono
1: magari
4: tutte queste micro escursioni tutto il giorno. Meno 20 gradi.
1: È disagevole,
4: gradi
1: è disagevole per il lavoratore.
0: No, d'accordo. Ma comunque è vero, ci sono dei giorni, sì, se la temperatura aumenta, dove il comune, o non ricordo chi, dice che i lavoratori non devono andare al lavoro.
1: Ma in Italia,
0: esatto,
1: dove?
0: L'anno scorso c'è stata questa cosa.
1: Ah, però qualche giorno proprio.
4: Sì, dovrebbe essere automatico. Quando c'è un'emergenza. Poi c'è anche il tema degli open space. Magari si è in 20, chi ha freddo, chi ha caldo, quindi accendi l'aria condizionata.
0: E questi siete voi donne. Che... Siete voi donne che non volete l'aria condizionata.
4: No,
2: io
4: la voglio
2: perché
4: tutta la vita.
2: Io no, io per esempio no, io sono contro l'aria condizionata. Proprio l'accendo se a quel punto sto per sciogliermi e non ho alternativa, tipo stamattina, altrimenti io non l'accendo.
0: Cioè,
2: mi
0: mia
2: fa
0: moglie,
2: male.
0: C'è mia moglie che non si capisce, delle volte le devo dire: ma perché abbiamo speso questi soldi per l'aria condizionata se poi non la usiamo almeno 4 giorni l'anno?
1: Sembra di sentire le stesse parole, le dico a mia moglie.
0: In auto,
2: tra l'altro.
0: Poi mi dice:
2: se questa cosa ha un riscontro scientifico, però tipo d'estate, quando vai ad abbronzarti al mare e torni in città con un certo colorito, l'aria condizionata, se sparata troppo o comunque sul corpo o comunque messa costantemente, sbianca.
1: Ma chi se ne frega?
2: Allora, tu vai al mare per abbronzarti e poi torni in città per sbiancarti.
1: Ma chi se ne frega?
0: Cioè, ma ti rendi conto? Cioè,
2: parlate per voi. Io per esempio non mi abbronzo, però comunque c'è gente che ci tiene.
0: Mia moglie dice: che temperatura hai lì da te? L'abitacolo, cioè, per quanto
1: adesso c'è il bizzone.
0: Il bizzone. Io c'ho 21 e lei 26.
3: In un ambiente di un metro quadrato.
1: Questa roba.
2: Ma pensate, poverini pizzaioli, fornai,
1: i lavandai,
0: i pinguini.
2: Mamma mia,
1: infatti, questa puntata è dedicata a tutti coloro che fanno lavori a contatto con ambienti molto
0: caldi.
1: Io
0: direi che potremmo iniziare invece con una bella notizia che ci ha trovato la nostra nutrita redazione, di bellissime donne capitanate da due gambe con attaccata Lidia.
1: Due gambe lunghe, molto lunghe.
0: Voi non sapete, ma io al mattino dico a Lidia: Lidia, hai messo le gambe?
4: Sì.
0: Perché Lidia ha due gambe di 6 metri.
2: Stupendo.
0: Una, 6 metri una, 1,20 metri l'altra, zoppica.
1: No, perché?
3: Un mostro.
1: Ma perché?
3: L'ha sembrata male.
1: Sono uguali.
2: Ma io non capisco perché è single sta ragazza, veramente. Secondo me c'ha lo suolo di pretendenti.
1: Ma magari sta bene così, mica uno deve per forza.
4: Ragazzi, poi ne parliamo, Manola.
0: Vabbè, appunto, vabbè. Non possiamo parlare, ma non è single.
2: No, era una riflessione ad alta voce.
0: E c'è scritto: comprare piccoli oggetti online rilassa. Non è un vizio, è una terapia d'urto per il tuo cervello. Voi mi prendete sempre in giro, ma io alla sera mi faccio sempre il giro dei miei cosi. 0,99. Ah, questi occhiali qui.
1: Ah, cioè tu vai al contrario, parti dai prezzi per vedere cosa c'è da comprare.
0: No, era per dire che compro stupidate perché è rilassante, ma non le compro nemmeno. Magari passo un'ora a guardare: ah, ma esiste veramente un cavatappi, c'è un cotton fioca elettronico che gira?
1: Ti dà la gioia, questa cosa capisco, io capisco.
0: Cioè, l'altro giorno ho trovato dei lettini per il mare a 13,29 euro, che sono anche galleggianti.
2: Io mi sento rappresentata da Tony perché faccio la stessa cosa.
0: Cioè, è divertentissimo.
2: È divertente.
0: Ci sono degli oggetti che sono di grandissima inutilità.
1: Però, bello che tu abbia saltato la seconda parte del... perché probabilmente l'hai vista e inconsciamente hai deciso
0: perché
1: uno studio pubblicato anni fa sul Journal of Consumer Psychology,
0: strano perché sono abbonato,
1: professore di marketing, lui che l'ha scritto, tal Scott Rick, sembra tutto finto, tra l'altro professore alla Ross School of Business nel Michigan. Beh, finisce più sto titolo qua.
2: Aperta tu la Ross,
1: pare che lo shopping possa compensare l'impotenza. Cioè, non il SUV, come si diceva una volta, ma l'acquisto compulsivo.
0: Non
1: capisco nemmeno problemi sessuali.
0: Ma non capisco nemmeno perché l'hai detto, era veramente
3: scontato.
0: Tacito.
1: Lo ammetti.
2: Tra l'altro, per me è tipo anche lì un palliativo. Cioè, una giornata andata male, sono nervosa, non mi va. Faccio shopping, un pochino mi calmo, un pochino mi rilasso.
1: Bravi,
2: mi dà quella sensazione.
1: Inquinate il pianeta con queste cineserie, cinesate che volano.
2: A parte che magari vado di persona, no, perché sennò dicono: ah, vabbè, voi che ordinate online, che poi arrivano le cose. No, vado anche di persona nei negozi, per carità di Dio.
0: Compro a provare la roba,
2: devo dire la verità. Durante il periodo del Covid ho comprato delle cose tipo il tagliaverdure, che io non ho mai utilizzato. Però
0: fa dei
2: rigori fantastici a quelle zucchine lì.
0: Ci sono degli oggetti per la cucina che sono incredibili, sono veramente delle cose bellissime che non ti aspetti nemmeno. Cioè, come uno taglia la mela a forma di ananas, un altro taglia le angurie facendo gli orsetti di anguria. È bellissimo.
2: I riccioli di zucchine.
0: Ma
1: tu gli orsetti di anguria,
0: di un'assurdità. Di un'assurdità. Gli orsetti di anguria, te lo cerco,
2: i cigni di melone
0: vedrai che c'è.
1: Sta diventando un testo di Battiato. Orsetti di anguria, pulitore di melone,
0: il pulitore di sedere automatico per il WC.
2: Quello
1: lo vorrei. Mentre ci pensate, ci raccontate se lo fate.
3: A che numero Lidia?
4: Perché 342 41 15 105.
3: Adesso c'è un momento.
1: C'è un primo disco particolare.
2: Ma che bello!
1: Il titolo
0: 105 è un 105.
1: Non è un selection, ma forse il titolo è Amore di contrappanto.
0: Sì.
1: E lui è Cristiano
2: Alcioni.
1: Ragazzi, ha fatto un disco nuovo. Diamogli una possibilità, Cristiano. Vediamo
2: com'è. Pure due.
1: Sentiamolo, ascoltiamo.
0: Mamma mia. Cristiano.
2: Io un po' lo amo.
0: Ma sei rincoglionito?
1: Mi aspetto molto da questo.
0: È bellissimo. Sentiamo. Sei rincoglionito.

0: però è divertente.
1: Stupenda.
2: Vabbè, certo, ma divertente dire? Non c'è
0: perché
2: dubbio.
0: Perché lui le sue canzoni le fa tutte divertenti. Quando poi scrive per altri mette l'amore.
2: E adesso al netto del personaggio, che sicuramente è un personaggio colorito.
0: Colorito è giusto.
2: Possiamo
0: dirlo.
2: Anche dire divertente, possiamo anche addirittura arrivare a dire buffo, possiamo dire.
1: Anche
2: però
1: un po' folcloristico, ma
2: ha scritto delle canzoni. Ha scritto le canzoni magari non queste.
0: Sì.
1: E ancora di Mina. L'importante è finire, che inizialmente aveva un altro titolo, l'importante è venire, perché lui comunque c'ha sempre un po' di
0: passione
1: successo all'interno. Ma all'epoca forse era un po' forte come era titolo, forte. Quindi l'hanno dovuto cambiare.
0: Senti, volevo dire, io lo ricorderò per sempre, cioè perché no, sta benissimo. Lo ricordo per una sua azione con Amy Winehouse, l'ha salvata, l'ha salvata.
2: Adesso non vorrei imitarlo perché è copyright di un nostro collega.
0: Michi. No, fallo. Scusa, ti prego, Nicola.
2: Eravamo lì nel backstage e lei aveva fretto.
0: Sta parlando di Amy Winehouse. All'improvviso
2: l'ho vista così fracile. E io mi sono tolto la giacca e gliel'ho messa sulle spalle.
1: Allora, quale giacca?
2: Noi abbiamo detto, ma no, dai, Malgioglio, ma non è vero. Sei ringoglionito?
0: Perché il bello che a Malgioglio, qualsiasi cosa gli chiedi, scusa, ma il Santo Padre,
2: lui ha una storia.
0: L'ho visto, c'è una storia
2: con nella stessa intervista ebbe a dire che il fratello di Fidel Castro ha fatto tanto per i gay a Cuba.
1: Il fratello di Fidel
2: Castro,
1: quello che è nato dalla stessa mamma? Sì. Chiedo per un'amica.
2: A
1: sì,
2: Cuba.
1: Quello,
0: quello che adesso Trump vuole eliminare, diciamo. È il fratello, il fratello di
2: Salutiamo Cristiano Malgioglio. Non riesco a dire Cristiano, normale non riesco a dire. Va bene, amore in contrabbando. Allora, qui
1: ma dove?
2: Farà il nostro ufficiale che farà anche sarà presente.
1: Sì, certo, l'abbiamo già detto anche in conferenza stampa.
2: Al Summer Festival.
1: Sì.
2: Perché ieri ho sbagliato e invece oggi lo dico giusto. Summer Festival. E non sbagliamo.
0: Ecco. Il mio programma.
2: Vabbè, ma
1: il tour no, il festival sì.
2: Vabbè, siamo in tour col Summer Festival.
1: Sì. Va bene, ok,
2: possiamo
1: dai.
2: Dirla così.
1: Meglio.
0: E poi se volete ci potrete vedere tutti il 19, quello però è una data per il compleanno della radio.
2: Era già stato reso noto.
1: Sì. Abbiamo detto sempre nella famosa conferenza stampa l'abbiamo detto.
2: Cioè il 19 ci sarà una serata speciale a Ferrari. Il giorno prima c'è il festival e la sera dopo c'è una serata speciale per i 50 anni della radio con tutti i talent di 105.
0: Ci saremo tutti in boxer, tra l'altro. Saremo in boxer perché
2: fa caldo.
1: Quello è il momento costume. In cui non arriverà nessuno, però.
2: Ma si è rinvenuta. Guarda che abbiamo il nostro pubblico.
0: Lascia stare.
2: Allora, lo shopping rilascia dopamina. Spesso confondiamo il benessere con l'eccitazione momentanea, ma mentre la dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa, ci spinge a cercare sempre di più lasciandoci esausti, la serotonina ci dona stabilità emotiva e un senso profondo di appagamento.
0: Vedi?
1: Ma in estrema sintesi, il cervello rilascia la dose massiccia di dopamina durante la fase di ricerca e anticipazione del piacere, cioè tu infili nel carrello i prodotti e già lì sei in una fase di estasi, capito?
0: Ma io addirittura faccio peggio, quando li metti nel carrello, soprattutto in certi portali, io li lascio lì, perché mi fa ridere il fatto che il giorno dopo, due giorni dopo, arrivi Antonio, nel tuo carrello
1: hai dimenticato qualcosa,
0: lo spremi pera, c'è lo spremi pera a spicchi che da 1,12 euro te lo diamo al prezzo eccezionale di 1,11 euro.
2: Ti propongono l'ulteriore sconto.
0: Sì. E tu lo lasci lì nel carrello finché loro te lo regalano, cioè non sanno cosa fare.
1: Ti arrivano delle frasi che sono standard: il tuo carrello ti sta aspettando, nel tuo carrello ancora dei prodotti.
2: Potrebbe sembrare una puntata leggera, in realtà vi stiamo raccontando come abbiamo distrutto la civiltà occidentale.
0: Questo
2: ci ha distrutti come civiltà, come società.
0: Ma
2: ci ha resi.
0: Tanto diventeremo cinesi tutti adesso che gli americani portano
1: sempre
0: via
1: un saluto alla comunità cinese e all'ascolto.
0: Ma perché mica stiamo parlando male, stiamo parlando bene, diventeremo cioè sarà la nazione che ci sorreggerà. Prima c'erano gli americani, adesso che gli americani andranno via lentamente noi avremo delle basi cinesi in Europa.
2: Ieri sera ho presentato un evento aziendale e ogni due per tre mi sono trovato sul tormentone quando dicevo no perché siamo leader di mercato però la concorrenza è forte. Io i cinesi ogni volta e un paio di volte lei no ci sono delle altre aziende italiane. I cinesi
1: sei andato in loop
0: una volta si diceva gli indiani.
2: Vabbè, io sono in fase vinilica, questa roba che dite voi.
0: Cosa?
2: Dello spremiagrumi.
0: Tu compri i vinili
2: in questo periodo, mi dà una gioia enorme comprare, poi magari non li ascolto perché a casa mia appena metto della musica e no papà ne voglio una da bambini.
1: È chiaro,
2: bambini.
1: Ha ragione.
2: Quindi
1: ha
2: quando escono prima era Pornhub, adesso è il vinile.
0: Io invece compro in quelli in puro lattice di
2: urgenza.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Signora mia, è il 105 Selection. Ieri Dario Spada mi corresse. Perché io so Terrone, uso il passato remoto anche su ieri. Perché avevo detto che Somber aveva ricevuto questa spinta, l'avevano tirato giù dal palco. In realtà è sempre più spesso accade sta roba. Era una gag, perché c'era una canzone, una roba che c'era finto.
1: Cioè, spingitori non esistevano.
0: Su Reeducation.
1: Era uno spingitore pagato.
0: Serena Brancale che va da Samurai Jeff e fa: dice graziato!
1: Fratello
0: di merda. Ecco, vabbè.
1: Ma attenzione, okay. Alziamo il livello, finalmente.
0: Sì, siamo riusciti ad appiattire pure un ospite importante, parlando di orologi da quando è entrato in questo studio.
1: Invece di parlare del tuo libro, Damiano Rizzi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Invece di parlare del tuo libro, della tua professione, di quello che vuoi fare, di tutte queste cose, noi abbiamo parlato di orologi.
3: Però l'avete asciugato con gli orologi, sì. Verità è questa.
0: No, è andata così, è un orologio bellissimo. Io anche Tony, sappiamo subito datare un orologio.
1: Abbiamo tentato di rubarlo.
0: Ma questo è un anni tot, con il bracciale così, e da lì però abbiamo scoperto che sei appassionato anche te.
2: Sì, sì, ma forse perché dobbiamo parlare di una faccenda per cui non c'è più tempo, da aspettare. Quindi probabilmente è arrivato il tempo prima di noi attraverso gli orologi.
1: Perché tu, facendo sei psicoterapista anche, no?
2: Sono psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza e psico-oncologo.
1: L'orologio che cos'è per gli uomini? Qualche analista, qualche dice che rappresenta il papà.
0: È vera sta cosa.
2: Ma oggi forse è più un gioiello, nel senso che possiamo guardare
1: gioiello,
2: esatto.
0: Però simbolicamente qualcuno diceva il padre.
2: Ma a me piace pensare invece che sia proprio un modo per possedere quello che non si può possedere, ossia il tempo. Cioè, in qualche modo anche avere degli orologi, come dire, di qualità, andarli a ricercare, investire tempo e attenzione, è un po' un modo per appunto credere di impossessarci del tempo che invece non ci appartiene, purtroppo.
1: Cioè, allora io che me li costruisco e li faccio, vorrei controllare questo tempo, cioè la morte.
0: Chissà, sarà questo. L'appassionato di orologi è talmente folle che quando guarda il quadrante non è che guarda che ore sono. Io a volte faccio sta roba, sono lì, che ne so, in metro, guardo l'orologio, poi dico: vai, fai vedere che ore sono, tiro fuori il telefonino.
1: No, perché è vero, comunque noi guardiamo il telefonino per vedere l'ora, non l'orologio.
0: Un idiota.
3: Ma sentitevi liberi di regalarmi un orologio.
1: Ancora?
0: Presto.
3: Sì, un altro.
1: Se non sbaglio, qualcuno te l'ha già regalato.
0: Senti, Damiano, oltre ovviamente a tutte le tue qualifiche di cui abbiamo già parlato, sei anche, ma soprattutto mi verrebbe a dire, il fondatore, il presidente di Sole Terre. Abbiamo già avuto tanti incontri sia qui sia fuori da qui.
2: Grazie, certo.
0: No, ma figurati, sai che ti e vi sosteniamo volentieri. Però
1: come
0: oggi,
1: sta andando?
2: Ma sta andando bene, nonostante il mondo sia quello che vediamo, forse anche peggio, quando poi ti avvicini ed entri negli ospedali, entri nelle famiglie, cerchi di sostenere. Noi stiamo lavorando in Palestina, in Ucraina, quindi in area di guerra, ma anche in Italia, in aiuto ai tanti adolescenti che stanno male, che hanno sempre meno aiuto. In Italia l'80% dei bambini e degli adolescenti non ha supporto psicologico se non a pagamento. E quindi c'è proprio un tema di giovani, di una generazione, di più generazioni, che non vengono ascoltate da nessuno.
0: E qui andiamo proprio sul tuo libro, che si intitola Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. Uscito già per PM?
2: Sì, questo è il 9 di maggio, quindi in tutte le librerie.
0: Parlare di adolescenza è sempre un terreno scivolosissimo.
1: E tu colleghi l'adolescenza e questi turbamenti con la violenza?
2: Indubbiamente, per tanti motivi. Intanto, guardando la cronaca, purtroppo la violenza giovanile è in aumento. È anche, come dire, ogni giorno purtroppo c'è un fatto di cronaca che riguarda l'accoltellamento. Sappiamo da dati di Save the Children che negli ultimi 10 anni è aumentato del 420%.
0: Ed è interessante il dato, perché la violenza
1: è quadruplicato, no?
0: Sì.
2: Allora,
0: sì.
2: È aumentato del 420% l'arresto dei minori per abuso d'armi, che sono prevalentemente coltelli.
0: C'è un grande tema di coltelli, purtroppo. Ma è interessante quell'indicatore specifico, perché invece per il resto, lo so che fa fatica a crederlo, però leggiamo proprio l'altro giorno che tipo l'Italia è il secondo posto al mondo con meno omicidi dopo il Lussemburgo. Quindi in una situazione relativamente tra molte virgolette tranquilla, quell'indicatore specifico invece è in grande salita.
2: Così come anche i femminicidi non diminuiscono. Ogni 3 giorni, ogni 72 ore per l'esattezza, viene uccisa una donna, e ancora non abbiamo i dati ufficiali, non abbiamo i dati degli orfani di femminicidio, non c'è un registro, non sappiamo quanti sono, come stanno, e quanto stanno male quelli che stanno male. Ancora per loro la psicoterapia non è gratuita. Quindi parliamo di adolescenza perché è quella fase della vita in cui per la prima volta ti individui e ti separi dalla famiglia. Mm. Individuarsi vuol dire identificarsi con una persona o con una figura. Ci si può identificare con un demone o ci si può identificare con una persona che riuscirà ad affermarsi nella vita. I genitori hanno bisogno di informazioni, lo chiedono. L'educazione sesso-affettiva è molto confusa, se ne parla male, se ne parla in maniera ideologizzata, e quindi io ho scritto questo testo per scrivere in maniera molto semplice qualcosa di complesso, come l'adolescenza, la trasformazione, come parlare agli adolescenti, ai figli, ma soprattutto come recuperare uno spazio in cui migliorare le relazioni tra noi e noi e tra noi e gli altri, perché le relazioni non si possono lasciare al caso, si imparano. Amare è una competenza e va insegnata, come la matematica.
1: Wow. Io non capisco, noi non siamo venuti su male. Perché i nostri genitori ci sapevano fare più di noi? Perché?
3: Forse avevamo perché, meno stimoli anche,
1: non
3: no?
1: Lo so, perché?
2: La nostra comparazione era con il quartiere, con il condominio, esatto, con la strada, con la città. Oggi un adolescente compara la sua vita attraverso i social con contemporanei, coetanei che abitano a Manhattan e a Gaza. Mm-hmm. Quindi l'individuazione avviene attraverso un'identità virtuale e reale che non sono più inseparabili. Noi, come dire, siamo stati abituati all'identità reale e poi a quella virtuale. I nativi digitali, l'identità reale, che cos'è per loro?
0: Mi fa pensare quello che state dicendo tutti e tre voi a quella frase che ci veniva detta, poi mettiamo un disco, dai nostri genitori. Mia madre diceva sempre: attenzione alle cattive compagnie. Mia madre diceva: fattela con chi è meglio di te, no? Cioè vatti a scegliere delle persone da frequentare. Ma oggi come fai a dire stai lontano dalle cattive compagnie? Dove appunto le cattive compagnie stanno in un mondo liquido.
1: Gli esempi.
0: Nel web. No, ma puoi entrare come diceva lui, tu puoi chattare con un pazzo che sta...
3: Ma anche senza rendertene conto.
2: E qua c'è un tema e c'è una mancanza. L'Italia è rimasto uno degli ultimi paesi in Europa a non avere educazione sesso-affettiva a scuola obbligatoria e senza consenso. Siamo redarguiti dall'Unione Europea, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul che all'articolo 14 ci obbliga ad averla e non ce l'abbiamo. Perché lo dico? Perché se nemmeno a scuola esiste un luogo che dalla materna alle superiori ti insegna a stare nelle relazioni di cui la componente sessuale è un di cui, e allora non si può lasciare alle famiglie, considerando che nelle famiglie italiane ci sono 6.000 minori ogni anno che vengono abusati e nell'87% dei casi dalla cerchia ristretta familiare, significa che non tutte le famiglie sono in grado di trasferire e di trasmettere un'educazione.
0: Quindi chi lo fa, tu stai dicendo?
2: Esattamente, chi lo fa? E le istituzioni hanno il dovere di proteggere i cittadini, non è un regalo che fanno.
1: Certo.
2: E quindi c'è una mancanza istituzionale per giunta, che non appartiene solo a questo governo, perché è dal 1975 che l'Italia
0: è una cosa.
2: E quindi io ho scritto questo libro perché c'è una storia personale e privata
0: che tra poco ci racconta.
2: E c'è soprattutto una chiamata collettiva a pretendere tutti quanti noi di avere maggiori informazioni su una cosa che ci riguarda, stare meglio nelle relazioni tra noi e noi e tra noi e i nostri figli e tra noi e gli altri e le altre.
0: Torniamo tra poco con Damiano Rizzi.

0: Sto ragazzo qui, buona domenica.
1: Ai Friends stamattina, con i Friends stamattina, Damiano Rizzi, parliamo di adolescenza. Parliamone. Il suo nuovo libro ci avevi lasciato dicendo, facendo riferimento a quella che è la tua esperienza personale, Damiano.
2: La mia esperienza personale è quella di essere il fratello di una donna che è stata uccisa per un femminicidio dal marito. In casa c'era un bambino di 2 anni e mezzo, adesso questo bambino ha 15 anni, quindi è un adolescente ed è mio figlio. Quindi nel libro racconto anche che cosa può succedere quando a un certo punto ti comunicano nel cuore della notte una notizia così irreparabile. E devi in qualche modo ricominciare e renderti conto che anche gli strumenti che hai sono utili, ma non basteranno. C'è bisogno quindi di nuove possibilità e acquisire nuove informazioni con il cuore e con la mente. Significa che significa metterci 8 anni per adottare un bambino in Italia.
3: 8
2: significa,
3: anni?
2: Sì, significa,
0: un bambino che è tuo nipote, che è un tuo
3: peraltro,
0: familiare.
3: Sì.
2: Ma questo complica le cose, perché l'adozione speciale è un'adozione che è quella che viene fatta poi dai familiari che adottano. E a me dicevano addirittura, beh, ma lei è parte in causa.
1: Mamma mia.
2: E quindi io dicevo, ma io non sono parte in causa, nel senso
0: che... parte in causa nel senso certo. Avrà l'eredità di questo bambino?
2: No, non è tanto quello. Come dire che quando purtroppo accade un fatto così irreparabile, le due famiglie entrano in conflitto.
1: Certo.
0: Ah certo, perché
2: e
0: magari
2: quindi,
0: anche
2: quindi
3: adottarlo sarebbe stato un conflitto di interesse.
2: Ma per certi secondo alcuni giudici. Noi abbiamo ricusato tutori, abbiamo fatto ricorso in appello per poter adottare. Quindi è una vera e propria
1: odissea.
3: Sì, quindi come se un giudice dicesse, dal mio punto di vista, visto quello che è successo, in generale è meglio che ad adottare sia una persona esterna a questo contesto familiare.
2: È questo. Che è abbastanza assurdo. Perché...
3: No, dico solo per chiarire che il punto di vista è questo.
0: Perché non una famiglia e non l'altra?
2: Ma il punto di vista è della mancanza delle istituzioni. Noi parliamo di giudici che non leggono nemmeno le carte molto spesso quando devono giudicare. A me è successo di recente, perché poi l'adozione speciale implica il fatto che il patrimonio resta comunque vincolato a un giudice legale, a un giudice tutelare. Quindi meno di un anno fa mi chiedeva questo giudice perché facevo una richiesta di 30.000 euro quando un bambino di 2 anni e mezzo che bisogna... Peccato che nel frattempo sono passati 13 anni e questo non è più un bambino, ma è un quindicenne che semplicemente deve pagare la psicoterapia, va a scuola e quindi fa attività extrascolastica, eccetera, eccetera.
3: Scusami se ti faccio una domanda magari indiscreta. Il suo papà biologico è in galera.
2: È morto in carcere, sì.
1: Mamma mia.
2: Comunque le famiglie si ritrovano sole ed è uno anche dei motivi che mi ha spinto a scrivere, perché in qualche modo ho dovuto fare i conti con il mio dolore e cercare di elaborare il dolore credo sia molto importante, non solo perché lo è elaborato, ma perché può in qualche modo restituire anche ad altre persone che si trovano in questo momento, in un momento di dolore, delle possibilità. Come si fa? Cercare di essere sempre un po' più grandi del nostro dolore. Fare in modo che ci sia sempre un po' di spazio tra noi e il nostro dolore. La mente è un contenitore, il dolore è un contenuto psichico che quando è così doloroso si prende tutto lo spazio. Molto spesso chiedere aiuto ad un terapeuta significa allargare il contenitore. Quindi due menti rendono più grande il contenitore e più piccolo il contenuto psichico,
0: certo,
2: che diventa quindi sopportabile. Sentirci sempre un po' più grandi del nostro dolore credo sia in qualche modo un piccolo segreto che ci può aiutare a superare il nostro dolore,
0: sì,
2: qualsiasi esso sia.
3: Sì, certo.
0: Non essere colmi di tutto questo dolore. Senti, ma io mi sono sempre chiesto, ma questa educazione sesso-affettiva nelle scuole, che cosa trasmette praticamente? Cosa dicono?
2: Allora, praticamente chi studia psicologia studia le relazioni. Stare in una relazione significa innanzitutto poter essere autentici, poter essere noi stessi. Molto spesso anche all'interno del contesto familiare non lo possiamo essere. Non siamo riconosciuti per quello che siamo veramente. E questo inizia a creare frustrazione. La violenza è dolore inascoltato. Quindi trasmettere e avere un luogo dove si insegna alle persone, ai bambini e alle bambine, a poter essere loro stessi e loro stesse, significa trasferire una competenza dove non c'è la pretesa che qualcuno faccia qualcosa perché tu ce l'hai in mente senza mai nemmeno averlo condiviso, ma c'è la possibilità di mettere in relazione quello che siamo.
0: Certo.
2: E quando una persona può dire ad un'altra persona in maniera autentica quello che ha nella testa e nel cuore, quell'altra persona può tutto al più non essere d'accordo e discutere di quello. Poi si insegna il consenso, il senso del limite, che il corpo non è proprietà privata di nessuno. Il piacere femminile, non soltanto il piacere sessuale penetrativo maschile, che è quello dominante. E oggi i nostri ragazzi all'età di, e ragazze all'età di 8 anni frequentano la pornografia perché non hanno informazioni sul sesso. Nessuno gliele sta dando. E questo è un tema che potrebbe fare crescere grandemente il nostro paese a partire dalle nostre famiglie.
1: Dottore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore molto interessante che dice: avrei appunto una domanda per il dottore. Secondo lei perché c'è questa problematica nell'affrontare determinati discorsi nelle scuole? È solo colpa delle istituzioni o è anche colpa di una grande categoria di genitori che piuttosto che affrontare il discorso portano via il figlio o la figlia da scuola?
3: Addirittura?
2: Ma sono parte dello stesso problema, nel senso che parlare di sesso nel nostro paese non si fa, non si fa, nel senso che c'è per tanti motivi storicamente una difficoltà. Sarà perché c'è il Vaticano?
3: Penso che abbiamo pensato tutti quello,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
2: Cioè c'è una sessuofobia che è davvero non aiuta, perché poi rendere il sesso un argomento trattabile come la matematica è importante.
1: Certo.
2: Perché tutto ciò che è tabù, tutto ciò che è nascosto, tutto ciò che è segreto, tutto ciò di cui non si può parlare, non aiuta la mente umana.
1: È vero.
3: Mi piace l'idea che il fatto che tu continui a insistere su questo punto, cioè sul pragmatismo in qualche modo della questione, perché mi dicevi e ci dicevi che anche proprio nel tuo libro ci sono proprio degli esempi, cioè delle cose da fare. Tu continui a dire: insegnare alle persone come si sta dentro una relazione con un altro essere umano è una cosa che proprio impari. E mi fa molto riflettere quello che dici, perché penso a me, io sono diventato una persona migliore da questo punto di vista. Perché magari ho sbagliato, qualcuno mi ha detto che sbagliavo, perché ho fatto della psicoterapia, eccetera. Cioè non, si può cambiare, cioè non è che
2: certamente.
3: Se uno è violento, aggressivo, geloso, non è il mio caso, però intendo dire violento, aggressivo, geloso, rimarrà così tutta la vita.
2: No, c'è una parola importante, cambia. Cioè, noi quando ci innamoriamo, nelle nostre prime relazioni, ma non solo nelle prime relazioni, si riattiva l'attaccamento. Che cos'è l'attaccamento? È come siamo stati amati o non amati, visti o non visti, ascoltati o non ascoltati dai nostri genitori. Quindi il nostro sistema di attaccamento emotivo va alla ricerca di un altro sistema di attaccamento emotivo. Chi ha un attaccamento insicuro, perché è stato poco visto, poco ascoltato o non è stato in grado di cogliere l'essere visto, no? Va alla ricerca di un altro attaccamento insicuro.
3: Sì, di replicare quella cosa lì, certo.
2: E quindi è molto importante, come dicevi, si cambia, certo che si cambia. Bisogna passare e trasformare un attaccamento insicuro da un attaccamento insicuro a un attaccamento sempre più sicuro.
3: Come si fa oltre a leggere il tuo libro? Cosa può fare
2: le istituzioni?
3: Cosa possono fare?
2: Il libro ha molti micro rituali che sono cose piccole da fare, ma fare, come dire, frequentemente.
3: Come andare in palestra.
2: Perché la nostra mente cerca la normalità, cerca le cose che sono familiari, che sono normali. Cambiando quelle, cambiamo anche la nostra mente. La domanda era nello specifico?
3: No, tu dicevi appunto, continui a riferirti alle istituzioni, ma come si fa a convincere? È perché sono anni che si dice che non si fanno.
1: Come si fa a disinnescare?
3: Perché tu dici tanti governi attraverso
1: i
3: colori diversi,
2: attraverso una richiesta forte che arriva da parte delle famiglie. Oggi il Ministero dell'Istruzione e del Merito dice che è sufficiente l'educazione affettiva nelle 33 ore di educazione civica, quindi si contende. Questa educazione alle relazioni si contende il tempo con la Costituzione, l'educazione stradale, eccetera, eccetera.
3: Mettiamo tutto dentro.
2: Non è possibile. C'è bisogno, anche attraverso questo libro, vuole essere appunto un manuale, una storia personale, ma anche una chiamata sociale a prendere coscienza dell'importanza di questi temi. Esatto. E quindi fare pressione politica. La pressione politica è quella che cambia le cose.
3: Che poi posso dire una roba: i ragazzi si annoiano a scuola. Ma non sarebbero robe interessantissime
2: da insegnare, molto più di altre.
3: Che sono vetuste, che sono antiche. Vabbè.
0: Damiano Rizzi, con la prefazione di Giulia Minoli, Adolescenza parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza.
3: Domani sei in Piazza del Duomo,
0: esatto.
3: Feltrinelli, con una nostra ex collega e grande amica Carlotta Quadri e con Enzo Iacchetti.
2: Sì, presentiamo. Salute, il libro alle 18, sarà fatto alle 18, Feltrinelli Duomo, vi aspettiamo.
3: Grazie Damiano, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
2: Ciao. Radio 105.

0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono gli d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
4: Ah già, solo fango.
3: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: 105 Summer Festival.
6: 105 Summer Festival.
5: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: 105 Summer Festival.
5: 5 giugno, Venezia.
7: 12 giugno, Chiavari.
5: 18 e 19 giugno, Ferrara.
7: 3 luglio, Baia Domizia.
5: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
7: Conducono gli speaker di Radio 105.
5: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
7: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
8: 105.
9: 105.
8: 105.
9: Che storia.
10: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia. Some.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: È uno strano effetto mi ha fatto il goldone che abbiamo messo.
5: Perché?
6: Il gol non è un po'.
5: Perché
6: il
5: ti
6: gold.
5: Sei ricordato di quando lo ascoltavi?
4: No, perché
5: giovane,
4: gli Smash Mouth fanno molta simpatia, e però poi lui, poverino, ci ha lasciati, sì. E quindi mi fa malinconia non averlo più, il buon Steve
5: quindi
4: Howell.
5: Un insieme di sensazioni e di emozioni.
7: Voglio morire. Va bene.
5: Va allora, bene.
4: Poi spieghiamo alla dottoressa Laura Pepe in che senso il gol.
7: Sono le 11 in punto. Tra poco con noi ci sarà la professoressa Laura
5: Finalmente.
7: Pepe.
5: Finalmente.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Laura Pepe.
1: Lo dicono pistacchi anche d'Anatolia.
2: Pistacchi. Ciao Laura Pepe.
3: Pistacchi di Anatolia.
4: Buongiorno.
0: Piazza della strada.
3: Piazza della strada.
5: Siamo Già pronti? Mi siamo pronti
0: Tony Pelle.
5: Tutto. Siamo pronti a parlare di storia. Siamo pronti a parlare di storia.
2: Finalmente, storia dai. Mi era mancata la prof.
5: Buongiorno prof.
1: Buongiorno a voi.
5: Colleghiamo la storia ai tempi moderni. Colleghiamo la storia alla cronaca.
1: Storia magistravite di Kunt.
5: Parlando appunto della pianta da cui deriva, cioè,
3: la vite,
5: ricaviamo
3: sì,
5: l'uva e il vino.
6: Ma cosa dici?
1: Adesso ti interrogo. No, che cos'è storia? Fammi l'analisi grammaticale di questa frase. Storia che cos'è? Soggetto, complemento.
3: Ripetila un po'.
1: Storia magistravite.
3: Storia maestra di vita.
2: Vabbè,
1: vedi,
3: certo,
1: non ho chiesto la traduzione.
2: Cioè, storia maestra di soggetto.
5: Certo, l'ha detto lei.
1: Soggetto.
3: Ho capito, ma era implicito.
2: Adesso, pur di non darmela vinta.
3: Pur di non darmela. Laura, i due spunti sono intanto oggi
2: le chiedo scusa, prof, oggi puntatone, per la maleducazione del mio collega.
1: Del suo collega.
3: Da Damiano Rizzi a Laura Pepe. Si sta alzando il livello degli ospiti.
2: Che spessore.
3: Qui si alza, amico mio.
5: È l'essenza della radio.
3: Laura, ma due spunti belli, tutti e due.
5: Iniziamo con quello della Cina, perché mi sembra veramente molto interessante.
1: Quello della Cina?
5: Sì,
1: allora, adesso
5: quello
1: vi interrogo
5: di Tucidide.
1: Io. Spiegatemi chi era Tucidide, che cosa sta trappola di Tucidide. Forza, allora, dai.
3: Qualcosa vuoi fare tu, Laura?
1: Non ci voglio.
5: Tucidide era un filosofo, ma.
1: No, non era un filosofo.
5: Aspetta, fai finire. Era filosofo, ma non l'aveva detto nessuno. E tu quindi. Non l'hanno riconosciuto, non l'aveva detto nessuno. Io lo sapevo, nessuno, però non dicendolo in giro, tutti hanno pensato non lo fosse.
1: Ah,
5: okay.
1: Ah, okay.
5: Chi era?
1: Mamma mia.
5: Chi era? Tucidide.
3: Ma dicelo Tucidide. Tu, dai, Laura.
1: Allora, no, da capo.
3: Che lo dici meglio?
1: Da capo, perché sennò non mi ci raccapezzo. Qui fate
5: era
1: troppo
5: uno storico ateniese.
1: Ma siete veramente studenti disciplinati, accidenti.
2: Qua allora, ascolto soltanto io.
1: Allora, è vero, diciamo, lei è diciamo, con la secchiona in primo banco.
3: Diciamo che la teoria della trappola di Tucidide è tornata di gran moda dopo l'incontro tra
1: Trump e Xi Jinping. Esatto. Allora, che cos'è questa trappola di Tucidide? Tucidide è il più grande storico dell'antichità, il fondatore della storia,
2: figlio di Oloro,
5: cronista della guerra del Peloponneso,
1: che è stato anche un po' cronista della guerra, storiografo
3: buffone.
1: Più che cronista della guerra del Peloponneso.
3: Quella legge come se
2: figlio
3: sapesse.
2: Di Oloro,
3: che buffo,
1: vabbè, Wikipedia doce. Riuscirò a dire una frase dall'inizio alla fine oggi, ma una frase semplice senza subordinate. Mamma mia, indisciplinati proprio. Che vero. Vabbè, comunque Tucidide ha raccontato la storia della guerra del Peloponneso, che è stata sta guerra del Peloponneso, una guerra tra Sparta e Atene. Sparta che era già molto potente, Atene che era una potenza emergente, no? E lui è stato lo storico che ha inaugurato un nuovo modo di fare storia, perché ha detto per la prima volta bisogna distinguere tra le cause apparenti e le cause reali.
5: Fu l'Emilio Fede, l'Emilio Fede dell'epoca.
1: Ma non dire perché queste cose qui. Ma guarda che si offenderebbe se fosse paragonato a Emilio Fede. Comunque ascolta.
3: Pensavo a Emilio Fede.
2: Infatti,
3: tu
2: sì, faccio anch'io.
5: Non ci può sentire, scusa.
3: Nessuno dei due. Poveri.
1: Comunque ti faccio la differenza tra il pretesto, la causa apparente e la causa reale.
5: Sì.
1: Posso prenderti un po' in giro, Tony?
5: Come se non fossi altro. Non fate altro, non fate altro. Dimmi.
1: Se tua moglie ti tradisce e ha detto perché ti ho tradito perché ho trovato uno che sembra Brad Pitt, quella è la causa apparente.
5: Certo.
1: Nel senso che è soltanto la causa scatenante il fatto che lei abbia trovato Brad Pitt. Perché la vera ragione, la vera causa, quella che i greci e Tucidide chiamava le testate prophasis, era in realtà il fatto che tra voi c'era una crisi ormai molto profonda e di conseguenza lei...
3: Sappiamo tutti che c'era una crisi.
5: Che invece è la causa vera.
1: Che invece è la causa vera. Stavo usando quelle che usava anche Gesù, le parabole.
3: Sì,
1: no?
3: Esatto,
1: questa è una sorta di parabola.
5: Laura, guarda me, non cagarli perché se no non andiamo avanti.
2: Ma io sto ascoltando, sono curiosa.
1: Vabbè, però ho già un concetto l'ho detto, la differenza tra la causa reale e la causa apparente.
2: Okay.
1: E quindi lui diceva... La causa apparente del conflitto tra Atene e Sparta era il fatto che tra i due ci sono delle scaramucce. Tra l'altro a un certo punto si era detto: ah, ma c'erano delle puttane che erano state prese da una città alleata di Sparta.
2: Mi ha
1: e
2: fatto
1: quindi...
2: un po' senso la parolaccia dalla sua bocca, posso dire?
1: Comunque andiamo avanti. Prostitute, meretrici. Però in realtà lo dico perché è stato Aristofane, che è un comico, a dirlo, ha usato proprio la parola puttana. Insomma, per cui... E poi una parola del lessico italiano, voglio dire.
2: Certo,
1: non scandalizzatevi.
2: Fatto
1: che
2: un po' così.
1: Vabbè, un po' di profanities ci stanno anche, no? Coloriscono, certo. No?
5: Quindi quella...
1: questa del traffico di prostitute era ovviamente una causa apparente.
3: Diciamo
1: una
3: un pretesto.
1: Okay. La causa reale in realtà era il fatto che Sparta, che era una potenza già molto solida, molto forte, temeva moltissimo l'ascesa di Atene. E di conseguenza scoppiò una guerra. Quindi, sostanzialmente,
5: un grande conflitto
1: intestino che ci fu appunto nella Grecia del tempo, un conflitto civile, di fatto che durò 30 anni e a seguito del quale Atene uscì con le ossa rotte. Quindi la potenza ateniese era una potenza emergente, ma in realtà vide tarpate le ali dalla lotta contro Sparta. Ora, nel 2016, un politologo di Harvard che si chiamava Graham Allison fece notare a Barack Obama, che al tempo era presidente, che insomma l'America doveva stare molto attenta perché stava emergendo il colosso cinese.
5: Sì.
1: E quindi inventò quella che si chiamava appunto trappola di Tucidide, ricordando appunto questa cosa. Lo fece in un articolo prima che era stato pubblicato su diversi magazine americani e poi in un libro che si intitolava Destined for Wars, cioè proprio destinati alla guerra, dimostrando in modo quasi scientifico che questa relazione tra Atene e Sparta, che sfociava in un conflitto, è alla base di tutte quante le relazioni internazionali. Cioè sostanzialmente due galli in un pollaio non ci possono stare.
5: Ed è il gallo più potente che ha paura del gallo emergente.
1: È certo.
3: Pensando di perdere autorità, potere, influenza, eccetera.
1: E di conseguenza, finché lo dice Graham Allison, rivolgendosi appunto a Barack Obama, è un compito, perché gli dice: guarda che attenzione che c'è la Cina. Se lo dice Xi Jinping, che è il presidente cinese, stiamo attenti alla trappola di...
5: E lo dice a Trump.
3: Vuol dire che le posizioni si sono un po'...
1: Non soltanto, aggravate. Ma se lui si identifica con Atene, cioè con il colosso emergente, dovrebbe anche sapere che Atene ha perso. E di conseguenza l'uso di quella metafora non è esattamente... Insomma.
5: Beh, però a suo modo sta dicendo: siete voi che ci state portando verso la guerra.
1: Certo, sostanzialmente sì. E dice anche: cerchiamo di evitare la trappola di Tucidide.
5: Esatto, non facciamoci la guerra.
1: Poi non so quanto posso fidarmi né dell'uno né dell'altro, perché questa è un'altra cosa, insomma. Io non mi fido né dell'uno né dell'altro.
5: Però vedi, di mezzo c'è stato questo cos'era, hai detto, un giornalista, no?
1: Un politologo di Harvard.
5: Questo politologo, però il fatto che anche lui, un leader cinese, si rivolga a uno storico di Atene, uno storico antico della occidentale,
3: diciamo, della nostra civiltà,
1: ragazzi, in Cina ci invidiano tantissimo i greci e romani. Se volete vi dico anche perché li studiano.
3: Vabbè, immagino. Insomma,
5: noi non tanto.
3: Forse noi meno di loro.
1: Esatto.
3: Quelli pigliano i nostri filosofi, li rifanno uguali, li vendono a prezzo più basso.
5: Ma adesso

0: scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, siamo partiti altissimi, con però, la trappola di Tucidide, bellissimo.
1: Però
0: bellissimo.
1: Devo dire, mi è piaciuta questa uscita del leader cinese, non la trovo negativa. Sì, è vero quello che dici tu, prof. Spiegami meglio, perché io non la trovo
2: allora,
1: così...
2: Allora, il fatto è questa, che il fatto è questo, che la storia viene sempre utilizzata... un po' vabbè, come un ritaglio pret-à-porter, no?
0: Certo. La storia aneddotica.
2: Ma certo, le facciamo dire quello che ci fa comodo.
0: Okay, certo.
2: Sapete che la storia, secondo alcuni, non si ripete ma fa rima, no? Lo diceva un detto attribuito a Mark Twain. Invece il più famoso Marx diceva che la storia si ripete la prima volta come tragedia e la seconda come farsa. Quindi, insomma, questa storia pret-à-porter, ma... Però la cosa che mi fa... Ecco, a proposito di questa cosa qui, mi fa molto specie che a seconda dei casi si cambi casacca. Mi spiego meglio. Cioè, in questo momento Xi Jinping si è paragonato ad Atene, quindi potenza emergente, che era anche ovviamente la città positiva, la città dei filosofi, la città illuminata, e ovviamente Trump faceva la parte di Sparta e l'America faceva la parte di Sparta, no? Tradizionalmente vista come città cupa, buia, militare, eccetera, eccetera. Se pensate a quello che succedeva durante la Guerra Fredda, tra USA e URSS, gli USA erano Atene. E URSS, tutto il blocco sovietico, naturalmente, era Sparta.
0: Certo,
2: militarista, eccetera,
0: certo,
2: eccetera.
0: Contrario.
2: Quindi vi rendete conto di come davvero cambia il vento e la storia serve per una cosa, per un'altra. Hitler a un certo punto ha usato Sparta dicendo: ah, Sparta è come una città del Terzo Reich, ci sto benissimo. Ma prima ancora gli illuministi francesi avevano detto: Sparta è la città più democratica che ci sia. Quindi, insomma, per quello io sono sempre molto, molto contraria a utilizzare e strumentalizzare la storia per dire appunto la storia ci serve a qualcosa.
0: Però sai, è una tecnica che i politici di tutti i tempi,
2: certo,
0: usano.
2: Ma perché,
0: no?
2: Fa molto figo
0: di
2: anche
0: piegare,
2: posso dirlo?
0: Sì, di citare, sì, in modo funzionale alla propria causa, no?
2: Sì,
0: utile alla propria causa.
2: Cioè, anche perché fa sempre molto figo, cioè ti dà quell'aura in più che dice, cioè, lui sa una
3: quella
2: cosa,
3: credibilità in più.
0: Esatto. E Tony, cioè, per esempio, è rimasto colpito.
1: Ma serve anche per far capire a tutti una propria idea, no?
2: Sì, però posso dirvi una
1: però,
2: cosa.
1: Certo, tu leggi tra le righe, io leggo invece soltanto quello che ha detto.
2: Certo,
1: però, molto superficialmente.
2: Però, ecco appunto, bisognerebbe anche conoscere la storia, perché non so se vi ricordate, quanto tempo fa, un anno fa forse, che Donald Trump, mi sembra che fosse proprio in colloquio con Giorgia Meloni, e disse: ah, noi americani abbiamo dei rapporti con l'Italia meravigliosi, fantastici, perché sapete che lui usa sempre questi aggettivi reboanti, forti.
4: It's terrific, we have a great
2: terrific, it's
4: yeah,
2: beautiful, it's amazing, it's groundbreaking, tutte queste cose qui. E lui aggiunse: sin dai tempi dei romani.
1: Penso.
2: Perché naturalmente, certo, i romani avevano dei rapporti
1: con
2: gli americani.
0: Cioè, quindi con gli indigeni, con i nativi americani.
2: Allora,
0: forse.
1: Cioè, ammesso che ci fossero stati.
0: Esatto.
2: Ma appunto, ma non sapeva neanche quando era stata inventata l'America. Cioè, non ha neanche un'idea proprio della cronologia, proprio bocciato a tutti gli esami.
1: Il Duomo, se non sbaglio, ce l'hanno costruito loro, gli
2: americani.
3: Sicuro.
2: Certo,
3: I Maya
2: che non sapevano americani. Questa cosa qui. Quindi mi fa molto ridere questo uso della storia pret-à-porter, perché appunto
0: a me fa impazzire su questi strafalcioni di Trump ripensare a quando c'erano i due Bush, di cui noi sostanzialmente, a cui ci riferivamo come fossero quasi due minusabili,
2: paragonati
0: a Trump,
2: no.
0: Berlinguer e Aldo Moro,
2: tutti quanti sono paragonati a Trump. Comunque, invece, a differenza, su questo ti do un punto, Tony, perché a differenza di Trump e dell'America,
1: perché
2: che
1: io sono sempre il punto di riferimento, non ho capito.
3: Però vedi, una bastone adesso, carota,
0: ti riconosco.
2: No, vabbè, però sei un punto di riferimento. Sei contento di essere un punto di riferimento?
3: Prendi e porta a casa, dai.
1: Non lo so, non
0: il
1: lo so.
0: Ci penso. Tu non c'eri quando l'abbiamo deciso, però è il format.
1: Ci penso.
2: Lui è il punto. No, però tu dicevi, facevi notare questa cosa. Una bella cosa che Xi Jinping usi un riferimento storico che riguarda appunto la nostra storia.
1: Se significa non facciamoci guerra, perché.
2: Sì, in dubbio. Però è anche vero che c'è una fascinazione dell'Oriente nei confronti di alcuni aspetti della storia occidentale. occidentale. Mentre Trump se ne frega, tant'è vero che dice ai romani avevano buone relazioni con noi,
1: americano.
2: Invece i cinesi sono molto affascinati dal modello culturale, tant'è vero che dopo vi dirò se volete delle cose.
1: Dai, a me piace.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
2: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
1: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Oh, wow!
8: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
21: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
22: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: piace quando rutta, senti. Quando rutta è bello. Ma... aspetta, aspetta, adesso arriva.
1: Amore è bello.
0: Aspetta. Qua. Credo che rutta un po', è bello quello.
2: Sì, sei carino.
3: Ma voi siete seri poi quando fate questi scambi? A me la cosa che mi preoccupa è questa, capito?
0: Quando
3: a me mio, ho detto sì, a me mio.
0: Vocoderizza. Va bene, 11:28 abbiamo in studio la professoressa Laura Pepe.
2: Di cosa parliamo? Parliamo del Papa e dell'enciclica, dai. No, devi dirci qualcos'altro.
0: È rimasta una cosa appesa.
2: Cos'era quella cosa appesa?
4: La cosa appesa che era rimasta è che mentre noi non sappiamo niente della nostra cultura e comunque la rigettiamo, i cinesi invece ce la invidiano tantissimo. Ce la invidiano tantissimo, perché quando uno va in Cina chiedono a noi di fare delle traduzioni in cinese, quelli di noi che sono in grado, di fare delle traduzioni in cinese, per esempio, dei discorsi dell'antichità, perché hanno capito che chi è in grado di parlare bene, e soltanto gli occidentali hanno una lunga tradizione di dialettica, sono in realtà in grado di gestire bene le fabbriche, di prendere il potere, eccetera.
2: Niente, sono cinese.
0: Scusa, perché dici, mi interessava quello che hai detto, in che senso solo gli occidentali hanno una tradizione dialettica?
4: Beh, perché l'abbiamo inventata noi la dialettica. Okay. La dialettica come arte del conversare, come arte del trovare argomenti diversi.
0: Cioè questa modalità nella cultura millenaria cinese non esisteva?
4: Non credo proprio, se loro ce la invidiano. Non conosco la cultura cinese, però posso dirti che se loro ce la invidiano vuol dire che non hanno...
0: Oh, se ce l'hanno ritengono la nostra...
4: Noi abbiamo proprio... Sì, molto più avanzata. Cioè la retorica è un prodotto proprio dell'Occidente, no? Quindi sono stati ovviamente i greci e poi i romani, come Cicerone ad esempio, ad inventare la retorica, di conseguenza i discorsi persuasivi, che possono essere anche ingannevoli, ma riescono a ingannarti senza farti capire che ti stanno ingannando. E siccome i cinesi domineranno il mondo, perché la verità è questa, sono bravissimi in tutto ciò che fanno, hanno capito perfettamente che è necessaria la parola per farlo.
0: Infatti sta e roba di conseguenza... della trappola di Tucidide, io non neanche lo vedo più come un paese emergente, la Cina.
4: Sono d'accordo.
0: È bello che è emerso.
4: Certo, indubbiamente. Insomma. Sì, però bisogna anche, a proposito della trappola di Tucidide, però bisogna anche ricordare che ci sono delle implicazioni, nel senso che Atene era sì il colosso emergente, ma Tucidide la descrive anche come una città estremamente arrogante, potente, dittatoriale. Se vi dico dialogo dei Meli e degli Ateniesi, vi dice qualcosa?
0: Oh, sai quante serie io, Tony e Manola
3: tutte le volte ne abbiamo
4: però
3: parlato
4: anche, no, ve lo dico perché anche di questo si parla. Mentre eravamo in pausa si diceva che l'inner circle lo dicono quelli che non so. L'inner circle dei new con americani adesso ha preso proprio Tucidide, questo storico di cui stiamo parlando, proprio come una sorta di vangelo, no? E ne estrapolano parte,
0: gente abbastanza di destra, diciamo,
4: molto di destra, proprio i new con, alt-right e cose di questo genere, il popolo MAGA sostanzialmente, sì, il del make America great again, no? Però si dimenticano a volte che Tucidide ha anche delle perle molto importanti, nel senso che a un certo punto Atene, che era sì la città che tutti noi riteniamo illuminata, a un certo punto si incazza con una piccola isola che è l'isola di Melo, che adesso si chiama Milo, che è un'isola bellissima, l'isola da cui proviene la famosa Venere di Milo, che, certo, che si trova al Louvre. E insomma, a un certo punto Tucidide ricorda che questi abitanti di questa piccola isoletta dicono: noi nel conflitto vogliamo rimanere neutrali. E gli ateniesi dicono: non potete, se rimanete neutrali vi distruggiamo tutti. E loro dicono: ma gli dei vi puniranno. Ma vale la legge del più forte, per cui la legge vuole che il più forte comandi sul più debole. Quindi se voi non vi piegate, noi vi ammazziamo tutti. Ah. E infatti così finisce, cioè alla fine tutti quanti gli abitanti dell'isola di Milo vengono appunto ammazzati, le donne, i vecchi, i bambini ridotti in schiavitù, quindi questo è anche Atene, no? E gli abitanti dell'isola di Melo dicono agli ateniesi: guardate che adesso voi state facendo questa brutta cosa nei nostri confronti, ma gli dei vi puniranno. E infatti gli dei alla fine punirono appunto gli ateniesi, che uscirono sconfitti ed ebbero tantissime perdite. Quindi tutte le volte che appunto si ricorda una cosa, bisogna anche ricordare tutto quello che ci sta intorno, non semplicemente estrapolare una frase, ma guardare il contesto. E questo riguarda la storia, ma riguarda in generale tutto, riguarda i discorsi, riguarda quello che capita a Belen, che appunto è stata presa, per dire, no? E quindi viene condannata adesso comunque dalla voce popolare, perché è stata presa, è stato confusionale. Nessuno sa quello che ci sta dietro la sua situazione.
3: Hai ragione,
4: quindi tutte le volte che appunto estrapoliamo una cosa dimenticandoci del contesto, stiamo proprio facendo un'operazione intellettuale,
0: cioè quello che facciamo
4: terribile
0: in questa civiltà, in questo momento storico, quello che facciamo tutti, perché tutti facciamo così.
3: Perché sono tutti legittimati, no, a dire la propria opinione senza andare a guardare appunto il contesto.
4: Mai.
3: È vero.
0: Perché c'è anche un interesse da parte di grandi multinazionali a che tu fruisca così delle notizie, perché quelle notizie fanno traffico e quindi fanno reddito per loro.
4: Fanno anche algoritmo, guarda,
0: non penso
4: molto
0: che
4: banalmente
0: usciremo con facilità da questa modalità. Io sono pessimista in questo, sarà complicato.
4: Però sei pessimista, però nello stesso tempo quello che mi viene in mente, per esempio, è che siccome adesso la dialettica non esiste più, perché il nostro mondo è fatto di slogan, gli slogan sono molto molto rischiosi, perché non ti inducono mai a chiederti perché. Proviamo a guardare tutti quanti anche dal punto di vista politico gli slogan, che sono diventati delle specie di spot pubblicitari, e questo però ti impedisce di domandarti che cosa ci sta dietro. Cerchiamo di stare fuori per non entrare nella politica italiana, però molto banalmente Make America Great Again, rispetto a che cosa? Rispetto a quale motivo? Rispetto a chi soprattutto? A quale costo? Perché quello che potrebbe effettivamente sembrare uno slogan tutto sommato neutro, perché ognuno vuole che il proprio paese ovviamente sia grande, sia entusiasta, sia fiero di se stesso, sia proud, però che cosa vuol dire great in questo? Cioè a scapito di chi?
3: Cosa, certo.
4: Perché se vuol dire prendersi la Groenlandia, prendersi Cuba, prendersi il Venezuela, e questo vuol dire che sì, la grandezza di qualcuno va a scapito di un altro, ma nessuno in realtà se lo domanda. Quindi però tutti dicono great again, è ovvio che lo
0: voglio. Però l'America, se posso dire, nasce subito con un come dire, con un connotato di sopraffazione, perché in America stavano i nativi.
4: Certo.
0: Quindi nascono già così, però, ma mica solo loro,
4: Però le gain allora vuol dire che dobbiamo ritornare a fare quella roba lì?
0: Apparentemente sì.
4: Però forse non tutti se lo sono domandati, o nessuno ha voluto rispondere a questa domanda.
2: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con l'ultima parte. L'ultima parte con la professoressa Pepe.

0: vabbè. Mi hai convinto, prof. Mi hai convinto. Vado in America e prendo tutti a schiaffi. Tutti quanti.
1: Così.
0: Tutti a schiaffoni.
1: Sì. Senti, tra l'altro, lo sai che una cosa che racconto sempre ai miei studenti è che c'era un tizio romano che prendeva schiaffi tutti per strada, perché esisteva una vecchissima legge.
2: Romano, dell'età romana.
1: Ah, okay. Perché esisteva una vecchissima legge che non era mai stata aggiornata, sulla base della quale tu potevi schiaffeggiare qualcuno, se schiaffeggiavi qualcuno la pena era di 25 assi, che un tempo erano tantissimo, no? Poi c'era stata la svalutazione della moneta e 25 assi erano tipo 25 centesimi.
2: Quindi c'è stata un'escalation di schiaffoni.
1: Esatto. No, questo qui andava con il suo asinello e i suoi schiavi con tante borsettine da 25 assi e si divertiva a prendere tutti a schiaffi
0: e poi gli dava.
1: Esatto, gli dava.
2: Posso dire che
1: è a quel
2: io avrei pronti un centinaio di persone a schiaffeggiare se costasse un euro.
3: Ma solo,
2: onestamente anch'io andrei
3: solo.
1: Però è divertente questa cosa, no? Perché ti dice effettivamente che insomma, e i romani a quel punto si dicono: aspetta un attimo che dobbiamo aggiornare la legge, perché sennò qui si spremono
0: tutti quanti a schiaffi. Perché c'era la svalutazione anche allora.
1: Certo che c'era la svalutazione, come c'era l'inflazione e come
0: avevano dei ministri. Senti, ma vogliamo parlare dell'altro argomento o lo saltiamo?
1: Come vuoi tu. L'altro
2: beh,
1: argomento
2: sì,
0: è carino,
1: l'intelligenza
0: eh?
1: Artificiale.
0: Sì, perché
2: il Papa ci si è riferito, diciamo.
0: Esatto.
1: Ha fatto un'enciclica sull'intelligenza artificiale Leone XIV, che mi ha molto colpito, no? Nel senso che è difficile trovare dei papi che siano così, è difficile concepire che i papi siano così tanto a passo con i tempi. Non lo so, io da non credente, da non cattolica, non la vedo questa cosa. Mi sembra sempre che la Chiesa sia molto paludata. Poi in realtà mi scontro con delle realtà, con delle persone, appunto, con degli individui, preti anche magari non così tanto in vista, che sono molto molto, non dico al passo con i tempi, ma molto più avanti di me,
2: chissà se è una sua iniziativa o se qualcuno intorno magari giovane dice
1: però,
2: dobbiamo parlare anche di questi temi, no?
1: Però è significativo che il suo omonimo precedente Leone XIII avesse fatto un'enciclica proprio sul progresso 135 anni fa e di conseguenza
0: già parlando dell'intelligenza artificiale,
1: no, sul progresso tecnologico, l'Arium Novarum, e di conseguenza anche in quel caso secondo me lui si è ispirato proprio all'innovazione. Però questo mi ha fatto, io non so che atteggiamento abbiate voi nei confronti dell'intelligenza artificiale,
0: però
1: ma a me fa molto paura.
3: Ci ha litigato
0: no, ma devo dirti che secondo me il Santo Padre ce l'ha un po' con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non lo riconosce. Per giorni noi abbiamo chiesto a ChatGPT chi è il pontefice.
3: Tony ci ha proprio discusso.
0: Per giorni,
1: sì,
0: siamo andati avanti una settimana probabilmente, e comunque continuava a dirci
2: che era
0: Francesco.
2: Abbiamo fatto una puntata quasi intera.
0: Non c'era verso. No.
1: Ma quale intelligenza artificiale?
0: ChatGPT.
2: Folle.
0: Diceva no, se ci fosse un nuovo papa sarebbe morto Francesco. Certo.
1: Certo.
0: Ci sarebbe stato il funerale.
1: Quindi non era updated proprio.
2: Quindi questa cosa dimostra che Leone XIV ci ascolta. Il Papa ci ascolta.
0: Quindi forse, per me c'è la coca. Ma cosa ha detto nella sua enciclica?
1: Che bisogna stare molto attenti all'intelligenza artificiale. Io non l'ho letta ancora, però sono andata proprio a guardare il sommario e degli articoli di giornale che ne parlavano. E bisogna stare molto attenti perché comunque è un rischio. E io l'ho sempre considerata un rischio per varie ragioni. Poi posso sembrare una boomer o una laudatrix temporis acti, una laudatrice del tempo passato, insomma. Però quello che mi fa molta paura dell'intelligenza artificiale è che non possiamo più dire io se c'è un'intelligenza artificiale. Cioè, per dire, adesso mi rivolgo a Ross così almeno tu non ti arrabbi.
3: Cioè, per par condicio.
1: E poi rimane fuori Manola, però poi Manola...
3: Non importa, io sono quella secchiona della classe
1: esatto, sì, infatti.
2: Mi sembra
3: cioè,
2: che fossimo d'accordo sul format.
1: No,
2: però vabbè,
1: ma no, ma questa è buona.
2: Questa è buona, ok.
0: Quelle cattive le butta su di me. Vai.
3: Sì.
0: Comunque adesso dice che il Leone XIV.
1: Ah, meno male che c'è GPT.
0: Si è corretto.
3: Meno male. Si è
2: corretto. E poi, scusami, si è corretto perché tu le stai... Io le stai parlando?
1: Certo, perché
2: cioè,
1: si
2: se glielo faccio io da zero, a me cosa dirà? Questo poi, vabbè.
1: Dopo lo vediamo.
2: Sentiamo.
1: Però, insomma, se io mi metto a parlare al telefono con Ross in videochiamata, come faccio a sapere se effettivamente è Ross o una persona diversa? No?
2: È un tema
1: cioè,
2: dei prossimi
1: c'è un problema molto importante, secondo me, di perdita dell'identità. cioè già adesso le cose che ci vengono propinate sui social, noi non sappiamo bene se siano delle cose che sono state fatte, sì, diciamo, dall'intelligenza artificiale.
2: I più sgamati ancora riescono, secondo
1: ma
2: me,
1: tra poco non ci riuscirà più nessuno. Non ci riuscirà più nessuno. Banalmente, i miei studenti scrivono, e io non so se sono loro a scrivere, e noi abbiamo un sistema di verifica di autenticità e genuinità del prodotto che ci viene dato.
2: Certo.
1: La cosa che mi fa molto paura è che ci dimentichiamo la fatica. Così, l'ha detto così. La filosofia in realtà nasce proprio dalla fatica intellettuale. E la filosofia ci circonda, nel senso che non è che la filosofia la fanno i filosofi, la filosofia la facciamo anche noi tutte le volte in cui ci chiediamo: ma vale la pena non andare al mare per lavorare, vale la pena appunto sbattersi molto per anche quella è una forma di filosofia, perché è una riflessione sull'esistenza che comporta una sorta di fatica, una fatica fisica, una fatica mentale. E io sono molto spaventata dall'idea che l'intelligenza artificiale ce la possa portare via e di conseguenza ci possa portare via il suo io. Perché l'io è una conquista che ci è costata molti anni, molti secoli. All'inizio noi non dicevamo io.
0: Cioè, perché davamo sempre del tuo o del voi, non ci davamo dell'io.
1: No, non ci rendevamo conto dell'essere io. Cioè, il primo poema della storia occidentale, questa cosa non ce l'aveva, non aveva un io. Esisteva un corpo fatto di pezzettini, di parti che ragionavano ciascuna a sé stante, l'una a prescindere dall'altra, ma un io come completezza e come ragionamento non esiste.
0: Come coscienza, come anima,
1: come coscienza, come anima, come quindi, attività pensante.
2: Quindi era sintetizzando, altro, lì non ce l'avevamo ancora e poi
1: adesso rischiamo di perderlo.
2: Se è tosta questa,
1: esatto,
2: è molto
1: esatto.
2: Tosta.
0: Torniamo indietro.
1: Capisci?
2: Bene.
0: Professore Sapepe, quando ci vediamo la prossima volta?
4: Dobbiamo accordarci.
2: Dobbiamo accordarci.
3: C'è da fare la prof. Cioè, non è che può essere soltanto nostra.
0: È che siete degli strumenti a corde.
4: Perché abbiamo un'agenda in evoluzione.
2: Speriamo presto.
1: Spero anch'io di essere presto da voi. Grazie, e vi abbraccio virtualmente tutti e tutte.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani

0: durante le partenze o le istruzioni per l'uso.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore!
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
9: Ma che fa, mero bel mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: sta a parlare sempre.
1: Ragazze, questo
2: girls,
1: è per noi, eh.
2: Bad girls. Donna Summer. A proposito poi di quello che diceva Laura sul Papa, non abbiamo parlato stamattina di una delle notizie più importanti, cioè la presentazione di questa Ferrari elettrica che costa €500.000 e l'hanno portata a vedere al Papa.
0: Perché forse non la compra lui.
2: No, ma ieri ho preso un taxi molto abbastanza tardi a Milano e il tassista stava sentendo una radio dove raccontavano sta roba e il tassista nel buio e nel silenzio fa: Ferrari al Papa. Ma che cazzo gliene frega al Papa della Ferrari? Aveva ragione lui, cioè,
1: ma è tutto
2: lui.
1: Giusto, è tutto,
0: non è vero,
1: giusto,
0: perché c'è la Papa Mobile. Com'è che si chiama?
2: Quindi gliela fanno, gliela modificano. Tra l'altro, bella la Ferrari elettrica.
0: Ma insomma, Montezemolo era incazzato nero. Ha detto delle robe. Spero
1: elettrica,
0: che levino, infatti,
1: ma stona,
0: è allora, quello che diceva Montezemolo,
2: quello,
0: speriamo levino almeno il cavallino.
2: E quello è l'elemento, è l'argomento principale. Ma inoltre è pure brutta, cioè la
1: bruttina, sì.
0: Comunque fa il rumore uguale. Signori, abbiamo terminato, ci sentiamo domani giovedì. Domani avremo
1: I Morriconi.
0: Grazie Comolli.
3: Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie Lidia.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Manola da Roma.
1: Ciao amici da Milano.

0: Amici da Milano.
1: Ma non la da Roma, sembra una pittrice.
0: E Amici da Milano
1: è una scena di caccia dipinta da Manola da Roma.
0: Una rubrica di Maria De Filippi, Amici da Milano. Ciao, esatto. Ross.
1: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e poi con Takeaway a domani qui.
2: Ciao.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Notte di follia alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Un 22enne è stato colpito da più fendenti fino a cadere a terra incosciente e morto poco dopo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si trovava insieme al fratello quando è stato accerchiato da una decina di violenti di origine sudamericana che lo ha più volte colpito con una lama. Il fratello ha rimediato solo qualche abrasione. Ora è caccia ai balordi. Ricoverato in gravi condizioni invece il giovane colpito dal padre con due coltellate. L'uomo era in crisi di astinenza e accaduto a Napoli, si è avventato sul figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni. La compagna è riuscita a disarmarlo, lui ha tentato il suicidio senza riuscirci, poi ha dato in escandescenza con i sanitari giunti sul posto. Gli esteri, il ministro della difesa di Israele ha annunciato l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, poi è tornato su Gaza dicendo il piano di emigrazione volontaria sarà attuato. Dunque lo Stato ebraico tiene alto il livello di tensione in Medio Oriente, mentre Stati Uniti e Iran non trovano l'intesa sull'accordo per terminare la guerra. Papa Leone ribadisce il suo appello per le popolazioni più sofferenti.
7: La violenza non aiuta. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
6: La Banca Centrale Europea ritiene che le misure di bilancio contro lo shock energetico debbano restare temporanee e mirate per evitare di alimentare inflazione. Intanto l'Istat stima il fatturato dell'industria in aumento a febbraio del 2%. Scandalo in Spagna, perquisizioni in corso della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, presunti fondi neri, mentre si aggrava la posizione dell'ex premier Zapatero. Nella sua cassaforte 103 oggetti di lusso, smeraldi, diamanti, rubini, oro. Una studentessa di 21 anni è stata denunciata dalla polizia postale per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo al sistema informatico. Con una mirata campagna di phishing impersonava figure istituzionali per ottenere in anticipo e illecitamente i test universitari per l'accesso a medicina e chirurgia. Lo sport, tennis, cielo azzurro a Parigi, l'Italia avanti nel primo turno del Roland Garros, Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Ora in campo Cina contro De Jong alla ricerca del terzo turno. Alle 15 toccherà a Sonego contro l'americano Paul. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, diciamo, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Amici, ciao, lo dico subito in apertura,
1: no,
0: perché
1: dire,
0: oggi
1: no.
0: Lo devo dire,
1: no.
0: È il giorno in cui lo dico.
1: No.
0: Subito, senza dire nient'altro che giro di boa della settimana. Saluto Maurizio, saluto Lauretta, Camilla, siamo pronti per iniziare il giro di boa della settimana.
2: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
0: Ciao Camilla.
1: Ciao a tutti ragazzi.
3: Ciao Camilla. Ciao Camilla. Ciao Camilla.
0: Come state voi?
2: Credono più le persone a un certo punto.
0: Questa piange e basta, l'abbiamo già capito. Tu, Lauretta, stai bene?
4: Io sto bene. Oggi è il compleanno di mia mamma.
0: Ah! Auguri!
2: Il denaro dà la felicità.
0: Diglielo a tua mamma.
2: Il denaro dà la felicità.
1: Il denaro dà la felicità.

0: spade.
1: Mangiatori di
0: spade.
2: Fa schifo. Questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza. È una rottura di scatole infinita.
1: Vai col fischietto, ragazzi, pronti?
3: Sono pure molto impegnato a dedicare la verità. Per legge ci vuole molto tempo libero pure, eh. Non ho tutto, lo so che uno pensa che non faccio niente tutto il giorno, però sono molto impegnato durante la giornata. Con la visitazione, ma pure momenti che magari mi metto a pensare, e sto là un'oretta e mezza a pensare così, dedico a guardare il muro, però che sono io a ragionare. Comunque faccio un lavoro creativo, eh.
1: Lo so, sono io. Pronti? L'ultimo fischietto lo prendiamo oppure no, Maurizio? C'hai voglia?
4: Sì, dai.
0: Vai, prendi il fischietto!
1: Sai dove lo prendo il fischietto?
3: Sono pure molto impegnato, ti dico la verità.
5: Sono contento di aver vinto per il miglior becco, col pelo lungo e le corna belle.
1: Bellissimo. Ma chi è? Sì, ragazzi.
4: Bellissimo.
0: Ma chi
1: fischietto
0: è?
1: Sì o no?
0: Siamo pronti?
6: Sì.
1: Amici, in questa puntata di 105 Takeaway, devo dire, sono veramente particolarmente carico. Piccola pausa, torniamo in questo ambiente. Grazie, perché c'è bisogno sempre di ringraziare colui che ci dà la luce.
7: Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Cosa?
1: Beh,
0: l'hai detto? L'hai detto o non l'hai detto?
1: Brava, sei attenta. News. Tua madre. No. Scusami.
0: La salutiamo. Fede.
1: Abbiamo salutato la mamma di Lauretta, salutiamo anche la mamma di Camilla.
0: Camilla. No. Che perché parte in automatico?
1: È così.
4: Non so.
1: Anche Sari è una bella donna, eh?
6: Sì.
1: Sì, sì, sì. Quindi complimenti a tutte, no?
0: Alle mamme.
1: Possiamo fare un saluto a tutte le mamme del mondo.
6: Anche la tua mamma.
1: Anche mia mamma, ciao mamma.
0: Ciao. Pensa, ciao. Povera donna, guarda.
6: Poverina.
0: Io guarda, io non ci tu posso non pensare.
6: Io non posso dire, ma tu non sai come risponde quel ragazzo lì.
0: Guarda, alla mamma. Qualche volta forse telefona. Mi è capitato, ma
1: news.
0: Vabbè. Gaffe in pubblico? Ridere di sé è il vero segreto per sembrare più sicuri.
1: Abbiamo voluto dedicare stranamente una puntata a Camilla Ghini. Lo abbiamo fatto sotto false spoglie,
0: esatto.
1: Trovando una notizia che ovviamente non ha senso. Ma ci sarà occasione per arricchire il programma con
0: le mie storie.
1: Esatto, abbiamo voluto utilizzare questo termine gaff per essere un po' più forbiti, ma in realtà sono figure di merda,
0: okay.
1: Questo
0: ma
1: è.
0: Ma non mi riguarda.
1: No?
0: No?
1: No?
0: Mai fatto.
1: Posso?
0: Non fatto mai.
1: Scopriremo nel corso del programma le incredibili avventure di Camilla Ghini, ma sono già pronto al 342 41 15 105 alle vostre gaffe. Comunque io le chiamo figure di merda. Le vostre gaffe. Pronti per partire?
0: Pronti, con una ragazza che ha un cognome quasi uguale al mio. Peccato che io non abbia il suo, però...
1: No, ma questa ragazzi è completamente andata. Cioè, perché c'è Elettra Lamborghini, allora lei voleva fare la gag su Lambor.
0: Sì, perché al volo, quando io prenoto al ristorante e non mi capiscono,
1: sì.
0: Dico Ghini come sì. Lambor. E tutti fanno, ok, Ghini, capito?
4: Vabbè.
0: Giuro, lo faccio sempre.
4: L'ha appena fatta comunque.
1: Sì, va bene. Bam, bam, bambina.
6: Elettra.

0: Bam bam, bambino.
1: Questa canzone mi piace molto. A me piace molto, mi ha dato il buon umore, mi ha dato lo spirito giusto per iniziare questa puntata di 105 Takeaway qui a Radio 105, ma non solo, i messaggi che tu stai leggendo rispetto alle figure di merda. Prima sì. di... scusate, gaff, errore mio.
2: Hai appena fatto una gaff.
1: Esatto, ho fatto una gaff. Sì. Prima di ascoltare le note vocali, che sono già arrivate, quante ne sono arrivate,
2: ma
1: scusami?
2: Tantissime, dai.
1: Quante?
2: Sei un po' impallata, Sempre storia aggiornando.
1: Era un po',
2: sì, sì.
1: Allora, prima di impallarci, abbiamo una storia egregiamente raccontata dalla nostra soubrette Camilla Ghini.
3: Grazie.
1: Grazie
3: per
1: a te.
3: La soubrette. Meno, eccoci qua.
4: Finirai la benzina.
3: Sì.
4: Non puoi andare sempre a tavoletta. Ti devi fermare prima o poi.
1: Sì.
4: Non puoi continuare a spingere.
3: Sono ferma.
1: Sì.
4: Finirai col fondere.
3: Sono seduta.
1: Sì, sì, sì.
4: Distruggerti. Se non cambierai vita, la vita ti mollerà.
3: Va
1: sì,
3: bene.
1: Hai capito?
3: Non è piangere.
1: Vabbè, prego.
3: Comunque.
1: Piangi, dai.
3: Meno imbarazzo, più ironia. La mossa che cambia tutto.
5: No, meno imbarazzo, scusa.
1: Meno imbarazzo,
3: più ironia.
1: Ah, più?
2: No. Più cosa?
1: No.
3: No, dai.
1: No, sei volgare.
3: Ridere dei propri errori rende le persone più simpatiche, competenti e autentiche agli occhi degli altri.
1: Perché mostrare sciupare troppo... tre righe per sta roba?
3: Vabbè. Mostrare troppo imbarazzo può risultare controproducente e amplificare la percezione dell'errore. Lo studio della Cornell University ha coinvolto... sì?
1: Cornell, non si fanno.
3: Cornell.
1: No, prego.
3: Ha coinvolto oltre 3.000 partecipanti analizzando reazioni a gaffe sociali.
1: Vabbè.
3: L'ironia funziona solo quando l'errore è leggero e senza conseguenze per gli altri.
6: A Grosseto attimi di terrone.
3: No,
1: vedi.
3: In situazioni gravi è più appropriato mostrare imbarazzo e senso di responsabilità.
1: È screcciato un po', eh?
3: No, questa è la news.
1: La news?
3: È finita.
1: Dai un attimo. Di news è. Ma almeno metti una figura, una gaffe. Non c'è niente, non c'è niente.
2: No, le gaffe ce le raccontano i
3: ce
2: nostri,
3: le raccontano okay. i nostri amici, ci
1: bene.
3: Danno loro l'ispirazione.
1: Allora, mi metti, scusa Maurizio, la prima, lo dico subito, non è assolutamente a sfondo razziale,
3: no.
1: Ok?
3: No.
1: Ma a volte si possono fare figuracce per colpa degli amici che hanno degli strani soprannomi. Prego.
7: Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno.
7: Sono Marco da Roma.
3: E beh, io
7: ho fatto una figura proprio
3: di ora ne hai appena fatto un'altra
7: DM grossa come una casa.
1: Sì.
7: C'è un amico mio che si chiama o chiamiamo il negro, no?
1: Sì.
7: Siamo lì al paese tutti quanti, a un certo punto spunta sta amico mio, dietro ci stavano tutti gli uomini di colore che stavano lì a alloggiare in un appartamento perché facevano i magazzinieri la notte. A un certo punto questi stavano tutti fuori, passa sta amico mio, io faccio ah negro,
1: è brutto, sì.
7: Amico mio è scoppiato a ridere,
1: lo so.
7: Girato, ne guardavano tutti, che figura di merda.
1: Sì. Però vedi, non è a sfondo razziale,
3: no,
1: cioè era il soprannome.
3: Molto peggio quella che hai fatto salutando solo Daniele in questo momento e non me. Scusami, se posso, però vabbè. Ognuno è libero di salutare chi vuole, però l'educazione, insomma, in teoria. Però,
1: musica tensiva, grazie Maurizio.
5: Che rosicona.
1: Mamma mia.
8: Perché, ma io sono sensibile. Ma se io, se lui non sta bene o con lui lei, ma io lo faccio
2: a me viene.
8: Ma è per quello.
3: Ma che sta faccia che fai con le denti?
8: Sono d'accordo.
1: Allora, se avete voglia di mandarci nuove note vocali, salutate anche Camilla. Anzi, fate una roba, non mi salutate a me.
8: No, no, vedi subito.
1: Salutate
8: come
1: solo
8: sei.
1: Camilla, ok? E recuperiamo il non saluto.
3: Ecco,
1: così
3: esatto.
1: Pareggiamo. Prego.
9: Niente ragazzi,
1: dica.
9: Avevo l'età di 16 anni,
1: bene
9: o male, morto il papà del mio migliore amico.
1: Ok.
9: Andiamo al funerale, appena mi viene incontro, non so perché, probabilmente da un po' così, dall'agitazione, dal dispiacere, faccio, caro amico, congratulazioni, mi guarda, ride, fa, condoglianze forse. Hai ragione.
1: No,
9: scusa.
8: Oddio, è la stessa cosa che
9: è andata così. Ciao, Luca.
1: Però dai, lì nel momento anche forse
2: però
1: di...
2: capitano queste cose.
1: Sì, non saper tirare fuori le parole giuste.
2: Sì. Mm, cioè che brutto. Sbagli proprio e dici proprio quella che non c'entra niente. Cioè, congratulazioni.
1: Beh, no, anche quando lo fai verso una donna che magari è un po' più in forma e dici, oh, congratulazioni, come si chiamerà? Bambino, no, guarda che io sono a posto così, che ho mangiato l'abbacchio ieri.
2: Sì, che brutto.
6: Sì, sì.
1: Ma ragazzi, sono gaff.
6: Ma infatti io nel dubbio.
10: No,
6: io...
10: no,
6: ma
10: scusate.
1: È successo? Ci colleghiamo subito con le figurine di Merdino nel Brianzolo, prego.
2: No, ti stupirò, ero in Sardegna.
1: Ah, peggio.
2: Ero in Sardegna e comunque eravamo lì in spiaggia, c'era questa ragazza un po' più grande di me e in costume e comunque... cioè aveva la pancia, però non era tutta.
1: Dai, ma non no, era tutta.
2: Solo la pancia. Come che comunque.
1: Ma no, dai. Questo è un minotauro.
2: In
1: era, dai.
2: No, non lo so. Comunque guarda, mi sono vergognata tanto. Allora ho detto, ma che bella, che mese sei? Mi ha detto, ma guarda che io non sono incinta. No.
1: No, no, no.
2: Volevo sprofondare.
1: Poi donne tra donne, peggio,
2: no,
1: brutto. Ma invidiose.
2: Poi io, che bello, quando è il termine, insomma, di quanto sei?
6: Termine quando finisco de magnà.
1: Un'altra, brava, sì. Bella cosa che hai detto. Bella cosa che hai detto. Quando finisco de magnà.
10: Come ne sei uscita, però?
1: Okay.
2: Ho chiesto scusa, ragazzi.
10: Lei?
6: Lei no, sta ancora piangendo nell'angolo. Sì,
10: sì. Guarda, no, ma che mese sei tu?
1: beh, bisogna rispondere così.
2: L'hanno detto anche a me quando avevo già partorito. Detto
1: ecco, questo. Allora ti sei vindicata. È giusto così.
6: È giusto così.
1: Allora, pronti per andare avanti con la musica, aspettando i vostri messaggi, questa collaborazione con Camilla Ghini e Medusa.
6: Sì.
1: Il nome d'arte di Camilla Ghini.
6: Henry Camamel, sono io, The Wanna Go Home.

0: Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento, dal 30 maggio al 1 giugno, è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe, da nord a sud, per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serra Valle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No.
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Super conveniente Navidad.
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Estate palco luci!
20: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza, hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Somber con Potential qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Vai, raccontaci qualcosa di cui non ci interessa niente.
0: Presto
1: prego.
0: Partirà di nuovo col tour. Somber.
1: Ma veramente?
0: Sì, tra l'altro si è esibito ai Video Music Awards 2 giorni fa. Ed è stato bravissimo. Ha pure portato a casa un premio.
2: Bravissimo.
0: Beh, sì, l'hai vista l'esibizione.
2: Vabbè. Sì, però.
0: Me l'hai pure commentata. Ha detto è stato un grande.
2: No, non aspetta. Non l'ho commentata. Sì. Ho commentato la tua risposta. Che piangevi sotto al post.
0: Io ho messo un commento su sotto Somber con i pianti e lui ha scritto sotto ha ha ha.
1: Cioè, pensavo Somber.
0: Ragazzi, sono tutta bagnata.
1: Ma pensavo avessi scritto questo. Allora, abbiamo naturalmente un argomento che è gaffe. Le gaffe, sì. Ognuno di noi, insomma, una volta nella vita avrà fatto una piccola gaffe. Ovviamente non c'è cattiveria, se anche alcune cose possono andare a urtare la sensibilità delle persone, però succede. E chi non fa non sbaglia. Quindi
0: e chi fa da sé fa per tre.
1: Mi ricordo che il primo disannuncio che ho fatto nella mia oramai pluriventennale carriera era questa bellissima.
2: Facciamo un applauso.
1: Sto coglione, ho 20 anni di cazzate, ho. Sto coglione. Chi è che ha detto sto coglione? Scusate.
0: Che detto, che
1: possiamo rifare un applauso a me per i 20 anni di carriera, ragazzi? Sto coglione. Sto scemo. Pensa che fine con Camilla Ghi. Anna, erano finiti gli applausi. Allora, abbiamo il mio disannuncio. Una delle prime volte che lavoravo in radio. Vado?
3: Vai.
1: Torniamo indietro di 20 anni. E questa era una bellissima cazzone.
0: No.
1: Sì, bellissima cazzone. Bellissima cazzone.
0: Ma era bellissima?
1: Non lo so. Non mi ricordo
0: Beh,
1: che brano
0: diciamo
1: era.
0: Diciamo che anche io in radio ne ho fatta una abbastanza.
1: Ci colleghiamo subito con le
0: Come
1: figurine
0: dire?
1: Di minchia.
0: Abbastanza memorabile.
1: Vai.
0: E per fortuna sono qui oggi ancora a raccontarvela, perché vuol dire che la mia vita radiofonica non è ancora finita. Ma... però nella mia vecchia radio, beh, per ora, poi
1: per
0: tutto
1: ora.
0: Può succedere. Allora, nella mia vecchia radio, che saluto e ringrazierò comunque per sempre. Un giorno avevo litigato con, come dire, uno
4: toccarsi
0: dei...
4: i genitali in pubblico.
1: Ah no, scusami.
0: Dei boss.
1: L'editore.
0: Sì, c'era stato
1: Prego.
0: Un disguido, un
1: okay.
0: piccolo disguido tra
1: capita,
0: di noi.
1: Capita.
0: E ovviamente io mi ero messa a piangere.
1: No!
0: Prima di andare
1: ma incredibile! Ma veramente!
0: Ma sì, perché poi mi avevano detto delle cose brutte,
1: okay.
0: mi avevano anche licenziato, cioè che poi mi hanno ripreso in realtà.
1: Vabbè, ma adesso
0: quindi,
1: non andiamo nei dettagli.
0: Io sono andata in onda con un mio amico e entrambi eravamo due speaker abbastanza inesperti.
1: Certo.
0: Quindi parte la prima canzone,
1: sì?
0: E era il giorno che purtroppo Raffaella Carrà ci ha abbandonato.
1: Certo, ok.
0: No, non rido.
3: No, non ridiamo
1: no,
3: per
1: non sta ridendo.
3: No.
0: Non è un'altra cazzo. E finisce la canzone, io riscoppio a piangere.
1: Sì.
0: E un altro mio amico mi chiede, ma cosa è successo? Io inizio a raccontargli, no, perché mi hanno detto questo. Mi ha detto che tu, Camilla, non farai mai strada.
1: Vabbè,
0: che tu
1: tutte
0: non...
1: delle cose
0: ho
1: che...
0: Ho iniziato a raccontare tutto ciò che mi era stato detto al telefono.
1: Sì?
0: Da questa persona facendo nomi, cognomi, e nomi e cognomi. Finché non ricevo una chiamata da un mio collega, rispondo e mi dice, Camilla! Sei in onda! Spegni il microfono!
1: Perfetto!
0: Il microfono!
1: Un applauso a Camilla
0: Grazie.
1: Ghini. Cosa è cambiato? Cosa è cambiato dalla
0: radio.
1: Vecchia radio a oggi la radio? Ma anche il fatto che tu certe cose che dicevi fuori onda
0: le
1: adesso
0: in onda.
1: Le dici in onda. Cioè, sostanzialmente non è cambiato niente rispetto al tuo passato. Ci sono delle note? Vai Mauri, grazie.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Buongiorno. Io ho una bella figuraccia, anzi bruttissima figuraccia l'ho fatta. Ho trovato un mio amico che era un po' che non vedevo e gli ho detto ciao, come va, come non va? No, tutto bene. Sai, io l'altro giorno ho visto la Michela, dai, quella che era a scuola con noi, quel cesso lì,
0: no.
5: quella brutta brutta proprio. Tu non l'hai mai più vista? È mia moglie.
0: No.
1: Benissimo.
5: Il ghiaccio che si scioglie al sole.
1: Benissimo.
5: Ciao.
0: Questo è il livello
1: allora,
0: film di Natale.
1: Posso
0: proprio.
1: Dire? A me è successa la stessa cosa con un mio amico, ma non dicendo che era un cesso.
0: No,
1: ti ricordi?
0: Quella che ci
1: Mamma
0: siamo
1: mia,
0: fatti
1: oh, quella certe cose faceva, no. ma ti ricordi che nei bagni bam bim bum bam bum bim bum bam sì.
0: Ma chi? Mamma.
1: È la mia compagna.
3: Anche a me è successo.
1: Lo so.
3: Ma con un mio collega qui.
0: No,
3: no, non posso dire nient'altro.
1: Ma in che senso?
3: No, non
0: cioè?
3: Posso.
1: Ma c'è del torbidissimo.
3: No, no.
1: morbidissimo, no, no, a 105 takeaway.
3: La sua fidanzata, che anche io ho detto: Madonna, ma sai, ieri a questo evento c'era una mamma proprio, ma
1: no, c'era una ragazza.
3: Una ragazza, però insomma, un po' così. Io ho detto un
1: di
3: po'
1: di facili,
3: sì,
1: costumi?
3: Sì, tante cose. Aveva anche pochi costumi.
0: Facili e pochi.
1: Era un po' un déshabillé.
3: Ma era così, così, così. Sì, sì, perché la conosce. No, è la mia fidanzata.
0: Ouch.
3: No, ragazzi, questo era appena arrivato.
1: Ok, è andato tutto in prescrizione. Sì. Naturalmente, c'è di peggio. Un'ultima nota ci sta. Grazie, vai.
6: Io, ragazzi, qualche anno fa sono andato a Roma a presentare il mio gioco da tavola a una casa editrice.
1: Sì?
6: E per sbaglio ho messo l'indirizzo della sede legale al posto che quello della casa editrice. Quindi
1: capita,
6: mi sono ritrovato fuori casa di uno dei proprietari al posto che nell'azienda. Mi sono dovuto venire a recuperare in macchina un paio d'ore dopo. Mi sono da Bergamo.
1: E il gioco non è andato a buon fine.
0: No.
1: Allora, qua se me l'annunci in romano, prego.
0: Allora, questa canzone è bellissima, anche in questa versione remixata con l'aggiunta di Jenny, ma
1: sì,
0: vi consiglio di ascoltare tutto l'album di Tame Impala.
1: Esatto, ma in romano sarebbe
0: Tame Impala.
1: Tame Impala!
0: Con Dracula!
1: Esattamente, sì, così.
0: Ok, Dracula.
1: Qui a Radio 105 Take Away.

0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Io una volta, dopo 2 mesi di fidanzamento, ho dimenticato la mia ragazza, attuale moglie, sì? ad un matrimonio. Sono andato via e l'ho lasciata lì. La mia scusante è stata che eravamo fidanzati da poco tempo e ancora non ero abituato.
2: Ma scusa.
1: No, mi sono perso. Abituato. Nah, come quando metti l'orologio che dice, ma sai, non sono abituato al peso dell'orologio.
2: Sì,
1: però,
2: infatti.
1: Però
2: mi ricordo qualcosa.
1: Guarda, veramente Camilla, io penso che piangina
2: tu,
1: Ghini.
2: Fino al giorno che sarai, l'ultimo giorno che sarai su questa terra.
1: Però non sai stare agli scherzi, Camilla, veramente. Cioè,
2: sul letto di morte.
1: Fatti una risata.
3: Perché è uno scherzo?
2: Sì.
1: Era una gag.
2: Di due ore.
1: Poi,
2: ma
1: vabbè.
2: Lui e l'altro genio messi insieme.
1: Vabbè, comunque, amici, non torniamo indietro.
2: Mi hanno lasciato una festa, giusto esatto. Per chi non lo sapesse, dei nostri ascoltatori. Che non... avevo le stampelle e il gesso perché avevo il mallavo rotto. Però vabbè.
1: Vabbè, la vuoi rispiegare? Allora, no, mi sembra che non...
2: Il fulcro della storia è questa.
1: Il fulcro.
2: Sì.
1: Prego, Maurizio.
4: Io sono andata... Ciao,
1: ciao
4: a tutti.
1: Ciao.
4: Io sono andata a ritirare il libretto scolastico del figlio di una mia amica perché lei era impossibilitata e a un certo punto la signorina, l'impiegata, mi ha detto: ma guardi, questo ragazzo ha dei debiti. E io: ma che problema c'è? Ma pago io, sono amica della mamma. Poi dopo me l'ha spiegato, ho detto: sì, ridete pure, sì, adesso potete ridere. No, signora, no, ridete, tranquilli, ciao a tutti ragazzi, ciao.
1: Comunque nei momenti di difficoltà bisogna darsi una mano, no? Solidarietà ci sta, quando uno ha dei debiti bisogna sempre cercare di aiutare gli altri. Però c'è un'altra cosa che mi stava venendo in mente, sono le figuracce quelle quando non si sa i nomi delle persone.
2: Sì.
1: Quella è una roba terribile.
2: Quando poi quelli mi fanno, a me sempre, come mi chiamo?
1: Io sei un grande.
2: Oppure cerco sempre qualcun altro per presentarlo, dico, vedi lui... Capito? Così magari così non dice il nome. Esatto. Comunque posso raccontarvene una che hanno fatto con me una volta.
1: Ci colleghiamo con quella volta che mi hanno fatto con Camilla Ghini. Prego.
2: Allora, ciao a tutti, sono Camilla. Lavoravo in questo posto, tipo, non mi ricordo neanche cosa.
1: Lavoravi?
2: Ma sì, ma avevo tipo 20 anni.
1: Vabbè.
2: E un giorno vado al lavoro che si vede che avevo pianto.
1: Ancora? Ma no! Ma veramente? Sì. Ma cosa era successo?
2: E avevo tutti gli occhi rossi. Una che lavorava lì, una signora, mi guarda e mi fa: ma che c'hai stamattina? Ma che ti è morto il gatto? Io: sì, era morto il mio gatto.
1: No, però
3: no,
1: dai, no.
3: Che brutto.
2: Giuro.
1: No, le risate sotto no, dai. Sono,
5: il pubblico
1: sono,
5: ride.
1: Cioè. Il pubblico ride, però, cioè, tu a comando. Brutta questa
2: brutta cosa.
1: Bruttissima esperienza.
2: Sì, sì, ma anche perché. Il gatto, sì.
1: Sì, bruttissima. Un gelo allucinante. E sono quelle le robe che ti fanno anche pensare a quelle persone che si avvicinano, ti guardano e ti fanno: oh, allora, come stai? E tu stai morendo dentro perché non sai minimamente il nome o chi sono. E allora a quel punto inizi a: bene, grazie, tu è un po' che non ci vediamo. Sì. E quindi,
2: ma ricordami l'ultima volta dove ci siamo visti.
1: No, esatto, cioè a quel punto il rischio di fare delle figuracce è terribile. Perché
5: ma a Roma di solito facciamo bomberino grande.
1: Sei un grande.
5: Sì.
2: A capo.
5: Grande. Esatto.
1: Ecco, comunque questo succede spesso. C'è altro oppure no? Prego.
6: Buongiorno Dani, buongiorno Camillona. Io la feci bella in bicicletta. Mi fermai, vedi questo ragazzo, era fermo, mi chiedeva l'indicazione della strada. E poi guardai la bicicletta manca il pedale. E lui mi fece: se è per questo mi manca anche la gamba. Era senza la gamba. Mamma mia, sarei sotterrato. Ciao dal punto.
2: Succede.
1: Io una volta devo dire, adesso penso sia, chiedo scusa per l'errore, la poliomielite, che è quella malattia che praticamente non sviluppa alcuni arti. Ok. E c'era una persona che io non sapevo che avesse un braccio poliomelitico. Adesso se sbaglio qualcosa mi correggerete. Sì. Però insomma, e io prendo e la prima cosa che faccio ovviamente...
2: è la mano.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Sì, però vedevo che lui giustamente non me la dava perché poi insomma...
2: Avevo la mano!
1: No, e allora io prendo e proprio dico: dai, dammi sta mano, no, su! Cioè, ecco, figuraccia, lo so. ho sbagliato.
2: Vabbè, ragazzi.
1: Ma non è che si può sapere però... sempre tutto,
2: Cioè, di solito queste persone hanno ormai sviluppato... Che è?
7: No. Infatti sapete che io avevo un amico che non aveva una mano, neanche l'avambraccio.
2: Sì? Cioè, non si offendono alla fine, voglio dire.
7: No, quella finta. Lui quando conosceva, ma era simpaticissimo, quando conosceva magari le ragazze o anche i ragazzi, lui dava la mano e poi la tirava indietro e rimaneva la mano.
1: No! Giuro! Ma sì, perché è un po' come siamo partiti con la notizia che ridere di sé è il vero modo per sembrare più sicuri, giusto? Era questa l'apertura del programma.
7: Tra l'altro lui era un Latin lover, ragazzi, che
2: Vedi? Sì? Senza mano.
1: Beh, sì. Io dico questa cosa sul finire. Adesso un mio amico aveva perso un dito, metà dito, e quindi lo chiamavamo 9 e mezzo.
2: Ok.
1: Lo so, ma lui per primo. Lui per primo, proprio per questa ragione, si prendeva in giro da solo, no? E allora diceva, oh raga, comunque posso dire, oggi mi hanno dato un voto incredibile. E diceva, alzava le mani, e tutti dicevano, oh hai preso 10? No, 9 e mezzo. Vabbè dai, basta. Andiamo avanti con la musica, perché sennò facciamo altre figure incredibili. Il mio brano preferito, Achille Lauro con Comuni Immortali.
8: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Sufficient.

0: 78 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Occhiali.
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.

0: dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105
6: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.

0: Non dico niente se non Oasis qui su Radio 105 a chiudere questa puntata di 105 Takeaway.
1: Hai brividi?
0: Mm. Beh sì, insomma, hai avuto il piacere di guardare uno dei loro ultimi concerti?
1: Non dal vivo perché non sono riuscita a prendere i biglietti come te.
0: Godo tantissimo. Mm-hmm. E allora, detto questo, però vabbè dai, avrai modo di rifarti.
1: Sicuramente.
0: Ah no. No, scusami, non si sa mai. Ringrazio te Camilla Ghini, te Maurizio, te Lauretta, voi per i vostri messaggi. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao!

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar.

0: food delivery e per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: E sono le ore 13 puntuali qua sugli spizzali di 105. Ragazzi, che base che c'ho!

0: 105.
1: Buongiorno squizzati d'Italia, oggi siamo partiti proprio squizzatissimi con Summa, che sembra che sta alla regia degli UFO. Sai delle navicelle spaziali, sembra un UFO, in realtà è siccu siccu piccolo piccolo, però un ufetto piccolo che sta su una navicella spaziale. Allora oggi in regia abbiamo sempre la nostra Asaia, responsabile unica, nonché tutta la redazione, lei una. Abbiamo il nostro Uzzi, no? Che è il nostro capo di gabinetto, potrei dire. Sì, beh, il capo di gabinetto Uzzi. Abbiamo Summa, che inutilmente viene tutte le mattine.
2: Cosa
1: qua.
2: Dici?
1: Inutilmente viene tutte le mattine qua. Sono da solo anche oggi. Posso cazzeggiare come voglio e posso scegliere subito l'argomento con il quale giochiamo, ragazzi. Allora, andiamo a scegliere l'argomento. Bene, vi leggo un po' di notiziole che mi hanno curiosito. Pensate che si potrà andare da Genova a Roma, anzi da Genova a Milano, scusate, beh, ho capito, raga, io mi ero gasato sulla notizia. Comunque da Genova a Milano in 55 minuti, sì, ma dal 2030, 55 minuti, è stata completata la supergalleria ferroviaria del Terzo Valico, quindi l'opera collegherà Genova, Milano e Torino con i treni fino a 250 km ora. Ma voi ci credete? Infatti stava partendo una risata sotto. Cioè, a me l'importante è che arrivino puntuali adesso, insomma, che arrivino. Già è tanta roba. Comunque va bene. Ci saranno 55 minuti per andare da Genova a Milano e poi ci saranno 55 minuti per aspettare il taxi. Quindi alla fine si recupera il tempo perso. Una puntata sui taxi bisognerebbe farla, perché io invece sono pro. Sono difensore della categoria dei tassisti e dei taxi, perché io ne uso tanti. E ci ascoltano in tantissimi in macchina, quindi tantissimi tassisti che noi salutiamo. A me diverte prendere i taxi, perché ogni volta che entro in un taxi mi piace parlare col tassista. Di tutto parlo. Certo che dov'è che proprio do il massimo è quando mi dicono: senti un po', ma mi racconti di, oppure mi fai sapere di quella lì, eccetera. Io lì do il meglio. Delle volte lo confesso, esagero anche un po'. Tipo così, romanzo. Parte il romanzo. Però quando mi fanno delle domande, per esempio, su di me, io sono molto contento, perché magari posso raccontare aneddoti, insomma, divertenti. Andiamo avanti, altra notizia. Oh, ragazzi, pensate che a Roma, ma non è uno scandalo, un posto auto è stato venduto, o meglio, la richiesta è di 270.000 euro, però c'è ben scritto non trattabili e sono ben 10 metri quadri. Cioè, Piazza Navona, invece, ragazzi, 27.000 euro a metro quadro, va bene? Infatti, se tu vuoi lasciare la macchina, forse conviene che prendi le multe, perché se pure prendi multe tutti i giorni, cioè non riuscirai mai a spendere quella cifra. Però la cosa che mi preoccupa non è tanto che ci siano questi prezzi, ma voi quando vedete un prezzo, voi immaginate che non ci sia poi una richiesta, dice vabbè, ma rimarrà là, e invece va via subito. L'altro giorno sotto casa mia un box auto piccolissimo, 230.000 euro, ma per un buco, praticamente hanno messo il cartello e l'hanno tolto dopo due giorni, cioè è stato venduto. Quindi vuol dire che ci sono dei pazzi che per il posto auto, ci sono persone che ci vanno pure a dormire, dal momento che hanno speso 270.000 euro vanno a dormire. Ma non è questa la notizia. La notizia che mi ha colpito, ragazzi, è invece quest'altra. Un team di ricercatori della Communication Psychology of Lucca ha scoperto che i sogni parlano e sono un mix tra quello che siamo e quello che viviamo. Un condensato di esperienze e aspettative, e quindi molto spesso possono anticipare quello che noi saremo. Cioè, vi rendete conto? Cioè, noi magari in un sogno pensiamo di essere, che te posso dire, Summa, e poi la sfiga vuole che lo diventi. Quindi i sogni possono anche essere drammatici. Oppure tu pensi di essere, che ne so, Asaia, sogna di stare col cravatta, la mattina si sveglia e sta col cravatta.
2: Ma sta già col cravatta.
1: Appunto, cioè, nel senso che alla fine delle volte i sogni ci riportano alla realtà. E quindi allora, ladies and gentlemen, il tema di oggi della puntata sono ed è i sogni. L'abbiamo timbrata, ragazzi? Sogni? È andata? Allora, tra poco torniamo in onda in diretta. Aranciata, il pezzo che il Bombetta ha scelto, di Frank Quintale. Giusto, Frank Quintale, ragazzi. Torniamo tra pochissimo, giochiamo 2.000 euro in gettoni d'oro.

0: Eccoci di nuovo pronti per giocare. Allora, prima ho detto Frank, scusate, ho detto Frank Quintale, sono veramente rincoglionito. Fra Quintale è come dire Bro Quintale, giusto Uzi? È un po' un bro.
1: Esattamente, perché è un fratello, Fra Quintale.
0: È un fratello, Fra Quintale, aranciata. A me mi è venuta la voglia d'aranciata. Allora, oggi giochiamo con il tema sogni. Ragazzi, andiamo con lo squizzino, così presenti con
2: lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Oh, il primo concorrente, 36 anni, vive in provincia di Brescia, Bedizzole o Bredizzole, ora lo scopriamo. Con due soci ha aperto un'azienda di accessori per barche. Si sposa il 13 giugno, quindi tra pochissimo, ha la passione per la musica e ha scritto: con i miei colleghi proviamo sempre a risolvere i vostri quiz. Durante la pausa pranzo mi piacerebbe molto parteciparvi. Emanuele, buongiorno!
6: Ciao Enrico, ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti Emanuele, mi piace questa cosa che ci scrivi, che se tu riuscissi a vincere 2000 euro e visto che il prossimo mese sposi Anna... te lo metti tutto per il matrimonio, che ci fai le bomboniere, che ci combini con questi 2000 euro, che ci vuoi fare?
6: Diciamo in generale per la spesa del matrimonio, ma anche poi per la luna di miele, insomma, contribuisce e non poco, esatto.
0: Quindi vuoi dire che io contribuisco al matrimonio? Devo contribuire in qualche modo?
6: Devo contribuire?
0: Beh, te lo devi meritare, intanto passa lo squizzino, poi vediamo cosa combini. Oggi parliamo di sogni e mi devi dire come si chiama quella famosa commedia di Shakespeare. Sogno di una notte di mezz'estate o sogno di una notte di una mezza sega d'estate?
6: Sogno di una notte di mezz'estate.
0: Esatto. Allora segno Emanuele. Emanuele, che vuoi? Una femminuccia o un maschietto? Cosa vuoi? Dimmi un po' come avversario. Avversaria.
6: Indifferente. Maschietto, dai.
0: Allora le metto una femminuccia. Veronica, che ha 47 anni. Allora, prima vive in Spagna. Ora in provincia di Monza, dove è nata, è diplomata al liceo artistico, ma fa la cuoca privata. Yeah! Presto farà la stagione Ibiza, hai capito? È mamma, single, ci precisa, di una quindicenne in piena adolescenza. Buongiorno Veronica!
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Veronica, sto cercando di capire come mettere la base, perché ho una base sotto a palla e se abbasso tutto è un po' un casino. Va meglio. Veronica, senti, dimmi una cosa, tu parti e vai a Ibiza a fare la cuoca nelle ville?
7: Nelle ville e nelle barche.
0: Nelle barche anche? Se potresti fare una società con Emanuele, perché lui invece lavora...
7: infatti ho sentito.
0: Lui lavora per un'azienda che produce accessori, giusto Emanuele?
6: Esatto,
0: ma qui facciamo saltare il matrimonio, ragazzi, perché Veronica è single,
7: no,
0: capito?
7: No.
0: Non salta il matrimonio. Vabbè, andiamo tranquilli. Senti, fammi capire, quindi tu vai nelle barche, però voglio dire, non è che ti imbarchi, cioè stai una sera
7: sì. Dipende, a volte ci si imbarca, a volte si sta un giorno, a volte si sta una settimana.
0: Ok. E nelle ville cosa fai? Arrivi la sera, prepari, vai a fare la spesa al povero? Raccontami, dai, che sono curioso.
7: Beh, dipende, se si fa la colazione, si fa la spesa il giorno prima.
0: Ma uno ti chiama per fare la colazione, per fare due cornetti, dai, no!
7: No, due cornetti no, si fa tanta roba.
0: Veramente?
7: Perché la gente a Ibiza si sveglia molto tardi, quindi è il brunch.
0: Ah, tu la chiami colazione, però è il pranzo praticamente, giusto?
7: L'hangover.
0: Quindi tu arrivi, hai fatto già la spesa, prepari tutto, giusto?
7: Esatto.
0: E poi te ne vai.
7: Coccolo un po'.
0: E poi te ne vai. Allora Veronica, ti faccio la domanda sui sogni. Mi devi dire come si dice sogno in inglese: dream o russat?
7: Dream.
0: Ladies and gentlemen, abbiamo Emanuele contro Veronica e noi siamo pronti a giocare al Ladies and gentlemen, mi manca la parola.
8: Mi manca
9: l'amore, i soldi,
8: no, la parola.
9: La parola.
8: Mi manca la parola.
0: Bene, dovete dire la parola che viene stoppata. Ragazzi, chi si salva va avanti. A 2000 euro in gettoni d'oro. Ci sei Emanuele?
6: Sì, ci sono.
0: Dove stai in questo momento Emanuele?
6: Sono rinchiuso in una stanza vicino all'ufficio.
0: Rinchiuso mi piace. Veronica, ci sei?
7: Ci sono.
0: Dove sei in questo momento?
7: Io sono anch'io rinchiusa in una stanza a casa.
0: Due rinchiusi, io sono rinchiuso dentro uno studio, va bene. Allora, partiamo subito con Emanuele. Hanno ucciso l'uomo ragno, vai, questo è facile, vai.

0: Caffè.
1: Bravo. Bene, bene, bene. Allora, Veronica, ora tocca a te. Siccome puoi alzare solo il mio microfono, solo la mia voce, solo la mia voce. Vai, vai, vai, alza, alza in diretta, mi piace. Vai, vai, vai, vai. Sicco. Ah, sei arrivata al massimo. Veronica, qui non mi dà retta nessuno a me, capisci? Cioè, non mi sente nessuno. Senti, attento al loop. Vai.
2: È un cappello piccolo così. Con dentro un sogno.
3: Realizzare.
1: Ma che brava anche Veronica. Emanuele, dai che abbiamo...

0: Ti amo?
1: No, ti manca!
0: Perché non si sente molto bene.
1: Hai dato il punto ad Emanuele. Attenzione, attenzione Emanuele, sei a 3 punti. Per te abbiamo una bella tuta gold.
2: Mi basterà, ricorderò, cileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
3: 5 cellulari nella tuta gold, baby.
4: Richiamerò.
1: Bene! Baby, non richiamerò. Veronica, 6-1, devi assolutamente guadagnare un altro punto per andare avanti. Però se sbagli la parola, dai il punto Emanuele e automaticamente Emanuele va alla prossima manche. Per te abbiamo una bellissima canzone di Patty Pravo.

0: ed è morire, quindi peccato. Punto a Emanuele che va a 5. Bravo Emanuele, ti sei salvato, devo dire, grazie degli errori di Veronica, che noi salutiamo. Ciao Veronica.
1: Ciao, Emanuele.
2: Grazie,
0: bene, bene. Allora, Emanuele, tu ti salvi e vai ovviamente avanti. Dopo la pubblicità, noi torniamo e scopriamo chi ti sfida e vai avanti verso lo squizzone.
3: Ragazzi, domanda seria. Ma quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve? Allora vi diciamo noi dove andare. Alla Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente, anche a Milano, la vera pizza romana cotta nel forno a legna. Sottile, autentica, scrocchiarella. Dimenticate la solita pizza. Niente bordi alti o impasti gommosi. Solo il profumo del legno e un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza. C'è solo una regola. Si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provare.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Super conveniente dell'abito.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Gli squizzati di
13: 105.
12: Eccoci, squizzati d'Italia, siamo pronti. Abbiamo Emanuele. Emanuele, ci sei?
14: Ci sono.
12: Allora, Emanuele, 36 anni, abbiamo detto che sei di Bedizzole, giusto?
14: Esatto.
12: In provincia di Brescia. Oh, mi piace questa cosa che tu con due soci ti sei inventato questa azienda che produce degli accessori per le barche. Cosa e quali accessori?
14: Accessori in acciaio principalmente, di ancoraggio per attraccare o per ormeggiare la barca. E altre cose.
12: Troppo dettaglio. Invece una cosa che mi interessa di più è che il 13 giugno ti sposi. Hai già fatto gli inviti? Esatto. È già tutto pronto? Inviti, menù fatto?
14: Inviti, tutto pronto. Stavo giusto stamattina, stavo dando un'occhiata alla disposizione dei tavoli, che sempre è un disastro.
12: Quindi fai il plasé, con il plasé, dico, tutto quanto segnato con i nomi. E lì è un casino, se ti sbagli qualcosa, mamma mia, Emanuele, chi vuoi che...
14: Cercando
12: parte...
14: di non mettere al tavolo persone che non...
12: Ho capito, quindi allontani i tavoli. Ma tipo l'hai invitata la tua ex al matrimonio?
14: No, in realtà non ci ho pensato.
12: Dovresti invitarla e la tua ex, e la metti con l'ex di tua moglie, capito? Secondo me li metti. Guarda che è una cosa che dà in movimento alla serata. Metti un po' di musica durante la serata, sì. O mangi solo.
14: Senz'altro. Ah, metti no, pure no, no.
12: Ah, metti un po' di musica. Bravo, bravo. Allora, adesso andiamo con la sigla dello squizzino e vediamo chi ti sfida, vai.
15: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
12: Oh, 33 anni. È nata a Marsiglia, vive a Frosinone, parrucchiera e single, ascolta molta musica e ci ha scritto: vi ascolto spesso e giochiamo in famiglia a pranzo. Michela, buongiorno!
16: Ciao Enrico!
12: Come stai, Michela?
16: Tutto bene.
12: Ma senti un po', come mai sei single? Fammi capire, io sono un impiccione, capito? Voglio sapere tutto. Dimmi.
16: Perché per scelta mia.
12: Ah, per scelta tua. E perché... Sì. Cioè, ti piace, come dire, rimanere nella tua libertà oppure...
16: Esatto.
12: No, secondo me tu sei come la nostra Saia. Tu cerchi qualcosa di troppo perfetto e non si trova, te devi accontentare, capito?
16: Anche, mi sa che hai ragione pure te.
12: Per esempio, la nostra Saia si è accontentata del cravatta, che non è niente di che, però alla fine lei voleva puntare sulla perfezione e invece, capito, si è accontentata. Capisci?
16: Sì, capisco. Sarà come lei allora.
12: Sì, guarda Michela, dovresti provare a fare come lei. Comunque Michela, dall'altra parte invece c'è Emanuele, che poverino si sta per sposare, quindi lui niente, sta in una situazione peggio della tua. Emanuele.
17: Esatto.
12: Quindi Michela, ti devo fare la domanda dello squizzino, vediamo se riesci a rispondere in modo esatto. Cos'è l'incubo, visto che parliamo di sogni? Un brutto sogno o l'incontro con il commercialista?
16: È un brutto sogno.
12: E quindi Michela si salva. E allora Michela ed Emanuele mi vanno al prossimo gioco e parliamo dell'indovina chi o cosa.
18: Indovina chi?
19: Ma chi?
18: Indovina chi? Ma anche cosa?
12: Allora mi dovete dire di chi o di cosa parlo, ragazzi. Intanto una notizia volevo darvi. Giovedì cosa fate alle 21.15, 21.20? Cioè domani.
17: Sono sarà banda.
12: Sarà banda, bravi. Oh, ma avete la soddisfazione, seconda puntata, quindi domani sera, che è giovedì, mi raccomando. Allora Michela, partiamo con te. Mi devi dire di cosa parlo. Rettangolare. Oddio, può essere anche rettangolare, sì, può essere tondo, rettangolare, insomma. Parlando di sogni. Dai, è difficile. Niente?
16: Casa?
12: No. Emanuele, sedere. Boh, qui va interpretato,
17: Letto?
12: No, però vicino. Michela, imbottito.
16: Il cuscino.
12: Ci si può sedere sul cuscino, ci si può dormire. È rettangolare, può essere anche rettangolare. Comunque 1-0 per Michela. Emanuele, recuperiamo, Tu già stavi pensando alla prima notte di nozze, di la verità, Emanuele.
17: È vero.
12: A letto, già ho capito, Dove vai la prima notte di nozze? Dove hai già organizzato? Dove andate?
17: La prima notte di nozze in un hotel mezzo improvvisato vicino a dove facciamo il ricevimento.
12: Ah, così. Quindi... finisce subito, tac, gli diamo sotto. Bravo Emanuele. Allora mi devi dire di cosa parlo. Segreto.
17: No, non saprei.
12: Andiamo da Michela. Attenzione, segreto, secondo è comodino.
16: Cassetto.
12: Il cassetto, quando si dice un sogno nel cassetto. 2-0 per Michela. Michela, si arriva a 3, attenzione, mi dovete dire di chi parlo, Michela. Principessa, vai, primo indizio, vai. Niente?
16: Non lo so.
12: Andiamo da Emanuele. Canzone. Niente. Andiamo da Michela. Desideri.
16: Treno?
12: No, di chi parlo? Emanuele. Genoveffa.
17: Cenerentola,
12: 2-1, mi recupera Michela, mamma mia, mi sei caduta su Cenerentola. Allora attenzione, Emanuele potrebbe pareggiare, Potevi stare a 3, sai, non era così difficile Cenerentola. Ora no. Andiamo avanti. Mi devi dire, Emanuele, di chi parlo? Favola.
17: Non lo so.
12: Michela. Bosco.
16: La bella e la bestia?
12: No, la bella e la bestia. Emanuele. Filippo.
17: La bella addormentata,
12: 2 pari, colpo di scena, ma mi sbagli. Cose proprio da da donna femminuccia, come dire, Michela. La situazione è due pari. Manuele, se arrivi a tre, vai avanti. Michela, se arrivi a tre, anche tu puoi andare avanti, ma purtroppo c'è spazio soltanto per uno di voi. Michela, è il tuo momento. Mi devi dire di cosa parlo. Indumento. Niente, andiamo da Emanuele. Notte.
17: No. Pigiama.
12: Il pigiama, certo! E allora, Emanuele! Michela, ma indumento, parlando di sogni. Comunque, 3-2, si salva Emanuele. Bravo, Emanuele. Michela? Michela? Sì. Mannaggia la misera, sei stata un po' troppo, come dire, lenta nelle risposte oppure sei un po' emozionata perché partecipi in diretta? Dimmi, sono curioso io.
16: Le favole non me le ricordo.
12: Non ho capito? Che hai detto?
16: Le favole, le cose della Disney non me le ricordo.
12: Cioè, in realtà tu, di la verità, Michela, tu sei una di quelle bambine che le favole non le guardavi. Ci sono delle bambine che non gli piacciono le favole, giusto?
16: Sì.
12: Vero?
16: Esatto.
12: E cosa guardavi? Cosa
16: non
12: guardavi?
16: Tantissimo.
12: Ma cosa guardavi?
16: Ma un po' di tutto, magari più film.
12: Ma già da bambina? Cioè. Già da bambina?
16: Sì, non ero molto appassionata di...
12: Vabbè, ma guarda che non, è normale, ci sono tante bambine che non guardano le fattine, le cose, i genitori insistono, ma poi le bambine magari guardano i film come te. Comunque noi ti salutiamo, Michela, sei stata simpatica, allora tu, Emanuele, invece rimani in linea, adesso ci ascoltiamo House Tour di Sabrina Carpenter, poi torniamo, come sempre, con il nostro gioco, fino ad arrivare allo squizzone dove ci sono ben 2.000 euro in palio. Quindi vediamo se Emanuele riesce a raggiungere questo traguardo. Sabrina Carpenter.

0: Bene ragazzi, siamo di nuovo in onda, abbiamo Emanuele che deve scoprire chi lo sfida. Questa è la fase più delicata perché dopo di questa fase ci sarà ovviamente lo squizzone dove ci sono 2000 euro. Emanuele, ci sei?
1: Ci sono.
0: Allora, siamo pronti? Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Sei curioso di scoprire chi ti sfida?
1: Molto curioso.
0: E allora squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Oh. Lo squizzino. Lo squizzino.
0: Ha 40 anni, è calabrese di origine, però è trapiantato in Sicilia, è dipendente civile per la paramilitare, è sposato con una figlia di 9 anni che si chiama Samira, ama i videogiochi e la sua moto. Buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti un po' Tommaso, quindi tu sei nato in Calabria dove?
1: Io sono di un paesino che si chiama San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.
0: Ah, di Catanzaro. E come mai sei andato poi in Sicilia?
1: Per lavoro, io mi sono arruolato 20 anni fa.
0: Ah.
1: Ho passato gran parte della mia vita qui in Sicilia.
0: Senti, ma non per amore quindi, per lavoro?
1: No, mia moglie è del mio paese.
0: Ah.
1: Eliana, che saluto.
0: Ma è vero che scusami, che i marinai hanno una fidanzata in ogni porto? Di' la verità. È così?
1: Io no, ovviamente.
0: Ovviamente che devi dire Tommaso, ovvio, cioè, ci sta seguendo magari in questo momento tua moglie, ovvio tu no. Però io parlo per degli amici, diciamo, parla per un amico. Succede che ogni volta che si arriva in un porto uno trova una fidanzata, parla per un amico, non per te, eh.
1: Certo, il mio amico single sicuramente. È una domanda, secondo me è una domanda da fare agli avvocati.
0: Sono d'accordo. Senti, ti faccio una domanda perché parliamo di sogni. Allora, in una celebre favola, come sono i sogni? Desideri o sono deprimenti?
1: Desideri.
0: Bravo Tommaso! Ragazzi, siamo giunti alla selezione naturale, perché adesso chi supera questo gioco musicale va allo squizzone. Allora, o la sai o te ne vai.
2: O la sai
5: o te ne vai.
0: Tommaso, sei pronto?
1: Pronto.
0: Emanuele, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Ci scaldiamo per domani sera, che domani sera c'è la seconda puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1, alle 21.15, sì. 21.20. L'avete vista l'altra puntata? Tommaso, l'hai vista?
1: No, ero impegnato già di scorso.
0: Mannaggia,
1: la guarderò.
0: Tommaso, guarda. Non mi ci fa rimanere male, Tommaso. Emanuele, tu l'hai vista?
1: La
0: prima puntata?
6: Buona anch'io, Enrico.
0: Ma me ci fate rimanere così male, guarda. Ci sono rimasto così male, ragazzi. Andiamo con Tommaso. Per te abbiamo una bella canzone di Biagio Antonacci.
7: Sono vento e nostalgia.
1: Sognami
7: se ne mica.
0: 1-0. Emanuele, vai allora. Francesco De Gregori per te.
8: Vediamo. Ti ringrazio per avermi stupito.
1: Buonanotte Fiorellino.
0: Ma che
1: buonanotte,
0: bravo Emanuele, buonanotte. Uno pari, sta andando benissimo per ora, buonanotte, siete partiti bene. Tommaso, per te abbiamo una canzone. Questa è bellissima. Richard Anderson, tanto tempo fa, ci cantava questa canzone e io ci ho fatto delle pomiciate.
9: There is something special in the air.
1: Also, dreaming.
0: Ma che peccato, reality! Reality! Mannaggia la miseria, Tommaso, non l'hai visto te questo film?
1: Mi sa
0: mannaggia, ha dato il punto ad Emanuele. Emanuele, per te abbiamo Vasco, vai!
10: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sé.
1: Alba Chiara.
0: Ed è Alba Chiara, sì!
11: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole.
0: 3-1. Ragazzi, posso dire una cosa? Siccome, come dire... Qui la situazione si può complicare, Emanuele ha 3 punti e Tommaso 1 punto, si complica talmente tanto che siccome me l'ha presa come fosse, come dire, un dopo lavoro, è arrivata pure la Gomello, però Lodovica è arrivata, ma così sta, scusate ragazzi, ma dove... Lodovica tutto a posto, cioè vuoi... Cioè, datele un...
12: Di tutto a posto tu?
0: No, io dico tutto bene, no, siamo in diretta, non so, hai avuto un problema? Tutto bene, vabbè ragazzi, capito? Qui sembra di stare a casa mia, sapete, io a casa mia non conto niente, nemmeno qua, capito? Arriva, fa... La situazione ce la riassuma a questo punto Vasco Rossi. Senti che arriva.
3: Allora siamo 3-1 per Emanuele, tocca a Tommaso.
0: Ok Tommaso, Ramazzotti per te, vai.
5: Forse anche questo resterà.
0: Tommaso.
1: È il titolo.
0: L'Aurora.
1: Sì.
0: No. Vabbè, dato il quarto punto ad Emanuele. Emanuele, ora per te il momento della verità. Perché mi è andato via Veronica nella prima manche, Michela nella seconda manche, e qui hai Tommaso che ha un punto e tu ne hai quattro. Se indovini il prossimo titolo, tu vai allo squizzone. E allora per te abbiamo John Lennon.
1: Imagine.
0: A proposito di sogni, finiamo appunto con Imagine del grande John Lennon. Emanuele a 5, va lo squizzone. Bravo Emanuele.
1: Grazie.
0: Allora Tommaso,
1: è stato un piacere lo stesso.
0: Tommaso, e qua tu ci hai messa tutta, però mo devi prendere il largo, visto che sei un marinaio, qua devi prendere il largo. Niente, hai provato ad approdare.
1: Sono civile, sono tranquillo.
0: Ah, scusa, tu sei marinaio, ma non vai in mare?
1: No, ormai da un po' di anni sono dipendente civile.
0: E prima però andavi per mare, sì.
1: Sì, prima sì.
0: Ah, vabbè, adesso quindi ti sei, come dire, ti sei sistemato, sei più tranquillo.
1: Sono più tranquillo, diciamo.
0: Va bene. Comunque, grazie per aver partecipato. Spero ti sia divertito. Salutiamo Tommaso. Invece, Emanuele, tu rimani in linea perché tra poco giochiamo allo squizzone. Vai a vedere un po' di roba online, no? Vai sul web. Per quanto riguarda l'argomento sogni, intanto noi ci ascoltiamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante.

0: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Allora, Emanuele, 36 anni, ha aperto con due soci, due suoi amici, un'azienda di accessori per barche, si sposa, abbiamo detto, tra pochissimo, ha la passione per la musica e ci ha scritto dicendo che mi piacerebbe molto partecipare per provare a portare a casa il montepremi, anche perché il prossimo mese sposerò Anna dopo 10 anni di fidanzamento. Allora noi ti abbiamo chiamato, sei stato bravissimo, sei arrivato fin qui, ora concentrati. Okay. Dimmi quando partiamo.
3: Quando vuoi.
2: Il tema è sogni. Tempo. Quanti sono i desideri che si possono chiedere al genio della lampada di Aladino?
3: 3.
2: Esatto. Chi ha pubblicato la canzone Dream On nel 73?
3: Passo.
2: Stop. Vedi, hai perso un po' di tempo. Qui dovevi skippare subito perché sono gli Aerosmith. Sì. Bellissima canzone Dream On del 1973. Fai attenzione, ok? Sei pronto?
3: Sì. Pronto.
2: Come sono i sogni di Renato Zero in una sua celebre canzone del 78?
3: D'estate?
2: No, di latta. In quale anno viene pronunciata la celebre frase di Martin Luther King, I have a dream?
3: Passo.
2: Nel 63. Come si chiama il film di Christopher Nolan nel 2010 che parla di sogni condivisi?
3: Tenet?
2: No, stop, Inception.
3: Inception.
2: Attenzione, attenzione, attenzione, 26 secondi, soltanto una risposta positiva. Riprendiamo in mano il tempo, Emanuele.
3: Ci sono.
2: Come si chiama il riposino pomeridiano tipico della Spagna?
3: Siesta.
2: Esatto. Sogni d'oro è una commedia che ha vinto il Leone d'Argento nell'81. Chi era il regista?
3: Passo.
2: Stop. Nanni Moretti. Attenzione, attenzione. 15 secondi, 3 risposte mi devi dare. Come si chiama il principale dio dei sogni nella mitologia greca?
3: Cupido.
2: No, Morfeo. Chi pronunciò Morfeo la frase se puoi sognarlo puoi farlo? 5,
3: 4. Passo.
2: Stop, Walt Disney. Come si chiama in italiano l'ormone che regola i sogni?
3: 2, 1. Passo.
2: Melatonina. Purtroppo soltanto 2 risposte, però Emanuele, sei stato bravo fin qui, non sei riuscito a vincere 2000 euro, però noi ti facciamo tutti quanti, come dire, un grande applauso per il matrimonio, allora, a questo punto.
3: Grazie Enrico, grazie a tutti, grazie.
2: Quando ti sposerai, mi raccomando, alla fine della cerimonia, tu devi fare il discorso, fai un bel discorso e dici: Ladies and gentlemen, io ti volevo fare un regalo aggiuntivo, 2000 euro, ho partecipato allo squizzone con Enrico Papi, però purtroppo non sono riuscito a vincere i 2000 euro, quindi la prossima volta iscriviti tu e partecipa te agli squizzati di 105, capito?
3: Grazie.
2: Quindi rivolgilo a tutti quanti, così andate sul sito di 105.net e magari ai tuoi invitati puoi dare questo consiglio: iscrivetevi per partecipare, magari sarete voi i prossimi vincitori dei 2000 euro. Ciao Emanuele, in bocca al lupo,
3: ciao,
2: per il matrimonio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Grazie.
2: Io andrei in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo. 105.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Sufficient.

0: 78 sa di felicità.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
16: E di vincere, Antonella!
17: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
17: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
18: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: La scelta giusta è il futuro.
22: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
21: La scelta giusta è l'attenzione.
22: I polli allevati

0: arrivati alla fine di questa puntata. Mi dispiace per Emanuele che non ha vinto il Montepremi, però va bene, io spero si sia quantomeno divertito. E vi do appuntamento a domani alle ore 13, puntuali, in diretta come sempre con gli schizzari di 105. E vi do appuntamento a domani invece sera su Italia 1 alle 21.15, 21.20 circa, per la seconda puntata di Sarabanda Celebrity. Abbiamo due capi squadra molto divertenti. Vi faccio lo spoiler di un caposquadra, che è Orietta Berti, che ha messo in piedi un team fantastico. Dall'altra parte invece ci sarà un altro caposquadra, direi un'altra generazione, sia musicale, anche un'altra generazione, proprio in tutti i sensi. Sarà una bella gara. Il finale non è così scontato, però. L'abbiamo già registrata la puntata, quindi non posso dirvi chi ha vinto, però il finale non è così scontato. Quindi appuntamento a domani per gli squizzari di 105, appuntamento a domani sera su Italia 1 per Sarabanda Celebrity. E adesso invece diamo la linea ai miei amici, al programma più seguito della radio mondiale, lo Zoo di 105. Noi a domani, grazie squizzati, a domani.
1: Gli squizzati di 105.
2: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
4: Non sa quello che dice.
5: Ah,
4: non sa quello. Ha detto siamo gli schizzati a un certo punto.
5: Sì, no.
4: Poi non sa quello che dice.
5: È in balia dell'azoto.
4: Ma era solo, registrato e solo. Sì, poi sì, una roba. Senti, ma non c'è il signore bellissimo col ciuffo biondo?
5: È indisponibile oggi. No,
6: non è
5: inutilizzabile.
6: Aspetta, lui è.
7: E io sono inutilizzabile.
5: Ha un limone in gola oggi, Marco. Sai come i cinghiali che venivano serviti nel Rinascimento?
4: Ma non mi ha avvisato quella merda. Ieri ha sputato veleno sulla chat
5: per tre ore e mezza.
4: E il mio amico Fabio ovviamente mi ha difeso.
5: Certo,
4: e poi vedi, poi gli rimbalza indietro. Vedi, è pazzesco.
8: Sulla vostra chat.
5: Sulla nostra chat.
4: No, la nostra, noi abbiamo una chat.
5: Quella dei veri conduttori dello zoo. Non so se non ci sei tu.
4: Sono le due.
8: Allora io
4: andiamo,
8: sto a casa.
4: Vai.
5: Ci sei.
4: Sono le due, vai.
8: Nessun problema.
9: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Quanto mi chiaverei dei piedi in questo momento, ma non posso, perché vi devo presentare anche oggi,
4: sì,
9: mercoledì 27 maggio. Da pochi secondi sono le 2:00.

0: Il pomeriggio.
1: Sì.
0: Questa che state ascoltando è Radio 105.
1: Certo.
0: È la prima volta che ci ascolti? Perché noi non diamo per scontato nessuno. Se ci ascolti per la prima volta, apri WhatsApp e scrivi "Sono un coglione" al 342 41 15 105. E adesso presento chi c'è in diretta.
1: Sì.
0: In regia Pippo Palmieri.
1: Ciao bello.
0: Poi entrata da qualche giorno nel programma Letizia Puccioni.
2: È
0: nuovissima. E poi gli storici, sì, compreso, sì, Pippo ovviamente.
1: Ovvio, ciao.
0: Poi c'è Fabio Alisei che tira le battute forti per andare in pubblicità.
1: Sì,
0: e poi il conduttore del programma che vive dentro a uno schermo perché è mezzo chiucchio Android. Ecco a voi Marco Mazzoli.
3: Sono chiucchio, sono chiucchio. Sì.
0: Cazzi caldi e tette sudate.
1: Ma che slogan è?
2: Che bello!
3: Meglio di quello di RTL, ah, Very sì. Normal People. Dai, sì,
1: detto così, tra l'altro, sono normal.
3: Ne vedremo delle belle oggi, Puccioni.
2: Ale.
3: Oggi gira con le due serpi del programma, figurati.
1: Gira il boccino, eh.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, buongiorno. A differenza di tutti gli altri, buongiorno. Noi siamo sempre in diretta. Quando non possiamo, non è che registriamo e fingiamo di essere in onda, mandiamo un bel best, proprio in totale onestà e trasparenza. Mica come certi ciarlatani.
2: Con le scenette con dentro ballerina.
1: Sì, vabbè,
2: peschiamo un po' indietro.
1: Vabbè, dai, ogni tanto.
3: Il meglio dello zoo.
2: È vero, dai.
1: Tanto devo fare i complimenti al gran maestro della ghegheria, sì. Perché per me rimane sempre quello. Anche se ormai fa teatro,
2: non
1: televisione.
2: Non è che si sia evoluto, dici tu.
1: Beh, no, nel senso che io sono affezionato a quel personaggio lì.
2: Sì.
1: Ho intravisto su una pagina di Rai qualcosa, dove palleggiava in studio insieme a quel bellissimo ragazzo che è Stefano De Martino.
2: Sì. Sì.
1: E ha battuto un record tipo 52 palleggi. È stato bravissimo.
4: Ma chi è Herbert?
1: Sì, il maestro.
2: Però... Sempre più forte di Luca Toni nella pubblicità del gioco d'azzardo.
1: Sì,
2: non riesce a farne tre consecutivi. Dopo aver vinto una Coppa del Mondo, tristissimo.
1: Comunque,
2: vedi che tagliano l'inquadratura perché non ce la fa.
1: Comunque, tornando al discorso del signor Paolo Federico Nocito, dammi una base per favore, trailer.
2: Il dottor Imbronciatelli, dici tu.
1: Allora, il dottor No, il dottor Negativoni, ieri ha partecipato a questo scambio. Era una roba di lavoro, Puccioni.
4: No, no, abbiamo,
2: non ti riguarda.
1: Noi abbiamo una chat, è una chat che serve per organizzare poi quello che verrà discusso,
4: certo.
1: Nell'eventualità.
2: E che vi
1: chat...
2: verrà imposto,
4: okay.
1: Esatto, sulla chat comune, quella dei pezzenti, insomma.
4: Okay, okay.
1: E quindi io ieri, ovviamente può confermarlo il illustrissime
4: Fabiazzi.
1: Dottor Fabio Alisei.
2: Sono qua.
1: Io ieri ho proposto anche a Paolo di diventare il dio della televisione, l'uomo più potente dell'etere, insomma. E lui, come al solito,
2: dopo Maria De Filippi,
1: Sì, no, ma anche sopra le tutti, cioè proprio diventava il Lord Supremo.
2: Lei è l'uomo
1: Thanos...
2: più potente della TV.
1: Fabio, ti prego.
4: Vabbè, dai, scongiuro. Non ha detto niente di nuovo. Andiamo avanti.
1: Ti scongiuro, andiamo avanti. Io cercavo di glissare.
2: Vai.
1: Gli propongo sta figata pazzesca. Lui, Negativoni, subito.
2: Lui nicchia.
1: E quindi mi sono girati con. Allora, vai a fare in culo, basta, non facciamo più niente. Fine del discorso.
4: Niente TV. Se,
1: no, vabbè, ma era un progetto carino che poi avrei condiviso con voi inutili, insomma.
4: Sì, anche no, non era obbligatorio. Cioè,
2: avremmo buttato delle briciole di questo progetto.
4: Ma non importa.
2: Di cui pascervi.
4: Ne abbiamo già prese abbastanza di briciole, siamo a posto.
1: Ma stavo scherzando, sto scherzando. E quindi ha iniziato a fare lo stronzo. Io alla fine un po' l'ho mandato a cagare. Vedi il karma.
2: Gli hai mandato il limone in gola.
1: Cos'è il limone in gola?
2: Non lo so, ha scritto stamattina un limone in gola. Io ho cercato di figurarmi l'immagine, cioè di lui con questo agrume nell'esofago, ma non ho capito.
4: Perché forse non riesce a deglutire dal mal di gola.
2: Allora un riccio.
1: Non lo so.
4: Vabbè, se hai qualcosa che ti blocca. Cazzi suoi.
1: Vabbè, amen. Ci mancherai, tanto domani arrivano. Sai che lui non resiste, lui è malatissimo per 24 ore e poi guarisce di colpo. È una roba
2: pazzesca.
1: Io gli ho
2: detto di buttare giù una Schweppes, almeno per coerenza, voglio dire. Visto che è un limone in gola, due foglie di menta, ci picchi anche una cannuccia. Invece no, infatti no. Comunque mandiamogli un messaggio con scritto ci manchi, ma, dai.
1: Ci manchi tu e il limone, gli scriviamo.
2: Ci manca il limone.
1: Diamo il suo numero in onda così la gente gli può scrivere. Sarebbe bellissimo.
2: Ci sono i social ormai, dai.
1: Vabbè. Allora, tanto lui non legge mai sulla sua pagina. Allora, sono un miliardo le notizie di oggi. Comunque la roba che mi sta divertendo di più, ragazzi, è il perculamento. È molto triste questa cosa della Ferrari di cui abbiamo parlato ieri.
2: Sì.
1: Molti hanno scritto delle robe. Ferrari luce disegnata al buio, però. Poi c'è una finta chat, credo creata con l'AI,
2: sì.
1: Dove praticamente c'è la Lamborghini che ringrazia, la Porsche che dice, era brutta la, come si chiama, la Taycan,
2: sì.
1: E la Panamera. Guarda la tua. Cioè, insomma, c'è un perculamento continuo. Io spero facciano marcia indietro, perché veramente.
2: E non si può con quella macchina lì, va solo avanti. Perché non hanno messo la marcia indietro.
4: Vabbè, ragazzi, però non hanno smesso la produzione delle altre Ferrari. Io non
1: ma
4: capisco.
1: Lo so.
4: Ma macchine
1: però...
4: brutte ce sono state tantissime nella storia.
1: Puccioli, cerco di farti capire. Siccome sono macchine che costano un botto di soldi, no?
4: Sì.
1: E quando un maschio alfa, al contrario di quelli che hai frequentato fino ad oggi,
2: erano
1: il vero maschio alfa, no? Non quello che c'hai accanto. quando, quando a un certo punto nella vita riesce a, ad avere una macchina del genere, no? È una conquista per il maschio alfa, ma non è per farsi vedere dagli altri, è proprio una soddisfazione personale. Certo. È il possedere una roba, riuscire ad ottenere un oggetto iconico come quello del cavallino, insomma. Certo. Cioè, la cioè ci sono gli amanti della Porsche, gli amanti della Ferrari, gli amanti della Lamborghini.
2: Gli amanti della Captur.
1: Della Captur, esatto. E chi ama la Ferrari...
4: Sì.
1: Ha una visione di quell'auto e deve rappresentare quella visione.
4: Ma la rappresenta ancora, però.
1: No,
4: non è che perché
1: no,
4: ha fatto una macchina elettrica che è discutibile nel gusto, cioè nel senso, è così.
1: No, no. Una persona che ha speso 500.000 euro per comprarsi una vera Ferrari, cioè non il catorcino, la Ferrari proprio, capito?
4: E ce l'ha.
1: Sapere che lo stesso marchio ha prodotto quell'aborto è una roba che secondo me ferisce dentro.
4: Ma non è un aborto, state esagerando. Voi
1: è un aborto. È un aborto.
2: Scusa, però anche la Ferrero ha fatto il Kinder Bueno Bianco, eh?
4: Tra l'altro.
2: Ricordiamo che ogni tanto anche le grandi aziende, forse è proprio il nome, Ferrero Ferrari.
4: È per venire incontro a tutti, ragazzi, non ci sono
1: Io ho letto di gente che vorrebbe mettere le mani intorno al collo a Elkan, proprio non ce lo dicono, no, dai, così.
4: Quello
1: ho
4: sentito tanti,
2: dire
4: però.
2: Elkan, Elkan, vero?
1: Esatto, sì.
2: Quanto
1: con un'altra parola
2: Elkan.
1: Di esatto, tre lettere prima. È incredibile.
4: Credo a prescindere dalla Ferrari, comunque.
1: Vabbè, comunque io continuo a sostenere che anziché progredire noi stiamo tornando indietro, è uno schifo. E stamattina leggevo che un robot umanoide ha lavorato smistando pacchi per 8 giorni senza fermarsi mai. Ha smistato 250.000 pacchi in 200 ore.
4: Doveva fare un turno di 8 e poi ci ha preso gusto. In realtà erano 4.
1: Sì, però allora il problema è che tutti questi umanoidi, questi robot, eccetera, prima o poi porteranno via il posto a persone vere, no?
4: Però aspetta, l'hai letta tutta la notizia, perché praticamente lui ha fatto, cioè loro hanno fatto questa impresa, diciamo, e non si sono fermati mai. Chi ha creato questo robot, quando è arrivato al 200.000esimo pacco, ha festeggiato sbocciando e una goccia di champagne l'ha toccato e si è spento.
1: No, non
2: come
1: letto.
2: Paolo.
4: Esatto, no. Quindi alla fine, cioè, non è che bisogna stare parecchio attenti, ok? Dura.
1: Vabbè, però tu pensa che la tecnologia sta facendo dei passi veramente enormi sotto quel punto di vista.
2: Ma sai cosa puoi fare? Te lo dico io. Allora, tu hai il robot che smista i pacchi, no?
1: Sì.
2: Tu crei in segreto il robot sindacalista. E lo inserisci in catena.
4: Giusto,
2: capito? E lui sensibilizza il lavoratore e gli dice: guarda che ti stanno sfruttando.
1: Quindi il lavoro del futuro sarà quello di creare degli altri robot per rompere il cazzo a robot che funzionano,
2: cioè, tipo,
1: e hanno una mansione.
2: Il robot collega che non fa un cazzo. Che sta così con le braccia concerte. E dura tantissimo perché consuma pochissima energia. Si lamenta: è un lavoro di merda, non lo faccio. Capito? Allora gli dai, capito, una allure umana.
1: Non lo so, fa un po' paura, fa un po' paura sto futuro. Meno male che non ho messo al mondo figli, sennò sarei terrorizzato, cazzo.
2: Vabbè, ma l'umanità si è sempre adattata alle novità, no? Quando
1: però
2: è uscito il telefono, la gente.
1: Infatti ha rovinato tutto. Cioè siamo una massa, soprattutto la nostra generazione.
2: Esatto.
1: Cioè i cinquantenni sono quelli più rovinati. Cioè non è il ragazzino, io ho visto oggi un ragazzo di 20 anni che si è intrippato e va su Vinted a comprarsi tutti gli oggetti anni 90 ed è stufo di riprendere in full HD col suo cellulare e ha comprato una videocamera, una roba da veramente 1.000 lire, con le videocassette, e adesso sta praticamente postando tutte le immagini riprese con questo oggetto vintage. Ed è un ragazzo di 20 anni.
2: Ma poi scusa Marco, leggi su tutti i giornali, questi di ragazzi di oggi, tutti sempre lì attaccati a TikTok,
1: ai
2: social.
1: Sono i cinquantenni.
2: Non è vero, perché mio figlio arriva alle 6 del pomeriggio con gli occhi viola dalle canne, che sembra fatto di fenta, e io sono orgoglioso di lui. Guardi i giornali e dico: ma che cazzo di figli marci avete? Guardate il mio, che si droga come noi.
1: No.
2: Ma sì. È bellissimo. La domenica mattina esce alle 11 e si fa le bombe.
4: No.
2: Guarda, il cuore è grande così.
4: Non è vero niente.
2: Quanto sono fiero.
1: Preso
2: di
1: malissimo,
2: ragazzo.
1: Immagino. Lo so, Fabio.
2: Sono
1: ma puoi sfogarti
2: fiero.
1: Qui, sei in famiglia, puoi proprio urlare se vuoi, rompere qualcosa.
2: Sono fiero di lui, Marco.
1: Immagino.
2: Forse una delle poche volte nella vita.
1: Ma ragazzi, voi sapete che io e Paolo abbiamo partecipato a questa trasmissione televisiva un po' di tempo fa, quella condotta da Joe Bastianich. Ne hanno fatte 8.000, tutti uguali, fanno tutti la stessa stessa cosa.
2: Sì, esatto.
1: Però in questo caso c'è un oggetto, una grossa diversità. È il conduttore, perché lui è straordinario. Sembra cattivissimo, sembra uno sempre broncio. In realtà poi dopo, quando ci parli, diventa simpaticissimo, sì, ride e scherza. In questa puntata però ci sono due ospiti d'eccezione. Non svelo nulla, ci colleghiamo con Foodish. Prego Pipuzzo, andiamo, vai.
3: Benvenuti ad un'altra inutile puntata di Foodish, uno dei 4.000 programmi in cui la produzione scrocca pranzi e si fa pagare dai ristoratori disperati per un po' di pubblicità in televisione.
1: Sì.
3: Il format assomiglia ad almeno altri 300 programmi, ma noi abbiamo l'asso nella manica, un milionario italo-americano che parla come Stanlio e Olio e odia tutto e tutti, il mitico Joe Bastianich. Prima di tuffarci nella nuovissima puntatona, andiamo a vedere gli highlights, ovvero i momenti migliori di quella precedente.
5: Sì. Redazione, sa, questo piatto sa palesemente di merda.
6: Ecco. Scusami, Joe, probabilmente hai assaggiato il mio esame delle feci, l'ho lasciato sul tavolo.
5: No. Allora, una domanda, produzione. Come mai in Italia, unico paese al mondo dove è legale far guidare un'auto a una scimmia?
6: Stai parlando del n***o.
7: Razzisti di merda, vi odio!
5: Scusate, produzione, qualcuno ha scorreggiato. Sento proprio fortissimo odore di cacca.
6: No, sempre il mio esame delle feci, perdonami. Joe, che non so dove metterlo, non abbiamo il frigo e l'ho lasciato in macchina mentre stai registrando, è un problema.
3: Dopo aver inavvertitamente mangiato 7 cucchiaiate degli esami delle feci di Giorgione della redazione, Joe è pronto ad introdurre gli ospiti di questa nuova puntata.
5: Allora, benvenuti di nuovo a Foodish. Questa trasmissione che è uguale a 1000 altre trasmissioni, la differenza, come dite in Italia, abissala. Parole brutte in italiano proprio.
1: No,
5: abissala. Che cazzo vuol dire? In inglese le parole sono semplici, sono quattro. Vuoi dire vetro? Glass. Vuoi dire bicchiere? Glass. Vuoi dire occhiali? Glass. Perché in Italia voi avete tutte queste parole abissale.
6: C'ha ragione.
5: Abissale perché ci sono io che conduco, che sono tutto americano e soprattutto perché mi riempiono di soldi. Tutti i ristoranti in cui andiamo, posti eccetera, ovviamente mi pagano, perché altrimenti io col cazzo che andrei in questi posti di merda.
1: Giusto.
5: Allora, puntata speciale oggi dedicata al rock and roll. Oggi cercheremo il piatto più rock e più foodish. Ho chiesto a mia redazione di procurarmi una persona che rappresenti al meglio la musica rock and roll. Ho chiesto per Keith Richard, ho chiesto per Slash, ho chiesto Bon Jovi, ho chiesto Bruce Dickinson, ho chiesto Bruce Springsteen anche e Kurt Cobain, ma mi hanno detto che non poteva venire perché è morto. Comunque, vediamo che sorpresa mi ha fatto redazione. Inizia puntata di Foodish. Porco che puzza di merda in macchina. Ecco, hai scorreggiato?
7: Sono 3 ore che stai dando cucchiaiate agli esami delle feci di Giorgione, testa di cazzo.
6: E comunque anche Piero Peluto mi ha andato a fare in culo.
5: Ecco, allora, Vittorio, che poi sappiamo che non è tuo vero nome, perché tu in qualità di sicuramente hai qualche nome africano, bingo bongo, queste robe qua. Allora, chi è il ospite di oggi?
7: Mi hai rotto il cazzo! E calcolando che ce l'ho lungo 34 centimetri, significa che hai fatto un gran lavoro per romperlo. Sto mega tarello marrone. Guida tu, coglione! Io me ne vado!
1: No!
3: Dopo uno scambio verbale decisamente poco televisivo...
5: Dai, facciamo pace, ti ho portato delle banane fresche.
6: Ma dai!
7: Ti prego, signore, dammi la forza per non ammazzarlo.
3: Joe e Vittorio fanno pace e si dirigono a prelevare gli ospiti della puntata.
5: Ma dai, ma no, ma non si può... Vabbè, facciamo entrare questo pagliaccio che fa la radio da 500 anni e ancora non ha imparato a condurre un programma. Sì. È con noi Dingo di Gingin Radio.
6: Comunque parli tu, cioè sei figlio di italiani, lavori in Italia, sembri Staleolio.
8: Grande Tosto, grande, no. grande, grande Joe. Pingaccios in the house. Ci ho portato anche il mio assistente, il grande Andrea. Andrea che sa veramente tutto di musica.
9: Chuck and Joe.
5: Ecco, scusa, se Dingo, se puoi evitare di sbavare sui sedili della macchina, perché ti è caduto anche un incisivo, credo.
10: Sì, non ci fare caso, Joe, lui ha questo problema alla credo abbia contratto la lepra dalle troie.
8: Grande Tosto, Joe, annusa le mie dita. Senti qua, ci sono almeno 650 odori di fica diversi.
9: Tosto!
10: Sì, non ci fare caso, io vomito ogni volta che me li fanno usare. Comunque è come se mangiassi un piatto indiano.
5: Andrea, per chi non ci sta vedendo in sì. televisione, uh-huh. ma ci ascolta solo in radio, è alto più o meno 1,30 m. E mm-hmm. ha tutte le unghie delle mani pitturate di nero, molto rock and roll, e ha questo taglio di capelli molto spettinato. Mm. Vuoi spiegarci un po' qual è il tuo ruolo, Andrea?
10: Praticamente è l'aspetto di un clochard, però perché io sono comunque un'anima rock, però sono anche clochard, nel senso che siccome vengo pagato a toste, pizzette, diciamo che non posso permettermi un look come lo vorrei. Io il mio ruolo è quello di essere esperto della musica rock, portare contenuti rock e farmi scopare il culo.
5: No, scusa, non ho capito l'ultima parte.
8: Te lo spiego io, Tosto! Grandi, ci siamo! Gioca giù! Gigi Radio, la Giorgio Giochi. Intanto, Joe, volevo dirti due cose che non ho mai detto a nessuno. Sto approfitto della televisione. Che mio padre
5: Clint Eastwood
8: e mia madre
5: Jessica Rizzo.
11: Ah, lo sai che Joe?
8: Cazzo, le voci girano, è pazzesco. Questo era un segreto international, non l'avevo mai detto a nessuno. Una roba veramente incredibile. Andrea, sei stato tu a spifferare questi grandi segreti?
10: No, ci abbaffi i coglioni da 50 anni.
8: Soprattutto, Joe, è importante sottolineare due cose prima che iniziamo questa intervista
9: e questa trasmissione.
8: Allora, io non sono un essere umano, io sono...
10: Andy.
8: No, no, Andrea.
10: Scusa, pensiamoci altro.
8: Sono stato assemblato alla NASA io sono un droide che arriva da un altro pianeta.
10: Scusa, dico più forte di me oggi.
3: Dopo questo simpatico scambio di convenevoli, Joe, Vittorio, Andrea e l'accappato anziano entrano nel ristorante Peppe Mani Pisciate, tipico locale da rocker nel hinterland milanese.
10: Tipico.
5: Allora, eccoci arrivati a questo famoso locale rock and roll. Si chiama Beppe Mani Pisciate. Ci eravate mai stati, Dingo e Andrea?
8: Tosto!
10: Sì, non ci fuori caso, e lui è proprio così. Ce lo fa prescindere. Sembra un ictus, ma in realtà presente in radio. Quindi.
5: Allora, vediamo, Andrea, leggici il menù e capiamo quali sono le prelibatezze che assaggeremo questa sera.
10: Allora, io vengo sempre qua perché qua fanno un solo tipo di panino, che è il panino con la salamella che sembra un topo senza la coda. Ed è a buonissimo mercato perché con 1,50 € ti danno pane, panino e anche una bibita che sembra Coca-Cola, cioè il colore è quello.
8: Tosto! Non vedo l'ora di assaggiare! Vi ho mai detto che mio padre è...
5: Clint Eastwood.
8: Mia madre
5: Jessica Rizzo.
9: Tosto!
10: Vedi, lui fa così, fa un'ischemia, un ictus e si riazzera. Tipo un defragment e riparte da capo. Quindi diventa di nuovo normale. Diventa come prima.
8: Tosto! Grande, Tosto! Mio padre Clint Eastwood, mia madre Jessica Rizzo. Io non sono un essere umano.
9: Sono un cyborg!
2: No.
10: Ecco, sì, questo credo che sia un altro ictus. Sarà un quarto d'ora e si riavvia.
3: La puntata finisce al Fate Bene Fratelli di Milano con una prognosi abbastanza insolita. I medici, dopo numerosissimi esami, hanno confermato che Dingo non è di questo pianeta, ma proviene dal pianeta...
10: Andi...
1: Ti vogliamo bene, Ringo. Ma è così. È così. Ma pensa che mentre io e Paolo ieri registravamo sto blocco, mi compare, sai che ogni tanto la televisione, lo schermo dove vedo voi adesso, sì, no? Mi compaiono tipo Radio Monte Carlo 101, ah, mi compare Ringo. Cioè in quel momento era perfetto, dico no, meraviglioso. E vedo che faceva tosto. Lui dice solo quello in radio. Sì, grande tosto.
2: Sì, solo quello. Poi mette il disco, sì, di qualcuno che è morto da 21 anni.
1: Sì, i cinci cion cion senza i tuk tuk tuk biscottati, lui mette tutta sta roba che ha inventato lui, poi li fa con l'AI probabilmente.
4: No, sì, vabbè, sì, ma di sì, ci sono rimasti Rolling Stones. Tra l'altro avete sentito che Mick Jagger era una festa a Posillipo, se non sbaglio, è intervenuta la polizia perché troppo rumore, facevano troppa confusione.
2: Eh beh, quelle sono le ossa, grandi. Cioè già solo che si muove, cioè, l'osteoporosi, senti proprio scrocchiare, sembra uno che corre sui cracker, capito?
1: Guarda, arrivarci, quanti anni ha sto stronzo?
4: Avrà 200, un'ottantina, quanti ne ha?
1: No, forse di più,
4: no,
1: di più,
4: di più no, dai, fammi controllare.
1: Però è formissima, cioè vuol dire che nel suo caso la droga gli ha fatto bene.
2: No, beh, allora lui nel 79 gli hanno tolto tutti gli organi e l'hanno sostituito con degli stracci con dell'aceto come si faceva con i faraoni egizi. E riesce a vivere lo stesso perché lui non lo sa, perché nell'anestesia totale, quindi pensa,
1: ecco,
2: di averne
1: cosa
2: ancora.
1: Mi manca, devo fare una puntata sui faraoni per Quark, cazzo, ecco i faraoni mi
2: manca. C'è uno spunto che ti posso dare, alcuni faraoni si facevano seppellire con il pene eretto.
4: Sì.
1: No, bellissimo.
2: Sì, perché è il simbolo di fertilità. Quindi tu vedi il sarcofago con la testa e poi c'è questa montagnuola
1: tipo la pappa mobile.
2: Tipo, bravo, facevano il cazzo mobile.
1: Beh, ma guarda che Enrico VIII, la sua armatura, quella di rappresentanza, sai che mio padre ce l'ha, sì, tra l'altro una copia, non l'originale magari, aveva il cazzone davanti, sì, cioè questa forma fallica, perché era sinonimo di potere, di potenza. Il cazzone, il cazzo turgido, vedi anche gli egiziani,
2: certo,
1: volevano rappresentare ben bene il pacco. Infatti questa armatura storica di Enrico VIII ha sto mega cazzone, ma proprio un enorme cazzo.
2: Poi ha due sportelli qua sul petto per farsi leccare i capezzoli, perché sai, lui era un vizioso, sì, sì, però con la combinazione, solo alcune donne l'avevano.
1: Comunque, oggetti di questo tipo li trovate solo sulla piattaforma, l'unica al mondo, ovvero Pelù.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Assurdo, zucchero a velcro per pandori pelosi.
2: Bello,
1: 1,99 euro il grammo.
3: Fico.
1: Happy Lessia, la bambolina che sbava a batteria
3: No.
1: con piccola cinturi.
3: No.
1: Happy Lessia, la bambolina che sbava a batteria con piccola cinturina da infilare in bocca per salvarle la pelle, 23,99 euro.
3: Piccola.
1: Doppio misto, pane di segale più focaccia di ciucciale, 6,33 euro al chilo. Scivolo antiscivolo, 111 euro.
3: Se fai
1: Tinder sindrome che ti matcha solo con gente all'ultima spiaggia, 14,99 euro l'anno.
0: I più votati dai servizi segreti deviati.
1: Cesso specchiato per guardarti il buco per guardarti il buco del culo mentre defechi, a partire da 99 euro.
3: Ma che Agio sarebbe pacco. Utile
1: Agio asciugacapelli bilaterale per gemelli siamesi, 56,99 euro.
2: Metti in mezzo
1: Mongo Cherry cioccolatino leggermente squagliato e con la ciliegia non troppo appetitosa,
2: no.
1: 3,50 euro l'uno. Assistente vocale siringa che ti risponde solo se te lo pianti in una vena, 2,99 euro al mese in abbonamento. Zio cantante karaoke karaoke con bestemmie casuali karaoke con bestemmie casuali nei testi tipo ridere, piangere, porca
2: ma no! E tanti altri, 89 euro.
0: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
3: Bene.
1: Papa test, pisciaci sopra e scopri se diventerai pisciaci sopra e scopri se diventerai pontefice, 3,66 euro. Trappola per suore da esterni, trappola per suore da esterni, 19 euro. Busoni PlayStation, console per frociazzi con joypad munito di testicoli vibranti, 2,99 euro. Ketaminions, pupazzetti gialli per avviare il tuo bambino alle dipendenze mortali da subito, 13 euro l'uno.
4: Oddio.
1: Preservativo obiettore di coscienza in puro sperma, 8,88 euro la scatola.
2: Porco diazzo, ma perché figlio?
3: Ragazzi, vado a mangiarmi un Mongo Cherry.
2: Non lo aprire che la ciliegia non è tanto appetitosa.
5: Attenzione, un componente dello zoo del quale non vi diremo il nome sta cercando un serramentista per montare una porta blindata su un falso telaio già presente. Non sappiamo chi sia, ma il lavoro è da fare a Cormano. Come vi ho già detto, non sappiamo chi sia, ma se siete serramentisti, mandate una mail a pippopalmieri@105.net oppure un messaggio al 342 41 15 105.
3: Ma non sappiamo chi sia.
6: Io non so chi sia.
2: Nessuno lo sa.
3: Quindi... Vediamo un po', facciamo un appello. Chi vive a Cormano, alzi la mano.
2: Io vivo in centro.
3: Io nemmeno. Io.
2: E lo conosci?
6: Sì, di fianco a autofficina lui.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata.
4: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
20: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
19: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
22: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
21: Joe, ma che dici, sono un disastro.
22: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
25: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Portami con...

0: tu pensa a RDS,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè il direttore che va dagli speaker, mi raccomando non parlare, perché anche il direttore è impostato,
1: sì, no? Sì.
0: Mi raccomando non parlare più di 27 secondi e mi raccomando metti 10 canzoni di fila senza interruzioni. Poi giri su 105, sta andando nuovo disco di Martin Garrix e Sheeran, il conduttore rutta e il regista anche.
2: Pure.
0: Cioè, una roba.
3: Vuol dire che c'è compattezza nei ranghi.
0: Sì.
1: Siamo una squadra.
0: Siamo fortissimi, ragazzi. Noi rimarremo nella storia della radio,
3: sì,
0: per
3: come
0: i
3: un
0: ciarlatani.
3: Cancro.
0: Sì.
3: Noi siamo il tumore della storia della radio.
0: Della radiofonia. Però noi siamo in grado anche di insegnare cose importanti, soprattutto,
3: certo,
0: a quelli più giovani che hanno meno esperienza di noi, ma credo che questo elenco serva anche agli adulti, eh. Allora, volete fare colpo e far capire al vostro amante che lo aspetta una vita di sesso fantastico?
3: Wow.
0: Ecco un elenco di ciò che la maggior parte delle persone vuole da un partner la prima volta che ci va a letto.
3: Posso suggerire?
0: No.
3: Oh.
0: Cosa? Prego.
3: No, stavo dicendo l'ano, ma mi sembrava
0: no,
3: scontato.
2: No, esagerato, mamma mia.
0: Ieri sera sono andato a cena di nuovo con questa coppia di amici omosessuali.
3: Ah, pensavo con una coppia di ani, dicevo.
0: No, e siccome si finisce sempre a parlare di ano.
3: Sai.
0: E niente, non c'è verso, con mia moglie.
3: Se esci con piloti, parli di macchine, parrucchieri di capelli.
2: Però non è così.
0: Allora, attenzione, sentiamo cosa dicono gli esperti.
2: Va bene.
0: Poi potete commentare anche via messaggio 342 41 15 105. Punto numero uno, tenere le luci accese. Un po' di atmosfera è ottimo, ma il buio totale no. È già abbastanza difficile per lui capire se quello che sta facendo vi piace, guardandovi in faccia e leggendo il vostro linguaggio del corpo. Numero due, non stressatevi per il vostro corpo, ok? Capito, Puccioni? Stai tranquillo.
3: Stressati per il mio, che è orribile da guardare.
2: No, io dopo mi fai leggere le sette cose in cui noi donne speriamo, eh? Va bene?
0: Vabbè, okay. Insistere sul buio, nascondersi sotto le coperte, tenere il reggiseno perché non vi piace il vostro seno, indossare una maglietta a letto, molte donne sono inutilmente autocritiche nei confronti del proprio corpo, quindi lasciatevi andare, sbattetevene il cazzo.
3: Non sono d'accordo, se c'hai le tette brutte tieni la maglia.
0: Ma no.
3: Lasciami l'illusione.
2: Mamma mia, come sei tremendo.
3: Ma se c'hai le tette
0: non reagire in reagire in modo eccessivo se non va tutto secondo i piani.
3: Ecco
0: questo punto, amore, se stai ascoltando la radio è fondamentale. Cioè se io faccio un'azione magari che non ti piace tantissimo, quel cazzo no così no blocca tutto, capisci? Cioè quella reazione da metalmeccanico a cui è caduto un arnese è spegne un po' il piacere.
3: Io non so,
0: ecco,
3: più come spiegare a mia moglie quando io mi metto a studiare la fisarmonica mentre lo facciamo e lei dice che la distraggo, ma voglio dire, cioè, abbiamo poco tempo, bisogna ottimizzare.
0: Poi dice, siate attivi, per favore non lasciate che sia lui a fare tutte le mosse,
3: ecco.
0: Ok? A me è capitato negli anni passati, quando ero un Latin lover, ad avere donne che si sdraiavano nel letto, fai tutto tu, e no, così no. Cioè, così
3: pensa a quanto le avevi contagiate di desiderio.
0: Praticare un ottimo sesso orale, prima di tutto, vorrete che questo favore venga restituito, ovviamente. In secondo luogo, non solo è una delle sue cose preferite, ma farlo senza che vi venga richiesto dimostra che siete interessate a dare e ricevere piacere. Ok?
3: Però va fatto bene, ragazze.
0: Sì.
3: No, perché
0: fagli
3: rimane
0: sapere che stai godendo. Oh, questo è importante. Cioè, non esagerare, non fingere, però gemere ad alta voce, dire magari due bestemmie, capito? Quella roba lì ti fa capire che stai.
3: Mia moglie alza i cartelli. Sto godendo. Adesso no. Adesso sì. Almeno io lo
0: Poi
3: vedo.
0: C'è. Allora, parcheggiare l'ansia post-sesso. Più siete rilassati, più lui sarà entusiasta. E poi ci sono le sette cose in cui lei spera. Vuoi sentire queste?
3: No.
0: Ok. Andiamo veloci. Fare molti complimenti all'inizio, ok? Tipo, oh, che belle tette che hai.
3: Ma se sono brutte risulta ipocrita.
0: Ho capito, però.
3: Metti la maglietta, dai.
2: Dai.
0: Poi, essere un po' cavernicoli è una buona cosa. Cioè, non significa spingerci sul letto, aprire la cerniera e darci dentro. Però essere troppo esitanti, eccetera, può spegnere l'entusiasmo. Un po' di mascolinità,
2: mostrare il desiderio piace.
3: Allora io ad esempio per essere cavernicolo mi metto lì con queste due pietre focaie e cerco di accendere il cuscino.
2: Non funziona.
0: Andiamo veloce che sono tante. Allora, una volta ottenuto il nostro consenso,
2: nostro,
0: le donne,
2: donne.
0: Dateci dentro, spogliateci come se fossimo il regalo più ambito che abbiate mai desiderato. Poi le donne vogliono essere baciate tantissimi, tantissimo, baci morbidi sulle labbra, tutte le labbra, tutte.
3: Tutte e sei, per la precisione.
2: Esatto. Non c'è scritto tutte le labbra?
0: Sì. Fate dell'ottimo sesso orale. Per molte donne la tecnica del sesso orale è il banco di prova. Ok, allora, a me hanno insegnato l'alfabeto. Se tu fai con la lingua, fai A, disegni la A, poi fai
3: Tu hai fatto fino alla quarta elementare, arrivi alla H.
0: Poi fai la C, poi ABCD.
2: Allora, e poi ricominci con la cosa da ABCD. Allora,
3: ti do due informazioni. La prima è: funziona meglio l'alfabeto greco.
0: Ah, sì, non lo so però.
3: Perché ad esempio
0: so.
3: Se tu prendi, se le forme sono più morbide, la alfa è fatta così, la delta è fatta così, è più morbido. E poi
0: tu come,
3: la
0: tu
3: mossa...
0: come lecchi la fregna? Come lecchi la fregna?
3: Cioè, no, alfa, beta, tua. Gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota,
0: Pippo, gamma. Pippo.
1: Pippo, io parto dalla però. Zeta.
3: Lui fa zeta, zeta, lui è Zorro.
2: E poi ricomincia ogni volta. Che
0: e tu, Puccioni, come lecchi la prugna? Come lecchi
2: uguale
0: la prugna?
2: A voi, uguale a voi. Ah, okay.
3: È in cirillico.
0: Dai, abbiamo quasi finito. Baciatele tanto. Baci sì, morbidi sulle labbra, baci profondi. Poi c'è, vabbè, sesso orale. Abbiamo detto prima dell'orgasmo. Ah, questo è il punto focale. Allora, prima dell'orgasmo, no. Ok. Lei viene prima. Questo mantra dovrebbe essere insegnato nelle scuole.
3: Sì.
0: Il modo più funzionale per garantire un orgasmo a entrambi è che lei raggiunga l'orgasmo prima, sì. Che sia con la lingua, con le dita, con un sex toy, con una moto zappa, un falciaerba, un cucchiaio di legno, quello che vuoi, ma l'importante è che prima venga lei. E poi dopo tu entri in penetrazione proprio tipo gigrobo d'acciaio, lanci il componente dentro e arrivi al dunque.
3: Vi do un consiglio, ad esempio io e mia moglie l'abbiamo fatto sabato, lei era venuta giovedì. Ed ha funzionato.
0: E l'ultimo punto, è qua mi trovi in difficoltà. Aia, perché ho, ecco, questa è la grande fortuna che ho. Mia moglie è finito il rapporto, è un uomo, cioè si butta
3: anche durante
0: parte,
3: a volte.
0: Non vuole che neanche le parli, capito?
3: Vuol dire che non è andata benissimo, Marco. Cioè se tiene il broncio e scrive a sua madre, secondo me.
0: Però il settimo punto dice: dite qualcosa di carino dopo. Se c'è stato un problema, parlarne aiuta. Se è stato fantastico parlarne, lo rende ancora migliore. Quindi alla fine magari, che bella chiamata che abbiamo.
3: Io dico, vado a fumare, però con dolcezza lo faccio, tipo, vado a fumare.
0: Tu, Puccioni, finito il rapporto, tu sei un po' mascolina, dai.
3: Cosa, no, togli cosa gli stivali.
2: Sono assolutamente molto donna.
3: Cioè, sposti una balla di fieno, entri nel saloon, spunti.
0: Ma Stefanone ti accarezza, ti dice delle cose dolci alla fine, oppure...
3: No, allora, tre grugniti e ti amo, hai detto, no? Due...
2: Siete proprio lontani, lontani, lontani.
0: Lontani, lontani. Lontani.
3: Ti legge Proust?
2: No, neanche, cioè tra l'uno e l'altro, no? Cioè,
3: ti legge Proust con i grugniti.
2: Bravissimo.
1: Io invece, ragazzi, finisco. Mi giro di là, prendo il telefono e dico... settimana prossima stessa ora e via.
0: No.
3: Quindi poi metti anche la funzione calendario.
1: La
0: che triste.
2: Mi giro di là è bello comunque. Cioè, dai le spalle.
0: Ah, pensavo ti giri di là, prendi in mano il telefono e scrivi alla tua amante. Porca puttana, avrei voluto chiamare te.
3: Lui mette il calendario e poi comincia ad arrampicarsi perché sai che lui ha queste passioni stagionali.
2: Lancia le
0: ma corde. Ragazzi, colleghiamoci con uno che sa delle storie pazzesche, le storie fuffa di mi ricordo
3: Federico Fuffa.
0: Fuffa.
3: Da oggi è solo fuffa.
0: Fuffa, va bene, andiamo, vai.
2: Sennò poi...
4: Storie fuffa. With Federico Fuffa.
5: Roma, 1983. Sgoccioli del millennio.
3: Ma no.
5: Siamo dentro ad un baraccio che sa di nebbia e piscio di cane, come la leggendaria partita del Chelsea e il Charlton Athletic allo Stamford Bridge del 1937. Sto sbrodolando un supplì al telefono, che fila come un funambolo. E con me c'è Flavio Tranquillo,
3: sempre.
5: Ovviamente. Sì. Al centro del locale c'è un principino che suona il piano. Il riff lo conosco. È la colonna sonora della stangata di Scott Joplin. Questa atmosfera che ricorda in tutto e per tutto un saloon del vecchio West, il pianista incomincia a creare dei virtuosismi e lentamente le note vanno verso l'alto e cambia melodia. A questo punto io riconosco il musicista. È Francesco De Gregori, che si trovava in quel brutto bar per arrotondare qualche soldo, suonando per quei quattro ubriaconi sdentati, che tra una rissa e l'altra gli lanciavano anche qualche nocciolina, pomodoro e oggetti vari. E tra quel mucchio di cerpame che gli piove addosso, arriva una palla di giornale. Francesco la raccoglie, la apre e legge la notizia. Parla di un circo in difficoltà perché la sua attrazione principale, la donna cannone, sì, è scomparsa. Questa donna aveva lasciato la carovana per fuggire con il suo innamorato. Una storia a metà fra cronaca e folklore felliniano. La notizia colpisce profondamente il nostro Francesco. L'idea di questa figura diversa, una grassona, fenomeno da baraccone, che trova il coraggio di scappare per inseguire l'amore, lo trova subito una parabola deliziosa. E in quel momento le parole gli escono naturali, come Maradona che scarta 5 difensori per arrivare al gol e comincia a cantare.
6: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
5: La gente smette col boato coatto ed iniziano ad ascoltarlo. Ma lui questo pezzo non gli piace mica tanto, non lo convince. Ma in quel momento, fra i bifolchi, si erge una figura, Monica Vitti. Era lì, ha sentito il pezzo e se n'è innamorata. Gli chiede subito di usarla per il suo prossimo film e così entra in scena un arrangiamento orchestrale con archi cinematografici, pianoforti, Cristi e Madonne. La canzone arriva in radio e diventa un successo che ancora oggi ci fa emozionare come il gol di Tony alla finale dei mondiali del 2006.
6: E con

0: nostro Franceschino lo sappiamo, è un tipo particolare. Col tempo la donna cannone diventa una presenza ingombrante nella sua vita, e non solo ingombrante dal fatto che sia un brano che parla di un'obesa volante, ma semplicemente perché è stufo di sentirsi chiedere sempre solo quel pezzo, e così nei live smette di farlo. Anche se, comunque, diciamocelo, chi minchia le conosce le altre canzoni di sto coglione?
1: Ma come no?
0: Ma questa storia non finisce sul palcoscenico, perché il mistero persiste. La donna cannone si è fatta sparare ed è scomparsa. Sì. Ma dove è finita sta grassona? Voglio dire, non è mica un mazzo di chiavi, vacca puttana. E di certo non è una che passa cazzo inosservata. Io e Flavio ci mettiamo quindi subito sulle sue tracce. L'armonia fra il nostro fare da detective e le indicazioni che ci danno i vari locali è simile al simposio No Look Pass di Magic Johnson con Steve Nash. E alla fine la troviamo. In una pensione a ore di Fiumicino che sa di frittura di paranza e lubrificante economico. È proprio lei in carne ed ossa.
2: Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più.
0: Soprattutto in carne, direi. Quanto è grassa, porca troia.
1: Ma dai!
0: Sfondiamo la porta di camera sua come un centro NBA che fa un'invasione di campo col destino. E cosa vediamo? La donna cannone è lì. Sopra un tizio magrolino, uno sfigato che ha la fisicità di un ragazzino delle medie contro i Celtics. Lui cerca la fica, ma in quella montagna di colesterolo non riesce proprio a trovarla. E allora si accontenta di un segone a due mani.
2: E con le mani, amore, con le mani ti prenderò.
0: Lei è su di lui con la furia di un obice, un'arma semovente progettata per il tiro curvo a metà strada tra un cannone e un mortaio da 155 mm. E coi suoi 288 kg luculliani, la Laida ci spacca il costato alla ragazzina. Il tipo rantola sotto di lei, con le coste intralciate ai polmoni, in preda a un dolore analgesico. Ma la donna cannone non ha finito il suo possesso palla. Ha ancora quell'ultimo treno da prendere senza passare per la stazione. E quel treno, si dà il caso, che sia proprio il mio cazzo.
1: Ma cosa?
0: Perché nelle civiltà pagane il grasso era simbolo di opulenza e di raccolti abbondanti. Guardo Flavio, Flavio guarda me. Tra noi c'è un'intesa che trascende il peso lordo. E mentre De Gregori nei suoi concerti in giro per l'Italia si lagna di non voler più fare la donna cannone, io e Flavio, la donna cannone, ce la facciamo alla grandissima. E le sbocchiamo sul culone brufoloso e cellulitico.
3: Avete ascoltato Storie Fuffa.
1: Ma che storia?
4: Ma Fede,
1: ma che storia? Ma perché?
4: Roba orribile.
1: Ma poi con questo flemma, cioè proprio te la racconta fino in fondo, non si muove di una virgola.
4: Ma come fa a ricordarsele così bene queste esperienze di vita?
1: Roba ragazzi,
4: che ha avuto una vita intensa.
5: Una volta che le fai certe esperienze mica te le dimentichi più.
1: Tu cosa ne sai, scusami, Puccioni?
5: Così immagino.
4: Chi ti sei scopato nel circo?
6: Tra poco ritorna Lucilla e il suo incredibile gioco Ce lo manca, che potrebbe farvi portare a casa un orologio Fumagazzi. Voi dovete solo mandare un messaggio al 342 41 15 105 e solo il più veloce potrà giocare con noi.
7: Noi siamo
8: gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro.
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: È permesso?
26: Prego.
25: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: È permesso?
26: Prego.
25: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.

0: quando ti dicono che è misura.
1: Veramente?
0: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Centocinque.
6: Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: dove?
1: Pantalone, no? Ah, zampa d'elefante.
2: Ah, anch'io avevo pensato alla zampa vera dell'elefante, vero però, eh?
1: Ma no, che cazzo.
0: Senti come suona sta canzone, 1980, senti la qualità. Eh? Ah, stamattina, siccome io faccio, abbasso un po' la signora che grida, faccio molta ricerca, no, per, sì, per la roba dance. Stamattina ho trovato una, ve la ricordate Ultra Nate? Quella,
3: sì.
0: You're free to do what you... Ha fatto un disco con Hugel, che è un DJ famoso,
3: non conosco,
0: credo brasiliano. Volete, aspetta che vado di là un attimo.
3: Vai. No, ce la potevi mandare prima nella pubblicità, dobbiamo sentirla dalla cantina dove trasmetti.
0: Che cantina? Aspetta, sono, sono di qua adesso, sono, sono in regia, aspetta. Ecco, sì. Aspetta, abbassa Pippo.
4: Ce l'ho,
0: bassa.
4: Marco, ce l'ho.
3: Ce l'ha, no, Palmieri.
0: Moving to the Sun?
4: Ah no, c'ho free, ok.
0: Ma va,

0: Non vedo la faccia di Fabio, ma la immagino.
1: Esatto.
0: Occhio, occhio.
1: Ah, parte?
2: Parte, parte.
3: Uguale.
2: È nata. Posso dire una cosa, Marco?
0: Dimmi.
2: Mi piace molto.
0: Fighissima. No, dobbiamo continuare ad ascoltare quelle cagate di Blanco. Aspetta che vengo di là, aspetta, arrivo.
1: Ma perché devi offendere il povero Blanco?
2: Perché so che ti piace.
4: Un disco che ripete Renata 350 volte.
1: Renata.
4: Cazzo, chiamala.
2: È bello come Gordo. Cocco loco.
0: No, Gordo mi sta sul cazzo. Quella canzone la odio proprio. Ma per partito preso, perché Paolo continuava a rompere i coglioni. Sarà un successo.
4: Disco dell'estate, Marco.
0: No, ma dai, orribile. Brutta, non mi piace. Oh, The Gustibus.
2: Come si intitola questa che hai appena messo?
0: Renata. Moving to the Sun.
4: Yeah. Renata.
1: Perché voi siete così, ma c'è posto per tutti e c'è posto per tutto.
0: C'è posto per tutto. Cioè, anche la musica di cacca. Adesso, questo non è un capolavoro, una merdata dancer.
4: Ecco, l'hai messo.
0: Stamattina mi ha dato la carica. Figa, mi è piaciuta.
4: Pensa a cosa ascolti di solito.
0: Oh, che palle che sei. Senti, cosa ne pensi del fatto di questa proposta per aumentare di 5 euro le sigarette?
4: Te l'ho detto, sono favorevole su tutta la linea.
0: Allora, io anche voglio aumentare di 5 euro il prezzo sia delle sigarette normali che di quelle elettroniche.
1: Sì.
0: Il punto è che poi vai in fondo alla notizia e vedi che scrivono, lo specificano, con l'obbligo per i ministeri dell'economia e della salute di relazionare annualmente al Parlamento sull'impiego dei fondi e sugli effetti di salute pubblica. Perché qual è il problema? Noi spesso diciamo tassiamo i ricchi, togliamo i soldi ai Bezos e Elon Musk. Sì, ma poi i soldi non vanno a te. È quello il punto. Cioè, se tu anche togliessi tutti i soldi che c'ha Bezos, capito? Col sistema in piedi che c'è oggi, quei soldi lì non vanno a finire nelle tasche della povera gente. Continuerebbero a fare altre puttanate e buttarli in altri luoghi e senza farli mai beneficiare da chi ne ha veramente bisogno.
4: Una cosa non esclude l'altra.
0: Ma non è vero. Allora, in questo caso.
4: Allora lasciamogli dominare il mondo, che cazzo se ne frega. Siccome abbiamo una classe politica inadatta, allora vabbè, lasciamo che questi qua.
0: Comunque, Bezos l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, ha detto che lui paga 6 miliardi all'anno di tasse.
4: Insomma, su 3.000 miliardi che incassa ogni anno è pochino.
0: Comunque li paga. E anche questo discorso. Vabbè, smontiamo tutti i ricchi, tutti uguali. L'altro giorno guardavo questo esperto che diceva: secondo me dovremmo guadagnare tutti nel mondo la stessa cifra, 2.000 euro al mese per tutti.
4: Ha deciso lui.
0: Sì. E diceva: anche il chirurgo che salva. Guarda, lo trovo perché l'ho scaricato il video, è talmente un
4: questo
0: idiota.
4: Questo è un coglione, Marco.
0: Ah, ma la gente gli dava ragione perché pensano. Allora, tu pensi, ecco, allora un cardiochirurgo deve guadagnare quanto uno che sta su una panchina a guardarsi i lavori delle strade o della metropolitana. Perché lui diceva: se tutti guadagnassimo la stessa somma, no, il premio non sarebbe più in denaro, che questo meccanismo ha rovinato, secondo lui, la società, ma sarebbe il premio è un premio tipo di
4: una
0: consolazione.
4: Una mountain bike.
0: No, il premio è la gente che ti fa i complimenti, capisci? Secondo lui.
4: È una persona disagiata questa.
0: Ma se tu pareggi tutti, quello che ha più capacità e che magari riesce a creare una grande azienda che dà lavoro a migliaia di persone dice: ma scusa, ma chi me lo fa fare? Se poi tutto lo sbatta che faccio io non mi porta da nessuna parte perché continuo a guadagnare come quello che sta sulla panchina, sto anch'io sulla panchina ed ecco che finisce tutto.
4: Ma infatti il criterio non deve essere l'uguaglianza, il criterio deve essere l'equità, che è una cosa l'equità. Diversa. Cioè equità ed eguaglianza sono due cose diverse. Uguaglianza vuol dire che indiscriminatamente tutti pagano uguale, no? Secondo me l'equità dovrebbe essere: in base a quanto guadagni, devi redistribuire equamente una parte di quello che guadagni. Quindi se tu hai un'azienda che fattura 3.000 miliardi all'anno e paghi 6 milioni di dollari.
0: No,
4: 6 milioni.
0: 6 miliardi, che milioni? 6 miliardi di dollari paga all'anno. 6 miliardi.
4: Ok, tu paghi 6 miliardi su 3.000 che ne hai guadagnato, vuol dire che stai pagando lo 0,2% di tasse, mentre io che guadagno 100.000 euro all'anno ne pago il 57%. Capisci che questa non è equità, perché se tu pagassi
0: il 57%...
4: devi
0: calcolare anche i costi che può avere un'azienda come Amazon.
4: No, aspetta. Le tasse sono tolti i costi. Le tasse si pagano sull'imponibile. I costi sono già stati levati.
0: No, cazzo.
4: Le tasse si pagano sull'imponibile.
0: Hai ragione.
4: Okay, quindi tu sei miliardario, paghi lo 0,2% di tasse, un insegnante di scuola media paga il 37%.
0: Quello, su quello sono d'accordo.
4: Se paghiamo tutti
0: non
4: il 37,
0: è equo, quello non è equo. Okay,
4: allora facciamogli pagare il 37, non è che dobbiamo spolparli.
0: Tu non hai capito una roba. Loro, queste persone molto ricche, Elon Musk, Bezos, Bill Gates, eccetera, hanno i soldi investiti in borsa. Fino a quando tu non prelevi il guadagno, non ci paghi le tasse sopra. Loro hanno il loro valore, i loro soldi sono in titoli. E quindi se tu non vendi i titoli, non puoi essere tassato. Capisci come funziona? Quindi loro in base ai titoli che hanno in borsa, diciamo che Amazon questa settimana ha fatto il più 10%, lui si fa prestare i soldi dalla banca, i soldi in prestito non sono tassabili.
4: Certo.
0: Ed è così che diventano sempre più ricchi.
1: Oltre...
0: Cioè, chi? Prego.
1: E anche continuando a farci avere bisogni che non abbiamo. Andate a cagare, stavo dicendo una cosa.
0: Quello, amore mio, non è colpa di nessuno.
1: No, cioè, è colpa di queste persone.
4: Siamo noi che siamo idioti.
1: Guarda, è colpa della società consumistica.
0: Amore, hanno fatto un esperimento. Sono andati in paesi del terzo mondo, tipo alcune zone dell'Africa, eccetera. Gli hanno portato tutta una serie di oggetti che per noi sono la normalità. E dopo 2 mesi erano addicted come noi.
1: Esatto.
0: Cioè, volevano di più, volevano il telefonino più nuovo.
1: Creare bisogni.
0: Ma perché
1: bisogni.
0: L'essere umano è fatto così? Non lo puoi cambiare.
1: Ma cioè, noi smetterla un po', diminuirla.
0: Il mio cane vive con me 24 ore su 24, eppure non l'ho mai visto prendere le chiavi della macchina e andare a farsi un giro.
4: Perché non gli piace la tua macchina.
0: Può darsi. Ma non l'ho mai visto prendere il telecomando e pigiare il bottone e guardarsi un film.
1: Hai visto invece che in America
0: non è nella loro natura, mentre l'essere umano è fatto così. Senti cosa dice Paolo Villaggio, comunque. L'hai scaricato. Sono parzialmente d'accordo, perché lui comunque era molto ricco, quindi
4: il
0: classico discorso da ricco. È facile fare i discorsi per i poveri quando sei ricco.
1: Ma questo era l'inizio, però è una vecchissima intervista.
0: Sentiamo.
3: Questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Abbiamo forse sbagliato obiettivo? È veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori e di beni di consumo, di polaroid, di macchine, di cose, è la felicità? No, la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. Ed ecco che l'italiano medio, a mio avviso, faccio la diagnosi rispondendo alla sua domanda iniziale, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi è così, è uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere. A vivere come? A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, è lucidissimo, ecco, non è tonto, lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta. Vivere in una società invivibile. Sopravvivere, in effetti.
0: Vabbè, però poi alla fine anche lui ha avuto successo e non mi sembra che andasse in giro a regalare soldi a destra e manca.
4: A parte che lui non è Fantozzi, lui è Villaggio, sono due persone diverse. Lui sta
0: comunque
4: parlando di Fantozzi, non di
0: Villaggio. Volevo rispondere a un ascoltatore, perché negli Stati Uniti i soldi investiti in borsa vengono tassati quando realizzi un guadagno o ricevi determinati redditi finanziari. Per esempio short term capital gains, se vendi entro un anno il guadagno viene tassato come reddito normale, quindi puoi arrivare a tasse abbastanza alte. Long term capital gains, le tasse sono molto più basse, tipicamente 0%, 15% o al massimo il 20% a seconda del reddito. Quindi se tu tieni i soldi investiti in borsa, in titoli, non vieni tassato finché non li utilizzi.
4: Okay, però io ho una proposta, dimmi se può avere senso. Okay.
0: Quello
4: che stiamo vedendo in questo momento nel mercato azionario globale è completamente slegato dalla produzione. Nel senso, una volta l'azienda che faceva il prodotto, aveva il pacchetto azionario che variava come valore in base alla fortuna di questo prodotto.
0: Al rendimento dell'azienda.
4: Al rendimento, cioè il prodotto andava bene e cresceva il valore azionario. Oggi gli scambi azionari sono completamente slegati dalla realtà. Ci sono aziende che hanno un valore enorme, ma che poi sono in perdita. Ad esempio Tesla. Tesla ha un valore immenso in borsa, ma non vende, ma vende molte meno auto di quello che è il valore. Allora possiamo dire che giocare in borsa è diventato un gioco d'azzardo.
0: Sì,
4: nel senso che se tu scommetti sul... Benissimo. Allora il gioco d'azzardo è tassato al 22%. tassiamo i pacchetti azionari al 22%, come il gioco d'azzardo.
0: Ma non hai capito, tu sei tassato. Cioè, se io dovessi, io per esempio ho due spicci in borsa, perché non ci capisco un cazzo, io finché tengo i soldi lì non pago le tasse sul guadagno. Quando prelevo il guadagno, allora mi tassano, adesso non mi ricordo a quanto, mi tasseranno sul mio guadagno. Ma se li lascio lì i soldi, non mi tassano.
4: Ma è quello che sto dicendo, alla fine dell'anno
0: è un guadagno virtuale, non è reale. La mia
4: proposta,
0: non li prelevi.
4: Esatto, ma la mia proposta è questa: hai maturato un guadagno alla fine dell'anno con una cosa che alla fine è un gioco d'azzardo, ma paghi il 22%.
0: Fabio,
4: all'anno,
0: però perdonami, allora, possiamo essere d'accordo su tutto. Il problema è dove vengono destinati i soldi.
4: Sì,
0: che
4: ma
0: vengono
4: tanto tu pagali.
0: Allora, si presume che se dovessero alzare il prezzo di 5 euro delle sigarette, sia normali che quelle elettroniche, si stima un possibile guadagno di circa 800 milioni annui.
4: Che non è tantissimo, ragazzi.
0: Non è tantissimo, va bene, però è tanto. Comunque è una bella cifra, ci fai tante cose. Quei soldi lì, se finiscono nelle tasche dei parlamentari per le auto blu e i loro servizi del cazzo, allora non serve a niente. Stai semplicemente arricchendo sempre delle persone che già sono ricche. Bisogna assicurarsi che i soldi che tu porti via a un Bezos, a un Bill Gates, a un Mazzoli, a un Fabio Lisei, vadano nei posti giusti per aiutare le persone che hanno bisogno e per migliorare i servizi.
4: Marco, scusa,
0: quello
4: vengono,
0: è il punto.
4: Vengono meravigliosamente investiti,
0: perché ti vendono,
4: in centri di detenzione in Albania, che fra due anni chiudono e non c'è nessuno dentro.
0: Ti creano questo è ti creano l'illusione che portiamo via i soldi ai ricchi, tassiamo i ricchi. Sì, va bene, ok, ma quei soldi lì poi dove vanno? È quello il problema. Non è tanto, non è la goduria nel veder togliere i soldi,
4: ma non c'è nessuna goduria.
0: Uno che ha sicuramente più talento e più capacità di te.
4: Scusa,
0: perché Bezos la piscia in culo a me, te, la Puccioni.
4: Sì, ma il figlio di Bezos no, però.
0: E quello che ho capito.
4: Ok, quello che ti voglio dire, quello che ti voglio dire io è che comunque vanno a finire in quelle tasche lì, anche quelli della gente che paga onestamente le tasse.
0: Sì,
4: cioè non è che i soldi dei poveri vengono investiti in cose concrete e i soldi dei ricchi vengono inculati.
0: Però sei d'accordo con me che
4: bisogna
0: aggiustare il rubinetto alla fine, non in testa.
4: Sì, ma tanto comunque prendi il giusto anche a loro, non solo ai lavoratori dipendenti. Sennò
0: sì,
4: ci sono,
0: ma poi ci dimentichiamo, pensiamo che ci sia il signor giustissimo che è lì pronto a sistemare tutti. Invece non è così, poi dopo si spartiscono i soldi e tu che sei un pezzente che dici godo, hanno tolto i soldi Elon Musk, la pigli in culo lo stesso. Stesso!
4: Sì.
0: E vedi passare il parlamentare col Mercedes
4: sì,
0: nuovo.
4: Sì, ma almeno non te la pigli in culo da solo. Perché
0: vabbè,
4: adesso te la stai pigliando in culo da solo.
0: Ma che goduria è,
4: ma
0: dai.
4: Non è una goduria, è che ci sono comunque più soldi.
0: Vabbè, ma le persone che hanno talento, capacità, sono persone che si fanno il culo, perché c'è tanta gente come il sottoscritto. Io non ho talenti, io mi faccio
4: il
0: culo.
4: Tu non sei miliardario,
0: diverso.
4: Però, Marco, non rientreresti in questo novero.
0: Ma non mi interessa esserlo.
4: Cioè, sei una persona benestante, però non sei su quel livello lì di cui stiamo parlando. Parliamo di gente da oltre 5 milioni di dollari
0: all'anno. Ma io lavoro 15, 16 ore, anche 18 al giorno, e comunque non incrementa il mio guadagno, perché sono un idiota. Io ho investito in un settore che morirà presto.
1: Scusami,
0: ma non me
1: Marco.
0: Ne frega un cazzo, per me la radio è vita, quindi io sono felice. Dimmi amore.
1: Ma qual è il tuo problema? Cioè il problema di qualunque persona. Se una persona che guadagna 5 milioni all'anno, 5 milioni di euro, paga il 35% di tasse su quella roba là. Cioè cosa gli cambia a lui fisicamente? Cosa gli cambia?
0: Ma
1: 5
0: guarda che
1: milioni di euro.
0: Ma perché tu sei pezzente, no?
1: Essendolo anche se non lo fossi.
0: Ma cioè, anche di mentalità un po' lo sei.
1: Ma a prescindere, ma 5 milioni l'anno. Io guadagno.
0: Ma facciamo un esempio stupido. Diciamo che io e te guadagniamo un milione all'anno, ok? Magari. Diciamo che guadagniamo un milione all'anno. E ti tolgono 350.000 al 35% all'anno.
1: Ok.
0: Ti tolgono 350 del tuo sudore, del tuo lavoro. Tu, che hai guadagnato quei soldi. Guadagnato,
1: 700,
0: io non parlo. Sì, ma non lascia stare, perché quando tu guadagni un milione la tua vita cambia.
1: Ma sai come si chiama questa cosa qua? Si chiama cupidigia.
0: Ma mi fai finire?
1: Sì.
0: Tu vuoi che quei 300.000, se tu sapessi che i 350.000 vanno a 350.000 famiglie, per dire, che hanno bisogno, saresti contento? Se andassero a, che cazzo ne so, io amo gli animali, ai canili, gattili, andassero a costruire ospedali, scuole migliori, strade, dici che bello. Ma siccome non sai dove vanno quei soldi,
1: no,
0: non c'erano i coglioni.
5: Sì, però, però
0: ma dove vanno,
5: anche
0: dai,
5: tutto il resto
0: a fare le guerre ancora con i soldatini, sì, siamo, sì, sì, anche
1: tu... no, ma infatti è rendicontato, scusami Fabio, ma tu sai che delle tasse che hai pagato un tot va alle spese militari, un tot piccolo va alla sanità, un tot ancora più piccolo va all'istruzione, però tu lo sai, cioè non è
0: non te lo sai.
1: Sì, te lo dicono, domani ti porti
4: rendiconti, sono pubblici,
1: è pubblico, lo sappiamo. Il problema è che la scelta di dove mettere quei soldi non dipende da me, in parte sì, perché il governo, comunque io vado a votare, ma dipende da chi è il governo in quel momento. Adesso
0: sì, però se tu oggi guadagni 10.000 all'anno e di colpo ne guadagni 100.000, o sei la Puccioni e continui ad andare in giro con la biciclettina perché a te non te ne frega un cazzo, ma un'altra persona inizia ad aumentare il costo. Ma non è l'avidità,
1: sì,
0: è che dici cazzo, beh, ho il televisore vecchio, quasi quasi lo compro nuovo, e inizia a aumentare le tue spese, non te ne rendi conto. Io quando ero ragazzino,
4: ma lo Stato non può proteggere il fatto che sei un coglione, cioè
5: lo Stato non può tutelare il fatto che dici
0: sto cercando di spiegare a livello mentale cosa succede.
1: È vero,
0: quando io ero ragazzino a 19 anni lavoravo per RTL, ok, guadagnavo un milione e mezzo al mese di lire, ok? Sì. E dicevo, cazzo, se riuscissi ad arrivare a 3 milioni, che sarebbero 1500 euro, mi basterebbero per fare una vita più che dignitosa. Mi serve la benzina per la macchina, un pacchetto di sigarette e ogni tanto portare una figa a cena. Quindi per me 1500 euro di oggi, 3 milioni di lire ai tempi, erano... Poi arrivi a quella cifra e inizi, però la macchina, quasi quasi, perché viviamo in una società dove sei bersagliato.
1: Esatto,
4: però il discorso si risolve con un minimo di educazione finanziaria, nel senso, quando tu guadagnavi 10, ok, versavi 2 di tasse. Quando tu guadagni 100, versi 35. Quindi quando tu dici quasi quasi compro la macchina nuova con i 65 che mi avanzano, non con i 100. Compro la macchina nuova, ma non ne ho 100, ne ho 65.
0: Sì, ma Fabio, le tasse dovrebbero servire per migliorare i servizi.
4: Sì, ma tanto le devi, tanto pagale.
2: Hai capito, Paolo Nois? Hai capito?
4: Cioè, che non le prendi 100, ne prendi 65, gli altri 35 non sono tuoi.
2: Hai capito, Paolo Nois?
1: No!
4: L'unica cosa che può essere tua è un fantastico orologio Fumagazzi.
0: Bravo! Tra 20 secondi.

0: Uno scrive, ma guarda che in Italia l'80% delle tasse è pagata dai lavoratori dipendenti, sì. Mazzoli sveglia, chi è che paga i dipendenti? L'azienda. L'azienda paga le tasse sui dipendenti e su ciò che guadagna. Se continuiamo a demonizzare le aziende, poi tu dove cazzo vai a guadagnare lo stipendio?
1: Però c'ho una domanda che ti faccio, poi giochiamo, ok?
0: Sì,
1: allora,
0: vai.
1: Non si capisce bene, alcune aziende lo fanno, però la maggior parte delle aziende non si capisce bene perché quando le cose vanno bene, l'azienda si tiene i dividendi e non li divide con chi lavora. Quando le cose vanno male, licenzia gli operai e prende gli aiuti di Stato. Non ho capito come. Cioè, se l'azienda va bene, si ridistribuisce. Alcune lo fanno, tipo Luxottica.
0: Alcune lo fanno, tante aziende, Volkswagen.
1: Sono poche, però alcune lo fanno. Volkswagen.
2: Tre o quattro lo fanno sempre.
1: Però dovrebbe essere così. L'azienda va bene.
0: Ma anche la nostra azienda, se le cose vanno bene, ogni tanto gli fanno il regalino.
2: Scusa,
1: No, io ci sono Lucilla.
0: Ma io ho sospeso il programma. Ho sospeso il programma per farvi dare il bonus. Stronzi.
2: Ho avuto Marco, guarda cosa hai dovuto fare.
0: Vabbè, però voglio dire, alla fine ce l'abbiamo fatta.
1: Perché tu sei fortemente sindacalizzato.
2: Esatto. Picchetto.
0: Sai che alla fine mi sa che io sono più comunista di tutti. Poi alla fine.
2: Ti chiameremo Picchetto da oggi.
0: Allora, sono quello che va a pulire le spiagge, che salva gli animali, che fa donazioni a destra e manca robe.
2: Cioè, alla fine sono più Capture.
0: No, la Capture ce l'ha Fabio, quella ce l'ha Fabio.
2: Diciamo che sei il più buono, non il più comunista.
0: No. Io ripeto, non esiste il comunismo, non esiste il fascismo, bravo. Non esiste la destra e la sinistra. Il buon senso ci vuole, punto. Se metti insieme tutte le cose buone di ogni partito politico, tiri fuori il partito del buon senso. Comunque, io voglio regalare.
1: Non è difficile essere il più buono in mezzo a me, Paolo. Ti piace vincere facile, voglio dire. Vai.
0: Allora, giochiamo finalmente. Bentornata, Lucy.
2: Grazie, scusate, non sono stata. Cioè, scusate, cazzo, mi scuso. Esatto. Non sono stata bene.
1: C'avevi il limone in gola anche tu?
2: Avevo il limone in gola, poi l'ho spassato a Paolo.
0: Allora, attenzione, perché stiamo per collegarci con un ascoltatore dalla Toscana, tra l'altro da un paese dove io ho fatto un danno enorme, nel senso che anni fa a Castiglion della Pescaia andammo a fare una serata io e Wender e mi innamorai di una ragazza che purtroppo era sposata, alla fine mollò al marito, un bordello, il marito poi un giorno lo incontrai dopo mesi in un altro locale e mi ringraziò, mi disse grazie,
2: grande,
0: te lo giuro,
1: e ti ha presentato la fidanzata nuova, pensa, guarda, scopa anche lei, non so come lasciarla.
0: Scusa, io ero preoccupato, adesso mi mena perché continuava a guardarmi, eravamo in un altro locale, mi guardava, a un certo punto viene lì, faccio, ma c'hai problemi? Mi fa, no, volevo ringraziarti, mi hai tolto dal cazzo un problema, dico, vabbè.
2: Ma scusa, e con lei com'è andata? Sono curiosa.
0: Male, malissimo, aveva ragione lui. Subito no, ma poco dopo.
2: Bene.
0: Va bene, allora ti presento Francesco da Castiglion della Pescaia. Ciao.
2: Sposato
0: Francesco.
2: Sposato con la tua ex.
3: Ciao ragazzi. Sono l'ex marito di quella di Castiglion.
2: Adorerei.
0: Beh, sicuramente è piccola. Castiglione della Pescaia è piccola, quindi sai di chi sto parlando, anche perché lui è uno abbastanza noto.
3: Ma allora, io sono abbastanza giovane, ma sicuramente se non chiedo, fare, non fare, probabilmente non, lo saprò.
0: Non fare nomi.
3: Non faccio niente, anche perché no, il nome non lo so.
2: Però poi
3: veramente non sapevo nemmeno questa storia.
0: Meno male, non facciamo nome, andiamo avanti dritti perché voglio regalarti un orologio Fumagazzi. Prego, Lucia.
2: Allora, caro Francesco, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Scusate, ho ancora un po' di tosse. Un cavallo ha la potenza di 10 cavalli.
3: Cielo.
2: Si tratta ovviamente dell'unità di misura cavallo-vapore usata per misurare la capacità di traino dei motori. Nel 1582, ottobre durò 21 giorni.
3: Manca.
2: Cielo.
0: Ah.
2: Sì, introducendo il calendario gregoriano furono tolti 10 giorni per correggere uno sfasamento del precedente calendario, quindi dal 4 si andava al 15. Bizzarro. Il primo Monopoli aveva le vie e le piazze di Monopoli in Puglia.
3: Manca,
2: me lo sono inventato. Un bufalo, soprannominato Donald Trump per la somiglianza del suo ciuffo biondo a quello del presidente americano.
3: Cielo,
2: è successo in Bangladesh pochi giorni fa.
1: E si è suicidato, per questa cosa.
2: Il bufalo.
0: Sì.
2: La sindrome della vagina sfarfallante.
3: Cielo.
2: Manca.
0: Francesco.
1: Ma ti sei.
0: Dai.
3: Ci ho provato.
2: Mi fa ridere pensare al rumore di questa vagina.
0: Ci sono vagine che sfarfallano, ma non credo sia una sindrome.
2: Non è una sindrome, no. La brugola è stata inventata dal signore Egidio Brugola.
3: Cielo.
2: Cielo, nel 45 brevettò la vite a brugola e poi la brugola. Il bellissimo, una storia stupenda. Il libro. Beh, scusami.
0: Sono pieno, veramente. Sono pieno di brugole, non so scherzare.
1: C'era anche Carlo Martello, che è quello che ha inventato
2: fatto
1: il martello.
2: Sì.
0: C'era Giorgio Coglioni, sì. E da lì nasce la martellata sui coglioni.
1: E la mia famiglia, pensa. Un ramo.
2: Il libro dal titolo Le aliene fanno meglio i pompini, teorie e complotti sulla vita nell'universo.
1: Questo è Red Ronnie.
0: Red Ronnie, so.
2: Come Francesco?
3: Manca,
2: me lo sono inventato. Bravo.
1: È ancora in lavorazione.
2: Ti manca una sola risposta esatta.
0: Dai, che vedo già il tuo polso apparecchiato, cazzo!
2: Dai. Non esistono nazioni del mondo che iniziano con la W.
3: Manca.
2: Cielo, invece, non ce ne sono. Pensa un po'.
1: Non c'è Viva la Spagna.
2: No, c'è Viva la Spagna. Irrefragabile significa che ha la tendenza a raggirare tutti. Irrefragabile.
3: Cielo.
2: No, significa inconfutabile.
0: No, dai, cazzo, Fra.
2: Dai, la tua ultima occasione.
0: Dai, fagliela facile, non fa la stronza.
2: Allora,
0: dai.
2: Secondo me è estremamente facile. Poi se lui è scemo sono cazzi suoi.
3: Ok. Quello può essere.
2: Oh no, scusa, non lo diceva la grande saggia Vanna Marchi?
4: Sì.
2: Ok, quindi siamo tutti d'accordo, perfetto. Paolo Noyes è cugino di secondo grado di Lino Banfi.
3: Manca!
0: Bravo! Anche se si assomigliano molto.
1: È in realtà il padre.
2: Esatto.
1: È il padre di Lino Banfi.
0: Grande Francesco, ti porti a casa un orologio Fumagazzi.
3: Grande Marco, ti posso chiedere soltanto una cosa?
0: Certo.
3: Una cosa.
0: Sì.
3: So che è una cosa orribile da chiedere, ma siccome stiamo cercando di ingranare un po' con il mio gruppo, con la mia band,
1: sì.
3: Sono musicista.
0: Vai sereno, vai.
3: E non siamo belle fighe, quindi ti chiedo un algo Mirko, ma non siamo belle fighe.
0: Te lo facciamo volentieri, fratello mio, non c'è problema. Vai, allora, aspetta che apro un telefono. Allora,
2: ma almeno siete buoni?
0: Allora, aspetta.
3: Secondo me siamo discretamente
0: aspetta.
3: Però...
5: Attenzione, datemi la vostra attenzione.
0: Lo amo questo qua pugliese.
2: Ma chi?
0: Fa le offerte supersoniche.
1: Ma che cazzo stai guardando?
0: Ma no, è uno in Puglia che c'ha questo negozietto e fa le offerte supersoniche. Continua a regalare bottiglie di mirtillo, succo di mirtillo.
2: Sì,
0: no?
2: Scusami. Tutto bene, Marco?
0: Tutto okay. Me l'ho perso, si è aperto Instagram. Allora, dacci l'indirizzo della tua band. Vai.
3: Allora, il nome è Blind come cieco.
0: Blind.
3: Blind, esatto. Lotus come la macchina o i biscotti. Blind Lotus.
0: Ok, Lotus.
3: Facciamo alternative metal senza scomodare i grandi, tipo.
2: Fa vedere se sono buoni. Apri un po' quella foto.
4: Ha detto che erano chiavabili. Vediamo.
2: Vabbè,
4: un po'.
2: Allora tu sei il cantante?
4: Sei il capellone?
3: No, sono il chitarrista.
2: E quindi chi è il capellone?
3: Sono quello. Il chitarrista.
2: Sei tu?
0: Blind
3: no,
0: Lotus.
3: Quello biondo, l'altro, quello castano.
0: Quello castano. Siete comunque tutti brutti. Va bene.
2: Non è vero.
3: Lo prendo un complimento, Marco.
0: No, ma sto scherzando. Senti, ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Ti mandiamo anche un bell'enorme vaffanculo in scatola.
1: Vaffanculo!

0: non parlare in cuffia, stronzo.
1: Hai ragione, scrivi, lancia subito.
0: Fai cartelli,
1: vai.
0: Mi distrai. No, dai, sono fighi però. Voglio sentire i pezzi poi dopo. Aspetta, dopo sentiamo. Ma sembra mia mamma in cucina.
2: Sì. Ti fa cadere forse... con la pasta.
0: Va bene, allora ci colleghiamo con Radio El General. Sì. Voi sapete che Wender è rimasto bloccato negli anni 90 dopo aver visto questo film porno con Jürgen. Jürgen in questo film, per chi non l'avesse... Hai degli spezzoni per caso, Pippo?
1: No, figurati. Sono
0: in divisa loro, sì. Sono dei militari tedeschi.
2: Sono dei nazisti, delle SS sono.
0: Esatto, e c'è questa scena storica dove Jürgen chiede a questo soldato se ha voglia di incularsi la signorina Helga. È rimasto nella storia praticamente. Da lì ha clonato le voci e realizzato Radio El General.
3: Radio... Er General. Buon pomeriggio a tutti. Avete sbagliato. Vi siete fatti inculare.
0: No.
3: Benissimo. Oggi parleremo della manovra sgranata a Melograno. Sì. E quando si aprono le chiappe di una donna con le due mani per ammirare le sue bellezze. Ma prima ci ascoltiamo un classico degli anni 70. Barry Black con In culo dolcemente.
0: Ah, bene.

0: classe da hotel.
1: Questa ve la consiglio tantissimo.
2: Sì,
1: quando dovete incuore una donna.
2: Certo.
1: Aiuta tantissimo. Ma ora, come di consuetudine, apriamo le linee telefoniche per parlare con i nostri ascoltatori di questa meravigliosa manovra, la sgranata a melograno.
3: Chi è che parla?
1: Ma lei è un uomo, quindi le cambio la domanda al volo. Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
3: Citofonare il culo da una donna?
1: Cosa ne pensa lei? Pronto? Purtroppo la gente quando deve aprirsi diventa timida e chiude. Maledetti bastardi infami.
2: Ma come?
4: Pronto?
1: Buongiorno. Salve signora. Pronto?
4: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Forse è caduta la linea.
2: Sì.
4: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo?
4: Vai a quel paese. Arrivederci.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
5: Pronto?
1: Pronto, salve signora.
5: Chi parla?
1: Oh, si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Cosa ne pensa lei?
5: Ma va a cagare, Milan.
1: Ma che cazzo ha detto?
2: Milan.
1: Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
5: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da ricchione.
5: Pronto?
1: Ti posso fare una domanda?
5: Ma vai a fanculo.
2: Culo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
5: Ma che sei?
1: Sono Jürgen. Pronto? Ma che cazzo ha detto?
6: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
1: Pronto? Mi scuso se la sto disturbando. Sono Jürgen. Hai mai sgranato il culo della tua compagna?
5: Sto cagando, basta.
1: Quando l'uomo pronto? Avete sentito? La gente caga mentre ci ascolta. Vabbè, dai, ora chiuderei. Che ne dite?
2: No.
1: Cosa? Lei? La vecchia di Padova?
2: Sì, dai.
1: Ok, dai, passatela in diretta.
2: Sì.
1: Cercherò di non farla arrabbiare.
7: La vedo dura.
5: Pronto?
1: Salve, pronto? Signora maledetta che tira i cancri alla gente.
5: Cosa?
7: Iniziato malissimo.
5: Che te vengano, ma tanto cancro, maledetto schifoso.
1: Specchio riflesso.
5: Preso e controllato dalla polizia e i carabinieri. Schifoso, maledetto, male da un cancro.
1: Specchio riflesso.
5: Dico il cazzo di merda che te hai nelle gambe, schifoso.
1: Specchio riflesso.
8: Specchio riflesso.
1: Ti tornerà tutto indietro.
2: È preoccupato davvero.
7: Sì.
2: È seriamente preoccupato.
7: Spoilerò, ma solo limitatamente. Pensa che è così preoccupato che adesso per esorcizzare la paura ha fatto il nuovo jingle vecchia sparacanca.
2: No!
7: Lo sentiamo o domani o dopodomani.
2: Non ci posso credere.
7: No, è stupendo, ma col coro gospel che canta vecchia sparacanca.
8: Specchio riflesso.
2: Andrà tutti i giorni in ospedale a farsi gli esami per controllare che non arrivi veramente.
7: Un giorno si infila un tubicino nel pene.
9: Questo è lo Zoo di 105. Tutto il resto è inutile. Noi siamo lo Zoo.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Senti come nasce il risparmio.
18: Oh, wow!
19: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
20: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
23: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Lo senti il ritmo, biondino? Fai danzare quei bei capezzoloni. Dai, dai, dai, fammi sentire lo spruzzo.
1: Per chiudere la parentesi, sì, poi basta, intanto non si arriva mai da nessuna parte.
2: Più che altro, esatto, non dipende
1: allora,
2: da noi.
1: Se un dipendente in Italia prende 1500 netti al mese, all'azienda costa mediamente 3300 al mese. Okay, tra contributi INPS, INAIL, TFR, ferie, permessi, malattia, tredicesima, quattordicesima e quella puttana di tua sorella. Quindi immagina, se il problema è anche la tassazione che c'è per le aziende. Se tu abbassassi quello, poi ovviamente tu dici, sicuramente l'azienda ti manterrebbe lo stesso stipendio e si terrebbe i soldi in più che guadagna. Però se l'azienda è onesta, anziché praticamente costare 3.300 euro e tu in tasca ne prendi 1.500, pensa se tu potessi metterti in tasca quasi 3.000 euro al mese, ti cambierebbe un po' tutto. Dovresti abbassare le tasse alle aziende. Però
2: sì, però basterebbe anche che i soldi, come dicevi prima, versati nelle tasse andassero a finanziare quello che poi per me sarebbe un risparmio, ovvero la sanità. Invece devo pagare i ticket dappertutto, devo pagare,
1: se no fai
2: cure.
1: Come in America, la sanità te la paghi a
2: no,
1: parte,
2: questa
1: decidi
2: è una stronzata. La no, sanità dovrebbe... pubblica è la cosa migliore del mondo.
1: Dovrebbero darti la possibilità di scegliere, se vuoi c'hai
2: già
1: quella
2: così,
1: statale,
2: quello c'è. Il problema
1: oppure
2: è che quella
1: no,
2: statale deve funzionare.
1: No, però tu nelle tasse la paghi lo stesso.
3: Io ho un sistema, che occhio, mette d'accordo tutti.
1: Eccolo qua.
3: Che è il sistema Thanos. Allora, chiunque, chiunque nel nostro paese, in questo mondo, ok?
1: Sì, sì,
3: di qualsiasi livello, dall'ultimo che fa il part-time al grande capitano di impresa, dovrebbe essere pagato in gratta e vinci. Così non sai. Non sai quanto guadagni. Tu gratti e in base a quello che hai guadagnato.
2: Che può essere zero, e può essere...
1: Però ci devono essere un tot di biglietti vincenti. Perché sennò.
3: No, allora l'importo del PIL, ok, è lo stesso. Il PIL è tot mila miliardi, quello è il PIL. Ok? Invece di introdurre la valuta, si paga tutto con gratta e vinci.
1: Sì, siccome noi saremmo gli sfigati che non vincono mai, ti saresti accanito con quelli che invece hanno avuto culo,
3: però
1: hanno vinto, diresti.
3: Il caso, il caso è il criterio più giusto. Il caso.
1: Il caso.
3: Tu butti un pianoforte nella finestra, è finito in testa a te. Che sfortuna.
1: Mi piace. Potrebbe essere una nuova idea per magari una nuova linea della Intrex.
3: Sì.
1: Sai che ormai le robe gonfiabili ormai
3: la
1: le hanno quasi finite.
3: Sfiga gonfiabile.
2: Te vinci gonfiabile.
1: Esatto.
2: Un po'.
1: Sentiamoci, colleghiamo, vai Pipuzzo.
4: Amici di Intrex, arriva la stagione dove i mariti e in generale i maschi alfa di casa si cimentano nei lavoretti da tutto fare. Sì, infatti i poveri in canna che non hanno cazzi e soldi di farsi le code per stare 20 minuti su un lago ghiacciato a fare la fila per un gelato. Inventano la qualsiasi per non rompersi il cazzo a casa di domenica. Ma dove è il problema risolto magistralmente dalla Intrex? Lo spazio occupato dagli attrezzi. Cassette e cassette di attrezzi inutili e pesanti. Ricolme di viti avanzate da montaggi IKEA. Decine di minchiate accumulate in anni di lavoretti del cazzo. Ma da oggi, con la cassetta degli attrezzi gonfiabile by Intrex, il gioco cambia definitivamente. In pochi centimetri quadrati avrete tutto, e proprio tutto, quello che vi serve per i vostri lavori da bricolage. Che aspettate? Guardate il nostro Tonino nella dimostrazione che vi dimostrerà come sono cambiate le regole del gioco.
5: Allora Torino, come stai? Tutto bene?
6: Sì, salve. Sì, sono molto contento, felice. È arrivata anche la bella stagione.
5: Non mi interessa, era solo formalità. Andiamo avanti.
6: Va bene.
5: Allora Torino, adesso tu sei nel posto del bricolage di una casa gonfiabile, dove c'è un box gonfiabile, dove ci sono macchine gonfiabili, cioè tutto gonfiabile, no? Come vedi, è proprio il set di tutti i nostri prodotti gonfiabili. Classico, no?
6: Sì, ho visto, anche molto bello. Ho un po' paura di accendermi una sigaretta perché non vorrei esplodere in una nuvola di un fungo atomico, però...
5: Non fare battute, non fare deficiente, non fare il coglione, che ti paghiamo noi, grazie a noi mangi. Quindi tutto quello che è gonfiabile per te deve essere la cosa più importante della terra, hai capito?
6: Sì, vero, faccio mica polemica, soltanto dire.
5: Adesso tu dimostrerai che la nostra cassetta degli attrezzi gonfiabile, piena di tutti gli strumenti gonfiabili, il martello gonfiabile, la pinza gonfiabile, la sega gonfiabile,
6: i chiodi gonfiabili.
5: Che cazzo ridi? Sì, ci sono i chiodi gonfiabili. Allora?
6: No, pensavo, cioè non capisco in che modo.
5: È semplice. un chiodo classico attecchisce in un muro classico. Per apporre un quadro gonfiabile in una casa gonfiabile serve il martello gonfiabile e il chiodo gonfiabile. È normale, brutto coglione.
6: Madonna, che carattere. Adesso non passiamo alle offese personali, capito? Va bene.
5: Parti con la dimostrazione. Lì c'è il quadro gonfiabile.
6: Procedo, allora io non... Non faccio nient'altro che...
5: Bravo, bravo cazzo! È così semplice, devi soffiare dentro un tubicino.
6: Ok, adesso...
5: Bravo, bravo! Velocissimo sei stato, bravo!
6: Ecco, questa è la mia cassetta degli attrezzi gonfiabili. Amici da casa, adesso vi faccio vedere. Gonfierò il mio martello gonfiabile.
1: Sì. Poteva farlo prima.
5: Bravo, ma è incredibile, oggi mi sei... Mi hai riempito il cuore, bravo, vai avanti, vai avanti.
6: Ecco, come vedete, amici da casa, questo è il martello gonfiabile della Intrex.
1: Sì.
6: Questo è il chiodo gonfiabile, lo gonfio.
2: Piccino, piccino. Piccolo.
6: Ecco qua, piccolino, quindi ci si mette un attimo. Sì. Come vedete, ho il martello e il chiodo gonfiabile, preso dalla cassetta degli attrezzi gonfiabile.
5: Bravo, bravo, la Vanna Marchi non è nessuno. Sei il numero uno, bravo, vai avanti, oggi mi stai stupendo, quasi quasi do un aumento, guarda.
6: Ecco, adesso metterò il mio quadro gonfiabile su questa parete gonfiabile. Appoggio il chiodo gonfiabile. Ecco. Prendo il mio martello gonfiabile e tac! Fa un suono ma non, non va dentro.
2: Aspetta, Come fa a entrare?
5: Ratino, devi usare la colla. La colla, c'è la colla dentro. C'è il trucco, devi mettere la colla sul chiodo. Non entrerà mai un chiodo di gomma, cretino.
6: Ah, sì. Ecco, adesso io farò... Un attimo che... Ecco qua, messo la colla.
1: Okay.
6: Ecco qua. Oppla! Sì. Primo colpo si è attaccato il chiodo. Bene, appendo il quadro. Ho appeso il quadro gonfiabile, come vedete, della Intrex. Ecco. Vi consiglio.
5: Sì, non aggiungere altro, va bene così. Già è stato imbarazzante doverti ricordare della colla, cretino.
6: Bene, grazie a tutti. Adesso mi accendo di ritmo una bella sigaretta.
5: No, non accende la sigaretta. Non accende la sigaretta! Ah,
4: ma porcaccia troia, ma solo un decelebrato come Tonino e Fabio Alisei potevano avere ancora il vizio del fumo nel 2026. Praticamente siete rimasti voi due e i cinesi. Anzi, i cinesi, Alisei, Tonino e quelli che pippano sono gli unici nella nostra società attuale ad avere il vizio delle bionde. Roba da matti, ma non demordiamo e vi rassicuriamo che i nostri prodotti sono sicuri e ignifughi. Si sa che la gomma e la plastica non bruciano, lo potete sperimentare voi stessi, ovviamente senza filmarvi e senza testimoni. Ma adesso correte ad ordinare il vostro set di attrezzi gonfiabili sempre e solo su intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: Ma perché? Perché? Perché? Perché sta azienda? Cioè,
2: ragazzi, che pazienza, che bello.
1: Quanti letti gonfiabili hai tu, Pippo? Quanti ne hai adesso?
7: Ma sai che non è neanche uno?
1: No.
2: Io ne ho uno.
7: Io zero.
2: Io tre.
1: Ma cosa te ne fai? Ma quando mai ti verrà a trovare un parente e vorrà dormire su un letto gonfiabile?
2: No, ma li uso io.
1: Mi
2: piace dormire in diverse stanze della casa.
1: Quante stanze hai? Scusa, quante stanze hai?
2: Due. Tre.
8: Due sono già camere da letto.
2: Tre camere da letto.
1: La Madonna.
2: Io, mia moglie e poi i due figli che dormono tutti con mia moglie e una
1: ma
2: vuota.
1: Sei sempre in quel solaio di merda, giusto? Quello con
2: solo
1: le travi.
2: Nell'attico.
1: Non è un attico, no. Era un tetto che tu hai trasformato in casa.
2: No, l'avevano già trasformato prima, tra l'altro con un gusto becero anni 80.
1: Era tipo... una piccionaia prima comunque.
2: No, sì, era una piccionaia con le pareti dorate e i neon. Sembrava lo scannatoio di Jerry Calà in Vado a vivere da solo. Cioè una con delle teste olmeche di ceramica.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori che si lamentano del fatto che chiudiamo sempre prima, non è colpa nostra, infatti. È quel sacco di merda in regia, schiavo del sistema. Esatto. Che...
7: Non ti sento più, Marco, controlla, non ti sento, Marco.
3: Il nino.
7: Cosa succede?
1: Ma chiudevamo le 53 di solito, sono le 51. Allora, 9 minuti prima, dai.
7: Mi fai un calcolo molto importante.
1: Ma con quello che costa ai nostri abbonati, ma non esiste.
7: Abbiamo già sforato, perché tu
1: sforato di cosa?
7: Adesso abbiamo 5 minuti e pubblicità
1: e fa 56.
7: No, poi adesso la pubblicità finisce a 56.
1: Poi c'è un disco di merda che dura 3 minuti, siamo in anticipo.
2: Chi siamo noi per decidere?
7: Il segnale orario lo lasciamo purtroppo, più parliamo, più aumenta, adesso 16:52.
1: Godo, guarda, io sto qua,
7: non me ne vado. Siamo in ritardo di un minuto. Siamo già in ritardo. Un minuto, guarda, vado via 3.
1: Ma secondo te, nel mondo
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Basta un pennello e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
17: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a €3,50. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a €7,99 e da giovedì kit rasatura Philips a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no?
5: Approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no?

0: io non capisco perché mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar.
1: Perché se uno ti lascia, tu per insomma riprenderti un po' dalla delusione vai al bar.
0: Sì, ma perché come una femmina? Perché se uno è maschio non può essere lasciato.
1: Beh, assolutamente sì.
0: E ti affezioni comunque al bar.
1: Certo. Meno male che c'è il bar allora. Che ore sono?
0: Ah, 16 un minuto, dai, dai, dai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: che andiamo!
1: Andiamo! Sì, ma ragazzi, con molta calma, sì, non ci lasciamo prendere, insomma, dallo stress.
2: No,
1: bisogna
2: ma...
1: fare le cose pole, con molta calma, piano,
2: ma con queste temperature,
1: ci si innervosisce.
2: No, io devo dire la verità, tra l'altro ieri ero piuttosto sudato, tant'è che te l'avevo detto, no, che mi sentivo anche un po' fuori posto.
1: Sì,
2: perché non ero proprio profumatissimo ieri, vabbè, insomma, queste sono cose mie, ma perché avevo sudato tanto e infatti stanotte è arrivato il mal di gola d'aria condizionata.
1: Ah, vedi, ecco.
2: Sì, sì, ci mancava solo quello.
1: Però perché... tu hai l'aria condizionata molto alta a casa,
2: è fissa a 12 gradi e mezzo.
1: Mamma mia,
2: sì,
1: troppo freddo.
2: No, perché in realtà non riesce a rinfrescare così tanto, quindi devo mettere la manetta, ma comunque a casa ci sono sempre 24-25 gradi. Sì, prego.
1: Ecco.
3: 5 Music and Cars presenta
2: lo so,
3: la

0: disgrazia del giorno.
1: Non è il problema del giorno.
2: Quando fa freddo, fa freddo.
1: No, a casa mia freddo non fa mai freddo.
2: No, beh, cioè no, quando fa freddo in generale, dico d'inverno,
1: sì. E quindi spendi per riscaldare la casa.
2: Esatto.
1: Quando fa tanto caldo, allora, evidentemente, quando mi hanno venduto il motore dell'aria condizionata della casa, quando, non so se ve l'ho detto mai, ma ho ristrutturato casa qualche tempo fa, e ormai sono passati anche 90 anni, e evidentemente non abbiamo messo il modello più giusto. Quindi avrei potuto spendere qualcosina in più e avere una cosa un po' più potente. Per cui non riesce. In camera da letto si soffre il freddo, perché più piccolina ci mette di meno. In sala ci mette più tempo. Il problema è che devo tenerla a regime. Poi col cane che ho, che non respira e quindi aria fredda.
2: Quindi insomma devi spendere questi 12, 14, 16 mila euro al mese per l'aria condizionata.
1: Ho provato a mettere i pannelli solari sul balcone, ma me li fanno togliere, perché sul mio balcone non vogliono niente.
2: Ovviamente,
1: niente, Fabi.
2: No, vabbè.
1: Beh, insomma, e quindi
2: ci sta.
1: Metterò di nuovo
2: il timone. Mantengo sempre una, lo sai, no? Una, come dire, una diffusione di aria molto soft. Io non amo l'aria condizionata.
1: Lo so, ma a casa tua è fatta bene l'aria condizionata.
2: Perché è una casa nuova. E quindi, però anche nella casa in cui abitavo prima, io sono sempre molto soft.
1: Parsimoniosa dal punto di vista del freddo.
2: Sì, sì. Non amo troppo, non amo la differenza, capito?
1: Comunque non
2: era troppa differenza, però.
1: Non era troppo una disgrazia, cioè
2: no,
1: con un po' di mal di
2: gola,
1: ho preso la pastiglietta stamattina e ne prenderò
2: una
1: stasera.
2: Ecco. Buongiorno alla buongiorno alla Pinnetta, buongiorno Pivaz, tu come stai? Com'è il tuo rapporto con l'aria condizionata?
3: Ma è normale, non mi piace esagerata. Te, un filo d'aria condizionata
2: sì,
3: e via.
2: Sì, sì, io a me piace che tolga, come dire, quella sensazione di caldo.
3: Biafa, sì.
2: Ecco. Però non è che mi devo mettere il maglione in casa.
3: No, anzi.
2: Non amo molto, assolutamente.
1: Vedi, adesso stanno già iniziando a scrivere i tecnici dell'aria condizionata.
2: Allora
1: se
2: vedi,
1: volete venire a fare un consulto assolutamente gratuito. Io sono ben disposto ad offrirvi anche un bel caffè, volentieri.
2: Certo.
1: Ma temo che cambiare il motore adesso che è messo su e quindi nel soppalco, no, come si chiama?
2: Il controsoffitto.
1: Il controsoffitto, non mi veniva esatto, diventa un po' complicato.
2: Mamma
4: mia, che palla questa!
1: C'avete ragione.
2: Senti, salutiamo Angel Fire che dice: ma anche Fabiola è dotata di sandalo magico?
1: Oggi?
2: Sì, ho un altro. Oggi no,
1: no
2: ho un altro
1: no.
2: tipo, diciamo, di sandalo.
5: Fa cagare.
2: Secondo, che è una sorta di sabò in realtà, ma secondo me lo chiede perché abbiamo appena pubblicato in realtà Ringo di Virgin ha pubblicato una storia su Instagram e ce l'abbiamo anche noi, quindi potete vederla. Lui ci prende sempre in giro Ringo, chiaramente da vero rocker qual è,
1: giustamente,
2: quando vede queste cose, insomma
1: un po' sbianca
2: effettivamente
1: quel bel building. Va bene, allora un santo solo, Fabi.
2: Ah, uno?
1: Sì, non te l'ho mandato perché credo che sia facilissimo da indovinare.
2: Sì.
1: È il nome di un fotografo importantissimo in
3: Oliviero.
1: Italia, bravissimo, che non c'è più da qualche tempo.
2: Certo, Oliviero Toscani, chiaramente.
1: Esatto.
2: Oliviero, tanti auguri a chi porta questo nome. Ricordiamo il numero 342 41 15 105, amici.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Adere. Madonna, Sabrina, Bring Your Love, prima ora di Music in Cars.
1: Ah, lo sentite che oggi il programma è partito in un mood molto più tranquillo, meno di corsa, lo dicevamo all'inizio.
0: Parliamo anche più lentamente.
1: Parliamo più lentamente, siamo più tranquilli, perché poi tutto il calore, diciamo, vero e l'emozione, entusiasmo arriverà nella seconda ora, al momento del gioco.
0: Sì.
1: Io lo so già. Però detto questo, c'è un motivo per cui... Cosa? Perché parla il caldo? Sì, mi rendo conto, Fabi, perché c'è, insomma, questi grandi caldi e quindi l'arrivo improvviso di una temperatura che non è proprio stagionale ha acuito,
0: anticipato,
1: certo, perché poi arriverà sicuramente questo caldo, arriverà a luglio. Io mi augurerei due giorni a luglio così caldo.
0: Ma ti ricordi che qualche tempo fa abbiamo parlato di questo El Niño?
1: No? Sì.
0: Poi ne parleremo magari con Andrea, che effettivamente è questa botta di calore che dovrebbe caratterizzare proprio l'estate di quest'anno e quindi essere ancora più caldo del solito. Adesso, senza entrare poi nei soliti discorsi, eccetera, poi tra l'altro noi viviamo in una città meravigliosa che è piena di verde.
1: Che città vivi,
0: Se noi possiamo scegliere tra costruire qualcosa e fare un piccolo, come dire, giardino, una aiuola, noi decidiamo di chiaramente mettere alberi, quindi costruire aiuole, perché sai che le aiuole, comunque il verde abbassa un po' le temperature, e noi siamo una città troppo avanti,
1: sì,
0: capito?
1: Fabi,
0: in
1: ma sei sicura di vivere nella stessa città da cui trasmettiamo? No, perché non mi...
0: Nella mia immaginazione.
1: Ah, nella tua immaginazione. Ah, ho
0: sarebbe
1: capito.
0: Bellissimo.
1: Perché tu il verde in casa ce l'hai, ma noi no.
0: Io mi sono riempita proprio solo per...
1: Infatti tu sei in mezzo alla giungla, e mentre la nostra è una giungla di cemento, purtroppo.
0: Sì, purtroppo sì. Però vedi, tra i vari pro e contro, no, poi dell'estate abbiamo cominciato a parlare, ecco, vedi, già anche dell'aria condizionata, che sta intanto diventando, leggevo un articolo l'altro giorno, un lusso.
1: Beh, che costa tanto.
0: Perché da sempre l'aria condizionata non è una cosa che tutti possiedono. Noi ne parliamo come se fosse normale, ma non tutti ce l'hanno in casa. E sta diventando effettivamente veramente un lusso, soprattutto in questi anni dove le temperature si stanno alzando.
1: Sì, sì. E poi, vabbè, non parliamo della crisi energetica, perché l'aria condizionata comunque fa aumentare i consumi.
0: Capito? E quindi,
1: è tutto un circolo vizioso.
0: Esatto, esattamente. Quindi, sì, effettivamente, che cosa è successo? Che il nostro corpo reagisce, al di là del sentirsi più stanchi, che è una questione proprio anche mentale, no? Ci svegliamo la mattina con questo caldo, ci sentiamo,
1: sì,
0: insomma, comunque
1: fiacchi,
0: un po' più fiacchi. Però ci sono anche proprio dei motivi scientifici legati al nostro corpo che reagisce al calore.
1: Stavo leggendo.
0: E quindi è tutto anticipato. Quest'anno abbiamo cominciato prima.
1: Sì.
0: Però molti, comunque, per esempio, noi siamo entrati in radio prima parlando con Ringo. Ringo fa parte di uno di quelli che ama tantissimo anche questa tipologia di caldo. Cioè lui ci dice: ma no, ma dai, ma va benissimo, anche 35 gradi a me piace.
1: No.
0: Ci sono persone che il caldo, comunque l'estate in generale, spesso ne parliamo,
1: non l'amano particolarmente.
0: No, non
1: soprattutto
0: molto.
1: Se poi magari non hai la possibilità di... Cioè, se sei in una città col mare, è chiaro che l'estate è comunque più piacevole, perché sai, hai comunque la scappatoia mentale che ce l'hai lì vicino. Se vivi in una città come Milano diventa più difficile. Detto questo, ci sono dei pro e dei contro dell'arrivo della stagione più calda, no? E quindi sicuramente ci sarà qualcosa che a voi piace, per cui anche questo anticipo di caldo vi ha fatto star bene. Ma ci sono anche delle cose che non vi piacciono per niente del caldo della stagione estiva.
0: Non solo fisiche, magari
1: mentali.
0: Magari scatta qualcosa nella vostra testa per cui il caldo, comunque la stagione estiva, non è la vostra stagione preferita. Raccontatecelo 342 41 15 105. Ciò che vi piace tantissimo e quindi tutto l'anno voi aspettate questa stagione per questo motivo, o ciò che invece proprio detestate.

0: Che delicatezza questa canzone, davvero. The Way We Touch, Charlotte Cardin.
1: È come un soffio d'aria fresca, non fredda, che ti, insomma, pervade tutto il corpo.
0: Mamma mia, bravo Darietti.
1: Allora, stiamo parlando della stagione che sta per arrivare. In realtà stiamo avendo in questi giorni proprio un anticipo dell'estate che sarà, probabilmente. E quindi, come tutte le cose nella vita, hanno il doppio lato della medaglia. Per cui c'è sicuramente qualcosa che vi piace tanto dell'estate e qualcosa che invece detestate.
0: Esatto. 342 41 15 105, raccontateci che cosa. 105 Music and Cars. Amici, con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali. Occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi quasi sempre ci perdiamo di vista. O forse non più.
1: Infatti, Heineken, per la prima volta in Europa al Nameless Festival, presenta il Clinker, una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il Clinker è un bracciale smart, non da polso, ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi con qualcuno per scoprire, attraverso la musica, la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Provate il Clinker al Nameless Festival, all'Heineken Stage.
2: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
14: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
15: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
24: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
25: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
24: Ma non ho nemmeno l'acqua.
25: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte Cystiset Forte.
25: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
26: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
27: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection.
1: Come della, scusa?
0: Selection.
1: Ah, bene.
0: Della prima ora di 105 Music in Cars.
1: Come lo dici questo sempre?
0: Somber.
2: Potential.
1: Esatto. Bello, bello, bello. Col caldo o con il freddo? La musica è bella anche, secondo me, sempre, in generale. Perché quando fa freddo ti riscalda, se ti piace. E quando fa tanto caldo, sentire la musica però ti fa star bene.
0: Bravo!
1: Ma ragazzi, quante minchiate.
0: Non ha stagione, mi non stai dicendo stagione. Che la musica non ha stagione.
1: Beh, d'estate la musica è più bella, perché ci sono tanti più live.
0: Vabbè,
1: per quello
0: ragazzi,
1: che è più divertente.
0: Bellissimo, è bellissimo. Detesto il caldo, detesto sudare, detesto le persone che mi dicono dai, esci che è caldo e si sta bene. Ma fatevi i fatti vostri, lasciatemi in casa. Volete sudare ed essere appiccicosi? Beh, chi ve lo vieta? Andate pure. PS, la lucertola di mia moglie è inclusa in questa categoria. Lui e Simone che non credo ami molto il caldo.
1: No, e invece dall'altro lato c'è Daniele da Modena. Adoro talmente questa stagione e questa temperatura che andrei a vivere dove ci sono 25 gradi d'inverno e 40 d'estate.
0: Ah, beh,
1: giornate lunghe, infradito e sole tutti i giorni. Andare in giro in moto senza l'incubo del freddo che ti entra nelle ossa. E poi se vogliamo la ciliegina sulla torta. Aspetta un attimo.
0: Allora al limite devi dire la totta. Cioè, la torta non va bene. O dici torta o dici totta.
1: Allora, la ciliegina sulla totta.
0: Sì.
1: Le donne si mostrano in tutto il loro splendore.
0: Beh, sì, è vero, c'era qualcuno che stiamo parlando dell'estate, le donne che si spogliano, però c'è anche, insomma, poi
1: la totta.
0: Lascia la pezzata, il pro e il contro, no? Dicono. Beh, allora, 25 gradi d'inverno è bellissimo.
1: È Los Angeles.
0: Intanto non stiamo parlando però di 40 o 36. Il 25 gradi è bellissimo perché è primavera.
1: Dovrebbe essere fisso 25. Sì, certo.
0: Cristina!
3: Sì?
1: Ciao!
3: Ciao Fabi, ciao Dario!
1: Ciao Cri, come stai?
3: Io male, no, sto benissimo, ma con sto caldo sto malissimo, proprio non lo sopporto, no.
0: Ecco,
3: per me l'estate potrebbe, per me, dico, l'estate qua dove abito io potrebbe essere già finita.
1: Ammazza! Allora. Non è ancora cominciato, un attimo però, Cri.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma effettivamente, però voglio dire, fino all'altro giorno stavamo benissimo, stavamo godendo anche di questa primavera, stupendo.
1: Sì,
3: io ti dico, due settimane fa a casa mia accendevo la stufa legna, perché io ho ancora il potager in cucina, quindi voglio dire, io stavo bene così.
1: Con la stufa legna.
0: Tu vivi dove, scusami, non sei proprio di Vercelli?
3: No, io vivo a Trino, in provincia di Vercelli. No, io sono proprio di Vercelli, sono andata a Trino poi.
0: Okay.
3: Però ti dico, da noi alle 9 di sera non puoi uscire perché ci sono le zanzare che ti portano a spasso.
1: Ah, beh, sì, perché lì, tu la zona lì, chiaramente, del vercellese,
3: con le risaie. Quindi,
1: sì,
3: di giorno caldissimo, afa, perché sei in una conca. Di sera, quando c'è magari un pochino d'arietta, ci sono i moscerini che ti portano via. L'inverno invece vado...
0: Invece l'inverno stavi dicendo.
3: Io l'inverno adoro la nebbia, adoro la neve, adoro il freddo, adoro la
1: Mi sei crepuscolare, Cristina, mi sei crepuscolare, sì.
3: Assolutamente sì.
1: Cioè, sei una che legge Allan Poe col camino, il corbaccio che ti guarda dall'alto d'inverno.
3: Esatto,
1: ho capito il genere.
3: Sì,
1: io sarei più per una via di mezzo, però mi rendo conto che cambia anche da dove vivi, perché le zanzare sono una, come dire,
0: costante.
1: Una costante nell'equazione dell'estate.
0: È vero.
1: Che rompe un po' le scatole.
0: Poi dipende, ci sono degli anni, adesso abbiamo visto per esempio, ci sono degli anni dove effettivamente ce ne sono di più.
1: Sì.
0: Ci sono state delle estati dove ti uccidono, proprio ti mangiano vivo. Altre volte
3: sembra un po' più. E quest'estate secondo me è così, anche perché prima facevano una sorta di, io ho sempre lavorato col riso, quindi facevano una sorta di, buttavano delle larve che mangiavano le larve dei moscerini e quindi ce n'erano molti di meno. Adesso mancanza di soldi comunque e mancanza di tutto, adesso sono incavolate nere.
1: Mi piace il tuo ottimismo, certo. Cristina, mi stai regalando una dose di felicità estrema.
0: Però non è ottimismo pessimismo, secondo me, ragazzi. C'è chi ama l'inverno, ma non è detto che sia pessimista. C'è chi ama il freddo, chi ama l'inverno, anzi può essere piuttosto romantica una persona che ama il camino acceso. Assolutamente, è vero, sono d'accordo con te.
1: Ma era sulle zanzare,
0: questione.
1: No? che lei ha detto no, quest'estate sarà tremenda.
0: Ah, vabbè, ma la zanzara. Poi la zanzara è maledetta perché si prepara, si trasforma, la zanzara diventa più forte, più intelligente, sì, capito?
3: Sì. È bastarda, è bastarda dentro.
0: Perfetto, sì. Su questo sì. Posso dire, non c'è, credo, nessuno che ami le zanzare. No.
3: Poi per carità, ho le colline del Monferrato qua dietro.
0: Amica mia,
3: quello, quello è bello. Però per il resto, a me l'estate mi piace l'inverno, la collina è bella anche d'inverno.
0: Va bene. Assolutamente, assolutamente. Va bene, ci sta Cristina, un bacio caldo.
3: Un bacione anche a voi, grazie mille della telefonata.
1: Ciao Cri, un bacio.
3: Una buona estate.
0: Anche a te, anche a te. Ciao,
1: salutaci le zanzare.
0: Grazie, grazie.
1: Oh ragazzi, abbiamo chiesto questo, le cose che odiate dell'estate e le cose che invece magari vi piacciono.
0: Matteo da Ivrea dice: io sono un muratore, serve aggiungere altro. L'unica cosa che mi piace dell'estate? Ce n'è una, quando finisce.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
2: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: 105 Summer Festival.
24: 105 Summer Festival.
23: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
24: 105 Summer Festival.
23: 5 giugno, Venezia.
24: 12 giugno, Chiavari.
23: 18 e 19 giugno, Ferrara.
24: 3 luglio, Baia Domizia.
23: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
24: Conducono gli speaker di Radio 105.
23: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
24: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: scontato, Savasandir, che Dracula non è certo un personaggio estivo, ecco.
1: Beh, no,
0: personaggio
1: no,
0: che odierebbe molto l'estate.
1: Immagino proprio di sì, immagino proprio di sì. Troppa luce, troppo
0: luce,
1: sole.
0: Troppo caldo,
1: no,
0: ragazzi.
1: Troppo caldo. No. Però effettivamente magari anche voi siete un po' Dracula.
0: Beh, io senza dubbio lo sono.
1: Tu sei il re del Dracula. Esattamente. E beh, noi stiamo parlando dell'amare o odiare ovviamente l'estate, cioè i pro e i contro, i vostri pro e contro. Abbiamo parlato prima con Cristina, per esempio, che insomma ha ammesso di amare moltissimo invece la stagione invernale per tanti motivi,
0: esatto.
1: Adesso al di là di tutto, che non vuol dire, lo ripetiamo, essere più o meno positivi. Non è legato a questo, non è che chi ama l'estate è sicuramente più positivo di chi ama l'inverno. È una questione proprio legata anche alla temperatura, allo stare bene, a sentirsi magari un po' più carico,
0: sì,
1: rispetto alle temperature, esatto,
0: più calde. Guarda, stavo leggendo il messaggio di Francesco che dice una cosa, è quasi una sorta di sintesi filosofica.
1: Sì.
0: Una volta si aspettava l'estate, ah no, scusami, no, era Simone.
1: Cosa?
0: No,
1: sì.
0: Quando inizia,
2: no,
0: esatto, no, ho sbagliato messaggio, ho sbagliato riga. Quando inizia, sì, l'estate, sono sempre felice perché è il momento più lontano dall'inizio della prossima. È filosofia questa, ragazzi.
1: Non ama molto l'estate, no, mi sembra di capire. Emanuele.
3: Ciao.
1: Ma ciao Emanuele,
3: ragazzi.
1: Come stai?
3: Molto bene ed è un grande piacere e un onore poter parlare con voi.
1: Ma che carino che sei! Ma è un piacere nostro, è un piacere nostro, benvenuto.
3: Grazie di cuore.
0: Beh, siamo sempre
1: in stile, che
0: bene,
1: carino.
0: Bene, mi piace perché prima abbiamo avuto un'ascoltatrice da Vercelli,
1: sì,
0: adesso Tortona, comunque andiamo
3: Tortona,
0: sempre verso l'ovest, sì, nord-ovest del paese.
3: Verso l'ovest e verso la Liguria, perché
0: verso
3: si va sempre verso il mare.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Perché c'è quell'aria lì, insomma,
3: sì,
1: mi
3: sì,
1: piace,
3: sì,
1: mi piace.
3: Arriva.
1: È vero, arriva. Io ho degli amici che sono proprio in zona Tortona ed effettivamente è una bella zona perché non sei proprio sul mare, ma comunque il mare in qualche modo ti arriva, lo senti.
0: Lo sento.
1: Ed è una
0: vero,
1: zona, esatto, bellissima. E tu che cosa ami dell'estate? Se ami l'estate?
3: Ma ovviamente sì, la amo, l'adoro. Io amo quei profumi che si liberano soprattutto verso sera, quando il sole non scalda più così tanto l'aria,
1: sì,
3: e si libera una brezza che attraverso le piante,
1: è vero,
3: non so che piante, non so quali siano, però ci sono dei profumi che in automatico mi riportano subito all'estate, alle serate belle,
0: di quando eri più piccolino.
3: Di sole.
0: Mamma che bello.
3: Sì,
1: amici che abitate a Milano, lo so, stiamo parlando arabo, parliamo di cose che qua insomma non avvengono,
0: non è vero,
1: non esistono, no, ma non
0: anche
1: è vero.
0: Qua.
1: No, assolutamente.
0: Io
1: sì,
0: faccio
1: sì,
0: un pezzettino di strada, mi ricollego a quello che dicevi Emanuele, perché non è dappertutto, è evidente,
1: certo,
0: soprattutto in una grande città come Milano.
3: Certo.
0: Però in un
3: certo,
0: pezzettino di strada, quando torno a casa la sera dopo la radio, che c'è ancora il sole, però c'è l'ombra, ci sono queste bougainvillee gigantesche e in più c'è quest'edera,
3: eccole,
0: che fa un odore incredibile e io passo da questa strada e mi sento
1: sì,
0: proprio
1: fresco,
0: sì, fresco.
1: Sì, quella, sì, sì, quell'aria che cambia,
0: bellissimo,
1: in qualche modo, è
0: bellissimo,
1: vero?
3: E la mente ti riporta subito quel ricordo d'estate, sì,
1: è bello, è bellissimo. Tu l'inverno non lo ami o trovi comunque anche dei lati positivi?
3: No, lo trovo triste.
1: Lo trovo triste.
0: Vabbè, ci può stare.
1: Vabbè, certo, no, ma infatti parliamo di questo perché poi ognuno, no, si sente, esatto,
3: certo,
1: legato magari una stagione più che un'altra. Emanuele, grazie.
0: Sì,
1: davvero.
0: Che bella voce rilassante,
1: sì,
0: Emanuele.
1: Sì, molto, molto. Che cosa
3: ragazzi,
1: fai? Prego, scusa.
3: No, no, se posso, volevo dirvi un attimo di cosa mi occupo.
1: Sì.
3: Io mi occupo di ideare, realizzare concerti,
1: sì,
3: a livello però totalmente benefico.
1: Beh, cavolo,
4: sei un grande
1: davvero, un lavoro che già voglio dire è impegnativo di per sé, poi se lo fai a livello benefico immagino anche insomma l'impegno, ma è bellissimo.
3: Ma posso fare una marchetta?
1: Devi.
3: Allora vado, sarò brevissimo e conciso.
1: Vai.
3: Il 21 giugno,
1: sì,
3: quindi domenica 21 giugno a Tortona, avremo uno spettacolo totalmente benefico, gestito da Ticket One come biglietteria,
1: sì,
3: dove sarà presente Paolo Iannacci,
1: okay,
3: a fare il suo concerto, e ospitati Leonardo Manera, Dado, e Giovanni Cacioppo direttamente da Zeli,
0: da
3: Colorado,
1: okay,
3: insomma,
1: certo,
3: le vostre trasmissioni, e tutto l'incasso della biglietteria ripeto, gestito da Ticket One, verrà donato in beneficenza per l'acquisto di letti ospedalieri che verranno donati appunto ai malati, ahimè, purtroppo terminali, dall'associazione Enrico Cucchi, che era un'associazione destinata come nome a un ex calciatore dell'Inter che mancò negli anni 90 per un melanoma. E quindi loro si occupano del trattamento e della cura dei malati terminali, e cercando di accelerare quelli che sono i tempi del Servizio Sanitario Nazionale, quindi donando questi letti ospedalieri a chi non si può muovere.
1: Guarda, Emanuele, grazie. Bellissimo. Grazie davvero, in bocca al lupo, davvero, guarda,
0: 21
1: con tutto
0: giugno
1: il tuo cuore.
0: Grazie.
1: Un bacio
0: grazie
1: grande, Emanuele, buon lavoro. 21 giugno a Tortona, bravo.
0: Bravissimo, bellissimo messaggio. E poi l'estate, gli odori, i profumi, mamma mia.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
20: Ah, però!
19: Quando ti dicono che è misura.
20: Ah, però!
19: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: 105
23: che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: Vabbè, Barry White, quando si parla di storia lui non può mancare, eh? Mamma mia, you see the trouble with me.
1: Che storia, che storia. E poi vabbè, questo è stato uno dei pezzi di Barry White che fu ripreso ed fu un grandissimo successo dance anche.
0: Esatto.
1: Metà anni, cos'è, 2000? I primi 2000.
0: Bello, bello, bello. Si chiude la prima.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny.
1: Che ore sono, il Dariati?
2: Ma che precisione, 17 in punto!
3: Radio 105, proud to be different.

0: Away, ecco la Lady Gaga. Chissà se Lady Gaga è un amante della stagione estiva o no.
1: Allora, chi secondo me, chi lo sa intanto. Però è vero anche che Lady Gaga vivrà a Los Angeles, dove tendenzialmente più o meno hai sempre,
0: certo,
1: le stesse temperature.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: l'estate
0: sì,
1: fa un po' più caldo, però... E comunque credo che abbiano anche delle situazioni per cui
0: insomma,
1: quando...
0: non è che vivono...

0: proprio in appartamento,
1: no,
0: mi
1: ecco,
0: stai dicendo.
1: Esattamente quello.
0: Quindi anche se sono a casa, ecco, sai, forse godono di tutto quello che... Anche perché, diciamo, per molti artisti l'estate è sinonimo di concerti,
1: certo,
0: di lavoro,
1: certo.
0: Si lavora tantissimo, quindi insomma...
1: Sì, poi vabbè, loro, una come Lady Gaga, credo che non abbia estate o inverno, esatto, segue l'estate, cioè si sposta in giro per il mondo con i concerti. Beh, è stata l'artista, tra l'altro, adesso piccola parentesi, legata a un paese che noi associamo un po' all'estate, al caldo, è stata l'artista che ha fatto più pubblico dal vivo, gratuito, un evento gratuito, al Rock in Rio.
0: Sì.
1: Lei ha avuto più di 2 milioni di persone alla spiaggia di Copacabana, qualche inverno fa, per cui... Capisco, beh, guarda, è incredibile, sembra che tutto torni.
0: Pazzesco,
1: sì.
0: Vedi, vedi, Cabana
1: che arriverà.
0: Che arriverà. Allora, per esempio, c'è il nostro Angel Fire.
1: Sì, strano.
2: Sei un grande
0: sì. Angel Fire. Mi piace la stagione calda perché posso usare con più tranquillità la motocicletta.
1: Okay.
0: Mi piace la motocicletta. Poi la mia è sportiva e non va molto d'accordo con condizioni stradali viscide. Ecco.
1: Sì, si bagnate.
0: Esatto, quindi ciò che non mi piace però è l'afa. Se si alza troppo l'umidità io incomincio a sudare come un ghiacciolo nel Sahara. Ma infatti normalmente al di là del caldo è proprio l'umidità, no? Quella che ti dà fastidio. Ma anche in inverno,
1: sì, perché si appiccica.
0: Il freddo umido non è il freddo secco. Venezia è bella, non ci vivrei. Insomma, tutte quelle cose. Esatto,
1: sì, sì.
0: Non ci sono più le mezze stagioni. Il nuoto è uno sport completo. Infatti
1: sì, sì, tanto va la gatta
0: che
1: all'ardo.
0: Si può fare anche in inverno. Ecco.
1: Luogo comune anche quello. Ti leggo il messaggio di Francesco, che era quel messaggio che stavo iniziando a leggere e poi mi sono corretto. Una volta si aspettava l'estate per le vacanze, le feste in spiaggia. Però perché? Perché non faceva questo caldo infernale degli ultimi anni. È vero anche che probabilmente anni fa, quando eravamo più piccolini noi, le estate erano calde, però erano molto meno calde, quindi era più bello godere anche del fresco la sera. Adesso quando anche di sera ci sono 40 gradi.
0: Sì. Te ne dico un'altra, una volta a Milano c'era la nebbia, insomma,
1: sì.
0: Ma te lo dico proprio per esperienza personale.
3: Questo non è luogo comune.
0: Questa è la verità. Faceva veramente freddo. Una volta gli inverni esistevano, andavano avanti.
1: Beh, nevicava.
0: Esatto, nevicava.
1: Io ho fatto tempo
0: c'era
1: a vedere
0: freddo.
1: La neve a Milano.
0: Hai fatto in tempo, vedi
1: sì.
0: Che
1: beh,
0: storia.
1: Sì, sì, caspita.
0: Pazzesco. Potrei andare in bici, potrei andare in montagna, potrei, ma brusa porco. Oggi, vabbè, mercoledì, ma lo usiamo comunque. Soffro di pressione bassa. E quindi con questo caldo sono uno zombie. Molto meglio d'inverno, quello serio, senza insetti e caldo a fondo.
3: Posso, Fabi?
0: Ascoltatore, prego.
3: Si stava meglio quando si stava peggio.
1: Beh,
0: certo.
1: Si tenevano le porte aperte un tempo, certo.
0: Che non venivano mica a rubarti in casa.
1: Sì, sì. Zanzare, sì. Caldo, sudore. Attenzione, questa è un'altra cosa, assolutamente mi trovo d'accordo. Banco frigo al supermercato con un freddo artico, che tu chiaramente entri al supermercato e già fa freddo. Fuori ci sono 112 gradi, entri dentro, vai al banco frigo, ci sono 2 gradi e mezzo e non vedi l'ora di scappare.
3: Tutto il mondo è paese.
1: Dipende,
0: certo.
1: non tutti i supermercati.
0: Insomma.
1: Ma che cacchio stai dicendo, privato?
0: Che poi moglie buona dei paesi tuoi.
1: Ma basta!
3: Quello sempre.
0: Allora, non vedo l'ora del sabato pomeriggio. Sono con dei ragazzi in una località calda di villeggiatura tra i profumi di Dado Star e i profumi dell'autostrada. A fare, naturalmente, farò l'ultimo torneo di calcio della stagione a Grate Brianza. Top.
1: Bene. Senti, ti leggo questo. L'estate è bellissima. Lei è la nostra Laura da Udine, dalla provincia di Udine. Purtroppo, se si deve lavorare con il caldo, non è il top. Dice, io faccio le pulizie in ospedale a San Daniele del Friuli. Purtroppo l'aria condizionata non c'è dappertutto. Però meglio il caldo che il freddo. I pareri, come ha detto Fabiola, sono soggettivi.
0: Assolutamente. Poi chiudo con un problema che effettivamente esiste. Daniele è un ascoltatore. Ci scrive spesso, fa guida i camion, quindi è un camionario. Lui si firma così, camionario dalla Sardegna, e dice una cosa molto vera che non riguarda solo la Sardegna ma tanti posti. Detesto che da maggio si paghino i parcheggi.
1: Ah, sì, certo.
0: Perché chiaramente inizia la stagione, quindi arrivano i turisti e magari si iniziano a pagare parcheggi dove un mese prima invece non c'era bisogno.
3: Posso chiudere col più bello?
0: Puoi chiudere, vai.
3: Sì. In inverno puoi coprirti, in estate non puoi mica toglierti la pelle di dosso.
0: Esattamente, vedi, è bravo.
1: L'intelligenza artificiale a Pivati sta facendo malissimo.
3: No, sono luoghi comuni
0: famosi.
3: Però sono
0: luoghi comuni famosi. Vabbè, questi,
1: e
0: vero?
1: Allora anche se mio nonno avesse 3 palle sarebbe un flipper.
3: Quello non è un luogo comune. Ma te confondi il proverbio col luogo comune.
1: Detto io. ascoltatore.
0: Ma qui una volta era tutta campagna.
3: Questo è un luogo comune.
1: Ma se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola. Cosa vuol dire?

0: Bello, il Music in Charts di questa settimana mi piace tantissimo. Tanto.
1: Bellissimo, ma anche quello di domani sarà stupendo, super carico.
0: Allora, partiamo dall'anno 2006, è l'anno di questo Music in Charts, e abbiamo analizzato un po' le classifiche. Dischi, devo dire questi che me li ricordo molto bene, perché io ero già a Radio 105 da pochissimo e quindi li suonavamo noi come radio, io non facevo ancora lo speaker, per cui sono legato al 2006, è un anno importante per la
1: mia
0: vita. Sì, l'anno in cui sono arrivato ufficialmente in questa
1: radio. Bravo Darietto, bravo. L'ascoltiamo? Di cosa stiamo parlando?
0: The Cooks, arrivano dall'Inghilterra, un disco, diciamo, che è stato una hit gigantesca. Poi loro hanno fatto altre cose, però questo è rimasto il loro pezzo più famoso.
1: Naiva.

0: Non se ne può più.
1: Ma chi l'ha detto che ho sentito una voce da lontano?
2: Sparategli alle cante a questo, non se ne può più.
3: Ma non ti piaceva questo disco?
1: No,
3: perché
1: ma
3: poi a un certo punto continua a dire sempre lo stesso ritornello.
4: Vabbè, ma era bello il ritornello, era bello anche l'inglese molto strano che usavano loro.
1: Vabbè,
4: proprio.
1: Ma domani ne arriva uno, troppo bello,
3: quello
1: troppo
3: di domani
1: bello,
3: è bello,
1: bellissimo.
3: L'hai scelto
1: bellissimo.
3: Tu, Fabi, vero?
1: No, vabbè, scelto insieme, dai.
3: Beh, non guardarmi così.
4: Ho capito perché la musica di merda devo sceglierla io, solo io. Questo
1: no,
4: abbiamo scelto anche
1: per voi. Bellissimo, bellissimo, Cooks, dai.
4: Era bellissimo. Va bene, allora, amici.
1: Guarda che Pivaz però conosce anche un po' i nostri gusti.
4: Assolutamente, sì.
1: Sa esattamente.
4: Ma io l'ho sempre detto che sono una popparola.
1: Tu sei una popparola.
4: Sì.
1: Pop.
4: Ecco,
1: va bene. Molto più pop.
4: Molto più pop, tu sicuramente più rock. Più...
1: Ma sì, ma poi in realtà insomma va bene così. Non perdiamo tempo, per favore. Parliamo di cose serie. Che qua il rischio sta diventando veramente molto molto alto.
4: Mamma.
1: Allora, amici fancarsisti, io ormai non dico più niente. Ecco, per favore prenotatevi. Qualcuno di bravo che possa giocare con me e, insomma,
4: o anche con me, cioè.
1: O tirarmi fuori insomma da questa situazione. Siamo 2-0 per Dario.
4: Sì.
1: Quindi 342 41 15 105.
4: Oggi ci sarebbe anche una tua vittoria di brutto, anche per arrivare domani alla chiusura della settimana con una sfida ancora tutta da capire, capito? Cioè,
1: non è vero, amore, perché se oggi io vinco siamo comunque 2-1. Te conti, se domani...
4: Eh
1: beh,
4: ma se domani dovessi vincere pareggio, ma i punti potresti vincere tu.
1: Vabbè. Fastidio, che fastidio!

0: Are you coming in or what? 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
1: Amici, a quest'ora parlare di pizza forse è scorretto, ce ne rendiamo conto, soprattutto se è l'autentica pizza romana da Giulio Cesare.
2: È la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella come Roma comanda. Finalmente è anche a Milano.
1: Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità.
2: C'è solo una regola per gustarsela: si mangia con le mani, si gode in compagnia. Pizza romana da Giulio Cesare, scovatela sui social e correte a provarla.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Senti come nasce il risparmio?
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: di Laudi qua
1: su Kant.
2: Grande filosofo, certo, Kant.
0: Solo su Kant, esattamente.
2: Ah, le categorie
0: solo
2: sono su Kant?
0: Su, esatto, ah, no, ce n'è, no, tra poco faremo anche quelle.
2: Va bene.
0: Brava Pinnetta, brava, preparati, preparati su Kant. Giacomo da Como è il primo!
2: Giacomino!
0: Giacomo!
3: Ciao!
2: Ciao!
0: Come stai, Giacomo?
3: Tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, benvenuto. Quanti anni hai, Giacomo? Te lo posso chiedere?
3: Ne ho 23.
0: Lo sentivo che hai la voce giovane.
2: La giovinetta. Giovanotto. Cosa fai, Giacomo, nella vita?
3: Sono un progettista meccanico.
2: Urca, bene.
0: Bravo, caro Giacomo. Senti, facciamo così, io so che tu sei qui per giocare poi alla fine, non te ne frega niente,
3: sì, dai, Sono qua per farti vincere, visto che è una settimana un po' così.
0: Sei un grande. Quindi giochi con me, mi sembra di capire.
3: Sì.
0: Ah, ok, perfetto. Grazie, Giacomo, grazie.
2: Allora, Giacomo, conosciamo il tuo sfidante che è Luca da Cologno. Luca.
4: Ciao, ragazzi.
0: Ciao Luca, come stai?
4: Bene, ha scaldato come un po' tutti, ma bene.
0: Ma no. Cologno no, scusa, mi hanno detto che a Cologno c'è una temperatura.
2: Beh, c'è l'ombra dell'Antennone.
0: Fa ombra comunque. Bella fresca.
2: Sì.
0: Senti, caro Luca, che cosa fai a Cologno?
4: Agente di commercio.
0: Agente di commercio. Okay.
2: Allora, Luca, giocherai con me. Non so se questo ti può rendere più o meno felice, però dobbiamo provare a farcela, ok?
4: Va bene.
2: Bene, dai.
0: Dai. Pari.
2: Va bene, bim bum bam.
0: Quattro
2: pari, brava Fabi.
0: Brava. Ultimamente sto sempre vincendo al bim bum bam, ma poi quindi sai.
2: Però secondo
0: anche
2: me
0: anche ieri l'ho portata a casa, però.
2: Non lo so, Giacomo.
3: Ci sono.
2: Non dico niente. Dai, io penso già quello che succederà. Dai.
0: Giacomo,
2: non mi guarda.
0: Non ti voglio guardare, metto i fogli. Giacomo, tu puoi scegliere tra, attenzione alle categorie, stili di nuoto esistenti o inventati. Quindi io ti dico dei nomi, okay, tu mi dici se esiste davvero oppure inventato. Oppure nazionali che hanno o non hanno mai vinto i mondiali.
2: Parliamo di calcio. Sei uno sportivo, Giacomo?
3: Sì, sono sportivo io.
2: Quindi.
0: Ma sportivo cosa vuol dire? Cioè, sportivo vuol dire anche il nuoto?
3: Faccio sia pugilato che palestra.
0: Ah, ok.
2: Io faccio l'uncinetto.
0: Sento
2: vale
0: che c'è
2: stesso.
0: Questa voce bella grossa.
2: Sì.
0: È bello grosso.
3: Allora scelgo la prima categoria.
0: Stili di nuoto esistenti o inventati?
3: Esatto.
0: Va bene, allora te li do e tu mi dici esiste, non esiste, oppure esistente o inventato, è uguale, ok?
3: Va bene.
0: Vai, andiamo. Farfalla.
3: Esiste.
0: Ondulato.
3: Non esiste.
0: Rana alternata.
3: Non esiste.
0: Crawl inverso.
3: Esiste.
0: No, farfalla.
3: Esiste.
0: Ondulato.
3: Non esiste.
0: Rana alternata.
3: Non esiste.
0: Crawl inverso.
3: Non esiste.
0: Dorso.
3: Esiste.
0: Stile libero.
3: Esiste.
0: Vabbè, dai, a sei ci siamo arrivati.
2: Dai,
0: bravo.
3: Bene.
0: Beh,
2: un bel punteggio,
0: Giacomo.
2: Ci piace, va bene. Allora, Luca, vediamo noi come ce la caviamo. Col calcio come sei messo, Luca?
4: Domande di riserva.
2: Perfetto. Allora, tu mi dici se questa nazionale che ti nomino ha vinto oppure non ha vinto mai nella sua storia i mondiali, ok?
4: Dai, proviamoci,
2: andiamo. Croazia.
4: No.
2: Cile.
4: No.
2: Uruguay.
4: Sì.
2: Ungheria.
4: No.
2: Argentina.
4: Sì.
2: Germania.
4: Sì.
2: Messico.
4: Sì.
2: No, Croazia.
4: No.
2: Cile.
4: Sì.
2: Uruguay.
0: No,
2: scusami, Croazia. Mannaggia.
4: No.
2: Cile.
4: No.
2: Uruguay.
4: Sì.
0: E allora, Giacomone! Giacomone, vai, grande!
2: Caspita, il Messico.
0: Vittoria!
2: Bravi.
0: E anche questa settimana vi potete tenere il cappotto.
2: Ma porca pazza!
0: Vai!
2: Uffa!
3: Promessa mantenuta.
0: Grande Giacomo! sono grande.
2: Uffa.
0: Allora, intanto salutiamo Luca.
2: Luca, stava andando come un treno, Luca. Caspita,
4: mi
2: sul Messico.
4: Sul Messico, ma
3: c'è stato un momento che mi sono preoccupato.
0: Io, devo dire la verità, lo
2: anche
0: so.
2: Anche perché poi, dopo il Messico, c'era l'Italia, che chiaramente ha vinto. Se ti avessi detto Portogallo...
4: Portogallo? No.
2: No, e Francia ha vinto. Avresti fatto... Guarda, se non avessi sbagliato il Messico, però se mia nonna avesse le ruote...
0: Vabbè, ho capito. Esatto, una bella carriola. Allora...
2: Guarda come felice e bella carica.
0: Sono felice, felicissima.
2: Brava, ci sta,
0: ormai
2: ci sta.
0: Il mio obiettivo non è portare a casa, insomma, la settimana, è quello di evitare il cappotto. Stupendo. Luca, saluta chi vuoi, vai.
4: Va bene, saluto la mia dolce mogliettina che è a casa e forse mi sta guardando in televisione, spero di sì. E mi fa piacere sempre parlare con voi, sono quello del pelo di scimmia, non so se vi ricordate.
0: Porca
4: qualche
0: miseria,
4: tempo fa.
0: Attenzione, io normalmente ricordo, stavolta il pelo di scimmia non mi sfugge. Brevemente
4: lo scherzo che mi aveva fatto mio fratello, che mi aveva mandato giù a cercare i pennelli fatti col pelo di scimmia.
2: Certo.
0: Bravo, è vero. Adesso sì, adesso
2: te lo meritavi evidentemente, perché allora... mi hai fatto perdere. Va bene,
0: oh. ciao Luca.
4: Ragazzi, buona serata.
0: Ciao. Giacomone, vai grande.
2: Bravo Giacomo.
4: Si può sbocciare,
0: direi di sì. C'ha alla grande, ogni scusa è buona qui per sbocciare. Giacomo, senti, kit di Radio 105, saluta chi vuoi, vai.
1: Ma saluti i miei amici, stasera farò ascoltare i miei genitori la puntata.
0: Bravo. Va bene, saluta. Come si chiamano i tuoi genitori?
1: Vincenzo, mio papà, mia mamma si chiama Pierangela.
2: Pierangela e
0: Vincenzo, li salutiamo, un bacio grande. Ciao Giacomo.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao. Brava, grazie. Te lo meriti, giusto.
0: Allora, come punteggio io sono a 6, caro Darietto, cioè 6 oggi.
2: Esatto, quindi... e avevi 4 ieri e quindi sei arrivata a 10. Io invece ne ho fatti 3, col mio 6, 9, quindi sei anche davanti col punteggio.
0: Ah, cavolo, vedi? Capito. Ah, bella, che tutto, sono molto contenta, bravo. Va bene, il gioco torna domani.
2: Domani
0: sono
2: metto
0: felice.
2: I sandali,
0: sì,
2: porto
0: ciao,
2: il
0: ciao.
2: Gatto e anche una sciarpa.
0: Ciao.
5: 105 Music and Cars ha presentato
6: di qua, di là, di là, di qua.
7: Solo su Music and Cars.

0: Go!
1: Bello
0: questo momento. Finale il più bello, devo dire, di oggi, di questa giornata.
1: Lo so.
0: Di questa puntata.
2: Darietto ha perso, io godo. Col Messico che vince i mondiali. Darietto che perde, io godo.
3: Grande Fabi, così lo devi prendere a pallonate. Ha provato anche stavolta a imbrogliare.
1: Ma dire cosa?
3: Ha sbagliato. Godo.
4: Darietti, ci hai provato a rubare questo giro, facendo finta di non aver capito che concorrente aveva sbagliato.
1: No, beh, mi sono proprio perso.
4: Godo.
5: Ai. Questo è stato un enorme regalo, un enorme regalo.
0: A chi? A me?
6: Mamma mia! Tra l'aria condizionata e la sconfitta di Dario preferisco la seconda. No, l'aria condizionata. No.
0: Infatti, ragazzi, finché si scherza, si scherza.
1: Infatti.
0: Poi ci sono delle priorità, voglio dire, delle cose importanti.
1: Ma andare contro se stessi così tanto perché io perda, mi sembra. Datemi un braccio.
0: Un po' eccessivo. Manteniamo la calma, per favore, che siamo tutti agitati. Prego.
1: No, stavo pensando, però, che se volete, io apro ufficialmente una raccolta fondi, perdo sempre volutamente se mi pagate dei soldini. Lo faccio volentieri
0: per beneficenza.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade, rallentamenti segnalati lungo la A21 per un incidente tra Ponte Vico, Robecco e Cremona per chi è diretto verso Torino. C'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allaccio con la 7 verso l'allaccio con la 1. In Emilia code sulla 13, c'è traffico intenso tra Bologna Interporto e allaccio con la 14 verso il capoluogo emiliano. Lungo la tangenziale di Napoli, veicolo fermo tra Vomero e Camaldoli verso l'allaccio di diramazione per Capo di Chino. Ci sono lavori in Campania sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con la corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la prudenza per il 76% degli italiani. La routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Super conveniente Navità.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella!
14: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
22: con il sottoscritto Enrico Papi
23: e Lodovica Comello.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
22: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: written.
1: Quanto mi piaceva.
0: Allora ti faccio un'altra domanda. Pivati, secondo te, ma è giusto, ma è normale, è bello, perché effettivamente questo programma, secondo me, il bello di questo programma è che siamo simili ma non uguali.
1: Ma assolutamente
0: e,
1: sì, certo.
0: E quindi anche nella musica è bello per questo motivo. Secondo te, caro Piva, se faccio una domanda, questo disco viaggio chi l'ha scelto?
2: Il Somarello.
0: No, il Somarello, insomma,
1: è comunque è un disco che nella classifica del 2006 era ancora presente tantissimo, perché uscì 2 anni prima, ma ebbe grande successo 2 anni dopo.
0: La Natasha
1: Bedingfield. Tra l'altro, piccola parentesi, che mi piace raccontare delle cose che non frega niente a nessuno, me ne rendo conto. Natasha Bedingfield, sorella di Daniel Bedingfield, che invece aveva fatto un pezzo che era stato una hit mondiale 4 anni prima. Fece solo quello, andò benissimo solo quello, e poi ebbe più successo la sorella.
0: Che poi, insomma, vabbè.
1: Sì, che poi anche lei. Insomma,
0: una famiglia fortunata.
1: Una famiglia molto fortunata.
0: Grandi artisti.
2: Tipo Alessandra Amoroso.
1: In che senso?
2: Che non è mai riuscita a diventare più famosa di suo fratello.
1: Chi è il fratello di Alessandro?
2: Trottolino.
0: Ma no.
1: Vabbè, però come roviniamo un programma bellissimo?
0: Pensa che io lo stavo guardando e stavo dicendo: porca miseria, ma chi è il fratello dell'amoroso? Possibile che ci siamo persi questa cosa? Non è normale, non è possibile. Trottolino.
1: Madonna santa.
0: Sei veramente, guarda. Allora, è mercoledì. Meno male che è finita in qualche modo. Allora, noi domani torniamo. Intanto ringraziamo la nostra Francesca Pinna. Ringraziamo, guarda, se già messa l'occhiale, la zia. Devo dire che la zia ultimamente con la coda.
1: Sì, mi piace.
0: Stai veramente bene.
1: Anche a me
0: piace. Te l'ho detto l'altro giorno, vero o no?
3: Chiedete a Pivati come sto.
0: Come sta?
1: Come sta?
2: Fa cagare.
0: Ma no! Coda?
1: Sì, mi piace.
0: Stai veramente bene.
1: Anche a me
0: te l'ho
1: piace.
0: Detto l'altro giorno, vero o no?
3: Chiedete a Pivati come sto.
0: Come sta?
1: Come sta?
2: Fa cagare.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Nell'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran ci sarebbe lo stop al blocco di Hormuz e il ripristino del transito ai livelli pre-guerra, ma navi controllate dagli iraniani, lo rende noto la TV di Stato della Repubblica Islamica. C'è anche il ritiro delle forze militari americane dall'area, ma per la Casa Bianca è tutto inventato. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una chirurga italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Non ha sintomi, resterà monitorata per 21 giorni allo Spallanzani di Roma. A Milano proseguono le indagini sul 22enne originario dell'Ecuador ucciso con un fendente alla stazione Certosa dopo un battibecco. Si segue la pista della gang di Latinos. Almeno 10 ragazzi lo hanno accerchiato, poi si sono dileguati. La fuga su un treno verso Treviglio. Feriti anche il fratello della vittima e un amico. In Spagna, blitz della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista nell'ambito di una inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid, Sanchez, a Roma per incontrare il Papa, esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Se ci sono irregolarità agiremo, assicura. Meteo rovente con il caldo in ulteriore aumento. Domani primi bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Le temperature potranno arrivare a 35-36 gradi. In queste ore allerta gialla per temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Ascoltiamo due cittadini.
4: E finalmente è arrivato il caldo, però possiamo dire. Io sono pugliese, sono di Lecce, quindi speravamo in questa stagione estiva.
5: È arrivato così, improvviso. Ed è molto difficile.
3: Ciclismo, la 17esima tappa della Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km è stata vinta da Valgren. La maglia rosa resta a Vingegaard. Tennis, a Roland Garros fuori al secondo turno Cina, mentre Sonego sfida Paul e la Paolini incontra l'Argentina Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: buonasera Italia. Buon mercoledì. Si è rimasto in casa fino alle 4 del pomeriggio oggi?
1: Ah, adesso è già cominciato il caldo.
0: Guarda che...
1: è già cominciata la cosa che devo bere tanta acqua.
0: Devi bere tanta acqua, devi rimanere in casa fino alle 4 del pomeriggio. Mica...
1: Scenderò alla fontana dopo a bagnarmi. Sai che c'è sempre l'anziano.
0: Ti immergo
1: che
0: io
1: bagna
0: nella
1: fontana.
0: Che bagni i piedini.
1: Mi battezzi.
0: No, io sono appena tornato. Oggi un'esperienza pazzesca. Sono appena tornato da Avelengo, dall'Alto Adige, dove volevo salutare caramente questo amico del distributore di benzina di Avelengo
1: che ha
0: fatto un gesto veramente molto molto bello nei confronti della popolazione italiana. Oggi ha deciso questo distributore di mettere il diesel anziché a 2 euro a 20 centesimi.
1: No. Allora, non se ne è accorto nessuno.
0: No, se ne sono accorti tutti. Inf-

0: lo hanno preso d'assalto.
1: No.
0: Allora, ti prendiamo in giro, povero, ti mandiamo un abbraccio enorme, perché ovviamente è stato un errore di battitura.
1: Certo. Adesso meno zeri di quello che serviva.
0: La gente ha fatto il pieno a 20 centesimi al litro.
1: Certo.
0: Lui ha subito un danno per 10.000 euro.
1: No.
0: Ti mandiamo un abbraccio enorme.
1: No.
0: Però,
1: no.
0: Però vedi, allora,
1: cioè,
0: vedi,
1: anche se fotografi la targa,
0: sì,
1: e chi se ne frega, tu l'hai messo tu,
0: l'errore l'hai fatto tu, certo. Però vedi che allora torniamo al punto focale.
1: De che?
0: Lo zero non vale un cazzo, togliamolo e va bene così.
1: Dipende da dove lo metti. Cioè, c'era una filastrocca,
0: di solito te lo mettono
1: tra lo 0 e l'1. Dopo vado a trovarla.
0: Pronti per cominciare anche oggi?
1: Mi hai salutato Sonia.
0: Chi?
1: Sonia.
0: Chi è Sonia?
1: Il sindaco di Avellino.
0: Ma vai a cagare.
1: Ma la conosco bene.
0: Mi hai rotto i maroni. Tu e i sindaci.
1: Oh,
0: Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. E salutiamo anche la nostra Claudietta al centralino, la serete redazione. E oggi ritorna al suo posto
1: Walter Fargi. Ammazza quando sei abbronzato.
0: Fargenga! Buonasera. Bella, buonasera, la vita, buonasera. Bella,
2: Non mi siete mancati per nulla.
0: Bella la vita, da dire.
2: Fatemelo dire, perché quando le cose vanno dette,
0: è giusto.
2: Non mi siete mancati.
0: Sai,
2: ci stavo pensando adesso e ho detto: come mai non mi sono mancati per nulla? Glielo voglio dire.
0: Sì, hai fatto bene a dirlo, nel senso.
1: Ci hai mandato la cartolina?
0: Ci hai comprato un souvenir,
2: Sai che ho fatto veramente quella cosa lì?
0: Sì.
2: Di spedire una cartolina.
0: Wow, l'hai fatto?
1: Grande,
0: bravo!
1: Che non arriverà mai.
2: No, arriverà. Okay,
0: arriverà. Bene.
2: Bellina.
1: Immagine.
0: Grazie. Sì. Bello abbronzato. Dov'è che sei stato? Ah? Ponza.
2: A Lampedusa.
1: Io lo sapevo.
0: Ma vai a cagare, ieri tutto il giorno a chiedere dove è andato il Fargi. Guarda,
1: sì,
0: che veramente.
1: Perché a me ha detto che tornava lunedì. Io ho anche consigliato dove andare a Lampedusa.
2: Lui lo sapeva.
0: Lo sapeva,
1: sì,
0: lui.
1: Ehi, io ho anche lavorato a Radio Mare 1.
0: Sì, a Radio Mare 1.
2: E infatti, sai che mi hanno raccontato di questa radio? Ha chiuso il giorno dopo. Cioè, lui è andato a trasmettere a fallire.
0: Ma lui è 50 anni che fa la radio. Pronti per cominciare subito le nostre coordinate?
1: 342 41 15 105.
0: Vai, cominciamo tutti con un: ma Fargi, come sei bello abbronzato!
3: Che bello!

0: Italia! Oh, Fargi, sei tornato! Mi sei mancato tantissimo!
1: Sì, sì, anche tu, anche tu. Prepara da mangiare che alle 8 parte.
2: Ma anche tu chi? Ma non sai neanche chi è. Lascia fare. Allora, poi dobbiamo salutare una valanga di amici, come sempre, Gisella. Ovviamente il nostro super socio Sandro Dabba Santa.
3: No, è Sandra Dabba Santo.
2: Ci sono invertiti praticamente.
3: Santa Dabba Sandro.
2: Va bene, allora entriamo immediatamente in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di generazioni. Questo perché? Perché l'arcinoto è conosciutissimo Pool di esperti. Oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e ci hanno spiegato che in base a come mandi i messaggi si può capire a che generazione appartieni. Allora, aspetta. Se tu mandi i messaggi con gli indici, ancora tipo
3: che scrivi col
2: e ti telefono calcia, più o meno dovresti essere un boomer, quindi della generazione che va dal 1946 al 1964.
3: Ok.
2: Più o meno. Se sei invece uno di quelli che fa il figo, fa il gana, no? Ok. E scrivi messaggi con due pollici. Tu quanti ne usi? Due.
3: Due.
2: Due, ok. Due pollici, sei della generazione millennial, quindi 81-96. Mentre
3: scusa, la mia generazione X dov'è?
2: È a metà, è un po'. Cioè, puoi essere un po' boomer e un po' figo.
3: Io non posso, adesso che non ho perso gli occhiali. Finché non lo rifaccio non posso scrivere con l'indice perché non ci arrivo. Devo allontanare il telefono così tanto lontano che non ci arrivo, esatto.
2: Mentre quelli che scrivono con un pollice che lì, ragazzi, lì siamo proprio a un livello Super Saiyan. Quelli sono generazione Z, 97-2012.
3: Non hai capito? Io ho visto gente tenere in mano il telefono e scrivere con tutte e quattro le dita.
2: Sì,
3: così,
2: sì,
3: come a macchina.
2: Io ho visto gente con il pensiero ormai, siamo avantissimi.
3: Cioè, infatti io mando i vocali perché non vedo la tastiera.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi, ragazzi, visto che stiamo parlando di generazioni, facciamo questo gioco. Oggi è proprio veramente un gioco con voi. Una parola ed è subito adolescenza. Allora, quella parola che quando la ascoltate vi riporta immediatamente nella fascia d'età 14-20.
3: Goldrake.
2: Sì, va bene, ok.
3: Sì.
2: Io, maestra, villaggi turistici. Quando facevo l'animatore nei villaggi, ok. Villaggi turistici, due parole, dai. Fino a due ci arriviamo. Massimo tre parole, dai.
3: Va bene.
2: Ok, una parola ed è subito adolescenza. Smemoranda. Dai, ci sta.
3: Moto da cross.
2: Mo mi gioco. Adesso mi gioco il jolly subito. Red Rose.
3: Quella,
2: io avevo il cinquantino di Renegade.
3: Ecco per.
2: Vabbè.
3: Zitto,
2: c'avevo anche la giacca con le frange, scemo. Guarda che ero.
3: Ce l'hai ancora con la giacca con le frange?
2: L'ho messa via, si sa mai che torna di moda. Costava 6 milioni di euro negli anni 90, quindi l'ho tenuta lì. Cioè, la giacca con le frange, c'avevo anche i capelli di Lorenzo Lamas.
3: Ma vuoi smettere di dirlo? sì, mi ricordo, mi ricordo.
2: Allora, una parola ed è subito adolescenza. Il corvo.
3: Certo.
2: Quello era alla fine. Abbiamo detto 14-20, come 14, fascia d'età. 20? 14 anni, 20 anni, da adolescenza per quell'età lì.
3: 10 concerti dei Pink Floyd in 2 anni.
2: Vabbè, quindi Pink Floyd, va bene, dai, ok. Quindi una parola ed è subito adolescenza. Cioè dovete dire quella parola che vi riporta immediatamente in quei 6-7 anni, 13-20, 14-19.
3: Come si chiama? Peugeot,
2: sì.
3: 1009 GTI.
2: Sì,
3: l'auto,
2: okay. Sì.
3: È appena uscita.
2: Sì.
3: Dico, babbo, ce l'hanno fuori, mi accompagni, andiamo a vederla assieme. Io salgo sulla macchina che avevamo, che era quella di mamma. Lui sale dall'altra parte, mette un piede dentro, fa, che cilindrata è? 1009 GTI. E la parola che mi fa tornare piccolino è: ma va a cagare! E ha chiuso la porta ed è tornato in casa. Avevo la patente da 2 settimane.
2: Che a Brescia non è proprio va a cagare.
3: Va a cagare.
2: Allora, quindi una parola ed è subito adolescenza. Fargi.
4: Cosa volete? Dalla mia vita cosa c'è?
2: Allora, ritorniamo nella fascia d'età 14-20, ok? Giochino di oggi, una parola e torni in quel momento lì.
4: Ne uso due.
2: Vai.
4: Vespa a Piaggio.
2: Tra l'altro,
1: che tra l'altro hai ancora e che vale 6 milioni di euro, possiamo dirlo. Sì, sì. Cioè è la tua pensione quella. Chi,
3: ma è 50 o 125?
1: No, quando ero ragazzino, 14 anni, papà non me la comprò perché era troppo pericolosa.
2: Giusto, e quindi te la sei comprata.
1: A 16 anni però il 125 me l'aveva preso, ma io volevo la Vespa 50 e me la sono comprata da
2: solo, bravo!
1: A 23.
2: Bravo, allora.
1: Giusto, fatemi giusto salutare Dennis che in questo momento ce l'ha tra le mani.
2: Dennis!
1: Stai montando io, un boss delle Vespe.
2: Il boss delle Vespe.
3: Gli stai montando un 1.9 GT.
2: Non si può dire. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi facciamo questo gioco meraviglioso. Una parola ed è subito adolescenza. Quella parola che vi riporta tra i 14 e i 20 anni.
3: E ce lo scrivetecelo al 342-4115-105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
3: anche sulla merenda.
2: Dicono che esiste un Kinder Pinguì, voglio il Kinder.

0: stiamo giocando di brutto con tutti voi, popolo della carovana. Vi abbiamo domandato 342 41 15 105 una parola ed è subito adolescenza, cioè quella parola che vi riporta tra i 14 e i 20 anni, ok? Poi il bello è che ognuno c'ha la sua.
1: Certo.
0: Cioè uno può dire, tipo come ha detto io, smemoranda, che è una roba collettiva, ma uno può anche dire, per esempio,
1: il postal market.
0: Ecco, anche questo è abbastanza collettivo perché tutti ci facevamo le stesse cose. Bar dell'oratorio, Emanuele da Ravenna.
1: Campetto.
0: Campetto bellissimo,
1: Campetto.
0: Cioè Campetto è proprio bello,
1: sì, sì.
0: Cioè ti dà proprio quell'idea lì. Chi è?
2: Ciao Sochi.
0: Ciao.
2: La sala giochi. Umberto da Villanova Canavese.
0: Sapete che quando Paolino e Martin lavoravano nell'altra radio, spendevano ogni giorno dai 10 ai 20 euro di gettoni.
1: Cosa?
0: Dico tutti i giorni.
1: Io
0: poi
1: ci
0: delle
1: ci spendevo lo stipendio in tre giorni.
0: Vediamo se qualcuno come me. Scooter elaborato da 130 km all'ora. Daniel da Mantova.
1: Il bomber Gigi Tecnico.
0: Toti da Bergamo. I Simpson. Ecco, lì ti riportano veramente l'adolescenza. Chi è?
3: Eccomi, eccomi. Io, maestra. Io.
0: Vai, bambino.
3: E dico diverse. Booster, truzzi e metallari. Yeah. E bruciare la scuola, Eugenio da Vicenza.
0: Sai che mi è venuta voglia di comprarlo il cioè, tutte le volte mi viene voglia.
1: Festival Bar.
0: Grande. Jessica da Pa. Jessica da Pa. Wow, Jessica. Il cioè, il giornalino per le ragazzine.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, sì, sì. Dove tu prendevi i poster?
0: Io prendevo i poster perché io ho fatto una scuola totalmente femminile e quindi
1: sì,
0: mi regalavano i poster degli Acqua.
1: Sì, beh, anche la tua esperienza sessuale.
0: C'era, infatti, con solo donne,
1: c'era
0: vedi?
1: No, c'era la posta, dicio,
0: certo,
1: quello dove scrivevano,
0: sì, certo,
1: ma ci siamo baciati, sono rimasta incinta.
0: Il mio sogno è diventare un esperto di quelle poste lì.
1: Che bello.
0: Poi, Roby da Rovigo, due parole, pelo riccio.
1: Ehi, Super Santos.
0: Oppure ancora il sì e il ciao della Piaggio, Roberto da Padova.
1: Lo squillino del telefono.
0: Grande. Nicola da Verona, una parola, anzi due, che mi riportano all'adolescenza. Grillo parlante. Però lì eri più bambino.
1: Più
0: bambino,
1: sì,
0: ragazzi, imparavi a parlare col grillo parlante.
1: Walter Primo Chinotto. Io me lo ricordo ancora.
0: Sì, era fresco.
1: Sì,
0: buona bevanda,
1: questa
0: bibita
1: strana,
0: sì,
1: diversa,
0: sì,
1: dalla Coca-Cola.
0: Al tatto,
1: sì,
0: al tatto piacevole.
1: Sì,
0: sì, sì, piacevole,
1: sì,
0: per te che lo bevi.
1: Liscio.
0: No, forse ho detto una cosa brutta. Ci fermiamo.
1: Deficiente.
0: Facciamo una piccola pausa. Allora, vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Quindi, una parola ed è subito adolescenza, quella parola che vi riporta a quando eravate adolescenti.
1: 342 41 15 105.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Sa, sa.

0: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hasse da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: con Potential, il nostro 105 selection della settimana. Allora, oggi, nel caso vi foste appena sintonizzati, abbiamo parlato di generazioni ed è arrivato l'argomento di oggi, ovvero 342 41 15 105. Vi abbiamo domandato una parola ed è subito adolescenza. Abbiamo proprio al massimo abbondiamo e arriviamo a tre, ma proprio tanto per. Quindi, qual è la parola che vi riporta in quel periodo lì? 14-20 anni?
1: Manuel da Faenza, discoteca la domenica pomeriggio.
0: Sì, vabbè. Poi, in tanti, prendo Luca da Monza, ma sono in tanti ad averlo scritto.
1: Ti voglio ammazzare a bastonate mentre dormi.
0: No, quello era ti voglio un mondo di bene.
1: Ah, okay.
0: Ti voglio tanto bene. E ce n'erano poi
1: le Buffalo e la felpa della Wolves. Linda da Gaggiano.
0: Carlo che ci riaccende la lampadina dicendo download e mule.
1: Oh.
0: Da cui scendeva di tutto tranne quello che stavi cercando.
1: Ho perso il nome, perdonami, socio. Tabots.
0: Il Tabots!
1: Ci ho giocato un mese fa che ci sono i simulator adesso.
0: Sì, il Tabots Simulator. Poi, una parola del subito adolescenza. HRD Silver Horse, detta la bimota delle 125.
1: Ok, che è?
0: Ciao da Bergamo.
2: Ciao soci, Marco da Padova. Sentite questa.
0: Vai.
2: Peg Perego.
0: Sì.
2: Ho anche la sigla. Metti motto l'avventura e cavalca tenere. Ciao soci.
0: Ciao. Non me l'hanno mai comprata.
1: Fabio da meno male. Ma. Fabio da Padova. Pubblicità della Jig.
0: Sì, va bene. Poi brufoli a vulcano. Tre parole, va bene. Però dell'adolescenza anche quello.
1: Chicco da Savona. Le biglie di vetro e la cerbotana con lo stucco.
0: Sì. Una parola ed è subito adolescenza, la schedina. Michele da Mozzanica.
1: Nokia 3310. Simone da Sant'Alessio.
0: Cazzo, che bello! Perché TRL?
1: No, beh, MTV.
0: E MTV, ma cioè MTV, ma
1: che
0: TRL.
1: Poi è diventata MTV.
0: Sì. battutona da parte di questa qua. Chi è?
3: Una parola è adolescenza. Diciamo una cosa: il mio motorino Booster R MBK. Truccato, pezzi Polini da 80. Quelli. Una bomba, Valentina.
0: Ragazzi, ma uno lì fuori che
1: vende. Vale.
0: Ma uno lì fuori. Cioè, uno lì fuori che vende il booster. Lo compro io.
1: Scusa,
0: mi contattate su Instagram, lo compro io.
1: Una sfittizia col
0: booster.
1: Col booster truccato.
0: Poi una parola del subito adolescenza: la penna cancellabile.
1: Non è la Rai.
0: Summer Card, Dario da Ferrara.
1: Zainetto Mandarina Duck, Sara da Grignano.
0: Mi state scatenando oggi. Una parola del subito adolescenza. Trillo di MSN, Luca da Gambettola.
1: Giovanni da Fano.
0: Vai.
1: Soci, i poster da attaccare al muro che uscivano dalle riviste.
0: Uscivano così, crescevano fuori dalle riviste. Poi una parola ed è subito adolescenza. Due ne mette.
1: Vai.
0: Bacardi Breezer. Dovevi berne 47 per ubriacarti leggermente.
1: Per legge, se una cosa alcolica in bottiglia non può superare i 4 gradi, 4 gradi e mezzo, mi pare.
0: Dici? Sì, sì, no. Non lo so.
1: Io la prima cosa che ho bevuto già miscelata fu
0: la Ceres, fa 9 gradi, no? Non lo so.
1: Non è un alcolico, è una birra.
0: Ah,
1: è
0: alcolico, diverso. Ok, ok, ci sta.
1: La prima che ho bevuto è stato il avrò avuto 14 anni, il Jack Daniels a Londra con la Coca-Cola.
0: Scusa.
1: Jack Daniels e Coca già assieme.
0: Non si beve il Jack Daniels a 14 anni. Dillo in radio che non si deve bere.
1: No,
0: il Jack
1: Daniels. Altrimenti diventate come Marti.
0: Esatto, bravo. Quindi non bevetelo il Jack Daniels, che è pericolosissimo.
4: Yeah. Maestra, ne ho una io, Pietro da Scanzo.
0: Vai.
4: Malaguti Phantom.
0: Sì?
4: F12 nel caso.
0: Bellissimo.
4: Malaguti Phantom.
1: Angelo da Bergamo, MSX.
0: MSX cos'era?
1: Il primo computer della Philips, mi pare.
0: Ah, non me lo ricordavo proprio.
1: Sì, sì, sì.
0: Alex da Milano.
1: Home computer.
0: Alex da Milano che dice Mini 4VD, che erano queste macchinine che tu le posizionavi a terra, non erano telecomandate.
1: Si spaccavano sempre. Quindi, ma la molla.
0: No.
1: Certo.
0: No, c'avevano un motore.
1: A batterie.
0: Avevano un motore, avevano le batterie.
1: Le tiravi indietro.
0: No, avevano le batterie, le mettevi dentro. Tu le appoggiavi, la roba è che non erano radiocomandate.
1: Sì.
0: Le appoggiavi e gli dovevi correre dietro come un coglione.
1: Comporre.
0: Sì, sì.
1: Quando si battevano contro un muro si spaccavano.
0: Chi è?
5: Super Tele, Camma da Bergamo.
0: Allora, continuate voi, vi abbiamo domandato una parola ed è subito adolescenza, cioè quella parola che vi riporta in quel lasso di tempo dai 14 ai 20 anni.
1: 342 41 15 105.
0: Rivista Rockstar 1980.
1: Ah sì, sì. Mamma

0: Wanna Go Home su Radio 105. Oggi stiamo rivivendo un po' il periodo della nostra adolescenza. Anzi,
1: vai avanti tu che sto giocando a tabbo.
0: Allora,
1: dai, mi ha appena rimbalzato la tipa.
0: 342-41-15-105. Una parola ed è subito adolescenza, cioè quella parola che vi riporta in quel periodo tra i 14 e i 20 anni, come per esempio
1: le biglie, Daniele Dall'Imbiate,
0: i Pokémon, Mary d'Andria,
1: poi la collezione di schede telefoniche,
0: poi il Mars e il Bounty. Secondo me, il Rider ti riporta. Vabbè, poi dipende da che età hai. Beh, cioè, a me riporta.
1: Cioè, io il Bounty non lo mangio da una vita, ma sono dovuto andare dal medico per smettere.
0: Mamma mia, il Bounty. Però
1: quelli piccoli.
0: Mamma mia, i mini Bounty. Ah, i mini Bounty sono. Ma è droga, è droga.
1: Se avete problema col Bounty, non, ripeto, non mangiate il Bounty gelato.
0: Oddio, adesso mi è venuta voglia di cioccolì.
1: Il Bounty gelato?
0: No, no, di cioccolì e biancorì. Domani vado alla metro a comprarlo, va bene. Poi, Peach Pit, Roberto da Torino.
1: Siga Mega Drive, Fabio.
0: Dico solo una parola che basta per tutti noi di una certa età. Lo dice Michele da Cagliari.
1: Sì.
0: Napster.
1: Poi là.
0: Forse il primo miliardario con col web, con internet. Sì, sì. Quello che ha fatto soldi.
2: Siete caldi?
0: Anch'io.
2: Sì, anch'io.
1: Anch'io.
2: Ciao Stefano da Verona.
0: Madonna.
1: Ce l'avete un pantine?
0: Madonna, concerto di Torino.
3: Se 4 settembre 1987 io c'ero.
0: Metto Torino, giusto?
3: Torino.
0: Torino. Poi Snake sul Nokia 3310, Alberto da Como.
1: Invece di tre parole vi do tre numeri. 144, dopo la mezzanotte.
0: Pronto, ciao.
1: Mamma, questa un miliardo e mezzo.
0: Sì, sì.
1: Tra l'altro, tu non è che chiamavi, ti prenotavi e lei ti richiamava.
0: Cioè, vabbè, ma poi, ragazzi, cioè, c'era questo mistero della donna nascosta dall'altro capo del telefono.
3: Sì, come fai a saperlo che ti richiamava?
1: Perché ho fatto uno scherzo a un amico.
0: No, perché gli è arrivata la bolletta da 6 milioni di euro.
1: Poi, no!
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
5: Radio 105.
6: Proud to be different.

0: Magnetic su Radio 105. Allora sì, oggi abbiamo fatto questo giochino con voi.
1: Continua a morirmi il tablet. Cosa? Ce la faccio andare avanti.
0: Allora, stiamo parlando di adolescenza. Vi abbiamo domandato 3, 4, 2, 41, 15, 105 una parola ed è subito adolescenza, cioè quella parola che vi riporta immediatamente nella fascia d'età 14-20, ok? Una, massimo abbiamo detto tre, perché tipo se dici gengiva, freccia, 125, c'era la gengiva, c'era la cagiva, sarà cagiva,
2: sì,
0: sarà,
2: sì.
0: Cazzo.
1: Cagiva freccia,
0: cioè cagiva freccia, la freccia gengiva
1: rossa,
0: freccia.
1: C'era freccia rossa e freccia azzurra.
0: Mario, cioè veramente la gengiva, tu giravi con la gengiva. E io che te l'ho letto pure, pensa che pirla.
3: Sì, sì.
0: Vabbè.
1: Ma come siamo messi?
0: Top of the pop, oppure
1: Garelli tre marce, Roberto Alcamo.
0: Parola che mi riporta all'adolescenza, zio Tibia. Programma televisivo horror. Allora, il sogno adesso, uno dei sogni della mia vita, sì, è andare a Parma, al Teatro dei Burattini, dove c'è lo zio Tibia. Cioè lo hanno parcheggiato lì, io ci devo andare, no, veramente.
1: Sette bello
0: il preservativo?
1: Cioè, oppure, dipende. Oppure sette bello era
0: il gioco di carte? Un programma TV?
1: No, la nazionale di pallanuoto.
0: Ah, certo, ovviamente. Vabbè. Poi, sette bello, io ho pensato subito.
1: Certo. Pallone tango, Gianbruco.
0: Mamma, il tango che bello che era. Perché il super tele volava. Il tango, se ti arrivava in faccia, ti faceva un male.
1: È Gianbruco o Gianbruno? Gianbruco.
0: Probabilmente è amico di quello che ha scritto la gengiva. Chi è?
4: Buongiorno, soci.
0: Buongiorno.
4: Una parola che mi fa tornare all'adolescenza.
0: Vai.
4: MSN, sì. Messenger. Quanti pomeriggi passati, tornati da scuola. Christian da Ferrara.
0: Ragazzi.
4: Ciao, soci.
0: Ma nessuno... Cazzo, nessuno? Allora, più o meno da quello che scrivete, l'età 35-45.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cazzo, nessuno che ha detto MySpace. Cioè, l'avete dimenticato,
1: cazzo,
0: tutti.
1: MySpace faceva cagare. Cioè.
0: Che facesse cagare
1: 14,
0: un'altra cosa.
1: 14 giorni a creare l'home page.
0: Ma ce l'avevamo tutti, però. Ma ce l'avevamo. E facevi le notte per essere i migliori amici in alto.
1: È l'unico social nel quale non ho mai creduto. L'ho aperto un giorno. Basta.
0: Ma era a me piaceva.
1: Ce l'ha ancora?
0: Ma certo che c'è ancora. È cambiato totalmente, ma è un'altra cosa.
1: Come faccio a ricordarmi la password?
0: No, senza socio, sì, ciao, vabbè.
1: No, okay.
0: Chi è?
5: Una parola che ti riporta negli anni 14-20. Due. Fantic Motor, anzi tre. Caballero.
1: Caballero.
0: Christian dalla provincia di Vicenza. Skateboard.
1: Due parole?
0: Vai.
1: Bei tempi.
0: Giusto. Miscela al 2, Francesco, okay, dalla provincia di Livorno.
1: Matteo, la manina che si trovava nelle patatine. Se chiudo gli occhi, ancora sento il sibilo degli schiaffi che prendevo. Perché la lanciavo sui muri e rimaneva il segno unto.
0: Mamma mia. Poi Marcello da Messina. Non sono ancora andato a vedere cosa sia, non me lo ricordo più. I POG.
1: Secondo me erano quelle cose che ti ho detto.
0: Non me lo ricordo più. Vabbè, poi, chi è?
6: Ragazzi, Duran. Corina, sì, da Genova.
0: Vero. Peppia da Castelfidardo dice scamarcio. Va bene, anche quello, sì.
1: Commodore 64.
0: In tanti prendo Anna da Forlì, che è una su tutti, che scrive: una parola che mi riporta all'adolescenza? I don't wanna wait! Dawson Creek, la sigla, chi è?
7: Il karaoke di Fiorello, Marco da Verona.
0: Va bene, va bene.
1: Franchino e Righi Leroy.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi. Una parola ed è subito adolescenza. Voi dite quella parola che vi riporta immediatamente nella fascia d'età 14-20 anni. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 4115 105.
1: Una sola parola?
0: Vai.
1: Le due, allora, vediamo se ci arrivi. Le due sorelle del miglior amico di Topolino.
0: Pippe.
1: Ma va. Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: notte poetica, guarda, stiamo dicendo di poesie oggi, altro che. Allora, vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 una parola ed è subito adolescenza.
1: Loretta da Casatenovo, il cioè.
0: Vabbè, dai, quello l'abbiamo, l'abbiamo detto, che proprio riporta le ragazze nella fascia 14-20. Samantha Fox, Christian da Milano.
1: L'uomo da 6 milioni di dollari, Michele da Monza.
0: Scusate, c'è qualcuno che si ricorda non una, due canzoni di Samantha Fox? Perché una la sappiamo, Touch Me.
1: Sì.
0: La seconda?
1: Don't Touch Me.
0: Ci ricordiamo due cose di Samantha Fox,
1: sì, ma non sono
0: che
1: le
0: non
1: canzoni.
0: Erano le canzoni. Che se lo ricorda il Mirk. Ora è a chattare con tutto il mondo, Roberto da Giarre.
1: Mirk.
0: Ma zero proprio, no, totale. Poi tre parole che mi riportano all'adolescenza: i Fix Cen Cen, Cristiano da Perugia. Bravo, zio.
1: Motorini elaborati, Michela da Bergamo.
0: Il Phantom F12, Alberto da Ravenna.
1: Metal Slug nei chioschi sulle spiagge, Tony da Limbiate.
0: Non si firma, ma dice: ragazzi, ma il C6, cioè C come lettera e 6 come. Quando mandavi i messaggini, no? Dicevi, oh, ci sei?
1: Ci sei, beh, certo.
0: Che era l'acronimo?
1: Sì, quando non c'erano le emoticons e facevi due punti, parentesi. Oppure punto e virgola e parentesi.
0: Sì, sì, no, qui è proprio
1: che
0: C.
1: Era la faccina.
0: Sì, beh, sì, qui ci sei, proprio ci sei, era proprio ok. Sì. Poi, una parola che mi riporta all'adolescenza. Itis.
1: ICQ, Mirko.
0: Allora, ci dobbiamo fermare. Noi vi ricordiamo le nostre coordinate nella seconda ora. Poi ci sarà alla console oggi. Quindi, una parola ed è subito adolescenza.
1: 342 41 15 105. Ti facciamo lavorare subito, Fargi.
0: Hai questa roba, dai. Via, fuori gli dischi.
2: Quell'ora della carovana 105. Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione A8 Gallarate Gattico. C'è una perdita di carico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la Laccio con la 26. Veicoli scortati per maltempo sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. C'è un veicolo fermo sulla 12 all'altezza dello svincolo di Genova Est. Nel Lazio sulla 24 nel tratto urbano c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare che causa code nel tratto interessato. Veicolo fermo sulla A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord e Casalbordino verso Bari. Sulla A12 c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Massa per chi procede verso Rosignano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 613, la Brindisi-Lecce, con rallentamenti per corsia di emergenza operativa all'altezza dell'incrocio Squinzano e Torchiarolo verso Lecce. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. perché chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
25: Bravo Carlo, sono venute bene?
24: In realtà no, direi proprio di no.
25: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
24: Flyer Alarm.
25: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
26: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
27: Radio 105. Proud to be different.

0: solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la COP sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è tutto inventato. Così la Casa Bianca, dopo che la TV di Stato di Teheran aveva illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Tra i punti, lo stretto di Hormuz controllato dagli iraniani. Il presidente Trump trattano allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Il Fondo Monetario Internazionale boccia il taglio delle accise sui carburanti, esortando il governo a sostituire la misura con soluzioni alternative. Poi avverte: in Italia crescita debole e debito alto, bene invece la riforma fiscale e la resilienza del sistema bancario. Bruxelles pronta ad aprire a giugno i primi capitoli per l'adesione di Kiev all'Unione Europea. Si va verso una proposta al Consiglio Affari Generali e poi al summit dei 27. La Lega contraria. Intanto il leader ucraino Zelensky chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. L'omicidio della 22enne italiano di origine ecuadoriana alla stazione Certosa a Milano. Il padre della vittima, che era sul posto prima della lite, ha riconosciuto uno degli aggressori e capo di una famosa gang sudamericana, tuttora in fuga con altri ragazzi. Controlli a tappeto sui monopattini in tutta Italia dopo l'entrata in vigore della targa obbligatoria, oltre al casco che va sempre indossato. Molti dicono di non sapere. Solo a Roma una settantina le multe. Così un agente della polizia locale.
4: Molte volte la scusa principale è quella: non lo sapevamo, ma nel momento in cui si va a noleggiare un mezzo ci sono i termini e le condizioni, e anche sugli stessi mezzi è anche scritto.
3: Ciclismo, il Giro d'Italia parla ancora danese, la 17ª tappa, la Cassano d'Adda Andalo di 202 km vinta da Valgren. In maglia rosa resta Vingegaard, domani la frazione numero 18 di 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, di cosa c'è?
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio 105, proud to be different.

0: dobbiamo farlo per forza.
1: Oggi lo facciamo per forza. L'abbiamo anticipato di mercoledì. Sì. E oggi rispetto al programma solito del giovedì, insomma, oggi godetevela. È mercoledì, ce la godiamo così. Spacchiamo la settimana con la console. Prima, però, andiamo a chiudere quello che è l'argomento che abbiamo fatto la prima ora. Dove oggi abbiamo riacceso le lampadine di quando eravamo ragazzi.
0: Sì, dell'adolescence.
1: Esattamente, vi abbiamo domandato, nel caso vi fosse appena sintonizzati, una parola ed è subito adolescenza. Cioè, poi c'è chi ha detto per esempio delle marche tipo l'Invicta, la Smemoranda, e c'è chi ha raccontato cose reali invece. Quindi una sola parola, ma quella parola vi deve riportare all'adolescenza.
0: Take That, Robbie Williams, Annalisa da Pavia.
1: Quanto erano fighi Take That, quando
0: no.
1: era... Come no?
0: No.
1: Ma certo che erano belli, ma perché non sei...
0: Robbie Williams era il cicciabombo cannoniere,
1: ma
0: no?
1: Ma non sei obiettivo. Allora, Robbie Williams è stato nel Take That, che era bellissimo.
0: Sì.
1: Oh, io ve lo sto dicendo sempre con stima, non è che mi piacesse. Poi è uscito, è diventato un po' rotondetto.
0: Sì.
1: E è tornato in forma.
0: Era già cicciabombo
1: dopo. Allora, l'adolescenza ha solo una parola. Discoteca la domenica pomeriggio, in pullman con gli amici, Fabio Dalodi, va bene?
0: Sì. Gli anni in motorino sempre in due, questa è la mia adolescenza.
1: Sì, certo.
0: Marco da Padia Polesine.
1: Grande, ok. Poi vediamo un po'. Il fumetto.
0: Il fumetto.
1: La parola della sua adolescenza è fumetto.
0: Beh, c'era anche la fumetto.
1: La fumetto.
0: Come si chiamava?
1: La.
0: Che lei di cognome è Fumetto.
1: No, se tu mi chiedi troppo, socio. Sono già confuso
0: qualcuno ce lo segnalerà.
1: Grazie mille.
0: Il campetto sotto il sole è cocente anche d'agosto.
1: Simone. Va bene, e poi dai, chiudiamo giusto così per chiudere.
0: Sì.
1: Il ghiacciolo a 50 lire.
0: Ah, vabbè, stai parlando del preassico, però.
1: Quando per fare. Cioè, praticamente.
0: Sabri, veramente.
1: I ghiaccioli c'erano perché era ancora l'era glaciale quando costavano 50 lire. Va bene, allora.
0: Staccavi una cosa dal muro e la ricavi.
1: Chiudiamo qua l'argomento, è stato veramente figo oggi questa cosa della parola che riporta all'adolescenza. Voi preparatevi, però, cellulare alla mano, perché tra poco sarete voi a scegliere 15 minuti qui su Radio 105 di musica.
0: Sì.
1: Ovviamente con l'appuntamento di alla
0: console.

0: arrivato il momento di farvi scegliere la musica. Oggi l'abbiamo anticipata al mercoledì. Preparate i vostri cellulari. Ritorna alla console. Allora, il nostro Fargi è arrivato, ovviamente pronto per suonare con le dita belle calde. Come funziona? Noi vediamo due grandi generi musicali. E voi al 342 41 15 105 voterete per uno o per l'altro.
1: Vabbè, non è difficile, no?
0: Il genere musicale.
1: Andate a votare, eh?
0: Allora,
1: dobbiamo contare l'affluenza anche.
0: Allora, il genere musicale che otterrà il maggior numero di voti diventerà protagonista nel nostro mixato di Alla Console con il Fargi che suonerà live. Allora, visto che arriva l'estate, oggi vogliamo darvi due grandi opportunità. 15 minuti di musica, oggi potete scegliere fra...
1: Sì.
0: Party latino,
1: sì.
0: Quindi party latino, se volete, non so, tipo muove la colita,
1: se
0: la cintura,
1: tipo
0: la mano arriva,
1: cintura sola,
0: mirara come se siente,
1: hasta luego,
0: mira Sofia,
1: alla derecha,
0: ecco, tutte quelle robe lì.
1: Hai
0: rotto il cazzo, però a un certo punto te lo deve dire.
1: Latina,
0: ma non siamo noi a doverlo decidere.
1: Esatto.
0: Allora, party latino, se volete, party latino, tutte le musiche latinoamericane, votate al 342 41 15 105 contro
1: chi?
0: Rock italiano.
1: Quella!
0: Quindi party latino con ce n'è veramente un bel po'. Allora,
1: ma siccome rock... la mia moto è rock,
0: Siccome la mia
1: moto.
0: Chi è che la canta?
1: Giovanotti.
0: No. Ok, allora ho democraticamente deciso per il no. Allora, rock italiano contro party latino. Se volete votare per rock italiano, basta scrivere rock
1: italiano oppure rock
0: italiano. Se
1: oppure
0: volete,
1: italiano.
0: Se volete votare per party latino, fatevi cazzi
1: rock italiano.
0: No. Allora,
1: Siamo in par condicio a quest'ora,
0: sì.
1: Non puoi.
0: Sì, io per sicurezza sto già mandando dei messaggi per rock italiano.
1: Allora,
0: rock italiano contro party latino. Metti che uno dica: ma io posso votare solo una volta?
1: No, puoi votare anche 100 volte, ma devono essere 100 sms.
0: Quindi potete votare tutte le volte che volete, mi raccomando, sms, whatsapp differenti. Votate rock italiano o party latino.
1: 342 41 15 105.

0: arrivando,
1: sì,
0: eh.
1: Sì,
0: posso
1: sì.
0: dire solo
1: non
0: che
1: sono abbastanza.
0: Posso dire che oggi per il momento non mi state deludendo.
1: Allora, al 342 4115 105 dovete scegliere tra rock italiano o party latino.
0: Rock italiano.
1: Il problema è che dobbiamo italiano. Raggiungere che un certo quorum.
0: Rock
1: quindi
0: italiano.
1: Votate, votate, votate. Rock altrimenti italiano. Vince Paolino.
0: Sto... Allora, no, ci teniamo. Non è una gara ehi, tra ehi, me e Marco.
1: Non,
0: no.
1: non puoi.
0: Cosa?
1: Non puoi. Dire cosa voti, perché siamo in par condicio.
0: No, no, no, vabbè, ma io non ho mica detto che ho votato per rock italiano, nel senso, è una tua opinione, è un tuo pensiero.
1: Guarda che c'è l'arresto per queste cose.
0: Ma non è vero, assolutamente.
1: Lo dico
0: allora,
1: io. Ti arresto la crescita.
0: Ci dobbiamo fermare noi, rientro dalla pubblicità, poi ci sarà l'appuntamento con la console, avete ancora circa 7-8 minuti di tempo per riempirci di messaggi per votare. Il Fargi è già là pronto, sia con i dischi del party latino che con quelli del rock italiano. Sarete voi a votare, quindi rock italiano contro party latino.
1: 342 4115 105.
0: Tornano nuove estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata? Anche se dopo il concerto finiamo col perderci di vista. Beh, fino ad ora. Quest'estate, infatti, Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso, ma da bicchiere. Basta un brindisi, anche con un perfetto sconosciuto, per scoprire attraverso la musica la nostra affinità e soprattutto per rimanere connessi. Provate il Clinker al Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
13: Super conveniente Navità.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
15: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
17: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
16: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza?
4: La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
19: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Hey! 105.
21: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: seconda ora, dove tra qualche istante arriverà l'appuntamento di Alla Console. Avete ancora qualche istante per votare? Oggi ve la facciamo lunga.
1: Le urne non sono ancora chiuse, quindi andate alla veloce. Sì. Vai.
0: Oggi ve la facciamo un po' lunga. Avete ancora qualche istante per votare? Allora, la grande sfida di oggi vede due generi musicali.
1: Non chiamarla, si chiama Alla Console. Non chiamarla come un altro gioco che facciamo.
0: Si sfidano due generi musicali.
1: Sì, come ma non è la grande sfida.
0: La guerra.
1: Ti metti in confusione.
0: La chi? Vabbè, c'è cioè rock italiano contro party latino, okay, perché sennò oggi non me la passa. Oggi.
1: Non è che non te la passo, chiami cose con le cose.
0: Ma se non sai neanche che gioco facciamo! Ma cosa dici? Ma che cazzo dici?
1: Guarda, lo vedo
0: sì?
1: qua.
0: Dopo ma cosa stai dicendo?
1: Madonna.
0: Ma tu sai che c'è la grande sfida perché è l'appuntamento più vecchio che abbiamo.
1: Ma si chiama tipo, grande sfida.
0: Sì, certo.
1: Allora non lo puoi chiamare grande sfida.
0: Ma vai a cagare. Però per favore.
1: Perché stasera smarriti.
0: Prego, quando vai a cagare,
1: sì,
0: sulle ortiche gentilmente, perché senza ortiche secondo me perdi un po'.
1: Ok, cioè,
0: ti prego.
1: Mi fido,
0: allora,
1: mi fido.
0: Continuate a votare, ragazzi, per Alla Console. Votate rock italiano contro party latino. 342
1: 4115 105.

La carovana di 105 presenta. Un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: il volume della radio. Esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: Ritorna l'appuntamento con Alla Console. Oggi l'abbiamo tirata lunga. Il Fargi stava spolverando i dischi, diciamo, ok.
2: Sì, prendeva una cassa, la metteva giù, prendeva quell'altra. Erano lì pari.
1: Sì. Sono stati pari. Non è vero, fino a poco fa, perché adesso sono arrivati gli spogli, ovviamente la nostra seretta ha calcolato i voti. Allora, i due grandi geni musicali a confronto di oggi erano rock italiano, quindi sì. Vasco, Liga, insomma, per dirne due classici, ma poi ce ne sono un miliardo, contro party latino, quindi la derecha, l'ischierda, la cintura,
2: la mano è al cielo.
1: La bomba! Ok. Avete votato veramente in tanti oggi, devo essere onesto con voi, come facciamo sempre oggi. Secondo me non è che avete fatto. Non avete fatto vincere un genere, avete fatto perdere un altro.
2: Sì.
1: va bene, guarda, ma la cosa ci piace.
2: Non fare mentana, per favore.
1: No. Allora, con l'89% delle preferenze contro un misero 11%, vuol dire che lì fuori c'è ancora speranza nell'umanità.
2: Sì.
1: E la cosa mi fa molto piacere.
2: Vincono i latini.
1: No. Vince Rock Italiano! Adesso potete mandare messaggi 342 41 15 105 mentre fate casino, mentre cantate, mentre vi divertite.

0: Soci, devo scendere dalla macchina per andare in palestra. Giulio da Milano.
1: Stai su, e... Giulio. 3-4-2-41-15-105. Wow. Adesso piango, vi voglio bene, Vale da Como. Piangi, piangi.
2: Sto facendo i mestieri ballando, ragazzi, ma siete grandissimi.
1: Grazie. Wow.

0: 60 volte e godo adesso.
1: Io e mio marito con Francesco 6 anni in viaggio verso Rimini. Si balla e si canta.
2: Ciao soci, che musica pazzesca. Io sto andando a fare la spesa e non ho per niente voglia, ma meno male che ci siete voi.
0: Fermi tutti, adesso mi ammazzo io.
1: Speriamo, speriamo.

0: Ciao soci, sono qua in mezzo al traffico, ma io me ne frego perché sto ascoltando voi. Ciao Andy, Luca da Pavia.
1: Grande Luca, bella. Ma poi la trovo anche da scaricare la playlist. No.

0: Non fa freddo, ti sei emozionato, sì, di la sì. verità, di
1: alla
0: la verità.
1: Alla console il mitico Fargi, Emanuele.
0: Ragazzi, arriva alla conclusione l'appuntamento di oggi di Alla Console, dove avete fatto vincere Rock Italiano, posso dire.
1: Ma visto che è piaciuto così tanto, possiamo rimetterlo da capo? Cioè, non ho capito.
0: Fosse per me se decidessi qualcosa in questa azienda, sì.
1: Altri 15
0: ma
1: minuti,
0: ma siccome
1: dai.
0: Non decido niente, no. Vabbè. Ci dobbiamo fermare alla console, torna tra 15 giorni.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: 105. Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata lungo la A4 allo svincolo di Novara Est per chi è diretto verso Torino, lavori in Emilia tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sulla A14 verso il capoluogo emiliano, sulla Pescara Bari, lavori tra San Severo e Poggio Imperiale verso il capoluogo abruzzese, lavori anche sulla 10 tra Borghetto, Santo Spirito e Pietra Ligure, ma anche tra Spotorno e Allaccio con la 10 a 6 a chilometro 45 per chi è diretto verso Genova sulla 3. Lavori tra Nocera Pagani e la barriera di Salerno Mercato San Severino sulla 12, lavori tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Ultima segnalazione che riguarda la Toscana: sulla statale 1 via Aurelia c'è fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Follonica Nord in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Per me è una Heineken. Questa è totale.
6: Vero, ma da qui non vedo niente.
5: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
6: Grazie.
5: Allora, un'altra per
6: Andrea.
5: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
7: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.

0: Noemi con Farfalle, canzoni che ci porta alla conclusione dell'odierno appuntamento della carovana di 105, dove abbiamo, posso dirlo, goduto di brutto alla console. Con il party italiano. Veramente
1: bellissimo.
0: Bello, bello, bello, bello. Allora, intanto vi ringraziamo come sempre per l'enorme affetto che ci dimostrate tutti i giorni. Allora, tra qualche istante Max Brigante con 105 Mi Casa, ovviamente. Io questa sera vi aspetto al 55 di Milano per la grande serata, per festeggiare il doublete dell'Inter con Inter Connection. Quindi stasera sarò là a partire praticamente tra 5 minuti. Se mi lasciate posto davanti, che se no devo parcheggiare sul tetto.
1: Mi raccomando. Quindi, tutti i semafori rossi, grazie.
0: Vi aspetto lì al 55. Grazie ovviamente alla nostra Saretta, grazie alla Claudietta, grazie al nostro Mattia.
1: Uè, Napoli! Maialino verde.
0: Angry Bird.
2: Angry. È stato veramente molto breve, molto poco intenso.
0: Breve ma intenso. Siamo arrivati alla fine, signori. Max Brigante con 105 di casa, ma prima la massima del Prillo parlante.
1: Non la trovo più.
0: Bene.
1: Una roba ce l'avevo qua,
0: Scomparsa.
1: Ci hai mai fatto caso che qualcuno dice che i gatti hanno 7 vite? Qualcuno dice che i gatti hanno 9 vite. Ma se ci provi, il gatto in questione aveva sempre l'ultima.
0: Questa, Ci risentiamo domani qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.
3: Desiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: La Champions ti ha creato un po' di malumore, anche se tu vuoi dire di no. Io e Nadia, che ti conosciamo bene, l'abbiamo fortemente avvertito, e oggi ci chiedevamo, a distanza di... hanno giocato domenica, lunedì, martedì, mercoledì, a distanza di 3 giorni, sei guarito?
1: Non mi interessa più l'argomento.
0: Niente, soffre Nadia, ma come facciamo?
2: Ma comunque esagera un po'.
0: L'ha presa male, cioè, l'ha presa male.
2: Capiamo la passione, l'amore, però Simo...
1: Non capisco quale passione.
0: L'ha persa.
2: Giro di 3 giorni l'ha
0: sì,
2: persa.
0: Sì, sì, sì. Nadia, come stai tu?
2: Io benissimo, grazie.
0: Tu che non ti occupi di calcio nella vita, come vivi i tuoi giorni?
2: Guarda, diciamo ho altre passioni, ho altre cose da fare, faccio altri sport. Ah no, gli sport no. Vabbè, faccio altre cose, ho altri hobby.
0: Fai altro. È un po' che non facciamo, ragazzi, un check su le serie TV che state guardando, visto che entrambi voi siete comunque specializzati in serie. Io un po' meno, però vabbè, ogni tanto vi seguo.
2: Allora,
0: prego.
2: Io devo dire che ho fatto un periodo di detox anche da questo, perché comunque ero arrivata a un livello che era diventata una droga, perché tipo vedevo una serie al giorno, anche di, diciamo, paesi improbabili.
0: Eri arrivata ai paesi tipo Bulgaria.
2: Sì, ero proprio arrivata, cioè, quindi
0: poverini bulgari,
2: che
0: poi
2: comunque
0: cosa c'è?
2: Posso dirti che nei paesi improbabili ho trovato anche serie stupende, uno pensa che le serie belle siano solo americane e inglesi. Non è vero, assolutamente. Tra l'altro, serie turche e serie polacche, ho visto delle cose bellissime.
0: Ma le serie turche sono diventate molto famose, ma per quale motivo?
2: Allora, sono due cose diverse. Quelle che pensi tu sono un po' più soap opera. Poi ci sono proprio delle serie anche di un certo... cioè serie, come... insomma.
0: Quindi quelle famose sono un po' più soap opera.
2: Sì, perché sono quelle infinite che sono tutti i giorni. Un po' come c'era, capito, la Beautiful.
0: Tipo Sentieri.
2: Esatto, brava, volevo dire Sentieri, ma poi ho detto è un po' troppo. Però
0: quella roba lì.
2: E invece, quindi i paesi improbabili mi hanno dato comunque delle gioie. Però mi sono voluta disintossicare. Adesso devo dire che da qualche settimana ho ricominciato lentamente.
0: Con cosa?
2: E consiglio. Allora, intanto ho visto The Crash, che è una serie, una docuserie bellissima. La devi vedere per come è stata realizzata. E tra l'altro è una sola puntata lunghissima, quindi è un docufilm più che una docuserie. Un docufilm molto bello, su un fatto vero di cronaca, di un incidente stradale, dove non si capisce se è un omicidio o un incidente. Molto molto interessante.
0: Perché The Crash è proprio l'incidente.
2: Esatto, quindi consiglio. Poi ho visto la serie Legends, bellissima.
0: Me ne hanno parlato in molti di Legends.
2: Bellissima.
0: Ma di cosa parla?
2: Diciamo che comunque è sempre quello. Diciamo sono infiltrati. Infiltrati sempre su, diciamo, un giro di droga. Quindi diciamo che alla dogana cercano di non far entrare la droga nel paese. Quindi hanno messo dei poliziotti infiltrati. Molto molto bella. E concludo con concludo con Lydia Poyt, dove tra l'altro a dirigere la serie c'è anche il nostro amico Pippo Mezzapesa.
0: Ah, non lo sapevo. Sì. Beh, bene. E, Simo?
1: Allora, mi ero disintossicato anch'io.
0: No, adesso anche tu con questa...
1: No. Però mi sentivo poi anche un po' teenager negli ultimi giorni. E quindi ho guardato tutta la stagione di Off Campus. Che è una serie TV.
0: Università?
1: Sì, esatto.
0: Americana?
1: Americana, sì.
0: Ok.
1: Leggera, tranquilla.
0: Va bene, io ho scaricato The Gentleman, che è vecchio, l'avrete già visto tutti. Vabbè, io no, non ho visto neanche un secondo ancora. E lì, ho scaricato le puntate.
2: È scaricata,
0: sì,
2: intanto.
1: Mi sembra buono.
0: Sì, vabbè, intanto è lì. Ragazzi, non parleremo di serie TV, parleremo di storia. Di informazioni necessarie per capire il presente. Questa sera qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Il primo disco di questa sera si chiama Find God di Kenny Mason con Dominic Fike. Insomma, dicevo, parleremo di storia, parleremo di come capire meglio il presente, e lo faremo grazie a un ragazzo che in storia è laureato e nella vita fa il divulgatore. Lo abbiamo intercettato sui social, è molto bravo perché racconta la storia con passione, in modo semplice, ti fissa dei concetti che magari sui libri arrivano in un modo un pochino più difficile, e ha scritto un libro e quindi abbiamo pensato di chiamarlo. Vai,
1: molto Simo. Bravo, molto bravo questo giovane divulgatore, classe 2000,
0: pensa
1: quindi
0: a te.
1: Classe 2000.
0: Mi piace tanto lui, ragazzi, veramente.
1: Anche a me, perché devo dire che quando parla è molto affascinante e comprensibile, pure a me, che sapete che io ho problemi con, per dirti, personaggi come Andrea Pezzi, per dire.
0: Sì, ma lui è un po' più complicato, Andrea, dai, non è che tutti
1: è
0: sono come Andrea.
1: Però comunque Giacomo ha trovato un modo per appunto far matchare le cose in una maniera incredibile, perché appunto diciamo che spiega delle notizie molto, cioè, di attualità, riferendosi un po' alla storia, quindi ci fa capire qual è il collegamento tra questi avvenimenti.
0: Una cosa semplice, lui ti dice: se tu vuoi capire oggi meglio non solo alcune mosse di Trump, ma perché Trump fa determinate cose, forse dovresti conoscere un pochino,
1: esatto,
0: meglio la vita di Trump,
1: la storia di Trump.
0: E infatti c'è una biografia, per esempio, su Trump e anche una su Putin all'interno del libro. Però in generale, vuoi capire meglio cosa sta succedendo a Taiwan? Eh sì, però devi andare un pochino indietro nel tempo. Siccome quando andiamo a scuola, probabilmente tutti, finita la Seconda Guerra Mondiale, non hanno più letto nulla di storia, rimangono dei buchi di decine e decine di anni che invece è molto importante conoscere. Questo è un po' il senso, la base, il motivo per il quale poi Giacomo arriva a scrivere il libro.
1: Esatto, il libro che si intitola appunto Perché succederà ieri, e quindi tra poco ne parleremo con lui, che sarà in collegamento purtroppo, però ci accontentiamo di questo.
0: Ci colleghiamo fra una decina di minuti circa quindi con Giacomo Panozzo, e subito invece vi facciamo ascoltare Buon Vento, il nuovo singolo di Jovanotti con Alfa.

Poi mi piace il titolo di questo libro di cui parleremo questa sera a 105 in casa, Perché succederà ieri. Interessante, interessante, ne parleremo con Giacomo Panozzo dopo la pubblicità.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%.

0: credito. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Questa sera parliamo di storia. Beh sì, in qualche modo parliamo di notizie, di come filtrarle in un mondo un po' così, come dire, contraddistinto, no? Dall'infodemia è quanto mai importante. Come dicevamo prima, lo facciamo con un ragazzo che a noi piace molto per come comunica sui social, e questo è il motivo per il quale lo abbiamo invitato questa sera. Ha fatto un libro, si chiama Giacomo Panozzo. Ciao Giacomo, benvenuto.
1: Ciao Max, grazie.
0: E spero di averti introdotto bene, avrei potuto fare di più. Insomma, sei un divulgatore ormai, hai ovviamente studiato

0: hai studiato non tanto per fare il divulgatore, insomma, ma hai studiato la materia della storia, ma mi interessa molto il tuo libro che serve per capire il presente un po' attraverso il passato e si intitola, il titolo è molto forte, Perché succederà ieri?
1: Sì, esatto, è un libro che è stato quasi un parto gemellare per i temi che tratta, nel senso che è stata una bella faticaccia, perché racconta di 7 questioni che stanno avvenendo nel nostro mondo o che comunque sono legate alla nostra contemporaneità e cerca di spiegare quella parte di storia che ci aiuta a capire come siamo arrivati all'oggi, cioè quella parte di storia che purtroppo sempre meno si riesce a fare a scuola nei programmi di storia, perché si arriva alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì, poi... no, il programma non arriva fino lì, è certo.
1: Esatto, e quindi ci manca un pezzo, no? Infatti proprio il sottotitolo è Capire il presente attraverso le puntate precedenti della storia, proprio perché la storia alla fine è una grande serie TV, no? Fatta di stagioni, personaggi, episodi... che si connettono l'uno con l'altro in una grande catena di cause ed effetto. E se noi ci guardiamo la serie TV, no? Dall'inizio fino alla fine, e poi ci saltiamo una stagione, la penultima, certo, qualcosa magari la capisci ancora, perché i personaggi rimangono. Però sai, magari spunta un personaggio nuovo, qualcuno che prima era amico adesso si sta un po' qua, insomma, magari non capisci tutto quanto. E quindi noi ci troviamo a vivere il presente senza forse avere gli strumenti necessari per comprenderlo, perché ci manca proprio un pezzettino. In questo libro ho cercato di sopperirlo in maniera leggera, ma non per questo sicuramente non precisa o comunque non accurata.
0: Certo. Senti, quali sono queste 7 questioni alle quali facevi riferimento?
1: Allora, alcune ci riguardano molto da vicino come Europa, perché si parla di Brexit e di Libia per quanto riguarda quello che stiamo vedendo oggi in Europa. Ma non solo, si parla di Taiwan, si parla di Iran, di Corea, tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, e poi 2 piccole biografie di 2 personaggi che sicuramente conosciamo benissimo, forse conosciamo meno le dinamiche della loro vita, la loro infanzia e come sono arrivati, dove sono arrivati, cioè la biografia di Trump e quella di Putin, ecco.
0: Ah beh, insomma, dici poco, hai toccato dei temi e dei personaggi leggeri, ecco, però... Ti farò qualche domanda in più, adesso è il tempo di ascoltare una canzone, perché su alcuni di questi temi ti chiederò un piccolissimo spoiler.

0: chiama Material Lover, questa canzone di Sena Spyro qui su Radio 105. Giacomo Panozzo è collegato con noi, ha scritto un libro, Perché succederà ieri. Perché invece abbiamo invitato Giacomo? Perché è importante riuscire a capire bene le notizie che ci arrivano, e per farlo ci vogliono un pochino di informazioni storiche che ci permettono di comprenderle a pieno. Per esempio, prima, quando Giacomo mi elencavi le sette questioni principali di cui tratti nel libro, citavi la Brexit. La Brexit è un fatto che leggeremo sui libri di storia per centinaia di anni, e noi lo abbiamo vissuto, no? E a volte sembra quasi che sia una delle tante cose che abbiamo vissuto, no? Quel paese è entrato in Europa, quell'altro non è entrato, e a un certo punto uno è anche uscito. Però l'impatto è tanto importante invece, no? Perché sai, dentro l'infodemia di cui parlavamo prima, 3.000 notizie al giorno, qualcosa passa. Dopo un po' di anni iniziamo a vedere i primi grandi effetti della Brexit, e volevo chiederti come l'hai trattata nel libro.
1: Ma guarda, ogni capitolo del libro è tematizzato a modo suo, un po' perché mi sono divertito tanto a trovare delle chiavi di lettura, delle metafore che potessero in qualche modo spiegare meglio questi argomenti. Ti faccio degli esempi, poi entriamo nel merito della Brexit. Ad esempio, il capitolo su Trump è tutto organizzato sulla metafora delle carte da gioco, perché Trump in inglese significa briscola. Trump card è la carta che sta bene su tutto. Allora il capitolo è diviso nei quattro semi della briscola, insomma.
0: Ah, okay.
1: Mi sono un po' divertito a creare queste chiavi di lettura che aiutano un po' anche a ricordare dei temi, a volte
0: vero,
1: un po'.
0: È vero.
1: Per quanto riguarda il Regno Unito, è tutto basato sulla metafora di questo grande condominio che di fatto è l'Unione Europea, in cui c'è questo vicino che è sempre stato un po' scorbutico, che se incontri sulle scale del pianerottolo magari ti guarda un po' male o fa dei versi un po' gutturali che non capisci tanto bene, e che magari non gli piace più di tanto stare in questo condominio, però ci sta anche un po' di malavoglia, ma da un certo punto, l'abbiamo visto, si mura in casa e si fa un'altra porta che dà invece direttamente sul giardino, e non partecipa più alle dinamiche di questo condominio. Io ho voluto parlare di Brexit in questo libro perché innanzitutto sono passati 10 anni dal voto della Brexit, che può sembrare poco, ma in realtà è un tempo che ci permette di comprendere cosa è successo nel frattempo, quantomeno delle prime conseguenze di questa vicenda, che ci può insegnare tanto, soprattutto dal lato di coesione europea, soprattutto a livello economico, come è andata a finire con le esportazioni, soprattutto per quanto riguarda la Gran Bretagna, che sono veramente in una situazione molto molto drammatica, ma anche dal lato umano. Ecco, come in tutti gli altri capitoli, io ho cercato di rendere la storia quantomeno umana, perché è frutto di dinamiche umane, quindi evitando di mettere sul piedistallo delle figure o addirittura renderle così distanti da non poterle neanche immaginare. No, la storia è fatta di persone che sono come noi, che hanno dei pregi, dei difetti, esattamente come siamo noi. Allora, da un certo punto di vista è un tema complesso, però dall'altro scopri che nel 92 il premier inglese John Major stava cercando di discutere su alcune concessioni che doveva ottenere dall'Unione Europea, e è arrivato al Parlamento del Regno Unito, stava discutendo con i diplomatici dell'Unione Europea e con il suo diplomatico messo sotto al tavolo che gli suggeriva cosa dire da sotto al tavolo, perché lui non sapeva tanto bene cosa fare. Quindi alla fine la storia è anche piena zeppa di questi piccoli aneddoti che possono essere anche tralasciati, non sono fondamentali, però ti umanizzano tanto un discorso e te lo fanno in qualche modo ricordare. Quindi
0: sì.
1: Il capitoletto sulla Brexit, che è piccolino, serve a tanto, secondo me, anche al giorno.
0: Senti, oggi, prima di salutarci, dimmi una nota biografica di Trump che secondo te è poco conosciuta ai più, ma è rilevante per inquadrare il personaggio.
1: Beh, ce ne sarebbero tantissime. La vita di Trump è un'avventura gigantesca, a partire dal nonno. Se vuoi non ti racconto qualcosa di Trump, ma ti racconto del nonno, che è addirittura più sconosciuto, ma che ci permette di capire la bellezza del caso nella storia, perché il nonno innanzitutto era tedesco. Loro venivano dalla Germania, si chiamava Friedrich Drumpf, perché ancora non era stato tradotto in inglese anche il cognome attraverso la pronuncia. E lui scappò dalla Germania quando era giovane perché non voleva fare la leva obbligatoria sulla fine dell'Ottocento. Va in Canada, prima negli Stati Uniti e poi in Canada a cercare l'oro, siamo nel periodo di Paperon de Paperoni del Klondike, e lui però non cerca l'oro perché non gli piace, non è il suo, ma trova un bisogno, in qualche modo passa in questo passo montano innevato per lo più durante l'anno, che si chiama il Dead Horse Pass, il passo del cavallo morto, in cui appunto purtroppo questi cavalli stramazzano al suolo per la troppa fatica. Lui lì apre una locanda che poi diventerà un bordello per la verità, in cui vende carne di cavallo, giustamente quella c'era, e fa un sacco di soldi, e per poi scappare quando la prostituzione diventa illegale, tornare in Germania, essere di nuovo sorpreso e solo allora tornare negli Stati Uniti e di avere un figlio che poi avrà a sua volta un figlio che si chiama Donald Trump.
0: Senti, non voglio adesso fare polemica, analizzo e chiudo, però io ti ho chiesto un dato biografico rilevante, siamo finiti a parlare di un nonno che aveva un bordello. Quindi in qualche modo, insomma, per associazioni fate voi, arrivate voi.
1: Io neanche.
0: Cioè, se qualcuno vuole trarre qualche conseguenza, insomma, lo faccia. Giacomo, grazie per essere stato con noi. Io ricordo a tutti che il libro di Giacomo Panozzo si chiama Perché succederà ieri. Ne abbiamo parlato questa sera qui a 105 Mi Casa. In bocca al lupo, Giacomo, a presto.
1: Grazie Max, complimenti per la trasmissione.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Ciao. Radio 105.

0: Di Harry Styles, ho letto che un po' di fan di Harry Styles si sono lamentati del palco e adesso stanno rimettendo un pochino a posto il palco. Considerando quanto costa quel palco custom, immagino come siano felici di dover riintervenire. No, che cosa sembra che... L'avete visto il palco di Harry Styles intanto?
1: L'ho intravisto.
0: Ha delle passerelle enormi. Sembra che le persone che stanno poi nel prato, nel parterre, non riescano in tutte le posizioni a vedere bene proprio per come sono state disposte le passerelle, forse anche un po' troppo alte. Comunque ho letto che si sono messi a cercare di modificare il palco a seconda, insomma, di quelle che sono le segnalazioni che sono arrivate. Arriva adesso un bel disco invece che suoniamo da qualche settimana qui a 105 in casa. La canzone si chiama Boy in Red ed è di questo artista molto interessante che si chiama Isaiah Rashad, che ha collaborato con SZA.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops!
2: Ops!
1: Ops!
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops!
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione.
0: infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
0: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
22: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
23: 105.
24: Che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che

0: direttamente dagli anni 70. Qui siamo nel cuore dell'America degli anni 70, della Florida degli anni 70. KC and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman, una delle canzoni più famose di questa band che si forma appunto negli anni 70 e che sforna questo pezzo nel 1976. Sapete che ci piace sempre chiudere, volevo dire, con una canzone del passato, e insomma questa è veramente un inno di quegli anni, di un certo modo di fare musica e di un certo modo di ballare la musica, anche di un certo modo di frequentare i club. Amici, grazie per essere stati con noi in questa puntata dove abbiamo un po' parlato di storia, grazie al contributo di Giacomo Panozzo, più di tutta una serie di altre cose. Torniamo domani sera. Simo, sai chi ci viene a trovare domani?
1: Domani mi sa che siamo intimi. Domani sì.
0: Intimi vuol dire che siamo tra di noi?
1: Domani siamo tra di noi.
0: Però aspetta, tra di noi con tutto il nostro pubblico.
1: Beh,
0: per
1: chiaro,
0: cui siamo sempre insieme. Dalle 20 alle 21 qui su 105. Vi lasciamo adesso al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Buonasera, qui è Radio 105, sono le 21.

0: Express. Ok, è tornata Lucilla. Ok ragazzi, è tornato tutto come prima, tutto a posto, siamo tutti felici.
1: Alleluia.
0: Grazie,
1: vabbè,
0: Marco, fosse mancata un mese, per due giorni.
1: Fammela vivere così, come questo grande rientro.
0: Ma
1: in quella
0: per noi è felicità, per te,
1: ma anche per me.
0: Felice, però, insomma,
1: mi mancavate. Allora, devo dirti una cosa: così come questo grande rientro,
0: ma
1: in quella
0: per noi è felicità, per te,
1: ma anche per
0: felice,
1: me.
0: Felice, però, insomma,
1: mi mancavate. Allora, devo dirti.

0: Tu quest'anno?
1: No, ormai io sai, c'ho l'età dei datteri, non si sposano più.
0: Buonasera Davidino. Magari fanno il secondo o terzo giro. No, non c'è il secondo o terzo giro.
1: Io non ho ancora avuto i così di avanguardisti, eh?
0: Sì? No, ho metà della gente al secondo giro. Attenzione, mia cugina si sposa a 50 anni.
1: Attenzione, prima
0: Bravissima.
1: Volta?
0: Prima volta.
1: Che fa, si veste in bianco o no?
0: Non lo so.
1: Parliamo di questo grande tema. Secondo voi, se una donna a 50 anni si sposa e comunque possiamo dire che l'abbia già data via, come un frisbee a 50 anni, tra l'altro.
0: Sì.
1: Si veste di bianco, simbolo del candore, bla bla bla bla, con l'abito lungo, magari anche il velo che è proprio innocenza, ti levo il velo, sai, quel simbolismo del matrimonio.
0: Oppure si veste di nero, perché
1: di
0: comunque è pure un po' un funerale se
1: col
0: ti sposi a 50 anni.
1: Beh,
0: tutto potrebbe essere. Allora, non sono mai stato ad un matrimonio di quelli un po' folli, no? Dove c'è la gente vestita un po' in latex, queste cose così.
1: Peccato,
0: no?
1: Tipo viaggi di nozze, già
0: sì,
1: che vanno.
0: Sì, sarebbe stato stupendo.
1: Anche a me piacerebbe.
0: Ai matrimoni tendenzialmente vado via abbastanza presto, non rimango mai fino alla fine. Quest'anno si sposa mia sorella, mi tocca rimanere fino al giorno dopo.
1: A settembre, come si sposa in bianco tua sorella? Non si potrà dire.
0: Penso il più bianco, immagino, conoscendola, la cosa più bianca possibile.
1: Ah, così
0: ci
1: proprio.
0: Sarà una luce che la gente per due ore non vedrà, sarà accecata.
1: Allora, posso dire una cosa? Qui possiamo anche riprendere la notizia di Taylor Swift che si sposa e ci sono state delle amiche escluse.
0: Attenzione, si sposa Taylor Swift, non l'avevamo ancora detto.
1: No, mi avevo fatto io un collegamento mentale.
0: No, nel
1: ho
0: senso
1: pensato...
0: che se ne è parlato talmente tanto questo matrimonio di Taylor Swift che sembra veramente...
1: È vero. Allora, se io e te fossimo insieme da un anno e mezzo e non da sei mesi, io sarei stata invitata al matrimonio di tua sorella.
0: Dici da fidanzati? Cioè io e te da lavoro? Sì. probabile.
1: Allora capisci che anch'io sono un'esclusa?
0: Perché
1: siamo insieme da troppo poco tempo.
0: Ok, chiaro, chiarissimo.
1: E quindi
0: tutto
1: io non vengo ancora percepita dalla tua famiglia come una di famiglia.
0: Anche perché, tesoro, ti spiego questa cosa. Nel mio percorso radiofonico
1: ne è passate,
0: si sono già illusi troppe volte. Quindi adesso aspettano prima di
1: volerti bene.
0: Quindi io, come al solito,
1: anche
0: bene.
1: Nel lavoro mi piglio il peggio.
0: Capito come avrei voluto farti affezionare subito ai miei genitori, ma
1: invece no.
0: A parte che mo forse
1: già
0: viene...
1: Rebecca, vero, tutte le altre sono state accolte in casa, io no invece.
0: Ma guarda che io e te siamo tra i pochi ad aver fatto tre radio di questo gruppo.
1: Vabbè, comunque
0: tu immagina tutto
1: dire,
0: il passato,
1: certo, soltanto le briciole io.
0: Ma... Beh, invece io ho presentato in famiglia, come se qua ci fosse tua sorella e io l'avessi conosciuta. Cioè, ma capito, mi ha portato a casa. Va bene. Amici, buona serata a tutti. Come avrete capito, questo è Night Express, chiarissimo. Lucilla Gossi che è tornata, Alessandro, il buon Davidino in regia, al centralino, alla console col telefono, la nostra Claudietta. Possiamo pure far partire il disco dei pinguini.
1: Ora, ho perso anche di... Cioè,
2: no,
1: di
2: aspettavo
1: non...
2: Sto pelle.
1: Da lui? Ma perché da me no?
0: No, era così con il carion.
1: Aspettavo il carion.
0: Bravissimo.
1: Il carion, ho rotto le scatole tutta la vita.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Vogliamo ricordare che lo sento.
1: Signor Demanio, lo sento.
0: Esatto, la leggenda narra che il nostro Ale Sanz in terra spagnola...
1: Sempre sul pezzo io,
0: esatto,
1: sempre sul pezzo.
0: Chiedendo...
1: Dopo anni poi che ci andavo, dopo dieci anni buoni.
0: Lui dice, non è che mi potete tenere quell'appartamentino carino che avevo già utilizzato gli altri anni? E gli hanno risposto, no, sta già occupato, lo sento. E lui ha risposto, eh sì, lo senta il proprietario, perché no, lo sento nel senso, mi spiace, lo sento. Era bella questa cosa da ricordare ogni tanto, secondo me. No, stai cercando il messaggio.
1: Allora, ho trovato perché poi questa cosa.
0: Dai, faccelo sentire.
1: No,
0: perché,
1: no, non è.
0: È scritto.
1: No, non ho trovato proprio quello lì. Però ho trovato tutte le volte che ho chiesto: ma perché questo mi risponde così ad altre persone che sono abitue del posto?
0: Ma tu non potevi mettere su Google, lo sento.
1: Ho mandato lo screenshot a un'amica e sotto io ho scritto: cazzo vuol dire non lo sento? Allora, amici, in spagnolo lo sento significa mi dispiace. Uno mi ha risposto no, lo sento, per dire no, mi dispiace, parlando del proprietario di casa che aveva detto che non c'era disponibilità. E io ho detto sentilo. È andata così.
0: E niente, vabbè, pazienza.
1: E questo è il mio rapporto con lo spagnolo, signor giudice.
0: Allora, stavamo parlando di matrimoni, perché Taylor Swift, nel caso in cui non l'aveste ancora saputo, si sposa.
1: Avete saputo che Taylor Swift si sposa? E lo sapete con chi si sposa?
0: Con quel troncone lì gigante.
1: Beh, comunque...
0: Cos'è, un giocatore di football americano?
1: Sì, di football americano, uno dei più forti, Travis Kelce,
0: esatto, Porelli, non c'hanno due spicci in due,
1: Beh.
0: Avranno difficoltà ad accendere un mutuo. E
1: veramente.
0: Io penso queste cose quando li vedo tutti così ricchi insieme.
1: Ma certo, anch'io, e penso, noi tutti, la maggior parte di noi, fanno i conti coi budget. Anche loro si saranno dati un budget.
0: Del matrimonio?
1: Sì.
0: Ma figurati se si sono dati
1: un
0: budget.
1: Per me no. Non se lo sono dato.
0: Per me hanno detto quello che vogliono. Voglio questo, voglio questo, voglio quest'altro, voglio quest'altro, voglio che arrivi un condor alato che si appoggi sulla torta e mi caghi sopra.
1: Allora, quante persone ci sono secondo te tra lei e il futuro marito e chi veramente deve organizzare il matrimonio? Cioè,
0: allora,
1: tipo, secondo me, non so se parlano direttamente con la wedding planner o forse c'è una wedding planner sopra la wedding planner.
0: Sì, certo, c'è quella che è la referente proprio che coordina tutto.
1: Sì.
0: E poi ci sono così pori cristi che organizzano i tavoli, quelle robe lì.
1: Certo.
0: Ma c'è per me la creatrice suprema che parla con loro.
1: Sì. Che immagine avete in mente?
0: Io me la immagino che se la tirerà di brutto.
1: Assolutamente.
0: Tipo il diavolo veste Prada, è tutta vestita Dior, capito? Più addirittura di Taylor Swift.
1: Può essere.
0: Arriva e sbatte la borsa addosso a Taylor Swift.
1: Sì.
0: Capito?
1: Finché Taylor Swift a un certo punto non alza la testa e dice: "Opa light, vedi, è andata a fare un giro." Che immagine avete in mente adesso? Perché io ho un'immagine precisa di un film che è Ti presento Joe Black, o Vi presento Joe Black, sbaglio sempre.
0: Ti presento Joe Black,
1: siamo sicuri?
0: Sì.
1: Ok, Ti presento Joe Black, adesso vai a vedere che...
0: Cerca, chiediamo, abbiamo anche la redazione oggi.
1: Attenzione, abbiamo la redazione in diretta.
0: Può cercare per cortesia se è mia sorella che è venuta a dare supporto.
1: Agosti è la seconda.
0: Abbiamo Cecilia Agosti qui con noi. Ti o Vi presento Joe Black?
1: Perché c'è la scena finale del compleanno,
0: ti,
1: no? Del compleanno.
0: Ti presento.
1: Aveva ragione, infatti io ero convinto che fosse proprio così. Che avessi ragione tu.
0: Cioè.
1: Però avete presente la scena finale, o meglio, tutto ruota intorno all'organizzazione del compleanno del papà di lei. L'hai visto?
0: Io voglio dire una cosa grave.
1: Non l'hai visto?
0: Non ho mai visto, se non a sprazzi, perché mia zia ama Brad Pitt. Ti presento Joe Black, non l'ho mai visto, però mia sorella l'ha visto e allora guarda, in casa siamo comunque coperte.
1: Beh, allora.
0: Bello? Così è così, dice.
1: Così è così. 342 41 15 105,
0: una
1: chiamata alle
0: armi. No, un filmetto.
1: Madonna, che lacrime che ho tirato giù.
0: Hai pianto.
1: Ma ancora adesso, se tu mi fai vedere anche solo 5 minuti.
0: Ma cucciolo, ma che succede? Che lui è la morte.
1: Lui è la morte, sì.
0: Abbiamo rovinato il film anche quei due.
1: Vabbè,
0: che
1: ma si capisce al primo minuto. Si capisce al primo minuto. Perché
0: è tipo lo zoppo e Kaiser Soze.
1: Esattamente,
0: così.
1: Sì. Vabbè, quello era clamoroso perché si scopriva alla fine. Infatti, ci fu il momento in cui era al cinema dove passavano tutti. Ricordate al cinema quando
0: Mamma
1: c'era la
0: mia.
1: Fila? No?
0: Lo zoppo e Kaiser Soze. Sì. Tu. ti sedevi, vedevi lo zoppo e dicevi: che cavolo, mi ha rovinato il film.
1: No, peggio.
0: A me l'hanno fatto.
1: Lo so, lo fecero anche a Frascati. Io ero in fila per un altro film, quello l'avevo già visto. E passarono due col motorino, erano i due coatti di Frascati, quelli che ogni
0: tanto... E te l'hanno detto, oh, le zoppe
1: non a me, non a me. Io l'avevo già visto, ma c'erano altre 200 persone in fila. È stato lo zoppo! E se ne sono andati.
0: Comunque ti posso dire una cosa tenerella? Che ieri spippolavo un po' su Instagram e ho beccato uno che parlava di distanze nella città eterna e diceva: a Roma comunque vivi il quartiere, appena ti fidanzi chiedi subito dove abiti, perché devi capire se dovrai guardare tutta la città oppure... E poi così capisci anche se ci sono quelli che vivono fuori Roma ma dicono di vivere a Roma, tipo quelli che
1: già
0: vivono ai castelli.
1: Dove vuoi arrivare?
0: E c'era il tuo like.
1: No, c'era il mio commento sotto, non
0: il
1: so se
0: il tuo commento
1: visto.
0: E io ho pensato proprio, mi sento anch'io di Roma Sud, Monteporzio,
1: sei
0: sono
1: anche
0: con
1: tu,
0: voi!
1: Anche tu sei di Roma Sud, visto che io sono in onda con te, anche tu sei dei castelli.
0: Certo, io sono dei castelli, raga.
1: Quando ti dicono Sansone di dove è dei castelli.

0: Ragazzi, gli abitanti dei castelli romani sono rimasti gli unici veri romani. Ve lo dice Fabrizio da Rocca Priora.
1: È vero, Rocca Priora dove sta?
2: Rocca Priora è due paesi sopra il mio, quindi ha 10 minuti.
1: Ok.
2: Sì, perché tu devi immaginare.
1: Com'è, dai, com'è? Ci sono i cori e benvenuti agli castelli.
2: Allora, il vino degli castelli, no?
1: È il vino degli castelli.
2: Che poi ognuno c'ha il suo di coro. Dipende, poi ci sono anche le fazioni.
1: C'è il coro di Monteporzio? Ma non c'è una squadra di calcio che diventiamo tifosi?
2: Certo.
1: La Monteporziese, come si chiama?
2: Monteporzio.
1: A Monteporzio.
2: Monteporzio, dove sono cresciuto io calcisticamente, no?
1: Poi mi
2: sono
1: tu spostato. Tu è lì che hai fatto le tue prime.
2: Poi mi sono spostato a Frascati e il nostro derby era proprio con Rocca Priora.
1: Attenzione.
2: Perché senti questa storia brevissima di tutti i castelli romani. Rocca Priora, siccome è un po' in alto, 700 metri sul livello del mare,
1: sì,
2: era l'unica ad avere il campo d'erba. Tutti gli altri ce l'avevamo di terra, quindi
1: certo, un caldo.
2: Non solo, d'inverno gelavano quei campi, quindi tu facevi la partita sul fango congelato, sulla terra congelata, ti facevi male. Ecco perché siamo tutti. Dici, perché tutto sto mal di schiena?
1: Certo.
2: Eccolo.
1: Non
2: là,
1: so perché. Se vi ha detto Ale che ha un problema con la spina calcaneare.
2: Quella però adesso sta meglio.
1: Sta meglio, quella pensa, sta meglio. Tu, soltanto un mese fa mai l'avresti dette queste parole.
2: Ragazzi, plantari purtroppo siamo.
1: Ma lunedì perché sei, quando ci siamo sentiti, che hai detto ah, sono felicissimo, sono così di buon umore? Perché hai aperto questa settimana così contento? Ah, te lo sei già dimenticato.
2: Togli la cuffia.
1: Ah, il segreto.
2: Togli la cuffia.
1: C'è una notizia super bella, però ve la possiamo dare tra un po'. In Canada,
2: sì,
1: con tanti fiorellini e tanti pesci di lilla. Ho cambiato le parole.
2: Tu sulle minchiate hai una prontezza.
1: È vero, cioè, Davidino, tu sei veramente un minchione con la corona.
2: Poi chiaramente era pronto col ditino sul carillon poco
1: certo
2: fa. Però lei sei volte ha lanciato il disco, non è partito. Però questo
1: sì.
2: Quando è che ce l'hai per un altro programma la canzoncina pronta?
3: Avevo un po' di siglette.
2: Ok.
1: Vabbè, senti, comunque. Ho capito.
2: C'era questa cosina qui.
1: Ma no. Qui no, però per scaramanzia non si dice niente, va bene, va bene, va bene.
2: Non si dice nulla, però insomma.
1: Ha trombato, dai, vabbè, diciamolo così. È arrivato quel giorno all'anno, ragazzi.
2: Povera Alessia, cioè.
1: Ma no, dai, si scherza, non c'è mai riferimento ad Alessia.
2: No, vabbè.
1: Come non c'è mai riferimento a Nico.
2: No, però.
1: Sennò sarebbero disperati in analisi.
2: Appunto, l'ho fatto io, quella già c'ha le sue di tube. Se non la fai manco trombare. È finita. Va bene, abbiamo una domanda da farvi sui matrimoni tra poco. Vediamo se vi va, se rispondete, se
1: ma sì,
2: ci state appresso. Ecco, rimanete qui.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: E lui è Night Forte, 21:23, questo è il Night Express, Alessandro e Lucilla con voi. Una domanda da fare sul tema matrimonio, perché stiamo affrontando tema Taylor Swift che si sposa, ma anche i nostri più comuni.
1: Esattamente, ci siete mai rimasti male per qualcosa legato a un matrimonio di qualcuno magari con cui siete tanto legati?
0: Che ne so, tu dici, non ti hanno invitato al matrimonio, pensavi di essere testimone, non eri testimone, pensavi di leggere in chiesa e non ti hanno fatto leggere.
1: Esattamente, ti hanno fatto problemi per come eri vestito, cose del genere.
0: Non ti hanno fatto portare il più uno.
1: E quante ce ne sono? 342 41 15 105.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
9: E di vincere, Antonella!
10: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È la nostra 105 Selection Somber Potential. 21:32, siamo rientrati e stiamo chiacchierando. 105 Net Express, Alessandro Lucilla, matrimoni. E vi abbiamo detto, partiti un po' da Taylor Swift che si sposa e ci sono delle invitate che ci sono rimaste male, perché la regola vuole che per le single non si possa portare un più uno, debbano arrivare proprio solo loro.
1: Stanno lesinando sul più uno delle, delle invitate, cosa che uno si aspetta almeno al matrimonio di due fanta miliardari.
0: Portate l'amico, l'amica.
1: Sì, fammelo sapere, però porta insomma chi vuoi, ma anche due. Cioè,
0: Però sai, se facessero così per tutti già saranno in 350.000. Per cui vi abbiamo aperto la domanda, vi abbiamo detto: ma anche a voi è capitato magari di rimanere così un po' delusi da un invito a un matrimonio?
1: Sì, a parte i diktat che ti danno quando ti invitano, poi ci sono tutte delle regole: non ti vestire così, non ti vestire colà. Magari ti danno il colore ed è proprio il colore che a te non piace, però va bene. Metti che tu ce l'avrai dei colori preferiti e dei colori
0: come
1: antipatici.
0: Come la foto,
1: no?
0: Di classe, te l'ho detto, la foto di classe di Diego era tema rosa. E tutte ovviamente nella chat: ah, ma noi figli maschi, e Diego vicino a me, mio figlio, no? A me il rosa piace e il nonno Guido mi dice che mi sta pure benissimo.
1: Allora, a posto, a posto. Fanno tutte le cose e poi appena mettono piede a Pantelleria o in Sardegna, le camicie diventano tutte rosa,
0: salmone,
1: tutte cose,
0: cipria,
1: compreso il sottoscritto, insomma. Però non ho mai disdegnato il rosa. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, a me l'unica cosa che mi fa rimanere male dei matrimoni è quando mi invitano ai matrimoni. Mi trovo di una falsità esagerata. Sono noiosi, sono pieni di gente che ti sta sulle palle, parenti che non vedi da una vita, che ti vengono lì, ti sbaciucchiano, ti toccano, ti chiedono, vogliono che gli racconti cose che non gliene può fregare di meno, ma tanto vogliono che gliele racconti. E questo mi dà fastidio, che mi invitano ai matrimoni. Ciao, Susi da Genova.
1: Ciao Susi, dormi serena comunque. Con noi non rischi con noi.
0: No, vai serena con noi, vai serena. Allora, capito, Susi da Genova dice: no, a me proprio quando mi invitano che non va bene.
1: Allora, io da una parte la capisco.
0: Io ho la mia comunque sul matrimonio.
1: Ok, allora, il matrimonio dovrebbe essere una cosa per cui inviti le persone a cui vuoi bene, ma a volte arrivano inviti pure da persone che sai che non ti vogliono così bene, che un po' si sentono di doverlo fare.
0: Esatto, oppure che non ti conoscono più di tanto e tu dici: ma se hai invitato me avrai invitato altro mezzo mondo. E poi magari invece scopri che sono matrimoni molto piccoli. Allora dici: ma perché hai invitato me?
1: Perché sono persone sole.
0: Mamma mia, mi viene una tristezza. Solo per questo andrei a tutti. Comunque per me il vero sbattimento sai qual è?
1: Tanto vai a tutti quelli di persone così sole. Ci sarà un motivo se sono da sole, no? O ci vogliamo accollare pure
0: sole,
1: questo?
0: Vado, cioè, voglio andare!
1: Già te sei accollata a quello
0: ci
1: che te sei accollata.
0: Io leggo in chiesa anche. I matrimoni lontani.
1: Lontani? Cioè,
0: no, lontani vuol dire, per esempio,
1: non di parentela, non di vicinanza.
0: Va molto di moda per chi ha la possibilità economica fare quei matrimoni a cui a me è capitato di essere invitata, tipo amici milanesi che si sposano in Grecia. Cioè, bello, bellissimo.
1: Ok, paghi
0: però
1: tutto tu.
0: Che sbattone e che spesa. E il biglietto aereo e
1: il mio sogno è di sposarmi nell'isola dove, insomma, a Formentera, ok?
0: No, ma io lo posso capire, però
1: Pago tutto io.
0: Beh, ma cosa fai? Paghi anche i biglietti aerei?
1: Certo, certo.
0: Come fai? Ma dai, ma ti esce un esborso pazzesco.
1: Certo, e vabbè, se mi sposo lì e pago il biglietto a tutti è perché me lo posso permettere. Chiaramente non me lo posso permettere, infatti non mi sposo. Però, come dire, se dovessi sposarmi, il mio sogno sarebbe quello di farlo lì. E chiaramente nessuno, se non il tempo, deve spendere niente.
0: Allora, da un certo punto di vista sarebbe una scelta molto generosa e molto signorile e dovrebbe essere fatta così, ma non tutti di questi tempi hanno questa possibilità, per cui secondo me fare quei matrimoni lontani è veramente una cosa scomoda.
1: Bravo, matrimonio di prossimità, c'è la chiesa più vicina.
0: No, hai capito, non so, possiamo andare, che ne so, a Trezzo d'Adda.
1: Sì, ma
0: cioè se sei a Milano,
1: proprio a Trezzo.
0: Sui castelli romani se sei a Roma.
1: Infatti.
0: Cioè possiamo spostarci di una mezz'oretta di macchina, no?
1: Mezz'ora, non di più. Va bene, cose che... sui matrimoni 342 41 15 105. Ti è piaciuta la domanda come l'ho fatta?
0: Sì, perché è chiara.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it. Sufficiente.

0: di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105. Proud to be different. I know.

0: Stai facendo una foto, Davidino? Davidino fa così, no? Fa il 2 per dirci, ragazzi, due minuti. No, non di più, che c'è la pubblicità di 59, poi succede anche 2 minuti, tranquillo, Davidino. Olivia Rodrigo, Drop Dead su 105, meno di un quarto d'ora e saranno le 10 della sera. Questo è il Night Express con Lucilla Gosse, l'estensione I matrimoni, verso i quali andiamo incontro nei prossimi giorni, settimane, mesi.
1: Beh, diciamo che da maggio si è aperta ufficialmente la stagione dei matrimoni che andava avanti fino a settembre inoltrato. Devo dire, belli anche i matrimoni che abbiamo fatto, abbiamo festeggiato in mesi anomali, tipo dicembre.
0: Ah.
1: A novembre, non so se in tutta Italia sia così, mia nonna mi diceva novembre non ci si sposa perché è il mese dei morti.
0: Ok. Okay.
1: Quindi novembre questo... no, novembre non ci si sposa. Marzo il tempo è troppo ballerino, quindi uno evita, come se poi ad aprile migliorasse, però ad aprile invece ci si sposa un sacco.
0: Non sono riuscito ad andare ad un matrimonio che era a ottobre ed ero stato invitato, ero contentissimo di andare, però poi impegni lavorativi e altre cose non mi hanno permesso, però ho detto che bravi, ma perché non lo fate tutti quanti?
1: No, sono molto belli quelli sparsi in altri mesi, sono d'accordo, poi, febbraio, ottobre.
0: È chiaro che non stiamo andando contro quelli che si sposano ad agosto,
1: no.
0: Come dice Brignano, però come dire, per tutti gli altri, per gli invitati
1: caldo.
0: È sempre più comodo un settembre, ottobre o magari un maggio, giugno, ecco.
1: Allora, Simone da Pisa, per uscire un po' dall'argomento, dice: scusate, anche se non è l'argomento, vorrei dire che nell'app la foto del programma, lì siete davvero bellissimi. Hai capito?
0: E dice che tu sei una gnocca pazzesca.
1: Vabbè, ma quello non lo devi leggere, io mi
0: fermo
1: che io
0: prima. Perché io sembro Fonzi. Senza giacchetto di pelle.
1: E Sansone sembra Fonzi.
0: Capito. Anch'io non le leggo queste cose qua. Però quando Sansone sembra Fonzi, ragazzi.
1: Vabbè, è un complimento.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora.
0: Me l'hanno detto di tutti i colori, da Ringo Starr. Che te lo dica.
1: Vabbè, comunque parliamo di matrimoni. Matrimoni, vi stiamo chiedendo quando è che vi siete sentiti non proprio a vostro agio.
0: Quella volta vi hanno fatto anche un po' arrabbiare, che vi hanno lasciato un po' l'amaro, che vi hanno infastidito.
1: Avevate le aspettative più alte di quelle che sono poi realmente state, perché magari pensavate di avere un ruolo più importante, oppure avete avuto un dress code che vi ha limitato, oppure
0: è successo lì qualcosa che
1: oppure
0: vi ha dato
1: due palle di matrimonio,
0: esatto,
1: magari.
0: Esatto. 342 41 15 105, vi aspettiamo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, lui è Mr. Ray, nuova alle 21.51, questo è il 105 Net Express.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Per me è una Heineken! Questa è totale!
8: Vero, ma da qui non vedo niente!
7: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
8: Grazie!
7: Allora, un'altra per...
8: Andrea!
7: Una Heineken per Andrea!
9: Scopri quanto è semplice diventare amici! Vieni a provare Clinker al Nameless! Heineken, Music Connects, Clinker, Makes It Last! Bevi responsabilmente!
10: Bella, dolce, meravigliosa! Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita! La vita è un miracolo che va così! E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
16: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
15: Joe, ma che dici, sono un disastro.
16: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro, come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: E gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: 105.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia!

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 €. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 €. Coccolino Profumo per Bucato Rixir XXL è a 5,99 €. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 €.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono le 22 su Radio 105. Radio 105.

0: want to talk about.
1: Sono loro, Madonna, Sabrina, Bring Your Love. 22.03, seconda ora del 105 Night Express. Buonasera a tutti, Lucilla e Ale Sans insieme a voi, Davidino alla regia. Allora, prima ora passate a parlare un po' di matrimoni in cui vi siete sentiti un po' bistrattati, messi da parte, eccetera. In realtà ci ha colpito una notizia che ha fatto partire le fantasie un po' di tutti noi qua che questa sera ci troviamo a chiacchierare.
2: Sì, a parte la gioia di quando mettiamo la mano nel taschino e ritroviamo 10 euro, 20, mamma 50 mia. Euro proprio, sei la persona più felice del mondo.
1: Inaspettati, quei
2: ogni
1: soldi...
2: tanto succede, ogni
1: vero?
2: Tanto succede.
1: Pazzesco.
2: Allora, mi sto ingannando da solo negli ultimi anni, perché ogni volta che faccio un viaggio all'estero dove c'è una moneta diversa porto sempre una banconota. Quella banconota poi la lascio regolarmente in un taschino che ripongo e ritrovo dopo un anno, che dico, oh che bello, ho trovato dei soldi, e invece che ne so, sono 1000 scellini che non valgono niente.
1: No,
2: di
1: vabbè,
2: Zanzibar.
1: Ma scusami, ma perché non lo lasci con...
2: Perché io... mi scordo, perché nella mia testa, te l'avevo detto, cosa c'è?
1: Allora, io questa cosa qui la faccio in macchina . E sopra lo specchietto, non lo specchietto, come si chiama?
2: Parasole.
1: Al parasole, lascio sempre 5 euro. Così per la benzina
2: per
1: di fortuna
2: ladri.
1: Che devi fare. No, così. Sai quante volte mi sono tornate utili?
2: Allora, ammiro tantissimo. Bravi, voi che
1: grazie.
2: Riuscite a fare queste cose,
1: brava.
2: Siete bravissimi.
1: Io?
2: Sì, però tu e anche altre persone che conosco riescono a mettere da parte quel qualcosa che gli serve, ok?
1: Mettere da parte... Cioè, sono 5 euro.
2: No,
1: Ale.
2: Ma ti parlo anche per esempio delle sigarette. Facciamo un esempio così, le sigarette, no? C'è una persona che conosco che ha sempre un pacchetto di riserva nascosto da qualche parte.
1: Come veri fumatori.
2: Sì, le sigarette quelle a tabacco riscaldato, ok?
1: Sì, sì, sì, okay. Sì.
2: Peraltro adesso si parla di aumentare di botto di 5 euro il prezzo. Insomma, la notizia di questi giorni è quella, compresa quella della Ferrari che proprio a me...
1: Hai visto che Montezemolo l'ha schifata? L'ha ha detto schifata, spero che levino il cavallino rosso.
2: Spero che levino il cavallino. Ma sapete perché va male questa cosa della Ferrari? Sai come si chiama sta Ferrari?
1: No.
2: Ferrari Luce.
1: Luce?
2: La dovevano chiamare Ferrari Lucilla. Allora sì che avrebbe avuto successo. Sì che sarebbe stata una figata. Quella
1: sarebbe
2: sì.
1: Andata a ruba proprio.
2: Sarebbe andata a ruba. Vabbè,
1: perché
2: la Ferrari
1: dici che non va bene, perché Luce è troppo raffinato come... No, perché dici?
2: Che non sta piacendo? No, c'è tutta una questione...
1: Non è il nome, in realtà per come è fatta, che dicono
2: certo.
1: Che sia un po' troppo cheap.
2: Dicono che sembra fatta con le stesse stondature della Apple, delle icone di iPhone, degli angoli degli iPhone, quindi quella cosa lì non è per niente Ferrari. Di Ferrari sono rimasti un po' gli interni e il
1: fari
2: dietro.
1: Certo, perché la
2: dietro.
1: Ferrari è spigolosa, è una macchina rampante.
2: Esatto. E questa sembra una delle primissime Tesla. Quindi, tolto il fatto che è un'elettrica e la Ferrari elettrica già fa storcere il naso a tanti.
1: Certo che fa storcere il naso, mi viene in mente dopo quanto la devi ricaricare? Dopo mezz'ora che la tiri un po'.
2: Non ne ho idea, perché per me era una notizia praticamente invisibile, perché tanto sapevo che sarebbe andata così, le critiche sarebbero state queste, però non si parla d'altro da 2 giorni.
1: È vero.
2: Di nient'altro. Fatto sta che invece nelle Marche succede questa cosa. Una signora trova un vecchio libretto bancario, anzi più di uno, ne ritrova 3.
1: Nella famosa scatola dei biscotti, in un cassettino nascosto in una vecchia casa, lei trova, riesuma questi 3 libretti.
2: Libretti di risparmio con titoli degli anni 70. Ecco, se ognuno di noi avesse investito o investisse oggi X soldi piano piano con interesse composto e li riprendesse fra 40 anni, sarebbe ricco fra 40 anni, ok? Anche 50-100 euro al mese. Parliamo proprio di ricchezza, 1 milione, 2 milioni, eccetera, eccetera. Adesso questi soldi non sono così tanti, sarebbero circa 73.000 euro.

0: però non è detto che riuscirà a riscuoterli perché cadono poi in prescrizione, quindi non è detto. Ma ci sono venuti un po' di spunti, un po' di domande, no? Tutte le volte che abbiamo ritrovato qualcosa che... Ah, dai, che bello! Tutte le volte che abbiamo aperto quella scatola di biscotti e dentro c'era il sorpresone.
1: In realtà quello che abbiamo pensato più di tutti è, aprendo proprio l'immagine del sogno, che cosa ci piacerebbe trovare... Come regalo, no? Quindi, che ne so, il rotolo di banconote dentro al materasso. Beh, piuttosto che gioiello di famiglia che puoi rivendere, piuttosto che l'eredità di un appartamento che non usi ma rivendi e ti arriva un gruzzoletto.
0: Ah, quello sarebbe stupendo, ma anche semplicemente l'anticipo per una casa.
1: Sì,
0: no? Tu dici,
1: quindi che cosa vi piacerebbe trovare
0: sotto il materasso della nonna?
1: Ok. E che cosa vi vorreste comprare subito, così, pam pam pam, nel fantavita, proprio pensando liberi a livello di energia? 342 41 15 105.
0: Benissimo, c'è il nuovo di Clara con San Giovanni.

0: che belle ragazze.
1: Clara San Giovanni, che belle, che belle, che belle. Belli anche i messaggi che arrivano, 342 41 15 105. Cosa vorreste trovare così per mettere via magari un bel gruzzoletto, per fare un po' di soldi, rivendere? Qualcuno dice un sacchetto di diamanti, così smetto di lavorare. Carmine da Napoli.
0: Carmine, tutti vorremmo smettere di lavorare, o meglio, tutti vorremmo smettere di aver bisogno del lavoro per poter vivere sereni. Poi lavoreremo soltanto per piacere, che magari poi non lavoreremo così bene, chi lo sa. Detto questo, nella famosa scatola dei biscotti della nonna, che cosa vi piacerebbe trovare per farci cosa eventualmente? Anche fantasia, puntata di Black Mirror.
1: Assolutamente,
0: scrivete,
1: totale fantasia.
0: Scrivete, tipo, mi piacerebbe trovare dal passato un bel Bitcoin intero proprio. Bello,
1: a me piacerebbe scoprire l'eredità di un parente che mi ha lasciato parecchio e io posso rivendere magari l'appartamento trovato e intestarmi tutti i soldini che mi ha lasciato e regalare qualcosa ai miei figli.
0: Ma anche bello, molto bello, soprattutto per la parte finale, anche una casa, così non devi sbatterti per comprarla, sì, trovarla, questa, una casa in un posto di vacanza da sogno che quando non ci sei rende e quando ci sei è tua.
1: Mamma mia, anche questa bella.
0: Porca miseria.
1: Quindi tu
0: bella.
1: Praticamente dici 10 mesi all'anno è rendita.
0: Sì, ma certo, 10 mesi all'anno è rendita. Oppure, ma anche semplicemente 4 mesi all'anno, quelli estivi, no? Io ce l'ho chiaramente il posto in cui vorrei avercela.
1: Formentera.
0: Chiaramente Formentera, però nessuno si può permettere di stare 2-3 mesi in vacanza.
1: No.
0: Sarebbero 10 giorni, 2 settimane al mare. Oddio, qualcuno lo conosco, Però ecco, quelle 2 settimane è mia. Tutto il resto è in affitto e rende, perché ho un amico a cui è successo.
1: Davvero?
0: Sì,
1: mamma mia.
0: Sì.
1: Senti questo, Alberto da Scalea dice: trovare un atto che dica il possessore di questo foglio è il padrone di un'isola nel Tirreno.
0: Che bello, l'isola nel Tirreno, quale isola? Li conosciamo? Palmarola è tua.
1: Mamma mia, ed Palmarola. È tua. Tu che fai? Io la venderei subito.
0: Perché? Ma sai, c'è bisogno di venderti Palmarola. Cioè, sei venalissima in questa.
1: Sì, voglio il grano, voglio i soldi.
0: Che ti è successo? Non eri così la settimana scorsa. Che virus ha preso? Chi c'è?
2: Ciao, figoni.
0: Ehi.
2: Io a pensarci mi piacere, sarei veramente stupita, contenta, estasiata se trovassi foto inaspettate, foto con i nonni, foto con mia mamma e me da piccola, con mio fratello da piccolo. Mi sarebbe una gioia enorme, fantastico. Giulia da Modena. Vabbè, appena tornata dall'Egitto.
1: Giulia, posso dire che contro la mia proprio pecunia ha risposto lei col sentimento puro. Lei è contenta di trovare una scatola con le foto, è bellissima questa cosa.
0: Una cosa stupenda, perché è ricca.
1: Stavamo parlando di eredità,
0: ricca,
1: di soldi.
0: Evidentemente, già milionaria. No, però è una cosa bella effettivamente, ritrovare delle foto che tu non pensavi esistessero, no? Fa sempre effetto quando ritrovi quella foto e dici porca miseria, non l'avevo mai vista.
1: No, quello è vero, una tenerezza, ti vengono anche i singhiozzoni.
0: C'è mia zia che ha questo vizio.
1: Ah sì,
0: Lei tutte le scartabella le foto di quando eravamo piccoli.
1: E te le manda?
0: Una volta all'anno manda una foto e che di quelle che ti si stringe,
1: no, ti
0: il
1: si
0: cuore.
1: Stringe il cuore.
0: Sì, perché tu non ce l'hai, non l'hai mai vista ed ecco. Poi in quelle foto normalmente ci sono tutti, anche quelli
1: che non ci sono più. Senti qui, per tornare alla concretezza, se devo sognare in grande, immaginare cosa trovare sotto un materasso, dico 50.000 euro, perché 20 anni fa mi avrebbero dato la spinta per trasformare un po' di idee folli in qualcosa di concreto. Per oggi quella fantasia ha preso un'altra forma. Da quando sono diventato papà di un bimbo di 4 anni, metto da parte qualche soldino, così magari un giorno sotto il suo materasso troverà un piccolo tesoretto per inseguire i suoi sogni. Ecco, questo è bello. Ciao.
0: Bravo,
1: ragazzi, Carlo Cesana Brianza, questo.
0: Bravo,
1: è molto
0: Carlo,
1: bello, molto
0: sì,
1: molto molto.
0: Sì, sì, sì, molto bello.
1: Chi è?
3: Ciao Lucilla, ciao Alessandro. Se trovassi io della fortuna mi piacerebbe comprare del tempo, il tempo, anche magari tornare indietro di 30 anni, quando mi divertivo, ero più giovane e ne facevo di cotte e di crude. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Un bacio grande.
0: Sì, io, a me è venuta in mente una cosa.
1: Dilla, la vuoi dire adesso o dopo?
0: Adesso trovi nella scatola dei biscotti della nonna o sotto il materasso una settimana col te stesso di quando avevi 20 anni e sei in vacanza a Ferragosto.
1: Quindi tu e il tuo te stesso di 20 anni?
0: Tu e il tuo te stesso di quando avevi 20 anni.
1: Che tenerezza, mamma mia, come mi abbraccerei.
0: No, più che altro per tirarmi le orecchie, per non farmi fare tante scemenze.

0: Il funky deciso, un po' come una volta, The Maroon 5 con la nuova canzone Heroin. 22:18 al Night Express con Lucilla Gossi e Ale Sansone. Il vostro sogno di cosa? Ritrovare nella scatola dei biscotti della nonna, come è successo a questa signora di Fermo, che ha ritrovato 3 libretti bancari che valgono chiaramente dei soldi, ma noi stiamo ragionando anche di fantasia, no?
1: Io vorrei trovare un po' di serenità in questo mondo disastrato. Raimondo da Piussasco.
0: Urca.
1: Perché ci sono poi, è giusto che l'interpretazione sia libera poi nei nostri 105isti, anche chi non vuole trovare cose concrete, tipo i soldi, o come me che se c'ho Palmarola la vendo subito in 2 secondi, ma che vogliono trovare appunto le foto per i ricordi, un po' di serenità, 30 anni in meno, no?
0: Ecco, qualcuno scrive: io vorrei ritrovare un biglietto che mi metta in guardia su tutte le relazioni tossiche che ho avuto. però lo devi trovare per il futuro, non per il passato, ok?
1: Sai cos'è, che mamma mia, le relazioni, fino a quando non lo capisci tu che sono tossiche, mica lo vedi.
0: Ah certo, chi c'è?
2: A me piacerebbe trovare un telecomando cui possa mettere in pausa al tempo e poi farlo riprendere. Martina da Treviso.
0: Scoprendo che si ferma tutto, si congela.
1: Beh, questo è molto bello, sai, perché io non tornerei indietro negli anni, però questi miei 47, per come sono ora, per come sono con i miei figli, vorrei che durassero un po' di più.
0: Eh sì, ti piacerebbe fermarli.
1: Dilatarlo, dilatare questo tempo qua.
0: Invece che 24 ore, 48, e poi è sempre la stessa giornata.
1: Sì, ma non oppure 24, sì, per sì. 2 o 3 anni averne così, 46, 47.
0: Stupendo, bellissimo.
1: Però i miei figli crescono, l'età dei figli non la voglio fermare.
3: Ciao Lucilla, ciao Alessandro. Guarda, trovarsi io un tesoretto sotto il materasso, personalmente, la cosa più semplice che farei: mi toglierei la finanziaria che ho momentaneamente e poi con quello che mi resta mi farei un mutuo per una bella casa con mia moglie. Siamo sposati da 8 anni, per stare proprio insieme, tranquilli, per sempre, per l'eternità. C'è una casa tutta nostra, niente di speciale, ma un ambiente tutto nostro.
1: Che bello.
3: Ciao Stefano da Taormina.
4: È un cuore, sembra
1: che
4: un cuore.
1: Che bello, Stefano!
4: Ti voglio bene, Stefano.
1: Sì,
4: che
1: ti vogliamo bene. Guardala qua, Taylor Swift, quella da cui è partito tutto.
0: Esattamente, la nuova canzone si intitola Elizabeth Taylor. Rimango così, col cuore. Bra-

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cistiset Forte.
6: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Anita.
1: Re De Palma.
2: ragazzi, e arriva la musica sudamericana adesso.
1: A me però posso dirvi, a me piace, questa è la testa gira.
2: Certo,
1: è Mischi, l'Anita, Fred De Palma, uno suolo di Tamarreide importante.
2: Fanno 35 gradi, quando iniziamo a mettere le cose di lino, ci vuole un po' di musica centroamericana, ci vuole un po' di ritmo latino, ci vuole un po' di ritmo
1: un po'
2: latino.
1: Capito, per...
2: Allora, un po' di cose che vengono da parte vostra. Anzi, prima un altro paio di sogni che mi sono venuti da trovare dentro la scatola dei biscotti della nonna.
1: Stiamo parlando di questo, no? Se trovaste dei soldini o qualche cosa di speciale, noi pensavamo qualcosa di economico, in realtà poi avete detto ritrovare delle foto di quando eravamo piccoli, però è il famoso tesoretto che puoi convertire e riutilizzare nell'oggi.
2: Esattamente, però come fosse in una puntata di Black Mirror, cioè dentro la mia testa, io immagino di non trovare non solamente cose materiali, anche cose immateriali, tipo un solo sì da dire in un momento in cui hai sbagliato a dire di no.
1: Io non ho mai detto no.
2: Come no? Ma non è vero, ma non è vero.
1: È molto pochi.
2: Vabbè, dipende poi dai contesti, però... Ci sono cose lavorative, per quanto mi riguarda, ci sono cose personali.
1: Guarda, ci sono stati dei no lavorativi che ho dovuto dire perché in quel momento avevo altre cose di lavoro in ballo, oppure perché ero incintona. Mi ricordo, ad esempio, ti ricordi quel programma che andò in onda, non mi ricordo esattamente dove, La Maleducation?
2: La Maleducation, sì.
1: L'avevano proposto a me, poi la fece qualcun altro. Si parlava di sesso. Quello mi sarebbe piaciuto molto farlo. Sì,
2: okay.
1: Però io non potevo farlo perché sarei andata troppo avanti con la pancia e quello era un periodo, perché era 16 anni fa, in cui ancora non era stata sdoganata la donna in televisione, la donna incinta in televisione. Sono dovute arrivare Michelle Hunziker, Ilary Brasi, Belè Rodriguez, che ringraziamo tantissimo per dimostrare che la donna in gravidanza
2: può fare televisione,
1: può fare televisione ed essere bellissima.
2: Per cui non c'era la televisione,
1: sempre.
2: Non c'era la televisione a 101, però tu a 101 hai fatto due gravidanze.
1: Due gravidanze.
2: Due gravidanze.
1: Beh, sì, nell'ultima forse un po' di televisione c'era.
2: Sì,
1: vero, con Almina, forse qualche cosa c'era. Però ecco, sì, quindi io ricordo sempre, grazie a queste tre donne dello spettacolo italiano, finalmente hanno iniziato a pensare che la donna è incinta, come adesso abbiamo visto tante donne, tante cantanti, no? Insomma, è bellissima e ci può stare.
2: È bellissima, e poi fa parte della vita. Cioè, è come dire, non lo so, non faccio questa cosa perché in questo momento ho l'herpes. Ma cioè, di che stiamo parlando?
1: No, hai ragione, però non era un discorso così sdoganato ai tempi.
2: No,
1: quindi quel
2: dove
1: te lo giocheresti?
2: No, io me lo giocherei... Beh, ci sono diversi momenti in cui me lo giocherei, soprattutto privati.
1: Ah, vedi?
2: Soprattutto privati. Okay. Ho detto dei no di cui mi sono pentito. Ma a proposito di Maleducation, ieri ho avuto una piacevolissima conversazione con una mia amica, la quale mi ha raccontato come funziona la coppia aperta, la sua di coppia aperta.
1: Perché lei in una relazione aperta?
2: Sì, più che aperta, di poliamore.
1: Okay.
2: Poliamore gerarchico.
1: A gerarchio, quindi vuol dire che il suo lui è sopra a tutti.
2: Sì, esattamente.
1: E sotto ci sono degli sherpa che le procurano piacere sessuale.
2: In realtà, più che piacere sessuale, ci sono proprio delle relazioni da entrambe le parti.
1: Ok.
2: Quindi la gerarchia è che per entrambi sono l'uno la figura principale
1: di riferimento
2: dell'altro.
1: E le altre coppie?
2: Ci sono altre relazioni
1: che ti danno, che però ti appagano per altri versi dove l'altro magari non può arrivare.
2: In realtà non manca nulla, ma c'è da più persone, perché comunque il sentimento principale è di uno, in questo caso anche di una, quindi è di tutti e due, però poi ci sono altri sentimenti che non si possono fermare e si vivono. Ciò non vuol dire che si va a darla a destra e a sinistra.
1: No, no, è chiaro, nel senso che può essere anche che tu rimanga in una relazione sola con il principale per un lungo periodo,
2: certo.
1: Salvo quando incontri qualcun altro che ti interessa e tu dici perché mi devo fermare, me la vivo.
2: Esattamente, esattamente. Tutto alla luce del sole, completamente alla luce del sole. Tante volte ci sono anche degli incontri, che non vuol dire incontri a luci rosse.
1: No, incontri tipo ci andiamo a mangiare una pizza.
2: Esattamente.
1: Domanda, gelosia... Zero.
2: Gelosia zero.
1: Quindi loro sono già nati con il seme della non gelosia o si sono dovuti abituare?
2: Allora, mi ha confessato che la gelosia non c'è mai stata, ma perché lei, che era già, come dire, così, cioè lei già aveva, si sentiva di vivere la relazione con queste caratteristiche, quando ha conosciuto lui, che invece veniva da una relazione con persone molto gelose, possessive, e ha detto: io sono così, se ti va bene bene, se non ti va bene ne parliamo. E ha aspettato che lui per la prima volta si aprisse, trovasse il tempo di aprire, la voglia e anche come dire, il cuore di aprirsi. Quando si è aperto lui, allora si è aperta anche lei.
1: Ma che bello, stanno insieme da quanto?
2: Sì, da 8 anni.
1: Ah, da tanto?
2: Sì, sì, sì.
1: Bravi, trovo sì. Che sia sempre interessante trovare sì. La propria forma di stare insieme.
2: Sì, sì, nonostante non sia proprio il mio modo di vivere la relazione, ho trovato molta più sincerità.
1: Molto interessante.
2: In questo tipo di relazione, piuttosto che in tante altre che sento in giro.
1: Sono d'accordo, dove magari invece si fa i birichini e non lo si dice, no?
2: Esattamente, esattamente. Bello. Beh, dentro la scatola dei biscotti della nonna, un bel voucher per la sincerità.

0: Massone Davidino, buonasera.
1: Buonasera Mario.
2: Buonasera, bello bello.
1: Mario da Venezia è uno storico ascoltatore della radio e di del Night Express. E l'altro ieri sera gli abbiamo espressamente chiesto, visto che sono un paio d'anni insomma che ci manda sempre lo stesso messaggio.
2: Quando io non c'ero gliel'avete chiesto?
1: Gli abbiamo chiesto, ci mandi un saluto generale. Perché salutava sempre
0: Tansone, buonasera.
1: Il primo che si ricordava, diceva
2: O Davidino,
1: mai? Esatto, perché Lucilla, sei arrivata da poco. Lui
0: buonasera.
1: È da poco.
2: Ah, Lucilla, eccomi qua.
1: Eccolo qua. Eccolo qua. Noi ci teniamo molto al rapporto con voi.
2: Femminavi.
1: Quindi, quando ci mandate un messaggio audio che c'è qualcosa di carino, noi il pezzettino lo prendiamo e fate parte del programma anche quando il programma non è in onda.
2: A noi piace tantissimo, ragazzi. Sappiate che i vostri. E qui è come il maiale, non si butta via niente. È vero.
1: Voi ascoltatori siete come il maiale, non si butta via niente. Sembra una cosa un po' trash. Davidino si sta a morire.
2: Sta a morire Davidino. Oh, Davidino.
1: Si è mandato giù pure il tappo della bottiglietta d'estate.
2: Mi lasci un goccino di quel tè freddo.
1: Non dite la marca, mi raccomando.
2: No, no.
1: Va bene, dove eravamo rimasti?
2: Vorrei trovarci. Provarci.
1: Vorrei trovarci.
2: Un vaccino contro l'apatia. Ah, vorrei trovarci nella scatola un vaccino contro l'apatia. Davide da Genova, ma l'apatia nel senso che ti senti apatico nei confronti della vita?
1: O gli apatici nei tuoi confronti?
2: Ho fatto dei psicofarmaci, sì. Volevo dire, che sono così dei serotoninici.
1: Ma poi ci sono,
2: si chiamano,
1: guarda,
2: antidepressivi.
1: Sì, ma ci sono degli appartamenti dove l'apatia proprio non esiste. Io ti posso consigliare qualcosa anche dalle tue parti.
2: Tipo? Dai, fini adesso, finisci.
1: Beh, come dire, non sono quelle cose proprio alla luce del sole. Sono quelle cose che da tanti anni vogliono riaprire, ma non si...
2: Ma il corpo? Ci sono robe di corpo.
1: Ci sono robe di corpo, robe di mente, robe di... Sì, di corpo soprattutto.
2: Ma di corpo...
1: Si tromba!
2: Allora è quello, madonna, che giri. Va bene che non dobbiamo dire le parolacce, però neanche far capire niente al tuo compare di avventura.
1: Beh, ci sono dei posti dove l'apatia non esiste perché, come dire...
2: Perché si fa tanto
1: perché
2: l'amore.
1: Perché si amano tutti.
2: Ma dov'è che si amano tutti? Io lo so, scusami.
1: Allora, su Viale Padova, sulla traversa di Viale Padova.
2: Ah, adesso tu dici così, non per, io pensavo già che conoscessi una comune libera.
1: No, ma che magari,
2: dicevo, andiamoci
1: no,
2: tutti.
1: Magari, no.
2: Partiamo stasera, facciamo questa deviazione da Ferrara.
1: Chissà,
2: col nostro van.
1: Chissà un domani, ma guarda che c'è già tutto nel van che va a Ferrara.
2: Dici?
1: Eh beh, i tuoi desideri, come dire, saranno esauditi.
2: Cioè, è vero, io Marco ce l'ho già.
1: Bisogna vedere se non viene in limousine.
2: Marco e Pippo Palmieri ce l'ho già.
1: Con la moto d'acqua, da Milano a Ferrara. Lui e Lucilla con i capelli al vento.
2: Vabbè. Oddio, sto male da ridere, mi piace. Guarda, mi mancava un po' questa spensieratezza qui.
1: Il Hai Night capito? Express è anche questo.
2: Ah, vedi, guarda qualcuno che ci scrive da Ferrara.
1: Qual è? Quello sotto, Bali.
2: Allora, dobbiamo salutare Vali. Un bacio grandissimo, che dice che ha bisogno del nostro affetto perché è un po' giù di morale. Ma noi siamo qui per tirarti su invece di morale, per farti essere super felice.
1: Ma poi il nostro lavoro funziona più o meno così, che se noi cerchiamo di tirarvi su di morale, non è detto che ci riusciamo. Ma se noi non ci proviamo, ci riusciamo benissimo.
2: Cioè, è vero, quando c'è l'inconsapevolezza.
1: Sì, ragazzi, la cosa più difficile, secondo me, ma anche più bella, è l'essere se stessi il più possibile. Quando uno riesce a trovare quella quadra, quella bolla per cui è se stesso, fino alla fine è il massimo, rende al meglio in qualsiasi cosa faccia.
2: Vabbè, comunque, quelle sono perle di saggezza. Hai
1: ragione.
2: Ma guarda, hai ragione. L'altro posso dire, per me, io ad esempio, da quando ti conosco, non da quando ti conosco, ma
1: da quando,
2: siamo
1: insieme.
2: Coppia, io ultimamente ti avverto molto più libero.
1: Sì.
2: Tu non ti avverti più libero?
1: Beh, come dire. Tu ti senti, dopo questi giorni ti senti più libero. Sì. Va bene.
2: Spiritualmente,
1: sì,
2: sciocchino.
1: Sì. Beh, sì, ma lo sai che c'è? Questa è una cosa che magari ci accomuna anche a tanti amici all'ascolto. Quando tra le cose più importanti della tua vita c'è il lavoro, e il lavoro dopo un periodo in cui non gira come avresti voluto, non girava come avresti voluto, inizia a girare. Beh, ma è la verità, tu non hai patito quello che ho patito io.
2: Beh,
1: tanta
2: attenzione.
1: Sì, ma non recentemente. Vabbè,
2: no,
1: comunque,
2: però,
1: nel senso, non ho patito nulla, però per dire, adesso sono contento, cioè adesso tutto gira. Beh, sentite che bel programma.
2: Sì, siamo contenti, dai, siamo felici. Noi speriamo sempre che poi questa questa atmosfera arrivi, no?
1: Sì,
2: anche
1: sì.
2: Io penso che in radio arrivi moltissimo il feeling che c'è tra di noi.
1: Assolutamente, assolutamente. Amici, è così bello tutto quanto che abbiamo quasi finito.
2: Pink Pampress.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
8: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: 105 Summer Festival.
17: 105 Summer Festival.
16: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
17: 105 Summer Festival.
16: 5 giugno, Venezia.
17: 12 giugno, Chiavari.
16: 18 e 19 giugno, Ferrara.
17: 3 luglio, Baia Domizia.
16: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
17: Conducono gli speaker di Radio 105.
16: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
17: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
18: 105.
19: 105.
18: 105.
19: Che storia.
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia.

0: 1985, Rhythm of the Night, per chiudere la puntata. Stiamo festeggiando i 50 anni di Radio 105, lo facciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, la storia della radio, la storia di questo programma.
1: Tanti auguri Radio 105 per i tuoi 50 anni compiuti il 16 di febbraio, ma troverai degno festeggiamento in quel di Ferrara il 19 di giugno.
0: Esatto, lo stiamo dicendo da qualche
1: sì,
0: sera
1: oramai, ecco. Tutti lo stanno dicendo, adesso lo diciamo anche noi.
0: Ma ci sarà, insomma, se nella stazione di servizio prima
1: di Ferrara
0: doveste vedere un bus con dentro un sacco di speaker,
1: ci siamo noi,
0: potremmo essere noi.
1: Esatto.
0: Va bene, allora è stata una bella puntata anche stasera, bentornata,
1: sì, grazie,
0: tutti felici.
1: Domani puntuali come sempre al 105 Net Express 21:23, Alessandro e Lucilla insieme a voi.
0: Esattamente, come sempre ringraziamo Davidino.
2: Grazie
0: e
2: a voi.
1: Grazie Davidino.
0: La Claudietta al centralino, la Stoppelli in redazione. Bravi tutti ragazzi, ci risentiamo domani.
1: Fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione,
3: attenzione,
4: attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Quanto mi chiaverei dei piedi in questo momento, ma non posso, perché vi devo presentare anche oggi.
0: Sì,
3: mercoledì 27 maggio. Da pochi secondi sono le 2 del pomeriggio. Questa che state ascoltando è Radio 105. È la prima volta che ci ascolti? Perché noi non diamo per scontato nessuno. Se ci ascolti per la prima volta, apri WhatsApp e scrivi "Sono un coglione" al 342 41 15 105. E adesso presento chi c'è in diretta.
2: Sì.
3: In regia Pippo Palmieri.
2: Ciao bello.
3: Poi, entrata da qualche giorno nel programma, Letizia Puccioni.
1: È
3: nuovissima. E poi gli storici, compreso Pippo ovviamente.
2: Ovvio, ciao.
3: Poi c'è Fabio Alisei che tira le battute forti per andare in pubblicità.
2: Bene, sì,
3: e poi il conduttore del programma che vive dentro a uno schermo perché è mezzo chiucchio Android. Ecco a voi Marco Mazzoli.
5: Sono chiucchio, sono chiucchio. Sì.
3: Cazzi caldi e tette sudate.
2: Ma che slogan è?
1: Che bello!
5: Beh, meglio di quello di RTL. Very normal people.
2: Dai, detto così, tra l'altro, sono normal.
5: Ne vedremo delle belle oggi, Puccioni.
2: Ale.
5: Oggi ci onda con le due serpi del programma, figurati.

0: perché per me rimane sempre quello, anche se ormai fa teatro, non televisione.
1: Non è che si sia evoluto, dici tu.
0: Beh, no, no, nel senso che io sono affezionato a quel personaggio lì. Sì. Ho intravisto su una, penso una pagina di Rai qualcosa, dove palleggiava in studio insieme a quel bellissimo ragazzo che è Stefano De Martino. Sì. Ah, sì. E ha battuto un record tipo 52 palleggi. È stato bravissimo.
2: Ma chi è Herbert?
0: Sì, sì, il maestro. Però...
1: sempre più forte di Luca Toni nella pubblicità del gioco d'azzardo. Non riesce a farne tre consecutivi dopo aver vinto una Coppa del Mondo. Tristissimo. Comunque... vedi che tagliano l'inquadratura perché non ce la fa.
0: Comunque, tornando al discorso del signor Paolo Federico Nocito, dammi una base per favore, trailer
1: del dottor Imbronciatelli, dici tu?
0: Allora, il dottor No, il dottor Negativoni, ieri ha partecipato a questo scambio, era una roba di lavoro, Puccioni. Sì.
2: No, no, abbiamo,
1: non ti riguarda.
0: Noi abbiamo una chat, è una chat che serve per organizzare poi quello che verrà discusso, certo, nell'eventualità.
1: E che vi verrà imposto.
2: Okay.
0: Esatto, sulla chat comune, quella dei pezzenti, insomma.
2: Okay. Okay, okay.
0: E quindi io ieri, ovviamente può confermarlo il illustrissimo dottor Fabio Alisei,
1: sono qua.
0: Io ieri ho proposto anche a Paolo di diventare il dio della televisione, l'uomo più potente dell'etere, insomma. E lui, come al solito,
1: dopo Maria De Filippi, eh?
0: Sì, no, no, ma anche sopra le tutti, cioè proprio diventava il Lord Supremo.
1: Lei è l'uomo Thanos... più potente della TV.
0: Fabio, ti prego.
2: Vabbè, dai, scongiù. Non ha detto niente di nuovo. Andiamo avanti.
0: Ti scongiuro, andiamo avanti. Io cercavo di glissare. Gli propongo sta figata pazzesca. Lui, negativoni subito.
1: Lui nicchia.
0: E quindi mi sono girato con e ho detto: allora vai a fare in culo, basta, non facciamo più niente. Fine del discorso.
2: Niente TV. No,
0: vabbè, ma era un progetto carino che poi avrei condiviso con voi inutili, insomma.
2: Ma sì, anche no, non era obbligatorio. Cioè,
1: avremmo buttato delle briciole di questo progetto.
2: Ma non importa.
1: Di cui pascervi.
2: Ne abbiamo già prese abbastanza di briciole, siamo a
0: ma stavo così. Scherzando, dai, sto scherzando. E quindi ha iniziato a fare lo stronzo, io alla fine un po' l'ho mandato a cagare, vedi, il karma.
1: Gli hai mandato il limone in gola.
0: Cos'è il limone in gola?
1: Non lo so, ha scritto stamattina un limone in gola. Io ho cercato di figurarmi l'immagine, cioè di lui con questo agrume nell'esofago, ma non ho capito.
2: Perché forse non riesce a deglutire dal mal di gola.
1: Ma, allora un riccio.
0: Non lo so.
2: Vabbè, se hai qualcosa che ti blocca, ti blocca. Sì. Qualunque
0: vabbè,
2: cosa
0: cazzi
2: sia.
0: Suoi, vabbè. Cazzi suoi, cazzi suoi. Vabbè, amen. Ci mancherai, tanto domani arrivano. Sai che lui non resiste, lui è malatissimo per 24 ore e poi guarisce di colpo. È una roba
1: pazzesca.
0: Io gli
1: ho detto di buttar giù una Schweppes, almeno per coerenza, voglio dire, visto che è un limone in gola, due foglie di menta, ci picchia anche una cannuccia. Invece no, no, infatti no. Comunque mandiamogli un messaggio con scritto ci manchi, dai.
0: Ci manchi tu e il limone, gli scriviamo.
1: Ci manca il limone.
0: Diamo il suo numero in onda così la gente gli può scrivere.
1: Sarebbe
0: bellissimo.
1: Ci sono i social ormai, dai.
0: Vabbè, allora, tanto lui non legge mai sulla sua pagina. Allora, sono un miliardo le notizie di oggi. Comunque la roba che mi sta divertendo di più, ragazzi, è il perculamento. È molto triste questa cosa della Ferrari di cui abbiamo parlato ieri.
1: Sì.
0: Molti hanno scritto delle robe. Ferrari luce disegnata al buio, però. Poi c'è una finta chat, credo creata con l'AI,
1: sì,
0: dove praticamente c'era Lamborghini che ringrazia, la Porsche che dice: ah, era brutta la, com'è che si chiama, la Taycan,
1: sì,
0: e la Panamera. Guarda la tua. Cioè, insomma, c'è un perculamento continuo. Io spero facciano marcia indietro, perché veramente.
1: E non si può con quella macchina lì, va solo avanti. Perché non hanno messo la marcia indietro.
2: Vabbè, ragazzi, però non hanno smesso la produzione delle altre Ferrari. Io non
0: ma
2: capisco.
0: Ma è un. Lo so.
2: Ma macchine
0: però...
2: brutte ce ne sono state tantissime nella storia.
0: Puccioli, cerco di farti capire. Siccome sono macchine che costano un botto di soldi, no?
2: Sì.
0: E quando un maschio alfa, al contrario di quelli che hai frequentato fino ad oggi,
1: erano
0: il vero maschio alfa. Il vero maschio alfa, no? Non quello che c'hai accanto. Quando a un certo punto nella vita riesce ad avere una macchina del genere, no? È una conquista per il maschio alfa. Ma non è per farsi vedere dagli altri, è proprio una soddisfazione personale.
2: Certo.
0: È il possedere una roba, riuscire ad ottenere un oggetto iconico come quello del cavallino, insomma.
2: Certo.
0: Cioè, ci sono gli amanti della Porsche, gli amanti della Ferrari, gli amanti della Lamborghini.
1: Gli amanti della Captur,
0: esatto. E chi ama la Ferrari,
2: sì,
0: ha una visione di quell'auto e deve rappresentare quella visione.
2: Ma la rappresenta ancora, però.
0: No,
2: non è che perché
0: no,
2: ha fatto una macchina elettrica che è discutibile nel gusto, cioè nel senso, è così.
0: No, no, una persona che ha speso

0: 500.000 euro per comprarsi una vera Ferrari, cioè non il catorcino, la Ferrari proprio, capito?
1: E ce l'ha.
0: Sapere che lo stesso marchio ha prodotto quell'aborto è una roba che secondo me ferisce dentro.
1: Ma non è un aborto, state esagerando. Aborto. Voi è ferraristi, voi
0: è un aborto.
2: Scusa, però anche la Ferrero ha fatto il Kinder Bueno Bianco, eh?
1: Tra l'altro.
2: Ricordiamo che ogni tanto anche le grandi aziende, forse è proprio il nome, Ferrero Ferrari.
1: È per venire incontro a tutti, ragazzi, non ci sono, cioè, guarda, solo.
0: Io ho letto di gente che vorrebbe mettere le mani intorno al collo a Elkan, proprio non ce lo dicono, no, dai, così.
1: Quello
0: ho
1: sono
2: sentito
1: in tanti,
2: dire
1: però.
2: Elkan, vero?
0: Esatto, sì.
2: Quanto brutta parola Elkan.
0: Esatto, tre lettere prima. È incredibile.
1: Credo a prescindere dalla Ferrari, comunque.
0: Vabbè, comunque io continuo a sostenere che anziché progredire, noi stiamo tornando indietro. È uno schifo. E stamattina leggevo che un robot umanoide ha lavorato smistando pacchi per 8 giorni senza fermarsi mai. Ha smistato 250.000 pacchi in 200 ore.
1: Doveva fare un turno di 8 e poi ci ha preso gusto. In realtà erano 4.
0: Sì, però allora il problema è che tutti questi umanoidi, questi robot, eccetera, prima o poi porteranno via il posto a persone vere, no?
1: Però aspetta, l'hai letta tutta la notizia, perché praticamente lui ha fatto, cioè loro hanno fatto questa impresa, diciamo, e non si sono fermati mai. Chi ha creato questo robot, quando è arrivato al 200.000° pacco, ha festeggiato sbocciando e una goccia di champagne l'ha toccato e si è spento.
0: No, non
2: come
0: detto.
2: Paolo.
1: Esatto, quindi alla fine, cioè, non è che bisogna stare parecchio attenti, ok? Dura.
0: Vabbè, però tu pensa che la tecnologia sta facendo dei passi veramente enormi sotto quel punto di vista.
2: Ma sai cosa puoi fare? Te lo dico io. Allora, tu hai il robot che smista i pacchi, no?
0: Sì.
2: Tu crei in segreto il robot sindacalista. E lo inserisci in catena.
1: Giusto,
2: capito? E il robot, lui sensibilizza il lavoratore e gli dice: guarda che ti stanno sfruttando.
0: Quindi il lavoro del futuro sarà quello di creare degli altri robot,
2: esatto,
0: per rompere il cazzo a robot che funzionano,
2: cioè, tipo,
0: e hanno una mansione.
2: Il robot collega che non fa un cazzo. Che sta così con le braccia conserte e dura tantissimo perché consuma pochissima energia. Si lamenta: è un lavoro di merda, non lo faccio. Capito? Allora gli dai, capito, una allure umana.
0: Non lo so, fa un po' paura sto futuro. Meno male che non ho messo al mondo figli, sennò sarei terrorizzato, cazzo.
2: Vabbè, ma l'umanità si è sempre adattata alle novità, no? Quando
0: però
2: è uscito il telefono, la gente.
0: E infatti ha rovinato tutto. Cioè siamo una massa, soprattutto la nostra generazione.
2: Esatto.
0: Cioè i cinquantenni sono quelli più rovinati. Cioè non è il ragazzino, io ho visto oggi un ragazzo di 20 anni che si è intrippato e va su Vinted a comprarsi tutti gli oggetti anni 90 ed è stufo di riprendere in full HD col suo cellulare e ha comprato una videocamera, una roba da veramente 1000 lire, con le videocassette, e adesso sta praticamente postando tutte le immagini riprese con questo oggetto vintage. Ed è un ragazzo di 20 anni.
2: Ma poi scusa Marco, leggi su tutti i giornali: ah, questi di ragazzi di oggi, tutti sempre lì attaccati a TikTok,
0: no,
2: ai social.
0: Sono i cinquantenni.
2: Non è
0: 50
2: vero, perché mio figlio arriva alle 6 del pomeriggio con gli occhi viola dalle canne, che sembra fatto di fenta, e io sono orgoglioso di lui.
0: No.
2: Guardi i giornali e dico: ma che cazzo di figli marci avete? Guardate il mio, che si droga come noi.
0: No.
2: Ma sì. È bellissimo, la domenica mattina esce alle 11 e si fa le bombe.
0: No.
2: Cioè, guarda, il cuore grande così.
1: Non è vero niente.
2: Quanto sono fiero.
0: Preso
2: di
0: malissimo,
2: ragazzo.
0: Immagino, lo so, Fabio.
2: Sono
0: Ma puoi sfogarti
2: fiero.
0: Qui, sei in famiglia, puoi proprio urlare se vuoi, rompere qualcosa.
2: Sono fiero di lui, Marco.
0: Immagino.
2: Forse una delle poche volte nella vita.
0: Ma ragazzi, voi sapete che io e Paolo abbiamo partecipato a questa trasmissione televisiva un po' di tempo fa, quella condotta da Joe Bastianich. Ne hanno fatte 8.000, tutti uguali, fanno tutti la stessa cosa.
2: Sì, esatto.
0: Però in questo caso c'è un oggetto, una grossa diversità. È il conduttore, perché lui è straordinario. Sembra cattivissimo, sembra uno sempre broncio. In realtà poi dopo, quando ci parli, diventa simpaticissimo, ride e scherza. In questa puntata però ci sono due ospiti d'eccezione. Non svelo nulla, ci colleghiamo con Foodish. Prego Pipuzzo, andiamo, vai.
3: Benvenuti ad un'altra inutile puntata di Foodish, uno dei 4.000 programmi in cui la produzione scrocca pranzi e si fa pagare dai ristoratori disperati per un po' di pubblicità in televisione.
0: Sì.
3: Il format assomiglia ad almeno altri 300 programmi, ma noi abbiamo l'asso nella manica, un milionario italo-americano che parla come Stanlio e Olio e odia tutto e tutti, il mitico Joe Bastianich. Prima di tuffarci nella nuovissima puntatona, andiamo a vedere gli highlights, ovvero i momenti migliori di quella precedente.
4: Sì. Redazione, sa, questo piatto sa palesemente di merda.
2: Ecco. Scusami, Joe, probabilmente hai assaggiato il mio esame delle feci, l'ho lasciato sul tavolo. No.
4: Allora, una domanda, produzione. Come mai in Italia, unico paese al mondo dove è legale far guidare un'auto a una scimmia?
2: Stai parlando del n***o.
5: Razziste di merda, vi odio!
4: Scusate, produzione. Qualcuno ha scorreggiato. Sento proprio fortissimo odore di cacca. Cacca.
2: No, sempre il mio esame delle feci, perdonami. Joe, non so dove metterlo, non abbiamo il frigo e l'ho lasciato in macchina mentre stai registrando, è un problema.
3: Dopo aver inavvertitamente mangiato 7 cucchiaiate degli esami delle feci di Giorgione della redazione, Joe è pronto ad introdurre gli ospiti di questa nuova puntata.
4: Allora, benvenuti di nuovo a Foodish. Questa trasmissione che è uguale a 1000 altre trasmissioni. La differenza, come dite in Italia, abissala. Parole brutte in italiano proprio. No, abissala. Che cazzo vuol dire? In inglese le parole sono semplici, sono quattro. Vuoi dire vetro, glass. Vuoi dire bicchiere, glass. Vuoi dire occhiali, glass. Perché in Italia voi avete tutte queste parole abissale.
2: C'ha ragione.
4: Abissale perché ci sono io che conduco, che sono tutto americano e soprattutto perché mi riempiono di soldi. Tutti i ristoranti in cui andiamo, posti, eccetera, ovviamente mi pagano, perché altrimenti io col cazzo che andrei in questi posti di merda.
2: Giusto.
4: Allora, puntata speciale oggi. Dedicata al rock and roll. Oggi cercheremo il piatto più rock e più foodish. Ho chiesto a mia redazione di procurarmi una persona che rappresenti al meglio la musica rock and roll. Ho chiesto per Keith Richard, ho chiesto per Slash, ho chiesto Bon Jovi, ho chiesto Bruce Dickinson, ho chiesto Bruce Springsteen e Kurt Cobain, ma mi hanno detto che non poteva venire perché è morto. Comunque, vediamo che sorpresa mi ha fatto redazione. Inizia puntata di Foodish. Porco che puzza di merda in macchina. Ecco, hai scorreggiato?
5: Sono 3 ore che stai dando cucchiaiate agli esami delle feci di Giorgione, testa di cazzo.
2: E comunque anche Piero Peluto mi ha andato a fare in culo.
4: Ecco, allora, Vittorio, che poi sappiamo che non è tuo vero nome, perché tu in qualità di sicuramente hai qualche nome africano, bingo bongo, queste robe qua. Allora, chi è il ospite di oggi?
5: Mi hai rotto il cazzo! E calcolando che ce l'ho lungo 34 centimetri, significa che hai fatto un gran lavoro per romperlo. Sto mega tarello marrone. Guida tu, coglione! Io me ne vado!
4: No!
3: Dopo uno scambio verbale decisamente poco televisivo...
4: Dai, facciamo pace, ti ho portato delle banane fresche.
2: Ma dai!
5: Ti prego, signore, dammi la forza per non ammazzarlo.
3: Joe e Vittorio fanno pace e si dirigono a prelevare gli ospiti della puntata.
4: Ma dai, ma no, ma non si può... Vabbè, facciamo entrare questo pagliaccio che fa la radio da 500 anni e ancora non ha imparato a condurre un programma. Sì. Ecco noi, Dingo, di Gingin Radio.
2: Comunque parli tu, cioè sei figlio di italiani, lavori in Italia, sembri stale olio.
6: Grande, tosto, grande, grande Joe. Dingaccio's in the house! Ho portato anche il mio assistente, il grande Andrea che sa veramente tutto di musica.
7: Chuck and Joe!
8: Ma non è vero.
4: Ecco, scusa, se Dingo, se puoi evitare di sbavare sui sedili della macchina, perché ti è caduto anche un incisivo, credo.
9: Sì, non ci fare caso, Joe, lui ha questo problema alla credo abbia contratto la lebbra dalle troie.
6: Grande tosto, Joe, annusa le mie dita. Senti qua, ci sono almeno 650 odori di fica diversi.
7: Tosto!
4: Ecco.
9: Sì, non ci fare caso, io vomito ogni volta che me li fanno usare. Comunque è come se mangiassi un piatto indiano.
4: Andrea, per chi non ci sta vedendo in televisione, uh-huh, ma ci ascolta solo in radio, è alto più o meno 1,30 m e ha tutte le unghie delle mani pitturate di nero, molto rock and roll, e ha questo taglio di capelli molto spettinato. Vuoi spiegarci un po' qual è il tuo ruolo, Andrea?
9: Praticamente è l'aspetto di un clochard, però perché io sono comunque un'anima rock, però sono anche clochard, nel senso che siccome vengo pagato a toast, pizzette, diciamo che non posso permettermi un look come lo vorrei. Il mio ruolo è quello di essere esperto della musica rock, portare contenuti rock e farmi scopare il culo.
4: No, scusa, non ho capito l'ultima parte.
6: Te lo spiego io, Tosto! Grande, ci siamo! Gioca giù! Gigi Radio, la Giorgio Giochi. Intanto, Joe, volevo dirti due cose che non ho mai detto a nessuno. Sto approfitto della televisione. Che mio padre
4: Clint Eastwood
6: e mia madre
4: Jessica Rizzo.
1: Ah, lo sai che Joe?
6: Cazzo, le voci girano, è pazzesco. Questo era un segreto international, non l'avevo mai detto a nessuno, una roba veramente incredibile. Andrea, sei stato tu a spifferare questi grandi segreti?
9: No, ci abbaffi i coglioni da 50 anni.
6: Soprattutto, Joe, è importante sottolineare due cose prima che iniziamo questa intervista
7: e questa trasmissione.
6: Allora, io non sono un essere umano, io sono
9: Andy.
6: No, Andrea.
9: Scusa, pensiamo c'è altro.
6: Sono stato assemblato alla NASA io sono un droide che arriva da un altro pianeta.
9: Scusa, Diego, più forte di me oggi.
3: Dopo questo simpatico scambio di convenevoli, Joe, Vittorio, Andrea e l'accappato anziano entrano nel ristorante Peppe Mani Pisciate, tipico locale da rocker nel hinterland milanese.
2: Tipico.
4: Allora, eccoci arrivati a questo famoso locale rock and roll. Si chiama Beppe Mani Pisciate. Ci eravate mai stati, Dingo e Andrea?
6: Tosto! Vaiola!
9: Sì, non ci fuori caso, e lui è proprio così, ce lo fa prescindere. Sembra un ictus, ma in realtà presente in radio. Quindi.
4: Allora, vediamo, Andrea, leggici il menù e capiamo quali sono le prelibatezze che assaggeremo questa sera.
9: Allora, io vengo sempre qua perché qua fanno un solo tipo di panino, che è il panino con la salamella che sembra un topo senza la coda. Ed è a buonissimo mercato perché con 1,50 € ti danno pane, panino e anche una bibita che sembra Coca-Cola, cioè il colore è quello.
6: Tosto! Non vedo l'ora di assaggiare! Vi ho mai detto che mio padre è
4: Clint Eastwood,
6: mia madre
9: Jessica Rizzo.
6: Tosto!
9: Vedi, lui fa così, fa un'ischemia, un ictus e si riazzera, tipo un defragment e riparte da capo, quindi diventa di nuovo normale, diventa come prima.
6: Tosto! Grande, Tosto! Mio padre Clint Eastwood, mia madre Jessica Rizzo, io non sono un essere umano.
7: Sono
4: No!
9: Ecco sì, questo credo che sia un altro ictus, tra un quarto d'ora si riavvia.
3: La puntata finisce al Fate Bene Fratelli di Milano con una prognosi abbastanza insolita. I medici, dopo numerosissimi esami, hanno confermato che Dingo non è di questo pianeta, ma proviene dal pianeta
9: Andy.
4: Ti vogliamo bene, Ringo. Ma è così.
2: È così.
4: Ma pensa che mentre io e Paolo ieri registravamo sto blocco, mi compare, sai che ogni tanto la televisione, lo schermo dove vedo voi adesso, no? Mi compaiono tipo Radio Monte Carlo 101, mi compare Ringo. Cioè in quel momento era perfetto, dico no, meraviglioso. E vedo che faceva Tosto! Lui dice solo quello in radio. Grande Tosto!
2: Sì, solo quello.
8: Poi mette il disco di qualcuno che è morto da 21 anni
4: Sì, i cinci cion cion cion cinza, i tuk tuk tuk biscottati, lui mette tutta sta roba che ha inventato lui, poi li fa con l'AI probabilmente.
1: Vabbè, ma di ci sono rimasti Rolling Stones. Tra l'altro avete sentito che Mick Jagger era a una festa a Posillipo, se non sbaglio, è intervenuta la polizia perché troppo rumore, facevano troppa confusione.
2: Eh beh, quelle sono le ossa. Grandi. Cioè, già solo che si muove. Cioè, l'osteoporosi senti proprio scrocchiare. Sembra uno che corre sui cracker, capito?
0: Guarda, lo chiamano Mick Cracker. Quanti anni ha sto stronzo?
1: Avrà 200. Un'ottantina, quanti ne ha?
0: No, di più,
1: no,
0: di più.
1: No, dai, fammi controllare.
0: Però è informissima, cioè vuol dire che nel suo caso la droga gli ha fatto bene.
2: Beh, ma allora, lui nel 79 gli hanno tolto tutti gli organi e l'hanno sostituito con degli stracci con dell'aceto. Come si faceva con i faraoni egizi. E riesce a vivere lo stesso perché lui non lo sa, perché l'anestesia totale, quindi pensa
0: ecco
2: di
0: cosa
2: ancora.
0: Mi manca, devo fare una puntata sui faraoni per Quark, cazzo, ecco i faraoni.
2: Allora, c'è uno spunto che ti posso dare: alcuni faraoni si facevano seppellire con il pene eretto.
1: Sì.
0: No,
2: bellissimo. Sì, perché è il simbolo di fertilità, quindi tu vedi il sarcofago con la testa e poi c'è questa montagnuola
0: tipo la pappa mobile,
2: bravo, facevano il cazzo mobile.
0: Beh, ma guarda che Enrico VIII, la sua armatura, quella di rappresentanza, sai che mio padre ce l'ha, tra l'altro una copia, non l'originale magari, aveva il cazzone davanti, cioè questa forma fallica, perché era sinonimo di potere, di potenza. Il cazzone, il cazzo turgido, vedi anche gli egiziani, volevano rappresentare ben bene il pacco. Infatti questa armatura storica di Enrico VIII ha sto mega cazzone, ma proprio un enorme cazzo.
2: Poi ha due sportelli qua sul petto per farsi leccare i capezzoli, perché sai, lui era un vizioso, sì, però con la combinazione, solo alcune donne l'avevano.
0: Comunque, oggetti di questo tipo li trovate solo sulla piattaforma, l'unica al mondo, ovvero Pelù. Sì.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Assurdo, zucchero a velcro per pandori pelosi.
2: Bello.
1: 2,99 euro il grammo.
3: Fico.
1: Happy Lessia, la bambolina che sbava a batteria.
3: No.
1: Con piccola cinturi.
3: No, no.
1: Happy Lessia, la bambolina che sbava a batteria. No. Con piccola cinturina da infilare in bocca per salvarle la pelle. 23,99 euro. Doppio misto. Pane di segale più focaccia di ciucciale, 6,33 euro al chilo. Scivolo antiscivolo, 111 euro.
3: Ste fai?
1: Tinder sindrome, che ti matcha solo con gente all'ultima spiaggia, 14,99 euro l'anno.
0: I più votati dai servizi segreti deviati.
1: Cesso specchiato. Per guardarti il buco per guardarti il buco del culo mentre defechi, a partire da 99 euro.
3: Ma che sarebbe utile?
1: Asciugacapelli bilaterale. Cioè. Per gemelli siamesi, 56,99 euro.
2: Metti in mezzo.
1: Mongo Cherry. Cioccolatino leggermente squagliato e con la ciliegia non troppo appetitosa,
2: no.
1: 3,50 euro l'uno. Assistente vocale siringa che ti risponde solo se te lo pianti in una vena, 2,99 euro al mese in abbonamento. Zio cantante, karaoke. Karaoke con bestemmie casuali. Karaoke con bestemmie casuali nei testi tipo ridere, piangere, porca
2: ma no!
1: E tanti altri. 89 euro.
0: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
3: Bene.
1: Papa test, pisciaci sopra e scopri se diventerai pisciaci sopra e scopri se diventerai pontefice. 3,66 euro. Trappola per suore da esterni. Trappola per suore da esterni, 19 euro. Busoni PlayStation, console per frociazzi con joypad munito di testicoli vibranti, 2,99 euro. Ketaminions, pupazzetti gialli per avviare il tuo bambino alle dipendenze mortali da subito, 13 euro l'uno.
4: Oddio.
1: Preservativo obiettore di coscienza in puro sperma, 8,88 euro la scatola.
2: Porco diazzo, ma perché figlio?
3: Ragazzi, vado a mangiarmi un Mong Cherry.
2: Non lo aprire che la ciliegia non è tanto appetitosa.
5: Attenzione. Un componente dello zoo, del quale non vi diremo il nome, sta cercando un serramentista per montare una porta blindata su un falso telaio già presente. Non sappiamo chi sia, ma il lavoro è da fare a Cormano. Come vi ho già detto, non sappiamo chi sia, ma se siete serramentisti, mandate una mail a pippopalmieri@105.net oppure un messaggio al 342 41 15 105.
3: Ma non sappiamo chi sia.
6: Io non so chi sia.
2: Nessuno lo sa.
3: Quindi, vediamo un po', facciamo un appello. Chi vive a Cormano, alzi la mano.
2: No,
3: via.
2: No, io vivo in centro.
3: Io nemmeno. Io nemmeno. Chi?
6: Io.
2: E lo conosci?
6: Sì, di fianco a autofficina lui.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: A vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Portami con te allora.

0: Tu pensa a RDS, sì, no? Sì. Cioè il direttore che va dagli speaker, mi raccomando non parlare, perché anche il direttore è impostato,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Mi raccomando non parlare più di 27 secondi e mi raccomando metti 10 canzoni di fila senza interruzioni. Poi giri su 105, sta andando nuovo disco di Martin Garrix e Sheeran, il conduttore rutta e il regista anche.
2: Pure.
0: È una roba, è una roba.
2: Vuol dire che c'è compattezza nei ranghi.
0: Sì, sì,
3: siamo
0: sì,
3: una
0: sì,
3: squadra.
0: Siamo fortissimi, siamo fortissimi, ragazzi. Noi rimarremo nella storia della radio, sì, per
2: come
0: i
2: un
0: ciarlatani.
2: Cancro.
0: Sì, sì, sì.
2: Noi siamo il tumore della storia della radio.
0: Della radiofonia.
4: Però, no? Alla fine...
0: Però noi siamo in grado anche di insegnare cose importanti, soprattutto
2: certo,
0: a quelli più giovani che hanno meno esperienza di noi, ma credo che questo elenco serva anche agli adulti, eh. Allora, volete fare colpo e far capire al vostro amante che lo aspetta una vita di sesso fantastico?
2: Wow.
0: Ecco un elenco di ciò che la maggior parte delle persone vuole da un partner la prima volta che ci va a letto.
2: Posso suggerire?
0: No. Oh. Prego, prego, prego.
2: No, stavo dicendo l'ano, ma mi sembrava scontato.
4: No, esagerato, mamma mia.
0: Tanto, ieri sera sono andato a cena di nuovo con questa coppia di amici omosessuali.
2: Ah, pensavo con una coppia di ani, dicevo.
0: No. E siccome si finisce sempre a parlare di ano,
2: sai.
0: E niente, non c'è verso con mia moglie.
2: Se esci con piloti, parli di macchine, parrucchieri di capelli.
4: Però non è così.
0: Allora, attenzione, sentiamo cosa dicono gli esperti. Poi potete commentare anche via messaggio 342 41 15 105. Punto numero uno: tenere le luci accese. Un po' di atmosfera è ottimo, ma il buio totale no. È già abbastanza difficile per lui capire se quello che sta facendo vi piace, guardandovi in faccia e leggendo il vostro linguaggio del corpo. Numero due: non stressatevi per il vostro corpo, ok? Capito, Puccioni? Stai tranquillo.
2: Stressati per il mio, che è orribile da guardare.
4: No, io dopo mi fai leggere le sette cose in cui noi donne speriamo, eh? Va bene?
0: Vabbè, okay. Insistere sul buio, nascondersi sotto le coperte, tenere il reggiseno perché non vi piace il vostro seno, indossare una maglietta a letto. Molte donne sono inutilmente autocritiche nei confronti del proprio corpo. Quindi lasciatevi andare, sbattetevene il cazzo.
2: Non sono d'accordo, se c'hai le tette brutte tieni la maglia.
0: Ma no.
2: Lasciami l'illusione.
4: Mamma mia, come sei tremendo.
2: Ma se c'è
0: Non reagire in modo eccessivo se non va tutto secondo i piani.
2: Ecco
0: questo punto, amore, se stai ascoltando la radio, è fondamentale. Cioè, se io faccio un'azione magari che non ti piace tantissimo, quel cazzo no, così no, blocca tutto, capisci? Cioè, quella reazione da metalmeccanico a cui è caduto un arnese, spegne un po' il piacere.
2: Io non so,
0: ecco,
2: più come spiegare a mia moglie quando io mi metto a studiare la fisarmonica mentre lo facciamo e lei dice che la distraggo, ma voglio dire, cioè, abbiamo poco tempo, bisogna ottimizzare.
4: È giusto.
0: Poi dice: siate attivi, per favore non lasciate che sia lui a fare tutte le mosse,
2: ecco.
0: Ok? A me è capitato negli anni passati, quando ero un Latin lover, ad avere donne che si sdraiavano nel letto, fai tutto tu, e no, così no. No.
2: Pensa quanto le avevi contagiate di desiderio.
0: Praticare un ottimo sesso orale. Prima di tutto, vorrete che questo favore venga restituito, ovviamente. In secondo luogo, non solo è una delle sue cose preferite, ma farlo senza che vi venga richiesto dimostra che siete interessate a dare e ricevere piacere. Okay?
2: Però va fatto bene, ragazze.
0: Sì.
2: No, perché
0: fagli
2: rimane...
0: sapere che stai godendo. Oh, questo è importante. Cioè, non esagerare, non fingere, però gemere ad alta voce, dire magari due bestemmie, capito? Quella roba lì ti fa capire che stai.
2: Mia moglie alza i cartelli. Sto godendo. Adesso no? Adesso sì. Almeno io lo
0: Poi
2: vedo.
0: C'è. Allora, parcheggiare l'ansia post-sesso, più siete rilassati più lui sarà entusiasta. E poi ci sono le sette cose in cui lei spera. Vuoi sentire queste?
2: No.
0: Ok. Andiamo veloci. Fare molti complimenti all'inizio, ok? Tipo, oh, che belle tette che hai.
2: Ma se sono brutte risulta ipocrita.
0: Ho capito, però.
2: Metti la maglietta, dai.
0: Poi, essere un po' cavernicoli è una buona cosa. Cioè, non significa spingerci sul letto, aprire la cerniera e darci dentro. Però essere troppo esitanti, eccetera, può spegnere l'entusiasmo. Un po' di mascolinità,
4: mostrare il desiderio
0: piace.
2: Allora io ad esempio per essere cavernicolo mi metto lì con queste due pietre focaie e cerco di accendere il cuscino.
4: Non funziona. Attenzione,
0: ne è veloce che sono tante. Allora, una volta ottenuto il nostro consenso,
4: donne,
0: dateci dentro, spogliateci come se fossimo il regalo più ambito che abbiate mai desiderato. Poi le donne vogliono essere baciate tantissimi, tantissimo, baci morbidi sulle labbra, tutte le labbra, tutte.
2: Tutte e sei per la precisione.
0: Esatto.
4: Non c'è scritto tutte le labbra?
0: Sì. Fate dell'ottimo sesso orale. Per molte donne la tecnica del sesso orale è il banco di prova. Ok, allora a me hanno insegnato l'alfabeto. Se tu fai con la lingua, fai A, disegni la A, poi fai
2: Tu hai fatto fino alla quarta elementare, arrivi alla H.
0: Poi fai la C, poi ABCD.
4: Allora, e poi ricominci con la cosa da ABC.
2: Ti do due informazioni. La prima è: funziona meglio l'alfabeto greco.
0: Ah, sì, non lo so però.
2: Perché ad esempio
0: so.
2: Se tu prendi, se le forme sono più morbide, la alfa è fatta così, la delta è fatta così, è più morbido. E poi
0: tu come,
2: la
0: tu
2: mossa
0: come lecchi la fregna? Come lecchi la fregna? Cioè,
2: io alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota,
0: Pippo, gamma. Pippo.
1: A Pippo, io non parto dalla zeta.
2: Lui fa Z, lui è Zorro.
4: E poi ricomincia ogni volta.
0: E tu, Puccioni, come lecchi la prugna? Come lecchi
4: uguale
0: la prugna?
4: A voi, uguale a voi. Ah, okay.
2: In cirillico.
0: Dai, abbiamo quasi finito. Baciatele tanto. Baci morbidi sulle labbra, baci profondi. Poi c'è, vabbè, sesso orale. Abbiamo detto prima dell'orgasmo. Ah, questo è il punto focale. Allora, prima dell'orgasmo, no. Ok. Lei viene prima. Questo mantra dovrebbe essere insegnato nelle scuole.
2: Sì.
0: Il modo più funzionale per garantire un orgasmo a entrambi è che lei raggiunga l'orgasmo prima, che sia con la lingua, con le dita, con un sex toy, con una moto zappa, un falciaerba, un cucchiaio di legno, quello che vuoi, ma l'importante è che prima venga lei. E poi dopo tu entri in penetrazione proprio tipo gigrobo d'acciaio, lanci il componente dentro e arrivi al
2: dunque.
0: Vi do
2: un consiglio, ad esempio io e mia moglie l'abbiamo fatto sabato, lei era venuta giovedì.
4: Stupido.
2: Ed ha funzionato.
0: E l'ultimo punto? E qua mi trovi in difficoltà. Perché ecco, questa è la grande fortuna che ho. Mia moglie è finito il rapporto, è un uomo. Cioè, si butta
2: anche durante
0: parte,
2: a volte.
0: Non vuole che neanche le parli, capito?
2: Vuol dire che non è andata benissimo, Marco. Cioè, se tiene il broncio e scrive a sua madre, secondo me.
0: Però il settimo punto dice: dite qualcosa di carino dopo. Se c'è stato un problema, parlarne aiuta. Se è stato fantastico parlarne, lo rende ancora migliore. Quindi alla fine, magari, che bella chiamata che abbiamo.
2: Io dico, vado a fumare, però con dolcezza lo faccio, tipo, vado a fumare.
0: Tu, Puccioni, finito il rapporto, tu sei un po' mascolina, dai.
2: Togli gli stivali.
4: Sono assolutamente molto donna.
2: Cioè, sposti una balla di fieno, entri nel saloon, spunti.
0: Ma Stefanone ti accarezza, ti dice delle cose dolci alla fine, oppure...
2: No, allora, tre grugniti e ti amo, hai detto, no? Due...
4: Siete proprio lontani.
2: Ti legge Proust?
4: No, neanche, cioè tra l'uno e l'altro, no? Cioè,
2: ti legge Proust con i grugniti.
4: Bravissimo.
1: Io invece, ragazzi, finisco. Mi giro di là, prendo il telefono e dico: settimana prossima stessa ora? E
0: via. No!
2: Ah, quindi poi metti anche la funzione calendario?
1: La sveglia.
0: Che tristezza.
4: Mi giro di là, è bello comunque. Cioè, dai le spalle.
0: Ah, pensavo, ti giri di là, prendi in mano il telefono e scrivi alla tua amante. Porca puttana, avrei voluto chiamare te.
2: Lui mette il calendario e poi comincia ad arrampicarsi, perché sai che lui ha queste passioni stagionali.
0: Ma ragazzi, colleghiamoci con uno che sa delle storie pazzesche, le storie fuffa di, mi ricordo mai,
2: Federico Fuffa. Fuffa. Da oggi è solo fuffa.
0: Fuffa, va bene, andiamo, vai.
4: Se no poi.
3: Storie fuffa. With Federico Fuffa.
5: Roma, 1983. Sgoccioli del millennio.
2: Ma no.
5: Siamo dentro ad un baraccio che sa di nebbia e piscio di cane, come la leggendaria partita del Chelsea e il Charlton Athletic allo Stamford Bridge del 1937. Sto sbrodolando un supplì al telefono, che fila come un funambolo. E con me c'è Flavio Tranquillo,
2: sempre.
5: Ovviamente. Sì. Al centro del locale c'è un principino che suona il piano. Il riff lo conosco. È la colonna sonora della stangata di Scott Joplin. Questa atmosfera che ricorda in tutto e per tutto un saloon del vecchio West, il pianista incomincia a creare dei virtuosismi e lentamente le note vanno verso l'alto e cambia melodia. A questo punto io riconosco il musicista. È Francesco De Gregori, che si trovava in quel brutto bar per arrotondare qualche soldo, suonando per quei quattro ubriaconi sdentati che tra una rissa e l'altra gli lanciavano anche qualche nocciolina, pomodoro e oggetti vari. E tra quel mucchio di cerpame che gli piove addosso arriva una palla di giornale. Francesco la raccoglie, la apre e legge la notizia. Parla di un circo in difficoltà perché la sua attrazione principale, la donna cannone, sì, è scomparsa. Questa donna aveva lasciato la carovana per fuggire con il suo innamorato. Una storia a metà fra cronaca e folklore felliniano. La notizia colpisce profondamente il nostro Francesco. L'idea di questa figura diversa, una grassona, fenomeno da baraccone, che trova il coraggio di scappare per inseguire l'amore, lo trova subito una parabola deliziosa. E in quel momento le parole gli escono naturali, come Maradona che scarta 5 difensori per arrivare al gol e comincia a cantare.
6: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
5: La gente smette col boato coatto ed iniziano ad ascoltarlo. Ma lui questo pezzo non gli piace mica tanto, non lo convince. Ma in quel momento, fra i bifolchi, si erge una figura, Monica Vitti. Era lì, ha sentito il pezzo e se n'è innamorata. Gli chiede subito di usarla per il suo prossimo film e così entra in scena un arrangiamento orchestrale con archi cinematografici, pianoforti, Cristi e Madonne. La canzone arriva in radio e diventa un successo che ancora oggi ci fa emozionare come il gol di Tony alla finale dei mondiali del 2006.
6: E con le

0: Ma il nostro Franceschino, lo sappiamo, è un tipo particolare. Col tempo la donna cannone diventa una presenza ingombrante nella sua vita, e non solo ingombrante dal fatto che sia un brano che parla di un'obesa volante, ma semplicemente perché è stufo di sentirsi chiedere sempre solo quel pezzo, e così nei live smette di farlo. Anche se, comunque, diciamocelo, chi minchia le conosce le altre canzoni di sto coglione?
1: Ma come no?
0: Ma questa storia non finisce sul palcoscenico, perché il mistero persiste. La donna cannone si è fatta sparare ed è scomparsa. Sì. Ma dove è finita sta grassona? Voglio dire, non è mica un mazzo di chiavi, vacca puttana. E di certo non è una che passa cazzo inosservata. Io e Flavio ci mettiamo quindi subito sulle sue tracce. L'armonia fra il nostro fare da detective e le indicazioni che ci danno i vari locali è simile al simposio No Look Pass di Magic Johnson con Steve Nash. E alla fine la troviamo. In una pensione a ore di Fiumicino che sa di frittura di paranza e lubrificante economico. È proprio lei in carne ed ossa.
2: Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più.
0: Soprattutto in carne, direi. Quanto è grassa, porca troia.
1: Ma dai!
0: Sfondiamo la porta di camera sua come un centro NBA che fa un'invasione di campo col destino. E cosa vediamo? La donna cannone è lì. Sopra un tizio magrolino, uno sfigato che ha la fisicità di un ragazzino delle medie contro i Celtics. Lui cerca la fica, ma in quella montagna di colesterolo non riesce proprio a trovarla. E allora si accontenta di un segone a due mani.
2: E con le mani, amore, con le mani ti prenderò.
0: Lei è su di lui con la furia di un obice, un'arma semovente progettata per il tiro curvo a metà strada tra un cannone e un mortaio da 155 mm. E coi suoi 288 kg luculliani, la Laida ci spacca al costato alla ragazzina. Il tipo rantola sotto di lei, con le coste intralciate ai polmoni, in preda a un dolore analgesico. Ma la donna cannone non ha finito il suo possesso palla. Ha ancora quell'ultimo treno da prendere senza passare per la stazione. E quel treno, si dà il caso, che sia proprio il mio cazzo.
1: Ma cosa?
0: Perché nelle civiltà pagane il grasso era simbolo di opulenza e di raccolti abbondanti. Guardo Flavio, Flavio guarda me. Tra noi c'è un'intesa che trascende il peso lordo. E mentre De Gregori nei suoi concerti in giro per l'Italia si lagna di non voler più fare la donna cannone, io e Flavio, la donna cannone, ce la facciamo alla grandissima.
1: Ma come?
0: E le sbocchiamo sul culone brufoloso e cellulitico.
3: Avete ascoltato Storie Fuffa.
1: Ma che storia?
4: Ma Fede,
1: ma che storia? Ma perché?
4: Roba orribile.
1: Ma poi con questo flemma, cioè proprio te la racconta fino in fondo, non si muove di una virgola.
4: Ma come fa a ricordarsele così bene queste esperienze di vita?
1: Roba, ragazzi,
4: che ha avuto una vita intensa.
5: Una volta che le fai certe esperienze mica te le dimentichi più.
1: Tu cosa ne sai, scusami, Puccioni?
5: Così immagino.
4: Chi ti sei scopato nel circo?
6: Tra poco ritorna Lucilla e il suo incredibile gioco Ce lo manca, che potrebbe farvi portare a casa un orologio Fumagazzi. Voi dovete solo mandare un messaggio al 342 41 15 105 e solo il più veloce potrà giocare con noi.
7: Noi siamo
8: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: dove?
1: Pantalone, no? Ah, la zampa d'elefante.
2: Ah, anch'io avevo pensato alla zampa vera dell'elefante vero, però, eh.
1: Ma no, che cazzo. Senti come suona sta canzone, 1980, senti la qualità. Eh? Ah, stamattina, siccome io faccio, abbasso un po' la signora che grida, faccio molta ricerca, no, per, sì, per la roba dance. Stamattina ho trovato una, ve la ricordate Ultra Nate? Quella,
3: sì.
1: You're free to do what you... Ha fatto un disco con Hugel, che è un DJ famoso,
3: non conosco,
1: credo brasiliano. Volete, aspetta che vado di là un attimo.
3: Dai. No, ce la potevi mandare prima nella pubblicità. Dobbiamo sentirla dalla cantina dove trasmetti.
1: Che cantina? Aspetta, sono di qua adesso, sono in regia. Aspetta, ecco, sì. Aspetta, abbassa Pippo.
4: Ce l'ho,
1: bassa.
4: Marco, ce l'ho.
3: Ce l'ha, no, Palmieri.
1: Moving to the Sun?
4: Ah, no, c'ho free.
1: Okay, vai. Senti, vai. Che bella, senti, eh.

0: Non vedo la faccia di Fabio, ma la immagino.
1: Esatto.
0: Occhio, oh, sì. Occhio.
1: Ah, parte?
2: Parte, parte.
1: Uguale.
3: Nata, è nata, è nata.
2: Posso
3: è
2: dire
3: nata,
2: una
3: nata.
2: Cosa, Marco?
0: Dimmi.
2: Mi piace molto.
0: Fighissima. No, dobbiamo continuare ad ascoltare quelle cagate di Blanco. Aspetta che vengo di là, aspetta, aspetta, arrivo.
1: Ma perché devi offendere il povero Blanco?
2: Perché so che ti piace.
3: Ma un disco che ripete Renata 350 volte. Renata. Cazzo, chiama.
2: Oh, bello come Gordo. Cocco.
0: No, Gordo mi sta sul cazzo. Quella canzone la odio proprio. Ma per partito preso, perché Paolo continuava a rompere i coglioni. Sarà un successo, sarà un successo.
3: Disco dell'estate, Marco.
0: No, ma dai, orribile, orribile. Brutta, non mi piace. Oh, The Gustibus.
2: Come si intitola? Come si intitola questa che hai appena messo?
0: Renata. Moving to the Sun. Moving to the Sun.
3: Renata. Renata.
0: Moving to Renata.
1: È perché voi siete così, ma c'è posto per tutti, e c'è posto per
0: sì,
1: tutto.
0: Ecco. Sì, c'è posto per tutto, tutto, bravo, tutto, tutto. Cioè, anche la musica di cacca. Adesso questo non è un capolavoro, una merdata dance.
3: Ecco, l'hai ammesso.
0: Stamattina mi ha dato la carica, figa, mi è piaciuta. Che
3: pensa
0: cazzo.
3: Cosa ascolti di solito.
0: Oh, che palle che sei. Sì, senti, cosa ne pensi del fatto di questa proposta per aumentare di 5 euro le sigarette?
3: Te l'ho detto, sono favorevole su tutta la linea.
0: Allora, io anche voglio aumentare di 5 euro il prezzo sia delle sigarette normali che di quelle elettroniche.
1: Sì.
0: Il punto è che poi vai in fondo alla notizia e vedi che scrivono, lo specificano, con le sigarette normali che di quelle elettroniche.
1: Sì.
0: Il punto è che poi vai in fondo alla notizia e vedi che scrivono, lo specificano,

0: chi ne ha veramente bisogno.
1: Una cosa non esclude l'altra.
0: Ma non è vero. Allora, in questo caso,
1: allora siccome... lasciamogli dominare il mondo, che cazzo se ne frega. Siccome, siccome abbiamo una classe politica inadatta, allora vabbè, lasciamo che questi qua.
0: Comunque Bezos l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, ha detto che lui paga 6 miliardi all'anno di tasse.
1: Beh, insomma, su 3.000 miliardi che incassa ogni anno è pochino.
0: Comunque li paga, cioè li paga. E anche questo discorso, vabbè, smontiamo tutti i ricchi, tutti uguali. L'altro giorno guardavo questo esperto che diceva: secondo me dovremmo guadagnare tutti nel mondo la stessa cifra, 2.000 euro al mese per tutti.
1: Ha deciso lui.
0: Sì, sì. E diceva: anche il chirurgo che salva. Guarda, lo trovo perché l'ho scaricato il video, è talmente un idiota.
1: Era un coglione, Marco.
0: Ah, ma la gente gli dava ragione perché pensano. Allora, tu pensi, ecco, allora, un cardiochirurgo deve guadagnare quanto uno che sta su una panchina a guardarsi i lavori delle strade o della metropolitana. Perché lui diceva: se tutti guadagnassimo la stessa somma, no, il premio non sarebbe più in denaro, che questo meccanismo ha rovinato, secondo lui, la società, ma sarebbe, il premio è un premio tipo di
1: una
0: consolazione.
1: Una mountain bike.
0: No, il premio è la gente che ti fa i complimenti, capisci, secondo lui.
1: È una persona disagiata questa.
0: Ma se tu pareggi tutti... Quello che ha la più capacità e che magari riesce a creare una grande azienda che dà lavoro a migliaia di persone, dice: ma scusa, ma chi me lo fa fare? Se poi tutto lo sbatta che faccio io non mi porta da nessuna parte perché continuo a guadagnare come quello che sta sulla panchina, sto anch'io sulla panchina ed ecco che finisce tutto.
1: Ma infatti il criterio non deve essere l'uguaglianza, il criterio deve essere l'equità, che è una cosa diversa. Cioè equità ed eguaglianza sono due cose diverse. Uguaglianza vuol dire che indiscriminatamente tutti pagano uguale, no? Secondo me l'equità dovrebbe essere: in base a quanto guadagni, devi redistribuire equamente una parte di quello che guadagni. Quindi se tu hai un'azienda che fattura 3.000 miliardi all'anno e paghi 6 milioni di dollari.
0: No,
1: 6 milioni.
0: 6 miliardi, che milioni? 6 miliardi di dollari paga all'anno. 6 miliardi.
1: Ok, tu paghi 6 miliardi su 3.000 che ne hai guadagnato, vuol dire che stai pagando lo 0,2% di tasse, mentre io che guadagno 100.000 euro all'anno ne pago il 57%. Capisci che questa non è equità, perché se tu pagassi
0: il 57%... Ma devi calcolare anche i costi che può avere un'azienda come Amazon.
1: No, aspetta. Le tasse sono... tolti i costi. Le tasse si pagano sull'imponibile. I costi sono già stati levati.
0: No, cazzo.
1: Le tasse si pagano sull'imponibile.
0: Hai ragione.
1: Okay, quindi tu sei miliardario, paghi lo 0,2% di tasse, un insegnante di scuola media paga il 37%.
0: Su quello sono d'accordo.
1: Se paghiamo tutti
0: non
1: il 37%.
0: Non è equo, quello non è equo.
1: Okay, allora facciamogli pagare il 37%, non è che dobbiamo spolparli.
0: Tu non hai capito una roba. Loro, queste persone molto ricche, Elon Musk, Bezos, Bill Gates, eccetera, hanno i soldi investiti in borsa. Fino a quando tu non prelevi il guadagno, non ci paghi le tasse sopra. Loro hanno il loro valore, i loro soldi sono in titoli. E quindi se tu non vendi i titoli, non puoi essere tassato. Capisci come funziona? Quindi loro in base ai titoli che hanno in borsa, diciamo che Amazon questa settimana ha fatto il più 10%, lui si fa prestare i soldi dalla banca, i soldi in prestito non sono tassabili.
1: Certo.
0: Ed è così che diventano sempre più ricchi.
2: E anche continuando a farci avere bisogni che non abbiamo. Andate a cagare, stavo dicendo una cosa.
0: Quello, amore mio, non è colpa di nessuno.
2: No, cioè, è colpa di queste persone.
1: Siamo noi che siamo idioti.
2: Guarda, è colpa della società consumistica. E di
0: amore, hanno fatto un esperimento. Sono andati in paesi del terzo mondo, tipo alcune zone dell'Africa, eccetera. Gli hanno portato tutta una serie di oggetti che per noi sono la normalità. E dopo 2 mesi erano addicted come noi.
2: Esatto.
0: Cioè, volevano di più, volevano il telefonino più nuovo.
2: Creare bisogni.
0: Ma perché
2: bisogni.
0: L'essere umano è fatto così? Non lo puoi cambiare.
2: Potresti anche smetterla un po', diminuirmi.
0: Allora, il mio cane vive con me 24 ore su 24, eppure non l'ho mai visto prendere le chiavi della macchina e andare a farsi un giro.
1: Perché non gli piace la tua macchina.
0: Può darsi.
1: Ma
0: non l'ho mai visto prendere il telecomando e pigiare il bottone e guardarsi un film.
2: Hai visto invece che in America...
0: Non è nella loro natura, mentre l'essere umano è fatto così. Senti cosa dice Paolo Villaggio, comunque. L'hai scaricato. Sono parzialmente d'accordo, perché lui comunque... era molto ricco, quindi
2: il
0: classico discorso da ricco. È facile fare i discorsi per i poveri quando sei ricco.
2: Ma questa era all'inizio, però è una vecchissima intervista.
0: Sentiamo.
3: Questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Abbiamo forse sbagliato obiettivo? È veramente questo tipo di società consumistica, piena di frigo, di televisioni a colori e di

0: beni di consumo, di Polaroid, di macchine, di cose, è la felicità? No, la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. Ed ecco che l'italiano medio, a mio avviso, faccio la diagnosi rispondendo alla sua domanda iniziale, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi è così, è uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere. A vivere come? A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, lucidissimo, ecco, non è tonto, lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta, vivere in una società invivibile, sopravvivere in effetti.
1: Sì, vabbè, però poi alla fine anche lui ha avuto successo e non mi sembra che andasse in giro a regalare soldi a destra,
2: no,
1: e manca.
2: Che c'entra, cioè, a parte che lui non è Fantozzi, lui è Villaggio, sono due persone diverse. Lui stava
1: comunque
2: parlando di Fantozzi,
1: scusa,
2: non di Villaggio.
1: Volevo rispondere a un ascoltatore, perché allora, negli Stati Uniti i soldi investiti in borsa vengono tassati quando realizzi un guadagno,
2: esatto,
1: o ricevi determinati redditi finanziari. Per esempio short term capital gains, se vendi entro un anno il guadagno viene tassato come reddito normale,
2: certo,
1: quindi puoi arrivare a tasse abbastanza alte. Long term capital gains, le tasse sono molto più basse, tipicamente 0%, 15% o al massimo il 20% a seconda del reddito. Quindi se tu tieni i soldi investiti in borsa, in titoli, non vieni tassato finché non li utilizzi.
2: Okay, però io ho una proposta, dimmi se può avere senso, ok?
1: Allora, quello
2: che stiamo vedendo in questo momento nel mercato azionario globale è completamente slegato dalla produzione. Nel senso, una volta l'azienda che faceva il prodotto, ok, aveva il pacchetto azionario che variava come valore in base alla fortuna di questo prodotto, ok?
1: Al rendimento dell'azienda.
2: Al rendimento, cioè il prodotto andava bene e cresceva il valore azionario. Oggi gli scambi azionari sono completamente slegati dalla realtà. Ci sono aziende che hanno un valore enorme, ma che poi sono in perdita, ad esempio Tesla. Ok? Tesla ha un valore immenso in borsa, ma non vende, ma vende molte meno auto di quello che è il valore. Ok? Allora, possiamo dire che giocare in borsa è diventato un gioco d'azzardo.
1: Sì,
2: nel senso che se tu scommetti sul benissimo. Allora, il gioco d'azzardo è tassato al 22%. Tassiamo i pacchetti azionari al 22%,
1: ma,
2: no, come un gioco d'azzardo.
1: Ma non hai capito, tu sei tassato. Cioè se io dovessi, io per esempio ho due spicci in borsa perché non ci capisco un cazzo, io finché tengo i soldi lì non pago le tasse sul guadagno. Quando prelevo il guadagno allora mi tassano, adesso non mi ricordo a quanto, mi tasseranno sul mio guadagno. Ma se li lascio lì i soldi, non mi tassano.
2: Ma è quello che sto dicendo, alla fine dell'anno
1: è un guadagno virtuale, non è reale
2: la
1: finché
2: mia
1: non
2: proposta,
1: li prelevi.
2: Esatto, ma la mia proposta è questa: hai maturato un guadagno alla fine dell'anno con una cosa che alla fine è un gioco d'azzardo, ma paghi il 22%.
1: Fabio,
2: all'anno,
1: però perdonami, allora, possiamo essere d'accordo su tutto. Il problema è dove vengono destinati i soldi,
2: sì,
1: che
2: ma
1: vengono
2: tanto tu pagali.
1: Allora, si presume che se dovessero alzare il prezzo di 5 euro delle sigarette, sia normali che quelle elettroniche, si stima un possibile guadagno di circa 800 milioni annui.
2: Che non è tantissimo, ragazzi.
1: Non è tantissimo, va bene, però è tanto. Comunque è una bella cifra. Ci fai tante cose. Quei soldi lì, se finiscono nelle tasche dei parlamentari per le auto blu e i loro servizi del cazzo, allora non serve a niente. Stai semplicemente arricchendo sempre delle persone che già sono ricche. Bisogna assicurarsi che i soldi che tu porti via a un Bezos, a un Bill Gates, a un Mazzoli, a un Fabio Lisei, vadano nei posti giusti per aiutare le persone che hanno bisogno e per migliorare i servizi.
2: Marco, scusa,
1: quello
2: vengono,
1: è il punto.
2: Vengono meravigliosamente investiti.
1: Perché ti vendono,
2: in centri di detenzione in Albania. Che
1: ma
2: fra due anni chiudono e non c'è
1: creano,
2: nessuno dentro.
1: Ti creano questo ti creano l'illusione che portiamo via i soldi ricchi, tassiamo i ricchi. Sì, va bene, ok. Ma quei soldi lì poi dove vanno? E quello è il problema. Non è tanto, non è la goduria nel veder togliere i soldi.
2: Ma non c'è nessuna
1: a uno
2: goduria.
1: Uno che ha sicuramente più talento e più capacità di te.
2: Scusa.
1: Perché Bezos la piscia in culo a me, te, la
2: Puccioni. Sì, ma il figlio di Bezos no, però. E quello
1: vabbè,
2: che
1: ho
2: Ok, quello che ti voglio dire, quello che ti voglio dire io è che comunque vanno a finire in quelle tasche lì anche quelli della gente che paga onestamente le tasse.
1: Sì,
2: cioè non è che i soldi dei poveri vengono investiti in cose concrete e i soldi dei ricchi vengono inculati.
1: Però sei d'accordo con me che
2: bisogna
1: aggiustare il rubinetto alla fine, non in
2: sì,
1: testa.
2: Sì, ma tanto comunque prendi il giusto anche a loro, non solo ai lavoratori dipendenti. Se no
1: sì,
2: ci sono
1: ma poi ci dimentichiamo, pensiamo che ci sia il signor giustissimo che è lì pronto a sistemare tutti. Invece non è così, poi dopo si spartiscono i soldi e tu che sei un pezzente che dici: "Ah, godo, hanno tolto i soldi Elon Musk". La pigli in culo lo stesso. stesso.
2: Sì.
1: E vedi passare il parlamentare col Mercedes
2: sì,
1: nuovo.
2: Sì, ma almeno non te la pigli in culo da solo. Perché
1: vabbè,
2: adesso
1: dai,
2: te la stai pigliando in culo da solo.
1: Ma che goduria è,
2: ma
1: dai,
2: non è una goduria, è che ci sono comunque più soldi.
1: Vabbè, ma le persone che hanno talento, vanno talento, capacità, sono persone che si fanno il culo, perché c'è tanta gente come il sottoscritto. Io non ho talenti, io mi faccio il culo.
2: Tu non sei miliardario,
1: diverso.
2: Però Marco, non ma, rientreresti in questo nome.
1: Ma non mi interessa esserlo.
2: Cioè, sei io una persona benestante, però non sei su quel livello lì di cui stiamo parlando. Parliamo di gente da oltre 5
1: sì,
2: milioni di dollari
1: ma
2: all'anno.
1: Io lavoro 15-16 ore, anche 18 al giorno, e comunque non incrementa il mio guadagno, perché sono un idiota. Io ho investito in un settore che morirà presto.
3: Scusami,
1: ma non me
3: Marco,
1: ne frega un cazzo, per me la radio è vita, quindi io sono felice. Dimmi amore.
3: Ma qual è il tuo problema? Cioè il problema di qualunque persona. Se una persona che guadagna 5 milioni all'anno, 5 milioni di euro,
1: sì,
3: paga il 35% di tasse su quella roba là. Cioè cosa gli cambia a lui fisicamente? Cosa gli cambia?
1: Beh, ma
3: 5
1: che devi
3: milioni di euro.
1: Ma perché tu sei pezzente, no? E sei,
3: sì, ma anche
2: sappilo,
3: essendolo, anche se non lo fossi.
1: Ma cioè, anche di mentalità un po' lo sei.
3: Ma a prescindere, sì, ma 5 milioni l'anno. Io guadagno.
1: Ma allora poniamo mettiamo facciamo un esempio stupido. Diciamo che io e te guadagniamo 1 milione all'anno, ok? Magari. Diciamo che guadagniamo 1 milione all'anno. E ti tolgono 350.000 al 35% all'anno.
3: Ok.
1: Ok, ti tolgono 350 del tuo sudore, del tuo lavoro.
3: Sì.
1: Tu, che hai guadagnato quei soldi. Guadagnato,
3: 700,
1: io non parlo. Sì, ma non lascia stare, perché quando tu guadagni 1 milione la tua vita cambia.
3: Ma non sai come si chiama questa cosa qua? Si chiama cupidigia.
1: Ma mi fai finire?
3: Sì.
1: Tu vuoi che quei 300.000, se tu sapessi che i 350.000 vanno a 350.000 famiglie, per dire, che hanno bisogno, saresti contento se andassero a, che cazzo ne so, io amo gli animali, ai canili, gattili, andassero a costruire ospedali, scuole migliori,
3: sì,
1: strade, dici che bello. Ma siccome non sai dove vanno quei soldi,
3: no,
1: ti girano i coglioni.
2: Sì, però
1: ma dove vanno,
2: anche
1: dai,
2: tutto il resto
1: a fare
2: della...
1: le guerre ancora con i soldatini,
3: sì,
1: siamo,
3: sì, sì,
1: dai.
3: Anche no, ma infatti è rendicontato, scusami Fabio, ma tu sai che delle tasse che hai pagato, un tot va alle spese militari, un tot piccolo va alla sanità, un tot ancora più piccolo va all'istruzione. Però tu lo sai, cioè non è che non te lo
1: sai.
3: Sì, te lo dicono, domani ti porta
2: i rendiconti, sono pubblici.
3: È pubblico, lo sappiamo. Il problema è che la scelta di dove mettere quei soldi non dipende da me, in parte sì, perché il governo, comunque io vado a votare, ma dipende da chi è il governo in quel momento. Adesso
1: sì, però
3: è
1: se
3: stato
1: tu oggi guadagni 10.000 all'anno e di colpo ne guadagni 100.000, o sei la Puccioni e continui ad andare in giro con la biciclettina perché a te non te ne frega un cazzo, ma un'altra persona inizia ad aumentare il costo. Ma non è l'avidità,
3: sì,
1: è che dici, cazzo, ho il televisore vecchio, quasi quasi lo compro nuovo, e inizia a aumentare le tue spese, non te ne rendi conto. Io quando ero ragazzino,
2: ma lo Stato non può proteggere il fatto che sei un coglione, cioè non può tutelare il fatto che dici, oh, beh lì,
1: vabbè,
2: guarda,
1: ma sto
2: ricco,
1: cercando di spiegare a livello mentale cosa succede.
3: È vero,
1: quando
3: è vero.
1: Io ero ragazzino, a 19 anni, lavoravo per RTL, ok, guadagnavo 1,5 milioni al mese di lire, ok?
3: Sì.
1: E dicevo, cazzo, se riuscissi ad arrivare a 3 milioni, che sarebbero 1.500 euro,
3: sì,
1: mi basterebbero per fare una vita più che dignitosa. Mi serve la benzina per la macchina, un pacchetto di sigarette e ogni tanto portare una figa a cena. Quindi per me 1.500 euro di oggi, 3 milioni di lire ai tempi, erano... Poi arrivi a quella cifra e inizi, però la macchina, quasi quasi, perché siamo viviamo in una società dove sei bersagliato.
2: Esatto, però il discorso si risolve con un minimo di educazione finanziaria, nel senso, quando tu guadagnavi 10, ok, versavi 2 di tasse. Quando tu guadagni 100, versi 35. Quindi quando tu dici quasi quasi compro la macchina nuova con i 65 che mi avanzano, non con i 100. Compro la macchina nuova, ma non ne ho 100, ne ho 65.
1: Sì, ma Fabio, le tasse dovrebbero servire per migliorare i servizi.
2: Sì, ma tanto le devi. Tanto pagano.
4: Hai capito, Paolo Nois? Hai capito?
2: Cioè, non ne prendi 100, ne prendi 65. Gli altri 35 non sono tuoi.
4: Hai capito, Paolo Nois?
3: No!
2: L'unica cosa che può essere tua è un fantastico orologio Fumagazzi.
1: Bravo! Tra 20 secondi. Yeah.

0: Polo di cultura.
1: Cioè, uno scrive, ma guarda che in Italia l'80% delle tasse è pagata dai lavoratori dipendenti, sì. Mazzoli sveglia, chi è che paga i dipendenti? L'azienda. L'azienda paga le tasse sui dipendenti e su ciò che guadagna. Se continuiamo a demonizzare le aziende, poi tu dove cazzo vai a guadagnare lo stipendio?
2: Però c'ho una domanda che ti faccio, poi giochiamo, ok?
1: Sì,
2: allora,
1: vai.
2: Non si capisce bene, alcune aziende lo fanno, però la maggior parte delle aziende non si capisce bene perché quando le cose vanno bene, l'azienda si tiene i dividendi e non li divide con chi lavora. Quando le cose vanno male, licenzia gli operai e prende gli aiuti di Stato. Non ho capito come. Cioè, se l'azienda va bene, si ridistribuisce. Alcune lo fanno, tipo Luxottica.
1: Alcune lo fanno, tante aziende, Volkswagen.
2: Sono poche, però alcune lo fanno. Volkswagen.
3: Altro lo fanno sempre.
2: Però dovrebbe essere così. L'azienda
1: va
2: bene.
1: Ma anche, la nostra azienda, se le cose vanno bene, ogni tanto ti fanno il regalino.
3: Scusa, dai.
2: No, io ci sono Lucilla.
1: Ma io ho sospeso il programma. Ho sospeso il programma per farvi dare il bonus. Stronzi.
3: Ma Marco, guarda cosa hai dovuto fare.
1: Vabbè, però cioè, alla fine ce l'abbiamo fatta.
2: Perché tu sei fortemente sindacalizzato.
3: Esatto. Picchetto.
1: Sai che alla fine mi sa che io sono più comunista di tutti.
3: Poi alla fine. Ti chiameremo Picchetto da oggi.
1: Allora, sono quello che va a pulire le spiagge, che salva gli animali, che fa donazioni a destra e manca robe.
3: Cioè, che alla fine sono più sindacalizzato.
1: No, la capture ce l'ha Fabio, quella ce l'ha Fabio.
3: Diciamo che sei il più buono, non il più comunista.
1: No, io ripeto, non esiste il comunismo, non esiste il fascismo, bravo. Non esiste la destra e la sinistra. Il buon senso ci vuole, punto. Se metti insieme tutte le cose buone di ogni partito politico, tiri fuori il partito del buon senso. Comunque, io voglio regalare.
2: Non è difficile essere il più buono in mezzo a me, Paolo. Cioè,
3: esatto.
2: Ti piace vincere facile, voglio dire. Vai.
1: Allora, giochiamo finalmente. Bentornata, Lucy.
3: Grazie, scusate, non sono stata. Cioè, scusate, cazzo, mi scuso. Esatto. Non so, vabbè, non sono stata bene.
2: C'avevi il limone in gola anche tu?
3: Avevo il limone in gola, poi l'ho passato a Paolo.
1: Allora, attenzione, perché stiamo per collegarci con un ascoltatore dalla Toscana. Tra l'altro, da un paese dove io ho fatto un danno enorme. Nel senso che anni fa, a Castiglione della Pescaia, andammo a fare una serata io e Wender e mi innamorai di una ragazza che purtroppo era sposata. Alla fine mollò al marito, un bordello. Il marito poi un giorno lo incontrai dopo mesi in un altro locale e mi ringraziò. Mi disse grazie.
3: Grande!
1: Te lo giuro.
2: E ti ha presentato la fidanzata nuova. Pensa, guarda, scopa anche lei. Non so come lasciarla.
1: Scusa, io ero preoccupato e adesso mi mena perché continuava a guardarmi. Eravamo in un altro locale, mi guardava. A un certo punto viene lì e gli faccio, ma c'hai problemi? Mi fa, no, volevo ringraziarti, mi hai tolto dal cazzo un problema. Dico, vabbè.
3: Ma scusa, e con lei com'è andata? Sono curiosa.
1: Male, malissimo, aveva ragione lui. No, subito no, ma poco dopo.
3: Bene.
1: Va bene, allora ti presento Francesco da Castiglione della Pescaia. Ciao.
3: Sposato
1: Francesco.
3: Sposato con la tua ex.
4: Ciao ragazzi. Sono l'ex marito di quella di Castiglione.
3: Adorerei.
1: Beh, sicuramente è piccola. Castiglione della Pescaia è piccola, quindi sai di chi sto parlando. Anche perché lui è uno abbastanza noto.
4: Ma allora, io sono abbastanza giovane, ma sicuramente se non chiedo fare, probabilmente lo saprò.
1: Non fare nomi.
4: No, non faccio niente, anche perché il nome non lo so.
3: Però
4: veramente non sapevo nemmeno questa storia.
1: Meno male, non facciamo nomi, andiamo avanti dritti perché voglio regalarti un orologio Fumagazzi. Prego, Lucilla.
3: Allora, proviamo. Caro Francesco, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Scusate, ho ancora un po' di tosse. Un cavallo ha la potenza di 10 cavalli.
4: Cielo.
3: Si tratta ovviamente dell'unità di misura cavallo-vapore usata per misurare la capacità di traino dei motori. Nel 1582, ottobre durò 21 giorni.
4: Manca.
3: Cielo.
1: Ah.
3: Sì, introducendo il calendario gregoriano furono tolti 10 giorni per correggere uno sfasamento del precedente calendario, quindi dal 4 si andava al 15. Bizzarro. Il primo Monopoli aveva le vie e le piazze di Monopoli in Puglia.
4: Manca,
3: me lo sono inventato. Un bufalo, soprannominato Donald Trump per la somiglianza del suo ciuffo biondo a quello del presidente americano.
4: Cielo,
3: è successo in Bangladesh pochi giorni fa.
2: E si è suicidato per questa cosa.
3: Il bufalo, sì.
1: Sì,
3: la sindrome della vagina sfarfallante.
4: Cielo.
3: Manca.
1: Francesco.
2: Ma ti sei.
1: Dai.
4: Ci ho provato.
3: Mi fa ridere pensare al rumore di questa vagina.
1: Ci sono vagine che sfarfallano, ma non credo sia
3: sì,
1: una sindrome.
3: Non è una sindrome, no. La brugola è stata inventata dal signore Egidio Brugola.
4: Cielo,
3: nel 45 brevettò la vite a brugola e poi la brugola. Il bellissimo, una storia stupenda. Il guarda, libro, pieno. Beh, scusami.
1: Sono pieno, soldi? Veramente. Sono pieno di brugole, non so scherzare.
2: C'era anche Carlo Martello, che è quello che ha inventato
3: fatto il martello.
1: Sì. C'era Giorgio Coglioni, sì. E da lì nasce la martellata sui coglioni.
2: E la mia famiglia, pensa. Un ramo.
3: Il libro dal titolo Le aliene fanno meglio i pompini, teorie e complotti sulla vita nell'universo.
2: Questo è Red Ronnie.
1: Red Ronnie, so.
3: Come Francesco?
4: Manca,
3: me lo sono inventato. Bravo.
2: È ancora in lavorazione.
3: Ti manca una sola risposta esatta.
1: Dai, che vedo già il tuo polso l'ansia, apparecchiato, l'ansia. Cazzo!
3: Dai. Non esistono nazioni del mondo che iniziano con la V doppia.
4: Manca.
3: Cielo, invece, non ce ne sono. Pensa cazzo. Un po'.
2: Non c'è Viva la Spagna.
3: No, c'è Viva la Spagna. Irrefragabile significa che ha la tendenza a raggirare tutto.
4: Cielo.
3: No, significa inconfutabile.
1: No, dai, cazzo, Fra.
3: Dai, la tua ultima occasione.
1: Dai, fagliela facile, non farla stronza.
3: Allora,
1: dai.
3: Secondo me è estremamente facile. Poi se lui è scemo sono cazzi suoi.
4: Ok. Quello può essere.
3: Oh no, scusa, non lo diceva la grande saggia Vanna Marchi?
0: Sì.
3: Ok, quindi dai. Siamo tutti d'accordo, perfetto. Paolo Noyes è cugino di secondo grado di Lino Banfi.
4: Manca!
1: Bravo! Anche se si assomigliano molto!
2: È in realtà il padre!
3: Esatto.
2: È il padre di Lino Banfi!
1: Grande Francesco, ti porti a casa un orologio Fumagazzi!
4: Grande Marco! Ti posso chiedere soltanto una cosa?
1: Certo!
4: Sì. So che è una cosa orribile da chiedere, ma siccome stiamo cercando di ingranare un po' con il mio gruppo, con la mia band,
2: sì.
4: Sono musicista.
1: Vai sereno, vai.
4: E non siamo belle fighe, quindi ti chiedo un algo Mirko, ma non siamo belle fighe.
1: Te lo facciamo volentieri, fratello mio, non c'è problema. Vai, allora, aspetta che apro un telefono. Allora.
3: Ma almeno siete buoni?
1: Allora, oh, aspetta.
4: Secondo me siamo discreti.
1: Aspetta.
4: Però...
5: Attenzione, datemi la vostra attenzione.
1: Lo amo questo qua pugliese.
3: Ma chi?
1: Fa le offerte supersoniche.
2: Ma che cazzo stai guardando?
1: Ma no, è uno in Puglia che c'ha questo negozietto e fa le offerte supersoniche. Continua a regalare bottiglie di mirtillo, succo di mirtillo.
3: Sì,
1: no?
3: Scusami, tutto bene, Marco. Tutto okay.
1: Me l'ero perso, si è aperto Instagram. Allora, dacci l'indirizzo della tua band. Vai.
4: Allora, il nome è Blind come cieco.
1: Blind.
4: Blind, esatto. Lotus come la macchina o i biscotti. Blind Lotus.
1: Ok, Lotus.
4: Facciamo alternative metal senza scomodare i grandi, tipo.
3: Fa vedere se sono buoni. Apri un po' quella foto.
0: Ha detto che erano chiamabili. Vediamo.
3: Vabbè,
0: un po'.
3: Allora tu sei il cantante?
0: Sei il capellone?
4: No, sono il chitarrista.
3: E quindi chi è il capellone?
4: Sono quello. Il chitarrista.
3: Sei tu?
1: Blind
4: no,
1: Lotus.
4: Quello biondo, l'altro, quello castano.
1: Quello castano. Siete comunque tutti brutti. Vabbè, va bene.
3: No, non è vero.
4: Lo prendo un complimento, Marco.
1: No, ma sto scherzando. Senti, ti mandiamo anche il kit di Radio 105 e ti mandiamo anche un bel enorme vaffanculo.
2: Bravissimo. Vaffanculo!

0: Non mi parlare in cuffia, stronzo.
1: Hai ragione, scrivi, lancia subito.
0: Fai cartelli,
1: vai.
0: Mi distrai.
1: Cartelli.
0: No, dai, sono fighi però. Voglio sentire i pezzi poi dopo. Aspetta,
1: dopo
0: sentiamo.
1: Sentiamo.
0: Sembra mia mamma in cucina.
2: Sì. Mi fa cadere forse... con la pasta.
0: Va bene, allora ci colleghiamo con Radio El General. Sì. Voi sapete che Wender è rimasto bloccato negli anni 90 dopo aver visto questo film porno con Jürgen. Sì. Jürgen in questo film, per chi non l'avesse... Hai degli spezzoni per caso, Pippo?
1: No, figurati. Sono
0: in divisa loro, sì. Sono dei militari tedeschi.
2: Sono dei nazisti, delle SS sono.
0: Esatto, e c'è questa scena storica dove Jürgen chiede a questo soldato se ha voglia di incularsi la signorina Helga. È rimasto nella storia praticamente. Da lì ha clonato le voci e realizzato Radio El General.
3: Radio El General. Oh, oh. Buon pomeriggio a tutti. Avete sbagliato. Vi siete fatte inculare.
0: No.
3: Benissimo. Oggi parleremo della manovra sgranata a melograno.
0: Sì.
3: E quando si aprono le chiappe di una donna con le due mani per ammirare le sue bellezze. Ma prima ci ascoltiamo un classico degli anni 70. Barry Black con In culo dolcemente.
0: Ah, bene.

0: classe da hotel.
1: Questa ve la consiglio tantissimo.
2: Sì,
1: quando dovete incuore una donna.
2: Certo.
1: Aiuta tantissimo. Ma ora, come di consuetudine, apriamo le linee telefoniche per parlare con i nostri ascoltatori di questa meravigliosa manovra, la sgranata a melograno.
3: Chi è che parla?
1: Ma lei è un uomo, quindi le cambio la domanda al volo. Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
3: Citofonare il culo da una donna?
1: Cosa ne pensa lei? Pronto? Purtroppo la gente quando deve aprirsi diventa timida e chiude. Maledetti bastardi infami.
2: Ma come?
4: Pronto?
1: Buongiorno. Salve signora. Pronto?
4: Pronto.
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Forse è caduta la linea.
2: Sì.
4: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo?
4: Vai a quel paese. Arrivederci.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
5: Pronto?
1: Pronto. Salve signora.
5: Chi parla?
1: Si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Cosa ne pensa lei?
5: Ma va a cagare! Milan!
1: Ma che cazzo ha detto?
2: Milan.
1: Cazzo. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
5: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da ricchione.
5: Pronto?
1: Ti posso fare una domanda?
5: Ma vai a fangulo.
2: Culo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Come sta? Tutto bene?
5: Ma chi sei?
1: Sono Jürgen. Pronto? Ma che cazzo ha detto?
6: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
1: Pronto? Mi scuso se la sto disturbando. Sono Jürgen. Hai mai sgranato il culo della tua compagna?
5: Sto cagando, basta.
1: Quando l'uomo pronto? Avete sentito? La gente caga mentre ci ascolta. Vabbè, dai, ora chiuderei. Che ne dite?
2: No.
1: Cosa? Lei? La vecchia di Padova?
2: Sì, dai.
1: Ok, dai, passatela in diretta.
2: Sì.
1: Cercherò di non farla arrabbiare.
7: La vedo dura.
5: Pronto?
1: Salve, pronto? Signora maledetta che tira i cancri alla gente.
5: Cosa?
7: È iniziato malissimo.
5: Che te vengano, ma tanto cancro, maledetto schifoso.
1: Specchio
5: anche
1: riflesso.
5: Anche preso e controllato dalla polizia e i carabinieri. Schifoso, maledetto, maledetto, un cancro.
1: Specchio riflesso.
5: Dico il cazzo di merda che t'hai in mezzo alle gambe, schifoso.
1: Specchio riflesso.
8: Specchio riflesso.
1: Ti tornerà tutto indietro.
2: È preoccupato davvero. È seriamente preoccupato.
7: Spoilerò, ma solo limitatamente. Pensa che è così preoccupato che adesso per esorcizzare la paura ha fatto il nuovo jingle Vecchia Sparacanca.
2: No.
7: Lo sentiamo o domani o dopodomani.
2: Non ci posso credere.
7: No, è stupendo, Marco. Col coro gospel che canta Vecchia Sparacanca.
8: Specchio riflesso.
2: Andrà tutti i giorni in ospedale a farsi gli esami per controllare che non arrivi veramente.
7: Un giorno si infila un tubicino nel pene.
9: Questo è lo Zoo di 105. Tutto il resto è inutile. Noi siamo lo Zoo.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Papà, buona domenica. Nenne, una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle, la mia chitarrina. Nenne, papà, buona domenica.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma, e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccatevi sta canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs, adavadaia.

0: talk about.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: fai danzare quei bei capezzoloni. Dai, dai, dai, fammi sentire lo spruzzo.
1: Comunque, per chiudere la parentesi, sì, poi basta, intanto non si arriva mai da nessuna parte.
2: No, più che altro, esatto, non dipende
1: allora,
2: da noi.
1: Se un dipendente in Italia prende 1500 netti al mese, all'azienda costa mediamente 3300 al mese. Sì. Okay, tra contributi INPS, INAIL, TFR, ferie, permessi, malattia, tredicesima, quattordicesima e quella puttana di tua sorella. Quindi immagina, se il problema è anche la tassazione che c'è per le aziende. Se tu abbassassi quello, poi ovviamente tu dici, sicuramente l'azienda ti manterrebbe lo stesso stipendio e si terrebbe i soldi in più che guadagna. Però se l'azienda è onesta, anziché praticamente costare 3300 euro e tu in tasca ne prendi 1500, pensa se tu potessi metterti in tasca quasi 3000 euro al mese, ti cambierebbe un po' tutto. Dovresti abbassare le tasse alle aziende. Però
2: basterebbe anche che i soldi, come dicevi prima, versati nelle tasse andassero a finanziare quello che poi per me sarebbe un risparmio, ovvero la sanità. Invece devo pagare i ticket dappertutto, devo pagare.
1: Se lo fai come in America, la sanità te la paghi a parte,
2: dici
1: di tu.
2: No, questa è una stronzata. La sanità pubblica è la cosa migliore del mondo.
1: Dovrebbero darti la possibilità di scegliere. Se vuoi, c'hai
2: già
1: quella
2: così,
1: statale.
2: Quello c'è. Il problema è che quella statale deve funzionare.
1: Però tu nelle tasse la paghi lo stesso.
3: No, io ho un sistema, che mette d'accordo tutti.
1: Eccolo qua.
3: Che è il sistema Thanos. Allora, chiunque, chiunque nel nostro paese, in questo mondo, di qualsiasi livello, dall'ultimo che fa il part-time al grande capitano di impresa, dovrebbe essere pagato in gratta e vinci. Così non sai quanto guadagni. Tu gratti e in base a quello che hai guadagnato.
2: Che può essere zero,
1: però ci devono essere un tot di biglietti vincenti. Perché
3: allora l'importo del PIL. È lo stesso. Il PIL è tot mila miliardi, quello è il PIL. Invece di introdurre la valuta, si paga tutto con gratta e vinci.
1: Sì, siccome noi saremmo gli sfigati che non vincono mai, ti saresti accanito con quelli che invece hanno avuto culo.
3: Però
1: hanno vinto, diresti.
3: Il caso è il criterio più giusto. Il caso. Tu butti un pianoforte nella finestra, è finito in testa a te. Che sfortuna.
1: Mi piace. Potrebbe essere una nuova idea per magari una nuova linea della Intrex.
3: Sì.
1: Sai che ormai le robe gonfiabili ormai le hanno
3: quasi
1: finite.
3: Sfiga gonfiabile.
2: Te vinci gonfiabile.
1: Esatto. Sentiamoci, colleghiamo, vai Pipuzzo.
4: Amici di Intrex, arriva la stagione dove i mariti e in generale i maschi alfa di casa si cimentano nei lavoretti da tutto fare. Sì, infatti i poveri in canna che non hanno cazzi e soldi di farsi le code per stare 20 minuti su un lago ghiacciato a fare la fila per un gelato. Inventano la qualsiasi per non rompersi il cazzo a casa di domenica. Ma dov'è il problema risolto magistralmente dalla Intrex? Lo spazio occupato dagli attrezzi. Cassette e cassette di attrezzi inutili e pesanti. Ricolme di viti avanzate da montaggi IKEA. Decine di minchiate accumulate in anni di lavoretti del cazzo. Ma da oggi, con la cassetta degli attrezzi gonfiabile by Intrex, il gioco cambia definitivamente. In pochi centimetri quadrati avrete tutto, e proprio tutto, quello che vi serve per i vostri lavori da bricolage. Che aspettate? Guardate il nostro Tonino nella dimostrazione che vi dimostrerà come sono cambiate le regole del gioco.
5: Allora Torino, come stai? Tutto bene?
6: Sì, salve. Sì, sono molto contento, felice. È arrivata anche la bella stagione.
5: Non mi interessa, era solo formalità. Andiamo avanti.
6: Va bene.
5: Allora Torino, adesso tu sei nel posto del bricolage di una casa gonfiabile, dove c'è un box gonfiabile, dove ci sono macchine gonfiabili, cioè tutto gonfiabile, no? Come vedi, è proprio il set di tutti i nostri prodotti gonfiabili. Classico, no?
6: Sì, ho visto, anche molto bello. Ho un po' paura di accendermi una sigaretta perché non vorrei esplodere in una nuvola di un fungo atomico, però.
5: Non fare battute, non fare il deficiente, non fare il coglione, che ti paghiamo noi, grazie a noi mangi. Quindi tutto quello che è gonfiabile per te deve essere la cosa più importante della terra, hai capito?
6: Sì, è vero, faccio mica polemica.
5: Adesso tu dimostrerai che la nostra cassetta degli attrezzi gonfiabile, piena di tutti gli strumenti gonfiabili, il martello gonfiabile, la pinza gonfiabile, la sega gonfiabile,
6: i chiodi gonfiabili.
5: Che cazzo ridi? Sì, ci sono i chiodi gonfiabili. Allora?
6: No, pensavo, cioè non capisco in che modo.
5: È semplice. Un chiodo classico attecchisce in un muro classico. Per apporre un quadro gonfiabile in una casa gonfiabile serve il martello gonfiabile e il chiodo gonfiabile. È normale, brutto coglione.
6: Madonna, che carattere. Adesso passiamo alle offese personali, capito? Va bene.
5: Parti con la dimostrazione. Lì c'è il quadro gonfiabile.
6: Procedo, allora io non... non faccio nient'altro che...
5: Bravo, il muro. Bravo, cazzo! È fine, così semplice, devi soffiare dentro il tubicino.
6: Ok, adesso...
5: Bravo, bravo! Velocissimo sei stato, bravo!
6: Ecco, questa è la mia cassetta di attrezzi gonfiabile. Amici da casa, adesso vi faccio vedere. Gonfierò il mio martello gonfiabile.
1: Sì. Poteva farlo prima.
5: Bravo, ma è incredibile, oggi mi sei... Veramente, mi hai riempito il cuore, bravo, vai avanti, vai avanti.
6: Ecco, come vedete, amici da casa, questo è il martello gonfiabile. Bravo. Della Intrex.
1: Sì.
6: Questo è il chiodo gonfiabile, lo gonfio.
3: Piccino, piccino. Piccolo.
6: Ecco qua, piccolino, quindi ci si mette un attimo. Sì. Come vedete, ho il martello e il chiodo gonfiabile, preso dalla cassetta degli attrezzi gonfiabile.
5: Bravo, sì. Bravo, la Vanna Marchi non è nessuno. Sei il numero uno, bravo, vai avanti, oggi mi sei stupendo. Quasi, quasi da un aumento, guarda.
6: Ecco, adesso metterò il mio quadro gonfiabile su questa parete gonfiabile. Appoggio il chiodo gonfiabile. Ecco. Prendo il mio martello gonfiabile e tac! Fa un suono ma non, non va dentro.
2: Aspetta,
5: Come fa a entrare? Fratino, devi usare la colla. La colla, c'è la colla dentro. C'è il trucco, devi mettere la colla sul chiodo. Non entrerà mai un chiodo di gomma, cretino.
6: Sì. Ecco, adesso io farò... Un attimo che... Ecco qua, messo la colla.
1: Okay.
6: Ecco qua. Oppla! Sì. Primo Oppla. Colpo si è attaccato il chiodo. Bene, appendo il quadro. Gonfiabile. Ho appeso il quadro gonfiabile, come vedete, della Intrex. Ecco. Vi consiglio.
5: Sì, non aggiungere altro, va bene così. Già è stato imbarazzante doverti ricordare della colla, cretino.
6: Bene, grazie a tutti. Adesso mi accendo diritto una bella sigaretta.
5: No, non accende la sigaretta. Non accende la sigaretta!
4: Ma porcaccia troia, ma solo un decelebrato come Tonino e Fabio Alisei potevano avere ancora il vizio del fumo nel 2026. Praticamente siete rimasti voi due e i cinesi. Anzi, i cinesi, Alisei, Tonino e quelli che pippano sono gli unici nella nostra società attuale ad avere il vizio delle bionde. Roba da matti, ma non demordiamo e vi rassicuriamo che i nostri prodotti sono sicuri e ignifughi. Si sa che la gomma e la plastica non bruciano, lo potete sperimentare voi stessi, ovviamente senza filmarvi e senza testimoni. Ma adesso correte ad ordinare il vostro set di attrezzi gonfiabili sempre e solo su intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: Ma perché? Perché? Perché? Perché sta azienda? Cioè,
3: ragazzi, che pazienza, che bello.
1: Quanti letti gonfiabili hai tu, Pippo? Quanti ne hai adesso?
7: Ma sai che non ho neanche uno?
1: No.
2: Io ne ho uno.
7: Io zero.
3: Io tre.
1: Ma cosa te ne fai? Ma quando mai ti verrà a trovare un parente e vorrà dormire su un letto gonfiabile?
3: No, ma li uso io.
1: Cosa?
3: Mi piace dormire in diverse stanze della casa.
7: Quante stanze?
1: Quante stanze hai? Scusa, quante stanze hai?
3: Due. No, tre.
2: Due sono già camere da letto.
3: Tre camere da letto.
1: La Madonna.
3: Io, mia moglie e poi i due figli che dormono tutti con mia moglie e una
1: ma sei sempre in quel solaio di merda, giusto? Quello con
3: solo
1: le travi.
3: Nell'attico
1: non è un attico, no, era un tetto che tu hai trasformato in casa.
3: No, l'avevano già trasformato prima, tra l'altro con un gusto becero anni 80.
1: Era tipo... una piccionaia prima comunque.
3: No, sì, era una piccionaia con le pareti dorate e i neon. Sembrava lo scannatoio di Jerry Calai vado a vivere da solo, cioè una con delle teste olmeche di ceramica.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori che si lamentano del fatto che chiudiamo sempre prima, non è colpa nostra, infatti. È quel sacco di merda in regia, schiavo del sistema. Esatto. Che...
7: Non ti sento più, Marco, controlla. Non ti sento, Marco. Cosa succede?
1: Ma chiudevamo le 53 di solito, sono le 51. Allora, 9 minuti prima, dai.
7: Ma devi fare un calcolo molto importante.
1: Ma con quello che costa i nostri abbonati, non esiste.
7: Abbiamo già sforato. Perché tu
1: sforato di cosa?
7: Adesso abbiamo 5 minuti
1: di pubblicità e fa 56.
7: No, poi adesso la pubblicità finisce a 57.
1: Poi c'è un disco di merda che dura 3 minuti. Siamo in anticipo.
2: Chi siamo noi per decidere?
7: Il segnale quale orario lo lasciamo purtroppo. Più parliamo, più aumenta. Adesso 16:52.
1: Godo. Guarda, io sto qua,
7: in ritardo di un minuto. Siamo già in ritardo di un minuto. Guarda, vado via tre.
1: Ma secondo te, nel mondo.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: diretta su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante, con Simo J, con Nadia. Buonasera, buonasera ragazzi, come state?
1: Bene, grazie.
0: Ti sei ripreso dalla sconfitta?
1: Da
0: insomma, lunedì ne abbiamo parlato a lungo. Chiaramente il Milan non più in Champions, il Milan fuori dalla Champions ti ha creato un po' di malumore, anche se tu vuoi dire di no. Io e Nadia, che ti conosciamo bene, l'abbiamo fortemente avvertito, e oggi ci chiedevamo, a distanza di, hanno giocato domenica, lunedì, martedì, mercoledì, a distanza di 3 giorni, sei guarito?
1: Non mi interessa più l'argomento.
0: Niente, soffre Nadia, ma come facciamo?
2: Ma comunque esagera un po'.
0: L'ha presa male,
2: cioè,
0: l'ha presa male.
2: Capiamo, la passione, l'amore, però sì.
1: Non capisco quale passione.
0: L'ha persa.
2: Giro di 3 giorni l'ha
0: persa. Sì, sì, sì. Nadia, come stai tu?
2: Io benissimo, grazie.
0: Tu che non ti occupi di calcio nella vita, come vivi i tuoi giorni?
2: Guarda, diciamo ho altre passioni, ho altre cose da fare, faccio altri sport. No, gli sport no. Vabbè, faccio altre cose, ho altri hobby.
0: Fai altro. È un po' che non facciamo, ragazzi, un check sulle serie TV che state guardando, visto che entrambi voi siete comunque specializzati in serie. Io un po' meno, però vabbè, ogni tanto vi seguo.
2: Allora,
0: prego.
2: Io devo dire che ho fatto un periodo di detox anche da questo, perché comunque ero arrivata a un livello che era diventata una droga, perché tipo vedevo una serie al giorno, anche di, diciamo, paesi improbabili.
0: Eri arrivata ai paesi tipo Bulgaria.
2: Sì, ero proprio arrivata. Cioè, quindi
0: poverini bulgari.
2: Che
0: poi
2: comunque
0: cosa c'è?
2: Posso dirti che nei paesi improbabili ho trovato anche serie stupende. Uno pensa che le serie belle siano solo americane e inglesi. Non è vero, assolutamente. Tra l'altro, serie turche, serie polacche. Ho visto delle cose bellissime.
0: Ma le serie turche sono diventate molto famose. Ma per quale motivo?
2: Allora, sono due cose diverse. Quelle che pensi tu sono un po' più soap opera. Poi ci sono proprio delle serie anche di un certo, cioè serie, come insomma.
0: Quindi quelle famose sono un po' più soap opera.
2: Sì, perché sono quelle infinite che sono tutti i giorni, un po' come c'era, capito, la Beautiful.
0: Tipo Sentieri.
2: Esatto, brava. Volevo dire Sentieri, ma poi ho detto è un po' troppo, però
0: quella roba lì.
2: E invece, quindi i paesi improbabili mi hanno dato comunque delle gioie, però mi sono voluta disintossicare. Adesso devo dire che da qualche settimana ho ricominciato lentamente.
0: Con cosa?
2: E consiglio. Allora, intanto ho visto The Crash, che è una serie, una docuserie bellissima. La devi vedere per come è stata realizzata. E tra l'altro è una sola puntata lunghissima, quindi è un docufilm più che una docuserie. Un docufilm molto bello, su un fatto vero di cronaca, di un incidente stradale dove non si capisce se è un omicidio o un incidente. Molto molto interessante.
0: Perché The Crash è proprio l'incidente.
2: Esatto, quindi consiglio. Poi ho visto la serie Legends. Bellissima.
0: Me ne hanno parlato in molti.
2: Bellissima.
0: Di Legends.
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: di cosa
2: sì.
0: parla?
2: Diciamo che comunque è sempre quello. Diciamo sono infiltrati. Infiltrati sempre su, diciamo, un giro di droga. Quindi diciamo che alla dogana cercano di non far entrare la droga nel paese. Quindi hanno messo dei poliziotti infiltrati. Molto molto bella. E concludo con concludo con Lidia Poit, dove tra l'altro a dirigere la serie c'è anche il nostro amico Pippo Mezzapesa.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Sì.
0: Beh, bene. E Simo?
1: Allora, mi ero disintossicato anch'io.
0: No, adesso anche tu con questa...
1: No. Però mi sentivo poi anche un po' teenager negli ultimi giorni. E quindi ho guardato tutta la stagione di Off Campus. Che è una serie TV.
0: Università?
1: Sì, esatto.
0: Americana?
1: Americana, sì.
0: Ok.
1: Leggera, tranquilla.
0: Va bene, io ho scaricato The Gentleman, che è vecchio, l'avrete già visto tutti. Vabbè, io no, non ho visto neanche un secondo ancora. E lì, ho scaricato le puntate.
2: È scaricata,
0: sì,
2: intanto.
1: Mi sembra buono.
0: Sì, vabbè, intanto è lì. Ragazzi, non parleremo di... Non ho visto neanche un secondo ancora. E lì, ho scaricato le puntate.
2: È scaricata,
0: sì, intanto.
1: Mi sembra buono.
0: Sì, vabbè, intanto è lì. Ragazzi, non...

0: Il primo disco di questa sera si chiama Find God di Kenny Mason con Dominic Fike. Insomma, dicevo, parleremo di storia, parleremo di come capire meglio il presente, e lo faremo grazie a un ragazzo che in storia è laureato e nella vita fa il divulgatore. Lo abbiamo intercettato sui social, è molto bravo perché racconta la storia con passione, in modo semplice, ti fissa dei concetti che magari sui libri arrivano in un modo un pochino più difficile, e ha scritto un libro e quindi abbiamo pensato di chiamarlo. Vai,
1: molto Simo. Bravo, molto bravo questo giovane divulgatore, classe 2000.
0: Pensa
1: quindi
0: a te.
1: Classe 2000.
0: Mi piace tanto lui, ragazzi, veramente.
1: Anche a me perché devo dire che quando parla è molto affascinante e comprensibile, pure a me, che sapete che io ho problemi con, per dirti, personaggi come Andrea Pezzi, per dire.
0: Sì, ma lui è un po' più complicato, Andrea, dai, non è che tutti sono come Andrea.
1: Però comunque Giacomo ha trovato un modo per appunto far matchare le cose in una maniera incredibile, perché appunto diciamo che spiega delle notizie molto, cioè, di attualità, riferendosi un po' alla storia, quindi ci fa capire qual è il collegamento tra questi avvenimenti.
0: Una cosa semplice, lui ti dice: se tu vuoi capire oggi meglio non solo alcune mosse di Trump, ma perché Trump fa determinate cose, forse dovresti conoscere un pochino,
1: esatto,
0: meglio la vita di Trump,
1: la storia di Trump.
0: E infatti c'è una biografia, per esempio, su Trump e anche una su Putin all'interno del libro. Però in generale vuoi capire meglio cosa sta succedendo a Taiwan?

0: Sì, però devi andare un pochino indietro nel tempo. Siccome quando andiamo a scuola, probabilmente tutti, finita la Seconda Guerra Mondiale, non hanno più letto nulla di storia, rimangono dei buchi di decine e decine di anni che invece è molto importante conoscere. Questo è un po' il senso, la base, il motivo per il quale poi Giacomo arriva a scrivere il libro.
1: Esatto, il libro che si intitola appunto Perché succederà ieri. E quindi tra poco ne parleremo con lui, che sarà in collegamento purtroppo, però ci accontentiamo di questo.
0: Ci colleghiamo fra una decina di minuti circa quindi con Giacomo Panozzo, e subito invece vi facciamo ascoltare Buon Vento, il nuovo singolo di Jovanotti con Alfa.

Poi mi piace il titolo di questo libro di cui parleremo questa sera a 105 in casa, Perché succederà ieri. È interessante, ne parleremo con Giacomo Panozzo dopo la pubblicità.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: diretta su Radio 105 con Max Brigante. Questa sera parliamo di storia. Beh sì, in qualche modo parliamo di notizie, di come filtrarle in un mondo un po' così, come dire, contraddistinto, no? Dall'infodemia è quanto mai importante. Come dicevamo prima, lo facciamo con un ragazzo che a noi piace molto per come comunica sui social, e questo è il motivo per il quale lo abbiamo invitato questa sera. Ha fatto un libro, si chiama Giacomo Panozzo. Ciao Giacomo, benvenuto.
1: Ciao Max, grazie.
0: E spero di averti introdotto bene, avrei potuto fare di più. Insomma, sei un divulgatore ormai, hai ovviamente studiato non tanto per fare il divulgatore, insomma, ma hai studiato la materia della storia. Ma mi interessa molto il tuo libro, che serve per capire il presente un po' attraverso il passato. E si intitola, il titolo è molto forte, Perché succederà ieri?
1: Sì, esatto, è un libro che è stato quasi un parto gemellare per i temi che tratta, nel senso che è stata una bella faticaccia, perché racconta di sette questioni che stanno avvenendo nel nostro mondo o che comunque sono legate alla nostra contemporaneità, e cerca di spiegare quella parte di storia che ci aiuta a capire come siamo arrivati all'oggi, cioè quella parte di storia che purtroppo sempre meno si riesce a fare a scuola nei programmi di storia, perché si arriva alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì, poi... no, il programma non arriva fino lì, è certo.
1: Esatto, e quindi ci manca un pezzo, no? Infatti proprio il sottotitolo è Capire il presente attraverso le puntate precedenti della storia, proprio perché la storia alla fine è una grande serie TV, no? Fatta di stagioni, personaggi, episodi... si connettono l'uno con l'altro in una grande catena di cause ed effetto. E se noi ci guardiamo la serie TV, no? Dall'inizio fino alla fine, e poi ci saltiamo una stagione, la penultima, certo, qualcosa magari la capisci ancora, perché i personaggi rimangono. Però sai, magari spunta un personaggio nuovo, qualcuno che prima era amico, adesso si sta un po' qua, insomma, magari non capisci tutto quanto. E quindi noi ci troviamo a vivere il presente senza forse avere gli strumenti necessari per comprenderlo, perché ci manca proprio un pezzettino. In questo libro ho cercato di sopperirlo in maniera leggera, ma non per questo sicuramente non precisa o comunque non accurata.
0: Certo. Senti, quali sono queste sette questioni alle quali facevi riferimento?
1: Allora, alcune ci riguardano molto da vicino come Europa, perché si parla di Brexit e di Libia per quanto riguarda quello che stiamo vedendo oggi in Europa. Ma non solo, si parla di Taiwan, si parla di Iran, di Corea, tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, e poi due piccole biografie di due personaggi che sicuramente conosciamo benissimo, forse conosciamo meno le dinamiche della loro vita, la loro infanzia e come sono arrivati, dove sono arrivati, cioè la biografia di Trump e quella di Putin, ecco.
0: Ah beh, insomma, dici poco, hai toccato dei temi e dei personaggi leggeri, ecco, però... Sì. Ti farò qualche domanda in più, adesso è il tempo di ascoltare una canzone, perché su alcuni di questi temi ti chiederò un piccolissimo spoiler.

0: chiama Material Lover, questa canzone di Sena Spyro qui su Radio 105. Giacomo Panozzo è collegato con noi, ha scritto un libro, Perché succederà ieri. Perché invece abbiamo invitato Giacomo? Perché è importante riuscire a capire bene le notizie che ci arrivano, e per farlo ci vogliono un pochino di informazioni storiche che ci permettono di comprenderle a pieno. Per esempio, prima quando Giacomo mi elencavi le sette questioni principali di cui tratti nel libro, citavi la Brexit. La Brexit è un fatto che leggeremo sui libri di storia per centinaia di anni, e noi lo abbiamo vissuto, no? E a volte sembra quasi che sia una delle tante cose che abbiamo vissuto, no? Quel paese è entrato in Europa, quell'altro non è entrato, e a un certo punto uno è anche uscito. Però l'impatto è tanto importante invece, no? Perché sai, dentro l'infodemia di cui parlavamo prima, 3.000 notizie al giorno, qualcosa passa. Dopo un po' di anni iniziamo a vedere i primi grandi effetti della Brexit, e volevo chiederti come l'hai trattata nel libro.
1: Ma guarda, ogni capitolo del libro è tematizzato a modo suo, un po' perché mi sono divertito tanto a trovare delle chiavi di lettura, delle metafore che potessero in qualche modo spiegare meglio questi argomenti. Ti faccio degli esempi, poi entriamo nel merito della Brexit. Ad esempio, il capitolo su Trump è tutto organizzato sulla metafora delle carte da gioco, perché Trump in inglese significa briscola. La Trump card è la carta che sta bene su tutto. Allora il capitolo è diviso nei quattro semi della briscola, insomma.
0: Ah, okay.
1: Mi sono un po' divertito a creare queste chiavi di lettura che aiutano un po' anche a ricordare dei temi a volte un po'.
0: Vero.
1: Riguardo al Regno Unito, è tutto basato sulla metafora di questo grande condominio che di fatto è l'Unione Europea, in cui c'è questo vicino che è sempre stato un po' scorbutico, che se incontri sulle scale del pianerotto magari ti guarda un po' male o fa dei versi un po' gutturali che non capisci tanto bene, e che magari non gli piace più di tanto stare in questo condominio, però ci sta anche un po' di malavoglia, ma a un certo punto, l'abbiamo visto, si mura in casa e si fa un'altra porta che dà invece direttamente sul giardino e non partecipa più alle dinamiche di questo condominio. Io ho voluto parlare di Brexit in questo libro perché innanzitutto sono passati 10 anni dal voto della Brexit, che può sembrare poco, ma in realtà è un tempo che ci permette di comprendere cosa è successo nel frattempo, quantomeno delle prime conseguenze di questa vicenda, che ci può insegnare tanto, soprattutto dal lato di coesione europea, soprattutto a livello economico, come è andata a finire con le esportazioni, soprattutto per quanto riguarda la Gran Bretagna, che sono veramente in una situazione molto molto drammatica. Ma anche dal lato umano, ecco, come in tutti gli altri capitoli, io ho cercato di rendere la storia quantomeno umana, perché è frutto di dinamiche umane, quindi evitando di mettere sul piedistallo delle figure o addirittura renderle così distanti da non poterle neanche immaginare. No, la storia è fatta di persone che sono come noi, che hanno dei pregi, dei difetti, esattamente come siamo noi. Allora, da un certo punto di vista è un tema complesso, però dall'altro scopri che nel 92 il premier inglese John Major stava cercando di discutere su alcune concessioni che doveva ottenere dall'Unione Europea, e è arrivato al Parlamento del Regno Unito, stava discutendo con i diplomatici dell'Unione Europea e con il suo diplomatico messo sotto al tavolo che gli suggeriva cosa dire da sotto al tavolo, perché lui non sapeva tanto bene cosa fare. Quindi alla fine la storia è anche piena zeppa di questi piccoli aneddoti che possono essere anche tralasciati, non sono fondamentali, però ti umanizzano tanto un discorso e te lo fanno in qualche modo ricordare. Quindi
0: sì.
1: Il capitoletto sulla Brexit, che è piccolino, serve a tanto, secondo me, anche al giorno.
0: Senti,
1: oggi,
0: prima di salutarci, dimmi una nota biografica di Trump che secondo te è poco conosciuta ai più, ma è rilevante per inquadrare il personaggio.
1: Beh, ce ne sarebbero tantissime. La vita di Trump è un'avventura gigantesca, a partire dal nonno. Se vuoi non ti racconto qualcosa di Trump, ma ti racconto del nonno, che è addirittura più sconosciuto, ma che ci permette di capire la bellezza del caso nella storia, perché il nonno innanzitutto era tedesco. Loro venivano dalla Germania, si chiamava Frederick Drumpf, perché ancora non era stato tradotto in inglese anche il cognome attraverso la pronuncia. E lui scappò dalla Germania quando era giovane perché non voleva fare la leva obbligatoria sulla fine dell'Ottocento. Va in Canada, prima negli Stati Uniti e poi in Canada, a cercare l'oro. Siamo nel periodo di Paperon dei Paperoni, del Klondike. E lui però non cerca l'oro perché non gli piace, non è il suo, ma trova un bisogno. In qualche modo passa in questo passo montano, innevato per lo più durante l'anno, che si chiama il Dead Horse Pass, il passo del cavallo morto, in cui appunto purtroppo questi cavalli stramazzano al suolo per la troppa fatica. Lui lì apre una locanda, che poi diventerà un bordello per la verità, in cui vende carne di cavallo, giustamente quella c'era, e fa un sacco di soldi, e per poi scappare quando la prostituzione diventa illegale, tornare in Germania, essere di nuovo sorpreso e solo allora tornare negli Stati Uniti e di avere un figlio che poi avrà a sua volta un figlio che si chiama Donald Trump.
0: Senti, non voglio adesso fare polemica, analizzo e chiudo, però io ti ho chiesto un dato biografico rilevante, siamo finiti a parlare di un nonno che aveva un bordello. Quindi in qualche modo, insomma, per associazioni, fate voi, arrivate voi.
1: Io neanche.
0: Cioè, se qualcuno vuole trarre qualche conseguenza, insomma, lo faccia. Giacomo, grazie per essere stato con noi. Io ricordo a tutti che il libro di Giacomo Panozzo si chiama Perché succederà ieri. Ne abbiamo parlato questa sera qui a 105 Mi Casa. In bocca al lupo, Giacomo, a presto.
1: Grazie Max, complimenti per la trasmissione. Ciao.
0: Ciao.
1: A tutti.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: di Harry Styles. Ho letto che un po' di fan di Harry Styles si sono lamentati del palco e adesso stanno rimettendo un pochino a posto il palco. Considerando quanto costa quel palco custom, immagino come siano felici di dover riintervenire. No, che cosa sembra che... L'avete visto il palco di Harry Styles intanto?
1: L'ho intravisto.
0: Ha delle passerelle enormi. Sembra che le persone che stanno poi nel prato, nel parterre, non riescano in tutte le posizioni a vedere bene proprio per come sono state disposte le passerelle, forse anche un po' troppo alte. Comunque ho letto che si sono messi a cercare di modificare il palco a seconda, insomma, di quelle che sono le segnalazioni che sono arrivate. Arriva adesso un bel disco invece che suoniamo da qualche settimana qui a 105 in casa. La canzone si chiama Boy in Red ed è di questo artista molto interessante che si chiama Isaiah Rashad, che ha collaborato con SZA.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: direttamente dagli anni 70, qui siamo nel cuore dell'America degli anni 70, della Florida degli anni 70, KC and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman, una delle canzoni più famose di questa band che si forma appunto negli anni 70 e che sforna questo pezzo nel 1976. Sapete che ci chiude, ci piace sempre chiudere, volevo dire, con una canzone del passato, e insomma questa è veramente un inno di quegli anni, di un certo modo di fare musica e di un certo modo di ballare la musica, anche di un certo modo di frequentare i club. Amici, grazie per essere stati con noi in questa puntata dove abbiamo un po' parlato di storia, grazie al contributo di Giacomo Panozzo, più di tutta una serie di altre cose. Torniamo domani sera. Simo, sai chi ci viene a trovare domani?
1: Domani mi sa che siamo intimi. Domani sì.
0: Intimi vuol dire che siamo tra di noi?
1: Domani siamo tra di noi.
0: Però aspetta, tra di noi con tutto il nostro pubblico.
1: Beh,
0: per
1: chiaro.
0: Cui siamo sempre insieme. Dalle 20 alle 21 qui su 105. Vi lasciamo adesso al 105 Night Express.

0: che sai tutto? Ma perché io, nella sigla, quando siamo sul pallone aerostatico lì,
1: sulla mongolfiera,
0: sul l'unico che muove la manina sono io e voi non vi muovete.
2: Perché
0: siete,
2: sei un uomo giusto.
1: Sei
2: un uomo giusto.
0: Ah, quindi perché... non è un saluto, è una benedizione.
2: Esatto.
1: No, perché la divisione dei ruoli era: io mi guardo intorno pieno di meraviglia. Manola si passa lo sperma di salmone sulla faccia.
2: No, io sono già piena rasa e quindi mi adeguo alla situazione. E poi c'è Tony che saluta.
1: Saluti il pubblico.
0: Lei ormai è immersa come in una, come si dice, pesce in botte. Lei è immersa in questa botte di salmone.
2: Ieri, ecco, ho coinvolto, diciamo, anche le mie amiche perché abbiamo fatto il trattamento.
3: Bucacche di salmone.
2: Sì. No, cioè, no. Cioè, ieri ho coinvolto la mia amica Emma, l'ho portata.
0: Avete fatto un'orgia di salmone.
1: E ragazze, ci vediamo oggi. Ci vediamo alle 4 per il bucate di salmone.
0: Scusa, io non l'ho mai conosciuta di persona, però vi ho visto in TV insieme a Sanremo.
2: Sì.
0: Ma per lei c'è bisogno di tantissima. Cioè,
2: ma no, guarda,
0: è lunghissima.
2: Ti dirò, vabbè, ma no, solo sul viso, mica si sparge su tutto.
0: Anche
2: il
0: sul
2: corpo.
0: Viso ne ha un...
1: Ah, perché va bene solo per il viso, giusto?
2: E beh,
1: non va bene,
2: sì, cioè io lo faccio solo incinta. Sul viso, non è che poi. Non credo che ci siano trattamenti su tutto il corpo per quella. Comunque è rimasta particolarmente contenta. Se la vedrete da qui a breve più luminosa, saprete perché.
1: Va bene, va bene. Grazie per questa preziosa informazione.
0: Infatti, devo dirvi, ho visto la bolletta elettrica dell'elettricità a Roma. Spendiamo meno perché da quando lei fa così è più luminosa. Non c'è bisogno per Manola. Buongiorno, Manola. Dei riflettori per la TV. Siamo sul canale 66. Se volete, che tempo c'è a Roma? È bello ed fa caldo.
2: Fa un caldo devastante. Ma
1: ragazzi,
2: devastante.
0: Ma domani dovrebbe passare.
1: Tre giorni proprio complessi. Allora Lidia, buongiorno Lidia.
2: Buongiorno.
1: Diceva una cosa molto saggia, cioè le città in
0: Lidia
1: cui c'è
0: sempre
1: veramente
0: sagge.
1: Non ne sbaglia una. Le città che hanno una grande forbice, cioè un gap di temperatura notevole tra estate e inverno, Milano è tra queste, no? Perché comunque noi abbiamo, diciamo, anche se negli ultimi inverni fa meno freddo, diciamo, possiamo dire tra 0 e 40 gradi.
0: Sì.
1: Tagliando con l'accetta, più o meno così. San Francisco non è così, va da, che ne so, 12 a 25? Esagerando.
0: No, non è vero. Scusami, San Francisco ha un'escursione termica addirittura.
1: Vado.
0: Sì, non così tanto, però addirittura da un lato all'altro della strada.
1: Sì, cioè, però non va da 0 a 40.
0: Dipende se tira il vento, mi avevano spiegato.
1: Sì, ma dimmi, temperatura più bassa, temperatura più alta. Non va mai.
2: Ma non parliamo di città che non sono presenti.
3: Non possono rispondere,
1: non possono difendersi.
0: Ma sai, il paese è piccolo, la gente morbida.
1: Facciamo le Canarie.
0: Sì, le Canarie,
1: le Canarie,
0: sì.
1: Ci saranno al massimo 15 gradi di differenza tra minimo e 20 a dir tanto. Noi ne abbiamo 40. E quindi la proposta di Lidia, che peraltro trova riscontro in alcune città.
0: Se vivete in una città dove c'è una grande forbice, quindi un grande tessuto,
2: esatto.
0: Perché se c'è una grande parete c'è un grande
1: pennello. Cioè, tu addirittura dicevi che le tue amiche che lavorano a Londra, quando c'è l'emergenza caldo,
4: sì,
1: l'azienda gli scrive.
4: Le risorse umane danno la possibilità ai lavoratori di poter lavorare stare a casa.
1: Giusto.
0: E vengono a Milano.
2: Comunque ogni scusa è buona per restare a casa. Abbiate pazienza.
1: Ma scusa, ma guarda che è pericoloso, soprattutto se tu hai dalla nostra età in su, può essere fatale.
0: Scusa, allora fammi capire. Allora, se a Roma fa caldo, dove vai tu? Ma no.
2: Ma a parte il fatto che io non esco quando fa caldo.
0: Ah, quindi no, tu rimaresti a casa.
1: Ma già se stai a casa,
2: cioè,
0: noi a Milano
1: stai a casa in mutande.
2: Sì, è diverso.
1: Cioè,
2: è
1: perché
2: diverso.
1: Non pensare a noi, pensa a chi è il dress code. Cioè, pensa tu a una ragazza che fa l'avvocato.
0: Ma normalmente negli uffici così c'è l'aria condizionata.
4: Sì, però
0: no?
4: Sì. Magari tra i mezzi pubblici ci sono tutte queste micro escursioni tutto il giorno.
1: Comunque,
4: meno 20
1: gradi. È disagevole per il lavoratore.
0: No, d'accordo. Ma comunque è vero, ci sono dei giorni, se la temperatura aumenta, dove il comune, o non ricordo chi, dice che i lavoratori non devono andare al lavoro.
1: Ma in Italia
0: esatto,
1: dove?
0: L'anno scorso c'è stata questa cosa.
1: Però qualche giorno proprio.
4: Quando c'è un'emergenza. Poi c'è anche il tema degli open space. Magari si è in 20, chi ha freddo, chi ha caldo, quindi accendi l'aria condizionata.
0: E questi siete voi donne. Siete voi donne che non volete l'aria condizionata.
2: No, io per esempio no, io sono contro l'aria condizionata. Proprio l'accendo se quel punto sto per sciogliermi e non ho alternativa, tipo stamattina, altrimenti io non l'accendo.
0: Cioè,
2: mi fa male.
0: C'è mia moglie che non si capisce, delle volte le devo dire: ma perché abbiamo speso questi soldi per l'aria condizionata se poi non la usiamo almeno 4 giorni l'anno?
1: Sembra di sentire le stesse parole, le dico a mia moglie.
0: In auto.
2: Tra l'altro, non so se questa cosa ha un riscontro scientifico, però tipo d'estate, quando vai ad abbronzarti al mare e torni in città con